0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico,

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con caldo ancora intenso ed afoso sulla Campania. Specie nelle aree interne della regione si raggiungeranno localmente i 40 gradi, sulle zone costiere valori massimi non oltre i 32 gradi. Dopo un avvio di giornata stabile ed assolato, segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore, specialmente sulle zone montuose che tenderanno ad esaurirsi poi con il passare delle ore. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sulla nuova app di Trebi Meteo.

chiudiamo con questo. Guarda qua, no, ne avrei 6:59 e 36 secondi. Partiamo con un orario particolare. Non sono le 7, quindi la dovete smettere di criticarci. Dovete smettere di criticare che quello del meteo si allunga. Stamattina sono venuto proprio dai corridoi del Cittadino, già fa cavra. Prima non c'è tussica, stamattina devi finire prima delle 7. Sono ancora le 6:59 e 56 secondi. Allora, le 7 adesso. Vado 31 dicembre, ma invece, magari 31 dicembre, una bella nevicata, una bella rinfrescata, invece sudati, climatizzati, influenzati, raffreddati, ma va bene così, anche perché siamo a fine giugno, ormai luglio è dietro le porte. Saluto Nellino Iorio in regia, così contento di questo caldo, ha detto no, io il turno di pomeriggio non lo faccio, se mi volete in radio vengo di mattina, bello fresco, sistemato e corretto, e hai fatto bene. Salutiamo anche Pietro e Paolo, il vostro onomastico sia di Pietro che di Paolo, quindi un abbraccio e fascita a manati e coriandoli. Cosa avete fatto in questo weekend? Fatemelo sapere, poi vi dico io cosa ho fatto, veramente il giro della Campania più o meno, tra un tuffo al mare, uno spettacolo, una comunione, e praticamente ho fatto intorno ai 600 chilometri da venerdì fino a ieri più o meno. Nellino, tu quanti chilometri con la tua auto? Ah sì, perché l'hai ritirata di nuovo, te l'hanno data? Ah ok, no, volevo infierire su questa cosa della tua auto che è ancora lì ricoverata con l'auto di papà, che è sempre quello più affidabile, non c'è niente da fare. Non spendi un euro. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, anche per la viabilità, per il meteo e soprattutto il primo pensiero del mattino.

0: domenica.
1: Allora, buon onomastico ai tanti Pietro e Paolo, anche mio figlio si chiama Pietro, quindi ma a quest'ora Pietro dorme, hai voglia, se dorme ed è in vacanza con gli amici in una casetta di un suo amico, figlio di un architetto, in quel di Marina di Camerota, hai capito? Abbiate is già da 3-4 giorni lì e io vorrei rinascere mio figlio, speriamo un giorno di farlo, che bella vita, si rurass. Allora, Pietro Famoso, la buon'anima di Pietro Taricone, lo ricordate? Poi Pietro Mennea, oppure 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi, e ancora Piero Chiambretti, perché no? Poi Paolo Bonolis, Paolo Ruffini, Paolo Vallesi, lo ricordate? Cantava, non so se si canta ancora Paolo Vallesi, Paolo Maldini, il calciatore, ex calciatore, e ancora Paolo Sorrentino, lo conosci, che cacchio, e poi ancora Paolo Di Canio, grande calciatore, hai visto quanti ne conosco? A Paolo Di Canio, sì, lo hai chiamato con Radio Gol, può essere, caro Nellino, che sta imparando anche te a capire un po' di calcio, tu sei tifosotto un po' come me, forse anche meno del tifosotto, molto meno. Allora, io ho fatto un momento 600 chilometri, e voi cosa avete fatto in questo weekend? Vi spiego, venerdì finisco la radio, ho uno spettacolo a Sala Consilina, dico vabbè, che faccio, da Sala Consilina mi allungo un attimo, si fa per dire, un attimo a Diamante, quindi soggiorno a Diamante, bagnetto, mare meraviglioso, calore, ritorno a Sala Consilina, faccio lo spettacolo, ritorno di nuovo a Diamante a dormire, il sabato spettacolo sempre in zona e poi ieri un attimo 220 chilometri da Diamante per arrivare a Angri e fare un altro spettacolo, insomma una roba pazzesca, però ho preso un po' di sole si fa per dire, mi sono bruciato, caldo atroce, 40 gradi, infatti parleremo di questo stamattina, di questo caldo che attanaglia tutta l'Europa e non solo. Nellino, facciamo così, ascoltiamo un po' i vocali, vediamo se sono sopravvissuti al caldo i nostri pipistrelli. 342 00 00 100, questi siete voi. Olè!
2: Buongiorno Mangani,
1: è sopravvissuto.
2: Oggi mi sciocalizzo,
1: sì.
2: Sono di Marano di Napoli, sto andando al lavoro. E pure mo quando ci faccio me cavolo.
1: Vabbè, dillo in un modo più edulcorato, ti raccomando, perché già a quest'ora io ho acceso l'aria condizionata in macchina, incredibile. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Giovanni da Pozzuoli.
1: Vai.
3: Ieri sono stato di riposo. Sono andata nella mia Bacoli.
1: Bene.
3: Al famoso schiacchatiello.
1: Ma fare il bagno? Lo schiacchatiello? Non lo conosco e mi vergogno di questa cosa. Fatemi sapere meglio, così ci vengo. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello. Buongiorno.
1: È ritornato.
4: Mi geocalizzo, sì.
1: a casa.
4: Buona giornata e tanti saluti.
1: Bene, un abbraccio anche a te, però mi devi dire in quale stanza sei, almeno quello, ti chiedo questa cosa per favore, sei in cucina, camera da letto, salone, soggiorno, sgabuzzino, Rustan, pronto?
5: Ma come sono belle biele, ma stanno male, mi ha detto sangue sotto sole. Mamma mia.
1: È vero, ha ragione. Come sono belli i bidelli, viva i bidelli! Secondo me un bidello classico, sai cos'ha? Ha la roulotte a pestum, più o meno quella. Lo immagino lì. Ne conosco diversi di bidelli. Vabbè, personale ATA, se no dici ne ho bidella ancora. Ok. Collaboratori scolastici, va bene? Già sono al mare, giugno, fine giugno, luglio, agosto, settembre, e poi se la mandano pure. Abbiate a voi, pronto?
6: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Sono Patrizio d'Amore.
1: Grande,
6: come stai?
1: Amico
6: come
1: mio.
6: State?
1: Tu come stai?
6: Saluto mia alla regia e tutti gli amici in ascolto. Ti ricordi la pubblicità di una volta? Non so se te la ricordi.
1: Vai.
6: Anto fa caldo.
1: Come no? Anto
6: fa caldo veramente.
1: Come
6: cioè,
1: no?
6: Non si dorme. Non so tu stanotte, ma col ventilatore addosso, senza magliette, è stato un qualcosa di impressionante.
1: No,
6: proprio.
1: Veramente la notte non
6: Quindi
1: si dorme.
6: Quindi un abbraccio e buon inizio settimana.
1: Anche a te, io vi dico, ho dormito col condizionatore acceso tutta la notte, a tal punto che mia moglie se n'è andata a dormire sul divano e tu fai via una brunghita, non mi interessa, devo dormire. Mi sono svegliato come un ghiacciolo, speriamo bene, pronto?
7: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Antonio da Napoli.
1: Vai Antonio.
7: Buono, hai tanto lo cavolo, Mangani. Tanto lo cavolo.
1: Sì.
7: Manietti in cantina.
1: Hai fatto bene. Parleremo di questo, ragazzi, stamattina. Dei metodi per combattere il caldo, anche metodi personali oppure ereditati dalla nonna, dal nonno. Vi spoilerò un pochettino quello che faremo stamattina. Pronto?
0: Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Pisselli Pasquale Trambile di Bologna.
1: Vai.
0: Ando di scudati fai da auguri a Basetti, più famose e più
1: vero.
0: Belle tutta della televisione.
1: Paolo del Genio.
0: Paolo del Genio.
1: Che figura di merda, è vero. Auguri Paoletto. A quest'ora starà dormendo secondo te? Oppure sta a vedere qualche partita? Lui vede le partite 24 ore su 24. A quest'ora che sta giocando? No, anche se gioca una terza categoria araba, ecco, Paolo del Genio la sta guardando. Auguri a Paoletto che li troverete oggi alle 18. Pronto?
8: Buongiorno. Buongiorno. Ieri comunione bimbi faceva un caldo atroce, insopportabile. Ci sbagliato pure l'acqua battesima.
1: Mi hai fatto due sacramenti. O battesimi a comunione, pronto?
9: Buongiorno Manganello.
1: Sì, chi è?
9: Sono Pietro.
1: Ciao Pietro. Oh, auguri.
9: La teglia di cornetti e pizzetti per fare il lavoro. C'è il mio domestico.
1: Bene.
9: Auguri a tutti di Pietro e Paolo.
1: Bravo.
9: Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te. Io ricordo anche un calciatore, non so se sia ancora vivo, Pietro Paolo Virdis, può essere? Un attimo solo Lillino, no, questa è preistoria. Sai perché lo ricordo? Facevo le figurine a Panini e mi usciva sempre il suo Pietro Paolo Virdis. Vediamo se esiste ancora, non lo so, allora, non mi dite niente. Allora, Virdis, non era bellissimo? Ma usciva sempre di figurine, mannaggia, lo sognavo anche di notte, vediamo. Allora, Pietro Paolo Virdis, sì, esiste. Sì, però Cristian me l'ha scritto in... Allora, italiano, devi scrivere... Un attimo, sono ragazzi, sto appiccicando con chat GPT. Allora, è un ex calciatore italiano, hai visto? Attaccante nato a Sassari, era sardo. È sardo? È ancora... 26 giugno 56... No, è vivo, amo dire di birra, è vivo ancora. Pietro Paolo Vigo, un pare baffa così... me lo sognavo tutte le notti, tanto è vero che quando mia mamma riceve se non dormi arrivo mammona, o mammona sarebbe là quell'essere che tu immaginavi e che ti dicevano i genitori, io lo immaginavo tipo Pietro Paolo Virdis. Vabbè, mettiamo ancora qualche vocale, pronto?
10: Buongiorno Pepistelle.
1: Eccolo Pepistelle. Qua
10: la bestia migliore, ecco, che c'è.
1: Grazie.
10: Saluto a Vicente Gia,
1: sì,
10: Benellino. A casa, preparando, sì, per andare al lavoro. Sì. Qua sta piovendo,
1: a temperatura
10: sta scendendo.
1: Visto, meno male.
10: Saluto la mia roccia. Saluto da Raffaele da Mainz.
1: Grande Raffaele da Mainz. Tra l'altro, Raffaele, visto che in Germania non c'è il mare, lui si è organizzato con una vasca idromassaggio. Ma non è la jacuzzi, ecco la famosa jacuzzi. A Whirlpool. Non sa che. Lui mi dice spesso, sto nel. Crea la mastoviglia, proprio guarda, mi sta la matrice, mi sta. Me l'ha mandata pure rotonda, gonfiabile, bellissimo. Che tutti dicevano la jacuzzi a casa, lui io tengo la Whirlpool. Sarà più economica sicuramente. Mettiamo un disco, torniamo ancora con le situazioni personali. Cosa avete fatto in questo weekend?

0: Josué, esperto di calcio, dice: è come, non me lo ricorda Pietro Paolo Birdis 87-88, chi se lo scorda, ci ha fatto perdere uno scudetto addirittura. Ma tu hai visto Josué da Padova? Fammi sapere come, perché lo ricordo solo quando mi usciva nelle figurine. Poi buongiorno Antonio, Raffaele da Güdersloch, non lo so se si pronunci così o meno. Qui in Germania faceva molto caldo, non si poteva resistere, adesso piove, meno male ci siamo messi tutti in piscina ieri perché abbiamo casa in giardino. Questo se ne va in Germania, casa con la piscina, e allora ci sta tutto, dai. Ancora buongiorno Antonio, mi fanno morire quelle persone che dicono com'è bella l'estate, non capisci niente, ma che l'estate per me è un odio perpetuo, una costante ricerca del fresco per tutta la giornata con il condizionatore acceso mentre il contatore implora pietà e l'Enel ringrazia. È bello sto messaggio del nostro Sergio. Poi continua: è bella e per cosa? Per quei fetenti 15 giorni di ferie. Le ferie si possono prendere durante tutto l'anno, quando non si ha proprio voglia di andare a lavoro, senza aspettare per forza agosto. Io voto settembre tutta la vita, il freddo è sopportabile, il caldo no. Parli così perché ormai ti ho posto fisso, quindi puoi prendere le ferie quando vuoi. Noi partita IVA, almeno io posso prendere le ferie solo ad agosto e devo arrangiarmi ad agosto. Però se potessi ogni 3 mesi prenderei 4 giorni, ogni 3 mesi spalmati, no, durante l'anno, perché poi 15-16 tutti quanti al mare, ma che palle. In effetti è così, hai ragione. Sentiamo un po' di vocali, dai. Pronto?
1: Magari, buongiorno. Bella, passa fresca, ti devi sedere in una bagnarola con l'acqua fresca.
0: Ah, che bello, come si faceva una volta. Non ci capisco, ma insieme ai fumarola, sciacquami il fumarola e sciacqueremo anche altro, no? Pronto?
2: Pipistrè, buongiorno, Ciccio Shrek. Oh, auguri pure a tuo figlio Pietro.
0: Grazie Ciccio, gentilissimo. Ah, solo quello,
2: Mangani,
0: grazie Ciccio.
2: Mangani, buongiorno. Non era bellissimo, in realtà assomigliavo tantissimo.
0: è vero, bravo. I baffi, ma anche un po' il viso, sì, scuro, bravo. Pronto?
3: Ando, sì. Ma l'auguri al famoso Paolo Corazon.
0: Paolo Corazon, quanto hai ragione. Paolo, tanti auguri. Ci vuoi fare un regalo, Paolo? Tipo verso mercoledì, non dica sai. Ah, mercoledì, giovedì, ma pure domani. Se vuoi, non quegli acquazzoni pericolosi, ma raccomando, non esagerare, però una mezz'oretta d'acqua. Ah, dai, Paolo, pronto?
4: Mangari, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Gira!
0: Ah, la festa di Gira!
4: Oh, sì! Papà, grazie, tu! Ci vuole paranzi! Diretta vai. Da piazza tua, mando!
0: Ancora lì,
4: viva,
0: sei!
4: Viva la festa più bella del mondo!
0: La festa di Gigi!
4: La festa dei Gigi, andò!
0: È vero, è vero!
4: Bacione. Ciao! E buona settimana!
0: Ciao anche a
4: da
0: te!
4: Ieri! Serpente.
0: Oh, Serpente! C'è stata la ballata dei Gigi, no? Festa meravigliosa, patrimonio dell'UNESCO. Probabilmente stanno ancora ballando a quest'ora. Finiti? Mettiamo l'ultimissimissimo. Pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sandro da Nettuno.
0: Vai.
5: Niente,
0: ciao Sandro.
5: Di figurino che tenivo, cioè, ti hai ereditato un baffo, Paolo. Grande.
0: Grazie.
5: Tanto buona giornata a tutti.
0: Amico mio, un abbraccio a te. So che hai un ombrellone di proprietà lì a Nettuno. Mi invita spesso ad andare lì. Prima o poi una camminata a Nettuno me la vengo a fare. Tra poco lasciamo l'argomento di questa giornata: cosa fate per combattere il cancro?

0: chiacchierando. Un bel succo di frutta, mi raccomando, però ho una bevanda analcolica. Con questo caldo evitiamo gli alcolici, che è importante. Lanciamo l'argomento di stamattina. È un'estate sempre più calda, pensate che stiamo sfiorando i 40 gradi da qualche giorno, caldo intenso non soltanto in Italia ma in tutta Europa, Spagna, Francia, fino alla Germania, alla Polonia e ad altri paesi insomma esteri, sono stati registrati valori eccezionali in diverse situazioni, persino record storici. Io vi voglio chiedere, senza giri di parole, com'è cambiata la vostra giornata con questo caldo africano? Se è cambiata, raccontateci le vostre abitudini, i vostri rimedi, le difficoltà che state incontrando e anche i consigli che vorreste condividere con gli altri ascoltatori. Ma soprattutto, qual è il vostro rimedio contro il caldo? Quello tramandato magari dai nonni o quello che avete scoperto negli ultimi anni, no? I rimedi più efficaci contro il caldo. Abbiamo ancora un minuto e secondo gli esperti sono 10. Bere spesso anche senza avere sete. Ecco, quello è fondamentale. Poi evitare di uscire nelle ore più calde, tra le 11 e le 18, cioè praticamente ci ammasta a casa, in poche parole. E poi ancora mangiare leggero, questo ci sta. Poi tenere fresca la casa, fare docce o impacchi con acqua fresca, non soltanto per rinfrescarvi ma anche per non sentire in giro, ecco, la puzza di genovese, quello è fondamentale. Poi limitare l'alcol e troppe bevande zuccherate, utilizzare ventilatore e climatizzatore ma nel modo corretto, prestare attenzione ad anziani, bambini, animali domestici, dormire in un ambiente fresco. Abbiamo tante altre curiosità che vi diremo più tardi. Io voglio sapere se cambiate un po' la vostra giornata in base a questo caldo, anche l'outfit, no? Noi siamo quasi obbligati, noi speaker, a mettere la giacca, ma stamattina ci dite no, ma potete pure cazziamo, tu qua già fanno cavere i pazzi, vedi, ho cambiato, ho messo una polo, non me ne frega niente, poi se mi vogliono cazziare, cazziatemi pure, vedo se trovo una giacca dei giornalisti dall'altra parte e la indossa, che vi devo dire. Allora, metodi rudimentali, metodi della nonna, o comunque se è cambiata un po' la vostra giornata per combattere questo caldo. 342 00 00 100.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti, meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate, insomma meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito.
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365, la spesa tranquilli.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco grandi firme outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: adesso vi sto chiedendo, con questa ondata di caldo che ci sta costringendo a cambiare le nostre giornate, e voi come vi state organizzando, cosa fate per resistere all'afa, quali difficoltà state incontrando e qual è il rimedio che non mi delude mai, un rimedio naturale, qualcosa che utilizzate solo voi, la vostra famiglia. Aspettiamo i vostri messaggi e i vostri consigli per combattere quest'afa al 342 00 00 100. Saluto Daniele che mi scrive: qui in Germania venerdì, sabato e domenica abbiamo sfiorato i 42 gradi. In Germania, ragazzi, no? Tu immagini lì, aria sempre fresca, Germania invece no, si boccheggia. Oggi finalmente un po' di temporali, mi scrive Daniele, temperature giù di 10 gradi, grazie a Dio un po' di frescura. Mi invia anche una foto di un cielo nuvoloso, fondamentalmente positivo. Poi, ciao Manganiello, saluti da Messina, da Salvatore, mi saluti la mia vita Manuela, le dici che la amo tantissimo. E beh, sono sicuro che sia a Messina perché mi hai mandato la colazione di stamattina, che è la granita forever, che adoro, con la bellissima brioche col tuppo, no? Fantastica, l'ho assaggiata qualche mese fa, sono stato a Catania, davvero buona buona buona. Poi vediamo, buongiorno Antonio, sono Gianfranco dalla Svezia, da quando abito qui il modo che uso per combattere il caldo estivo è usare un piumino leggero sul letto. Eh sì, ci fa morire di invidia perché ci sono lì 18 gradi, perché in Svezia ci sono le svedesi pure, forse quando passa la svedese le temperature salgono un pochettino, fai attenzione. Rimedi per combattere il caldo, rimedi della nonna, quelli tradizionali, quindi non mi dite il condizionatore, il ventilatore, ditemi cose un pochettino più originali. Vediamo un po' qualche messaggio scritto, poi passiamo ai vocali. Federica: ho cambiato completamente gli orari, la spesa la faccio alle 7 del mattino e le passeggiate solo dopo il tramonto, vedi? Già c'è qualcosa di diverso. Luca: il mio rimedio, docce fresche, tanta frutta e almeno 3 litri d'acqua al giorno. Il problema vero è riuscire a dormire la notte. Certo, hai sempre due bagni, scusami. Con 3 litri di acqua, diciamo che va bene l'idratazione, ma ci vuole un catetere perché altrimenti non dormi. Con tutto il rispetto, sentiamo un po' di vocali. Va, pronto.
1: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Un amico ci da me ha detto:
0: sì,
1: nel letto,
0: sì,
1: condizionatore, e chiudere le porte.
0: E chiudere le porte nel letto, ok, sì, però poi in genere si chiude la porta, no? Altrimenti poi l'aria va in un'altra stanza, soprattutto nella camera da letto. Forse potresti fare così: condizionatore e lenzuolo, cioè ti copri pure e sei perfetto, no? Pronto?
2: Allora,
0: ancora qualcuno?
2: Per combattere il caldo bisogna fare una bella fettata di maccheruno.
0: Pure.
2: Sabato sera.
0: Minchia.
2: La domenica mattina, svegliarsi presto.
0: Sì.
2: Andare in un bel centro commerciale.
0: Sì.
2: Per poi aspettare la chiusura alle 10 di sera.
0: Certo.
2: Si due sparagnato.
0: Ah, ecco.
2: Immagnato e bevuto gratis.
0: Gratis. E poi sei lì con l'aria condizionata del centro commerciale, ti metti lì. Non è male per risparmiare. Poi c'è un amico, scrive: per andare al lavoro ho lasciato la macchina e prendo i mezzi. Ma tu sei pazzi, i mezzi pubblici, sperando che ci sia l'aria condizionata. Almeno con l'aria condizionata, ah ok, il viaggio è più sopportabile, vedi? Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mangani, ma quale calda africana?
0: Mm.
3: Ma questo non è caldo africano.
0: E che cos'è?
3: Questo è caldo europeo. Quando fa in Africa non fanno si.
0: Cioè fa meno
3: questo calore, umidità.
0: Fa meno caldo. Ah,
3: questo
0: ok.
3: È caldo,
0: ok. Questo
3: è europeo.
0: Ok.
3: In
0: bravo.
3: Africa non è questo calore caldo.
0: Hai detto bene. Bravo.
3: Questo valore, diciamo, che viene tenuto secondo me.
0: Ma sai che hai ragione.
3: Perché non c'è Africa, mi dice certo, ma questi non stanno bene. In Africa fa caldo, ma ti sta bene, però.
0: Perché non è umido.
3: Ma
0: guarda, non hai detto le cretinate, anzi hai detto delle cose sagge. Purtroppo sono delle situazioni climatiche che abbiamo creato noi, con l'inquinamento, con il buco dell'ozono, eccetera eccetera. Non appesantiamo il programma, ma è così. Usate meno l'acqua, mi raccomando, se no si può buco nell'ozono. Pronto?
4: Buongiorno Mangani.
0: È lui?
4: È lui? È cagnata sta. Mi pensi da macchina, ci da mettere i volanti con lo stesso.
0: Hai messo?
4: E tengo tutti i volanti.
0: I volanti sullo stesso.
4: Questi passare da.
0: Non ho capito niente. Allora. La risata sì. Però burro, fai attenzione perché tu ti chiami burro e ti scioglie. Lo vogliamo rimettere un attimo? Allora, capiamo bene i rimedi del nostro Vincenzo Burro, prego.
4: Allora, okay. È cagnato,
0: cosa fa?
4: I pensi da macchina, da mettere i volanti con lo sterzo.
0: I volanti sullo sterzo, ok. Poi?
4: E tengo tutti i volanti, tengo una bacinella che è un busolino dall'acqua.
0: Ok, una bacinella con le dita, ecco, in ammollo. Ecco, ha messo la bacinella in macchina, praticamente, dove c'è la frizione, ho capito, una roba del genere, e metti i piedi. Fai attenzione perché poi dopo devi accelerare, devi frenare, non lo so, pronto?
5: Ancora allora, io e mia moglie di solito teniamo abitudini, c'è cioè un sprizzo pomeriggio, l'aperitivo e
0: con questo caldo
5: il busso qua ci è passato proprio su genio.
0: Hai visto?
5: E l'unica cosa che riusciamo a fare è ci mettere in distanza più un condizionatore a 25 gradi, che penso che mi sia scattato direttamente un sprizzo all'MD.
0: Guarda che è una cosa meravigliosa questa, lo sprizza a casa direttamente, lo stuzzichino. E voi cosa fate per combattere il caldo? Qual è il consiglio giusto, ma anche quello rudimentale, particolare, al 342 00 00 100?

ragione, noi siamo solidali con te, perché ci sono delle mogli e delle mamme che non accendono niente, né il ventilatore né il condizionatore, perché secondo loro fa male quell'aria fresca, quindi preferiscono sopportare il caldo o comunque aprire le finestre, far passare un po' di aria, ma quando ci sono 40 gradi passa aria bollente. E mi scrive: mia moglie non vuole accendere neanche il ventilatore con questo calore. Lo sai che me ne mette quasi un tormentone? A voi no? Cioè questo, guarda.

0: facessi finta. Un pezzo di qualche anno fa, quando l'amico ha detto con il calore non accende il ventilatore, mi ricorda molto anche mia mamma, perché non lo fa, dice no no no, mi dà fastidio, io apro un po', c'è la corrente, ma c'è capito, ma la corrente è 45 gradi all'ombra. Poi, Mangani, buongiorno, Gialzon, 3 giorni qua si moriva, 40 gradi, i telegiornali dicevano che è la prima volta che ha fatto questo caldo in Germania, passavano vigili del fuoco a innaffiare la gente per strada. Unica nota positiva è che qui è un caldo secco, non come il nostro che si azzecca addosso. Io già son nirsi, 3 giorni in piscina, sono andato con l'urcarbone. Un abbraccio a te e buona giornata, è stata corta ovviamente Gialzon a questo caldo, perché mo scherzi a parte, veramente bisogna coprirsi dal sole, bisogna fare attenzione. Buongiorno Antonio, fare la doccia calda così il corpo si stabilizza su una temperatura già alta, infatti in inverno bisognerebbe farla fredda. Emanuele, in inverno la doccia fredda che chiama brunghita. Addirittura calda bisogna farla d'estate, devo provarci, ho un coraggio, ma ci proverò. Vai, pronto, vediamo ancora se c'è qualcuno.
1: Mister Mangariello, cosa fa la bolla?
0: Vai.
1: Ho preso un caffè Capri dove lavoro io a Caserta.
0: Sì, Caserta. Ah, l'ha detto lui Caserta.
1: Non è uscita una bella ragazza, non è uscita una buona fetende ragazza, ma era una cavalla.
0: Maro?
1: Era una cavalla.
0: È uscita una cavalla lì? Ma aspetta, lì a Caserta è andato a prendere un caffè ed è uscita una cavalla. Mi dici che bar, dove, in modo tale che capiamo sta cavalla dove sta? Non è Agnano. Lo risentiamo un attimo Nellino, perché noi non siamo ipocriti, dobbiamo capire bene il messaggio. Quanto pare è uscita una cavalla da un bar, giusto?
1: Mister Mangariello, cosa fa la bolla? Fa la bolla. Un caffè Capri dove lavoro io a Caserta.
0: A Caserta, ok.
1: Non è per cattiveria, non è uscita una bella ragazza, non è uscita una buona fetende ragazza, ma era una cavalla.
0: Una cavalla, ok, era quindi cavalla. Allora
1: la prima mattina, che cacchio.
0: Non si può fare, vestita in un certo modo. Allora amico mio, aspettiamo un altro vocale. Location giusta, ok? Da dove è uscita sta cavalla, in quale bar di Caserta, in modo tale che ci informiamo, capiamo un attimo la situazione. Pronto?
2: Magari, ma dimmi una cosa.
0: Vai.
2: Ma perché tu non devi metterla quando ti metti in quella notte?
0: No.
2: Fanno sapere. Ma quella è troppo bella, se l'ho troppo bella.
0: Ragazzi, mai messo, no, allora metti l'acqua nel freezer, quindi ghiaccio, e poi ti metti la notte la bottiglia ghiacciata addosso, voglio capire, ma non è che fa male poi tutta la notte, cioè se non lo so, se si addormenta proprio il pezzo di carne dove poi combacia con la bottiglia. Pronto?
3: Mangani, buongiorno. Mangani, ogni tanto non hai detto cretinata, non hai detto cretinata. Mangani, sinceramente, chi rulla che non sa niente proprio sei tu.
0: Ma dove sei? Ma non si capisce niente, staccalo. Allora, ma da dove mi stai chiamando? Io non lo so. Cos'è, una radiotrasmittente? Invia un messaggio vocale per bene, pronto?
4: Eppure stamattina mi ha già scettato poco. Eppure stamattina ci ha faticato. Mannaggia, povertà.
0: Vabbè, che vuoi fare? Però l'importante è stare bene in salute e stare bene dentro col tuo io, ecco, con l'inconscio che ti aiuta. Dice, ma quando, ma senza i soldi non si cantano messe, eppure hai ragione, eppure hai ragione, i soldi servono. Lo sai chi dice che i soldi non servono? Chi è te? Giustamente, non danno la felicità, ma aiutano molto, purtroppo, in questa società moderna. Tra poco, quali sono i rimedi, quelli naturali, quelli economici, per combattere questo caldo? Quali ci consigliate? 342-00-00100, questo è il pipistrello infuocato, ma ci siamo, e tra poco ritorniamo con i vostri messaggi. Ma ci vuole il coffee!

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: combattere il caldo? Sembra una domanda banale, oppure scoperta l'acqua cavra, ma ci vuole, ma noi non vogliamo sapere quei metodi normali, quindi climatizzatore, oppure bere tanto, ma dei metodi della nonna, quelle cose che fate solamente voi da una vita e volete darci un po' di informazioni. C'è un messaggio che dice: a pensare che devo stare 10 ore in un capannone a 40 gradi, voglio morire. Alessandro, hai perfettamente ragione. Pensa che noi ci lamentiamo, abbiamo due condizionatori. E poco fa ho detto a Nellino: Nellino, ti prego, il condizionatore numero 2 me lo metti a 23, quello 1 a 25, grazie. E ci lamentiamo lo stesso, pensa un po'. E poi ancora, ciao Antonio, per combattere questo caldo, i piedi in una bacinella con acqua ghiacciata. Lo sai che ci provo spesso anch'io e danno un ottimo refrigerio. Tu no, Nellino? Non ci provi? Provaci, almeno stasera, vedi un po' che succede. Ragazzi, ma la borsa d'acqua calda? Aspetta, no, tipo, la mettiamo al contrario. Borsa d'acqua fredda, ghiacciata, e te la metti a letto? Potrebbe essere un rimedio? Oppure, il rimedio contro il caldo, dice Matteo, non fare l'amore. Ehi, non fare l'amore, Matteo, mocca, già non facciamo niente, neanche l'amore. Ah, dopo le 15, ci dà l'orario, consigliabile massimo fino alle 10. Ah, fino alle 10, aspetta, ma del mattino? Ma come si fa? Ah, mattino... Non è possibile, perché poi faccio una roba abbastanza presto, sai, ho bisogno di tranquillità, poi a quest'età non è che subito, capito? Mi devo concentrare, devo capire. Dice, se no diventa una sauna e non uscire di casa, perché evitare colpi di calore e anche abbassamenti di soldi nel portafogli, e non mangiare affettati, ma solo verdure, pomodori e mozzarella. Vicina la mozzarella, non ci metto un po' di prosciutto crudo. Caro Matteo, già, non esageriamo. Vogliamo sentire qualche vocale? Vai, pronto? Vediamo. Che?
1: La cavalla.
0: La cavalla.
1: Alla bevra cavalla. Buongiorno a tutti.
0: Allora, per chi non avesse ascoltato il passaggio precedente, un nostro ascoltatore è andato a prendere un caffè a Caserta e ha detto che da lì, da un bar di Caserta, è uscita una cavalla. Adesso una cavalla, metaforicamente, una donna meravigliosa, no? Una puledra. Vogliamo sapere qual è il bar. Fatecelo sapere, che tutti quanti noi verremo lì a Caserta a prendere un caffè. Pronto?
2: Daniele, buongiorno. Buongiorno pipistrelli.
0: Vai,
2: Aldo buongiorno.
0: Vai.
2: Qui 27 gradi. Già
0: 27,
2: quest'ora.
0: Già, mamma mia.
2: Dopo una bella doccia calda che ti alza la temperatura.
0: Ma se non lo sapevo.
2: E dopo stai bella frisca frisca.
0: Mi hai dato un'informazione, io da ignorante, eppure non sono giovanissimo, non ho mai fatto una doccia calda nel periodo estivo. Che tu dici, ah, mo ma raffresca una doccia fredda. Tu sì? Veramente, Vincenzo? Solo bollente, anche nel periodo estivo funziona? Ma vedi un po', vedi un po'. Cioè, ci ho messo anni, anni e anni, più di 50 anni, vi dico, per capire che d'estate la doccia calda ti dà una sorta di refrigerio, se ho capito bene. Incredibile, pronto? Ah, è giusto, esci dal bollente, quindi senti freddo, tra virgolette. Ok, ok, pronto? Oggi ci provo.
3: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Da Catania.
0: Vai, da Catania.
3: Io quando vado a caricare nei terreni,
0: sì,
3: e ci sono molti ragazzi africani,
0: sì,
3: loro la maggior parte sono vestiti con maglioni,
0: è vero,
3: cappelli di lana.
0: Ma come fanno?
3: E mi hanno detto che così soffrono di meno,
0: di
3: il,
0: meno
3: caldo.
0: Il caldo?
3: Boh.
0: Strano, anche mio nonno, contadino da sempre, ricordo che nel periodo estivo di agosto, luglio, la maglia di lana, ed entrava in delle serre, no? Dove c'era l'essiccazione del tabacco, dove all'interno tu percepivi 50 gradi, e lì usciva, ma non era sudato, con la maglietta di là, quella della salute, per dirvi, no? Pronto?
4: Quando io metto un pezzo di ghiaccio,
0: sì?
4: Nel letto,
0: pezzo
4: si
0: di
4: scioglie poi logicamente,
0: già.
4: E dormo praticamente con un lenzuolo tutto infuso.
0: Ma non va?
4: Mi sente caldo.
0: Vabbè, ma mi ha bronchite così, scusami, no, credo che non sia salutare. Sentiamo ancora qualcuno, dai, vediamo.
4: Ma
0: addirittura
4: guarda,
0: con blocchi ghiacci.
4: Ma giù, state proprio così. E ci ho fatto pure a Manganiello.
0: No, ma funziona. No, ma io
4: funziona.
0: No, funziona. Ragazzi, se lo dice Vincenzo Perna, che tra poco vi dà le informazioni, le news, io ci credo, perché è un uomo che sa tutto, acculturato, e non soltanto di sport e di calcio. Pronto?
5: Periodo estivo.
6: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
6: La
0: Caserta?
6: Anche un po' a Caserta. La prima cosa che ha fatto appena uscito fuori.
0: Allora, amico, che ha inviato il vocale, non stiamo scherzando, cioè tu hai inviato un vocale meraviglioso, è uscito una puledra, una cavalla da un bar a Caserta. Quale bar aspettiamo? Pronto?
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Sono Giovanni.
0: Vai Giovanni.
5: La doccia calda, sì, calda d'estate ti rinfresca, in quanto praticamente se tu fai una doccia a 40 gradi e c'hai 35 in casa, quando finisci di fare la doccia senti freschezza.
0: Ah, ok.
5: E la temperatura esterna è più fredda di quella dell'acqua calda.
0: Hai spiegato bene, bravo. Oh, non vedo l'ora di tornare a casa. Ma veramente, poi sono con i bambini. Cioè, fa una doccia bollente, devo dire che succede. Pronto?
7: Buongiorno, Anto, scusa, ma non li vedi i paesi arabi? Cassano tutto quanto da chi burka.
0: Non è per il caldo, penso, no?
7: Che alza la temperatura del corpo.
0: Tu dici? Anche per quello? Bravo. Vabbè, ma Scalè pure faceva cavere, però. Ragazzi, ci vuole pure il coraggio di buttarti in un mare con un sole incredibile. Poi ho fatto quella. Teniamo una strada a Sala Consilina. Secondo te mi fanno un bagno a Scalè? Qua a Sala Consilina. A Scalè non è proprio dietro la porta. Ma non ho resistito, grazie. Ancora qualcuno? L'ultimo?
8: Buongiorno. Ok. Ma un altro rimedio è una tisana calda, un tè caldo. Aumentando la temperatura corporea.
0: C'è tutto caldo. Non freddo, quindi caldo, l'opposto. Vedi, stiamo capendo un'altra cosa. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Volete fare gli auguri a Paolo o a Pietro? Oggi è l'onomastico loro, quindi fate una sorpresa. Non costa niente, con un Telegram lo inviate, lo scrivete al 342-0000100. Poi ci offrimo noi. Tra poco le news, restate su Kiss Kiss Napoli. A Paolo o a Pietro, oggi è l'onomastico loro, quindi fate una sorpresa, non costa niente, con un Telegram lo inviate, lo scrivete al 342-0000100, poi ci offrimo noi. Tra poco le news, restate su Kiss Kiss Napoli.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime.

sanitari del 118 è stato trasportato d'urgenza proprio al Santo Bono, dove è ricoverato ancora in gravi condizioni. I militari sono alla ricerca del conducente dell'auto che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorso. Terremoto in Venezuela. Restano considerati ufficialmente dispersi Enzo Cuomo, 63 anni, la moglie Trini Adriana, 53, e la figlia Isabella, di 22 anni, originari di Laviano, piccolo comune del Salernitano. Con il passare delle ore cresce però l'ansia tra parenti e amici della famiglia. Un appello ai soccorritori lo ha lanciato l'unico componente della famiglia non coinvolto nel crollo, Carlos Francisco Cuomo, figlio di Enzo e Trini e fratello di Isabella. Chiede ai soccorritori di continuare a cercare i genitori e la sorella. Nel pomeriggio è partito per Caracas dall'Italia. La vicenda riporta alla memoria una dolorosa coincidenza familiare. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, morirono infatti sotto le macerie della loro abitazione durante il terremoto dell'Irpinia nel 23 novembre del 1980. Cambiamo argomento. Disordini alla festa dei Gigli di Nola, dove sarebbe esplosa la tensione tra due paranze. I due gruppi di alzatori, secondo la ricostruzione, sarebbero quelli delle paranze mondiali trinchese, sarebbero venuti a contatto e per motivi ancora ignoti sarebbe partito lo scontro, prima verbale e poi fisico. Violento il parapiglia, con i responsabili delle paranze che dal palco montato sul Giglio provavano inutilmente a riportare la calma. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare in giornata per poi firmare col club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Kalaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica ed ora attende la vincente di Olanda-Marocco, che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello con questo caldo veramente africano, no, mi hanno detto di non dire africano, caldo europeo che stiamo vivendo tutti insieme, stringiamoci, no, aspetta, stringiamoci, parola grossa, abbracciamoci, neanche, a patto che ci sia il condizionatore, allora un abbraccio ci può scappare. Siamo pronti per consegnare un po' di telegrammi questo lunedì 29 di giugno 2026, facciamo ancora tanti auguri a tutti Pietro all'ascolto, compreso mio figlio che non sarà all'ascolto perché a quest'ora sta dormendo, e anche a tutti Paolo, Paola, la nostra Paola Panaro che conosco ormai da 30 anni ed è impiegata nell'ufficio di amministrazione del gruppo Kiss Kiss, caro Nellino Iorio, porta rispetto a Paola Panaro che salutiamo, anche Paola Scione, un abbraccio, un altro nostro collega e fratello che conosco da anni, sempre che fa parte della squadra di Radio Kiss Kiss Napoli e dintorni, e Paolo Del Genio che è praticamente di casa. È un master, bro. Ma porterà le paste oggi, Paolo Del. Non vedo tipo che porta i dolci, eh? Secondo me non festeggia neanche. Vediamo, vediamo, poi mi aggiornerete. Vogliamo fare la prima chiamata per i Telegram? Vediamo che succede con il primo che avete inviato al 342 00 00 100. Se vi va ancora potete scrivere qualche telegram, spedirlo, vediamo un po' che succede con un last minute. Questo dice: buongiorno, sono Gianluigi, vorrei mandare un telegram ad un mio amico fraterno e dirgli che nonostante i momenti difficili, vabbè, se ci risponde gli leggiamo il tutto. E come si chiama il tuo amico? Non me l'hai scritto? Vabbè, vediamo se riusciamo a beccarlo. Devi dirgli che è una... ma non posso dire questa roba qui, vediamo. Niente, mannaggia. Ah, si chiama Emanuele, detto la mappina. L'ha scritto lui. Ma purtroppo non riuscivo mai a dirglielo perché non dà segni di vita il cellulare. Io spesso vi dico, se potete in qualche modo trovare un escamotage, chiamate, fate finta di dire guarda devi rispondere perché tra poco chiama il corriere. No, non so, vedete voi. Neanche il secondo... Ciao Antonio, ah aspetta, no non ci credo, stiamo chiamando Raffaele perché c'è la Roccia che vuole fare un telegram al marito Raffaele da Mainz, cioè io sto chiamando Raffaele da Mainz, non ci credo, ma vediamo un po' se riusciamo a beccare Raffaele, c'è un numero che sembra un codice fiscale, tant'è vero che stiamo chiamando in Germania, vediamo se il nostro fratellone Raffaele ci risponde, se riusciamo a beccarlo in Germania. Cioè mi scrive la Roccia, dice vorrei fare un telegram a mio marito Raffaele, la mia spalla la mia spalla forte. Nellino sta ancora digitando il numero, sta consumato un ride, ragazzi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numeri per chiamare in Germania. Ma dico io, con tutta la tecnologia, no? E con tutto questo progresso digitale, ma fate un numero di 5-6 cifre anche per la Germania, non lo so, per i paesi europei, altrimenti non ci riusciamo mai. Un amico mi ha scritto questo, è lo Schiacchietiello, che serve una zona di mare nei pressi di Bacoli che io non conosco, ti dico la verità, e mi vergogno, vedo un mare meraviglioso, facciamo chilometri e chilometri e poi abbiamo lo Schiacchietiello credo a Bacoli. Niente, neanche Raffaele da Mainz, niente da fare, mannaggia. Andiamo avanti ancora, ne facciamo un altro, stamattina un po' sfortunati con i numeri. Per favore puoi chiamare Arianna, risponde al 100%, l'altra volta aveva un numero diverso, vabbè, vediamo un po' se ci risponde Arianna, vediamo un po' che succede. Mangherini, ma con me non sei mai stato allo Schiacchietiello, vergognati. Ragazzi, ma che devo dire che sono stato allo Schiacchietiello senza che ci sia aggiustato? Ma che devo fare? L'ipocrita? Lo sapete che io nel bene e nel male vi dico la verità. Non lo conosco. Adesso vediamo se il mio amico ChatGPT conosce lo Schiacchietiello. Allora, Schiacchietiello. Tiello, nell'attesa che ci risponda qualcuno stamattina. Ma credo che sia una delle giornate dove non ci risponde nessuno. Non è un termine italiano standard, sembra più una parola dialettale. Beh, certo, che borisce. Non ci capite. Vediamo, Bacoli. Niente? Allora poi se abbiamo qualche... Sì, abbiamo un problema noi sulle linee, facciamo così, Nellino. A questo punto ricordiamo l'argomento di stamattina, i Telegram saltano perché non possiamo perdere tempo così. A Bacoli, area Flegrea, provincia di Napoli, lo schiacchietiello è un termine dialettale locale, di solito indica un panino. Ma che dico, ma qua panino vai a trovare un panino, o schiacchietiello? Ma assolutamente no, è una zona balneare a quanto pare. Vediamo un po' se c'è ancora qualcuno che ci dice che su schiacchietiello. Così magari diamo le informazioni giuste a quelli che non lo sanno. Punta Pennata, vicino a Piscina Mirabile, quindi Punta Pennata. Va bene, facciamo così, ascoltiamo ancora dei vocali che riguardano l'argomento di stamattina e poi lo andiamo a ricordare. Purtroppo non riusciamo a collegarci con nessuno, il caldo secondo me ha bruciato tutti i fili del nostro telefono. Pronto?
1: Tony, pure tu hai servito proprio un assist in un barraccasetto in Capolidre, secondo te quale può essere?
0: Quale può essere?
1: Barra nei
0: porti, ah, di casetto. Sai che potrebbe essere proprio quello? Hai ragione, non ci avevo pensato. Ancora qualche messaggio e poi ricordiamo l'argomento di stamattina. Pronto?
2: Buongiorno Pipistrelli, sono Domenico da Tarvisio.
0: Grande Domenico.
2: Ah, no, mo trovo a Napoli, sono rientrato ieri dalla Sicilia. È una terra bellissima.
0: Voglia.
2: Ma che ne sono stato pure a Real Monte. Quando vai tu a visitare la parete dei turchi.
0: No.
2: È una scogliera enorme, bianca, fatta a forma di scale.
0: Quindi
2: e
0: si può andare.
2: A pochi chilometri devi andare ad Agrigento e gli avrei la Valle dei Templi.
0: Eh beh, lì è fantastica. Bellissima. Come no?
2: Magari poi quando riguarda un calore, la facevo capo, ma qua non scherza.
0: Ma sì, cioè, più caldo qui che in Sicilia. Io sarò proprio in Sicilia, credo, adesso non ricordo il giorno preciso, però complimenti perché ti sei ricordato dove andrò a fare uno spettacolo per tutti i pipistrelli siciliani. Volevo anche ricordare l'argomento principe di stamattina. Ecco, come è cambiata la vostra giornata con questo caldo africano? Raccontateci le vostre abitudini, i vostri rimedi, le difficoltà che state incontrando e anche i consigli che vorreste condividere con gli altri ascoltatori. Ma soprattutto, qual è il vostro rimedio contro il caldo, quello magari tramandato dai nonni o quello che avete scoperto negli ultimi anni. Per esempio, io ho scoperto che bevo tè solamente d'estate, d'inverno non lo bevo. Cioè il tè caldo d'inverno, quello classico, non lo bevo, vado a bere quella bevanda piena di zuccheri, parliamoci chiaro, no? Che è o tè. Andiamo a fare il tè al limone o alla pesca, che poi c'è anche quello zero, ma fondamentalmente non è tè, è una bevanda fredda, oppure altre bevande, esatto, acqua e zucchero, no? Altre bevande piene di sali minerali, avete capito quale, no? Senza fare pubblicità, anche quello ne faccio veramente indigestione, tipo un litro al giorno, forse è troppo, che poi... non sudo così tanto, però dico mamma mia, gira la capa. Oppure il Polase, ecco, non voglio fare pubblicità, ma ci sono quelli ipocondriaci come me, no? Ma no, mi gira un po' caca. Ma pure d'inverno c'avevo Polase, tipo 2-3 bustine al giorno di quella, non è medicina, sono tutti sali minerali. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno.
3: Ho aperto un capo.
0: Sì.
3: Direzione Lago Padre, entrata a Cerra, tutto bloccato,
0: no.
3: Incidente.
0: Mannaggia.
3: Corsia chiusa, secondo me incidente molto molto serio.
0: E questa è una cosa...
3: Se qualcuno sta all'ascolto,
0: sì.
3: Può andare successivamente altra uscita.
0: Allora, mi dicono che stanno a fare dei lavori sull'asse mediano, direzione Aversa, quindi potrebbe anche essere quello il motivo di questo traffico. Poi aggiornateci, amici, se siete in quella zona, così diamo delle informazioni anche sulla viabilità. E poi mi dice un altro amico, Schiacchetiello è una spiaggia sopravvalutata. Attenzione, qui iniziamo ad entrare nella suscettibilità degli abitanti in quella zona, dice, ma come ti permetti? Poi io personalmente lascio sciogliere ghiaccio sotto la lingua, lo dice Gianni da Pozzuoli, per combattere il caldo. Ancora, pronto?
4: Magari sì, l'hai vista, ma...
0: Niente di che?
4: È solo avat.
0: Solo avat?
4: Teneva una mini cura, ma è brutta i facci.
0: Ah, vabbè.
4: Ma non ti piace manco a te, magari.
0: Neanche a me? Ok, vabbè, non lo so se mi piace oppure no, ognuno ha un gusto. De gustibus, no? No, per i nuovi arrivati qualcuno dice, scusate, ma che è successo? C'è un amico che nella la prima ora ha inviato un messaggio vocale e si dice che in un bar di Caserta, non provincia, Caserta, si è uscita una cavalla nel senso metaforico, una donna meravigliosa, volevamo sapere un attimo che bar. Poi, buongiorno Manganiello, ieri qui a Salisburgo c'erano 38 gradi e siamo andati andate a rinfrescarci in delle piscine naturali con acqua corrente, dove la temperatura dell'acqua era tra i 10 e i 15 gradi. Una goduria pazzesca. Un abbraccio a tutti, Domenico da Salisburgo. Pronto?
5: Antonio, il rimedio contro il caldo,
0: sì,
5: può sembrare una sciocchezza, ma è un bello bicchiere,
0: sì,
5: e promuta a coscia aperta,
0: veramente,
5: ghine, limone e bicarbonato.
0: Ah, funziona,
5: ti rinfresca e ti dissecca,
0: sì,
5: troppo bello.
0: Oh, bellissimo. Oppure, ragazzi, un altro rimedio, un bello zuppo. Oh no, uno zuppone potrebbe essere un rimedio naturale contro il caldo. Poi c'è un amico che mi dice: Magani, fai attenzione, i sali minerali, sì, ma non esagerare, perché solo chi fa 20 km al giorno deve fare abbondante uso. Allora, grazie, grazie, secondo me esagero per davvero. Quando faccio gli spettacoli e sudo, mi faccio tipo un litro della roba là, forse è troppo, è troppo. L'ultimo vocale, dai, l'ultimo, sentiamo,
6: Magani,
0: pronto?
6: Buongiorno, ma buongiorno. Smetti di chiamare questo caldo caldo africano. Caldo africano non esiste, questo caldo viene per subintensa, cioè l'aria che dall'alto si caccia verso il basso.
0: Non ho capito, scusa, mi rimetti di nuovo la base, ecco, mettiamola per bene, perché io a quanto pare sto sbagliando a dire caldo africano, e a faccia mia sotto i pierosti è arrivato l'esperto, lui è una sorta del comandante Giuliacci che ci illumina un pochettino, prego.
6: Manganiello, buongiorno, ma non smetti di chiamare questo caldo africano. Caldo africano non esiste, questo caldo viene per subintensa, cioè l'aria che dall'alto si caccia verso il basso.
0: Ah, ok, quindi è un'aria che dall'alto schiaccia verso il basso e quindi si crea questo anticiclone delle Azzorre, non lo so, aiuto, messi cose le so perché poi le sento in TV, l'anticiclone delle Azzorre e il Niño e tutti gli altri nomi strani ma veri che si mettono a queste perturbazioni. L'ultimo vocale, sentiamo altro. E con questo possiamo ritornare nel mood del pipistrello. Cosa fate per combattere il caldo? Come è cambiata la vostra giornata da qualche giorno a questa parte con questi 40 gradi? 3 4 2 0, 0.

Manganiello, buongiorno. Ma non smetti di chiamare questo caldo caldo africano? Caldo africano non esiste. Questo caldo è, viene per subintensa, cioè l'aria che dall'alto scaccia verso il basso.

0: chiedo scusa, signor esperto meteorologo, ho sbagliato, lo so, però non ho capito bene il concetto, se me lo potrebbe ripetere, grazie.
1: Manganiello, buongiorno, ma non smetti di chiamare questo caldo da
0: una cazziata, però.
1: Caldo di mare non esiste. Questo caldo è, viene per sempre intensa, no. Cioè l'aria che dall'alto schiaccia verso il basso.
0: C'è un'aria che dall'alto schiaccia verso il basso e poi ritorna su e fa caldo, giusto? È così? Allora, vediamo ancora se c'è qualche esperto che vuole darci informazioni come mai fa così caldo al 342 00 00 100. Ma la domanda è: i metodi rudimentali, quelli della nonna che utilizzate contro il caldo, pronto?
2: Ma come ci capiti chi è che si chiama una poco caldo? La nonna mica, se un po' si arriva da terra con lo ritrevi.
0: Ma perché dovete sempre criticare qualcuno che ne sa più di noi? Lui è un esperto, dice non devi chiamarlo caldo africano, anche se viene automatico, ognuno di noi quando fa caldo mica diciamo questo è un caldo svedese o no, cioè questo è un caldo che ne so norvegese, dice tu questo è un caldo africano, ma per inerzia, però non si chiama caldo africano. E come si chiama? Pronto?
2: Magari mai ancora già capito chi sei?
0: Ma neanche io.
2: Io non ho magari capito. Spagnolo chi? Ma già avevo sul go.
0: Ma non è che lo puoi chiamare un attimo, Dellino, se hai il numero? No, perché noi siamo ignoranti. Adesso, caro amico, caro pipistrello, devi sapere che noi siamo un po' cappare pubaruno, no? Tra le 7 e le 9. Non è che siamo ignoranti, siamo persone serie, ma anche semplici. E non sappiamo adesso interpretare bene il suo concetto, no? Quindi ci illumini. Ci illumini e ci dia la possibilità di capire. Nel frattempo leggo un messaggio, dice Antonio, ma qual è il problema? Dobbiamo fare come fanno i nostri figli la notte in giro. Aspetta, vediamo prima se ci risponde l'esperto meteo. C'è uno squillo strano, uno strano. Questo non è in Italia, forse si ascolta dall'estero. È italiano il numero? Sì, però lo squillo è strano, guarda. Non ci risponde. Ah, poi però dico io, no, ci dai un'informazione così importante e poi non rispondi al telefono. Ma sicuro che è lo squillo suo questo? Ma è strano pure lo squillo, cioè non soltanto lui. Vabbè, leggo un attimo il messaggio di Rosario e poi ascoltiamo i vocali. Ma qual è il problema? Dobbiamo fare come fanno i nostri figli. La notte in giro in mezzo alla strada ed il giorno a casa col condizionatore a dormire. Ci ho capito, Rosario, e chi è che va a lavorare? Con questo caldo tra poco al mare andremo di notte perché di giorno sarà praticamente impossibile. Figurati gli esperti e che esperti vogliono oscurare il sole per combattere la crisi climatica e addirittura, Rosario, ma che fantascienza. Speriamo che non sia così. Sì, poi aspetta, ha detto Antonio, non lo chiamare ancora perché sta leggendo chat GPT, non può rispondere. Un altro genio delle ricerche. Vabbè, dopo riproviamo ancora. Buongiorno Antonio, possiamo dire allora, questo è un caldo proveniente dal continente africano. Un abbraccio Paolo da Torre del Greco. Cioè, allora questo caldo viene o no dall'Africa, raga? A Ruven su Gavre, pronto?
3: Sì. Ma questa è uno scienziato, la mamma ha Freedom, coppa Rete 4.
0: Non lo so, però se avete informazioni su questo caldo, pronto?
4: Magari, buongiorno, magari ma io non lo so, l'hai fatto sentire 3-4 volte quel messaggio.
0: Ma tu l'hai capito?
4: Dell'ascoltato un esperto di
0: sì.
4: Voce, piace.
0: Sì.
4: Ma io non sono riuscito a capire, io sono molto curioso, come fai a rimanere qui?
0: Ma pure io. Allora aspetta, facciamo così.
4: Non lo so, andiamoci capito.
0: Neanch'io,
4: ma
0: Nellino.
4: Contattà.
0: Ma l'ho contattato, non ci risponde. Allora, riascoltiamo il messaggio. Noi siamo qui per questo, per fare chiarezza. Ok? Quindi, sembra un programma serio. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno. Ma non smetti di chiamare questo caldo caldo africano.
0: La prima cosa,
1: caldo
0: cazziata.
1: Non esiste. Questo caldo viene per subintensa. Cioè
0: dal subintensa?
1: L'aria che dall'alto scaccia verso il basso.
0: Ho capito. Allora, se tu ti sei spiegato male e poi non ci rispondi al telefono, cosa dobbiamo pensare? Che ci stai prendendo per il culo? Scusami, io ti riprovo a chiamare. Ecco, mi gioca ancora, nel frattempo leggo qualche messaggio che riguarda lo schiacchetiello, dice un lembo di mare di bacoli, meraviglioso, una piccola baia che ospita barche a mare e bagnanti a terra. Un grande abbraccio, Nino dai Cavalleggeri. Ciao Nino, grazie di cuore, finalmente. Moviro, strano. No, non ci risponde. È uno squillo, mi dice una sorta di fax. È attaccato un fax. Esiste ancora il fax, ragazzi. Sono rimaste che adesso sono le email. No, niente da fare. Buongiorno cari pipistrelli, che vi state lamentando del caldo? Che devo dire? Che oltre al caldo anche il fuoco di Sant'Antonio, madonna, nottata infernale, lo dice Assunta. Assuntina, un abbraccio, tieni duro, veramente, mamma mia, con questo caldo addirittura devi sopportare puro fuoco di Sant'Antonio. Pronto? Andiamo ancora.
1: Magari c'è Alberto Angelo, c'è una giornata fatica, vuoi sì?
0: Non so cosa darei per far rispondere il nostro amico, ma purtroppo ha lanciato a pietra. Scusa, ma che ti devo dire? Pronto?
5: Manganiello, buongiorno, Carlo da Secondigliano. Manganiello, l'unico modo sì. per combattere questo caldo,
0: vai.
5: Oltre ai condizionatori, ventilatori,
0: esatto.
5: posti al fresco,
0: sì.
5: allora, è essere benestante. Sei benestante, così sotto, te ne vai 3 mesi in vacanza all'estero.
0: E sei a posto, è
5: e
0: vero.
5: E sei in grazie di...
0: È vero,
5: solo
0: è vero.
5: Così.
0: Fin
5: quando sarai un semplice operaio,
0: sì.
5: l'unico modo per combattere il caldo è
0: Qual
5: ti arrangiare e basta.
0: Però devo dire anche qualche ordinanza c'è stata, non bisogna lavorare dopo una certa ora, parliamo dei muratori, di quelli che veramente soffrono il caldo. Leggo un messaggio, dice: qui ormai a Roma si vive solo di mattina presto, sveglia alle 6, commissioni e poi sparisco in casa con ventilatore e persiane chiuse. Il mio trucco? Pediluvio con acqua fredda la sera, salva la vita. Ho capito, non lavori tutta la giornata, sei chiuso in coppa, com'è? L'ultimo messaggio, dai, sentiamo.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Beh, lui.
1: Non smetti di chiamare questo.
0: È sempre questo
1: caldo finale. Non esiste questo caldo, viene per subintensa, cioè l'aria che dall'alto ci caccia verso il basso.
0: Ok, allora mi fate una cortesia, adesso andiamo in pubblicità, analizzatemi questo messaggio, io sono come i bambini, sono curioso cosa ha detto il nostro amico in parole povere. Non rispondi al telefono, io dopo riprovo a chiamarti perché abbiamo bisogno di te con questo caldo. Non fare l'egoista, perché tu sai la provenienza, tu sai, ecco, la situazione, sei esperto, ma non puoi inviare un messaggio e poi non rispondi al telefono. Ormai hai creato un'allerta, devi colmarci la curiosità. Al 342-00-00100 possono arrivare i messaggi per in qualche modo purificare quello che è così in situazioni estreme, no? Pronunciato, decriptatelo. Abbiamo qualche vocale, sentiamo un po', pronto?
6: Tu sei da mano, che le sa il telefono con Giugiacci, ma dopo rispondi.
0: Ah, hai ragione, può essere pure questo, ma noi torniamo tra poco con la situazione caldo, i rimedi contro il caldo e finalmente dobbiamo anche svelare cosa avrà detto il nostro alieno. A questo punto si tratta di un alieno.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buongiorno dal pipistrello. Fa caldo, molto caldo, ormai sfioriamo i 40 gradi e vi sto chiedendo come è cambiata la vostra giornata, la vostra vita da qualche giorno a questa parte. Avete modificato gli orari, le abitudini o il modo di vivere l'estate? E soprattutto qual è il vostro rimedio numero uno contro l'afa? Un consiglio della nonna, un trucco che avete scoperto negli ultimi anni? Raccontatelo al 342 00 00 100. C'è stato un messaggio indecifrabile di un nostro ascoltatore poco fa, lo abbiamo chiamato una seconda volta, non ha risposto. Adesso attenzione, c'è un messaggio scritto di questo uomo che si chiama Mario, se non sbaglio, Mario, che ci spiega per bene come mai fa così caldo e perché non bisogna chiamarlo caldo africano. Questa è la sua spiegazione, giuro.
1: Chiama anticiclone subtropicale non africano. Africano è solo un modo di dire. Questa bolla d'aria è come se rimanesse intrappolata e l'aria scendendo dall'alto verso il basso si comprime ed aumenta di un grado ogni 100 metri e si chiama subdensa. L'ascoltatore l'ha chiamato caldo europeo ed è giusto punto non mi chiamare, mi emoziono e non riesco a parlare.
0: Ecco, ragazzi, allora lui dice non mi chiamare, mi emoziono, non riesco a parlare. Ma quale emozione che sei tra amici? Provaci, adesso non ti chiamo più perché sennò poi sembra veramente che stiamo a fare stalking, no? Per l'amor di Dio. E quindi poi mi ha scritto: a livello meteorologico un nostro amico, questa possente aria di alta pressione genera una cupola di calore che intrappola masse d'aria rovente provenienti dal Sahara. Ah, ok, mo dal Sahara, vedi? Tra i nomi scelti per identificare questa specifica ondata di calore si distingue l'anticiclone denominato, eccolo qui, Cerberus. Quello che ha detto lui, forse, Cerberus. Vogliamo un attimo riascoltare il messaggio, quello incriminato, il primo, che probabilmente lo abbiamo decriptato. Cerberus si chiama.
2: Ma
0: pronto?
2: Niente, buongiorno, ma non smetti di chiamare questo caldo caldo africano.
0: Però non ti ingazzare.
2: Caldo africano non esiste. Questo caldo viene per subintensa, cioè l'aria che dall'alto scaccia verso il basso.
0: Cerberus. Ah, non ha detto Cerberus. Ah, non lo ha detto. Vabbè. Allora, i metodi che utilizzate per non avere caldo. Giulia, non cucino più dopo le 11. Insalate, mozzarella, frutta. La nonna diceva sempre panni bagnati alle finestre e casa subito più fresca. Vedi? Panni bagnati alle finestre, anche quello, così risparmiate eventualmente il condizionatore. Poi stiamo al mare praticamente ogni giorno, il trucco è semplice: non uscire tra le 13 e le 17. Granita al limone come se non ci fosse un domani. Ho capito, ma se devi andare a lavorare tra le 13 e le 17, dimmi come fai a non avere caldo. E ancora, ho cambiato orari di tutto: lavoro la mattina presto e poi pausa totale, di pomeriggio sopravvivo solo con un ventilatore e doccia tiepida, non fredda. Ah, ok, io la faccio calda, come ha detto Vincenzo Perna. Pronto, ancora qualche messaggio?
3: Mando, buongiorno, ma non ho capito, è stato così chiaro il signore, praticamente ci stanno,
0: sì,
3: sto caldo, stanno sti sub del Texas che i praticamente sub schiacciano quest'area da sopra agli aerei e la mandano in basso a modo di sud poveri.
0: Ma qual è il motivo?
3: Ha spiegato così bene.
0: I sub in aereo, raga, ma non è così, credo, no? Pronto, sentiamo ancora.
4: Mando, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Luca D'Alpeggio.
0: Ciao Luca.
4: È il primo anno che qua in mezzo fa così caldo.
0: Sì.
4: È 8 gradi, 9 gradi.
0: Ma si sente.
4: Non sono abituato a sfumare.
0: Male.
4: Come il ristrello.
0: Dov'eri? Sul treno, su un aereo, dov'eri? Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Il rimedio di mio nonno.
0: Vai.
5: Tutta la giornata la mutanda nel freezer. Ah sì, prima che devi dormire, 5 minuti prima, tramit. Roma una favola, la mattina sono le 1.
0: Però la nonna, secondo me.
5: Nonna,
0: non credo, perché c'è una sorta di anestesia poi, no? Ancora, pronto?
6: Mangani, ma tu quale Cerberus? Chissà al limite potevi ricoprire un bus.
0: Come? Ancora c'è Andrea da Bologna, dice consiglio di mettere una bottiglia ghiacciata davanti al ventilatore. Questa potrebbe essere un'idea. Funziona davvero, sembra aria condizionata low cost. T'hai capito? Però guarda che se non hai il climatizzatore a casa, magari col ventilatore metti una bottiglia ghiacciata davanti e il ventilatore probabilmente, no, emana aria un po' più fredda del solito. Pronto?
7: Mangani. Con tu capro,
0: sì,
7: diceva nonno, l'estate è bella perché tieni i soldi.
0: Lo ha detto anche un altro.
7: Un immortale che chiama a fatica tutta a stu capro. Siamo
0: non è cosa.
7: Giapponese, è tedesco, è norvegese, quello che è.
0: Hai detto bene, si è tusang. Antonio, quel lenzuolo che usava mia nonna davanti al balcone a mo' di tenda era più efficace di qualsiasi condizionatore. Firmato Rosario. Va bene, i metodi della nonna per combattere questo caldo. 342 00 00

0: nostro Beppe Vessicchio, è lui, il grande Beppe. Da lassù sarà contento? Non credo. Con tutto il rispetto per Pedaglia. I metodi rudimentali, quelli della nonna per combattere il caldo. Tra poco abbiamo qualcuno che di caldo ne soffre, ma veramente un bel po'. Leggo il messaggio di Davide: ho smesso di stirare, cucinare e vivere. Mamma, mi faccio tutto dalle 7 del mattino, il pomeriggio modalità statua davanti al ventilatore. Poi qui si sopravvive con docce, oggi ne ho fatte già due, sono appena le 8:38, acqua leggermente tiepida, non fredda, se no poi stai peggio. Questa cosa l'ho capita grazie a voi, invece io d'estate docce sempre gelate e sbagliavo fino a stamattina, insomma. Poi io lavoro in smart working e ho spostato tutto alle 16, massimo fino alle, scusami, dalle 6 alle 12, dopo pranzo non esisto più fino alle 18. Abbiamo Alessandro in arte il cammello, che lavora nei pressi di Forni e non solo. Cammello, buongiorno. Ci sei? Non lo sentiamo. No, perché mi ha scritto: voi vi lamentate del caldo e io che lavoro dalla mattina alla sera per cucinare, cosa dovrei dire? Quindi vorrei che intervenisse in diretta in rappresentanza di tutti quelli che lavorano con situazioni molto calde, come i forni, immagino i pizzaioli, immagino quelli che lavorano per strada, i muratori. Lì veramente, ragazzi, il problema è abbastanza serio, se non, anzi, toglie abbastanza, è molto serio. Metodi rudimentali per combattere il caldo. Nel frattempo che riacciuffiamo il nostro cammello, qui la regola è semplice: o mare o ombra, in mezzo non si sopravvive. Ventilatore più bottiglia congelata davanti, aria condizionata dei poveri, ma funziona davvero. Vedi, funziona, è molto ingegnosa come cosa. Abbiamo dato ancora un consiglio a chi soffre il caldo. Finalmente il cammello è vivo, pronto.
1: Ciao Anto, buongiorno
0: ecco Cammello. Di qua. Cammello, allora ricordiamo che tu cosa fai nella vita, lo diciamo a quelli che non...
1: Faccio la cosa più bella che si fa in estate.
0: Cioè? Vai, dillo.
1: Dopo la mattina si vicina a cucina.
0: Ecco qua. Quanti gradi percepisci, oltre a quelli che comunque noi percepiamo?
1: Anto, io penso che... Allora, in questo momento tengo acceso tre fiamme, la friggitrice e il forno.
0: Mamma mia.
1: Tu, quanti gradi ci sono nella mia cucina in questo momento? Da poco voglio dire, il mio negozio è 30 metri quadri, detto pure.
0: E quindi hai voglia di sentire caldo, ma hai un climatizzatore? Non funzionano con tutti questi forni accesi?
1: No, ce l'ho, però... Ma ci fa qualcosa con l'Enel, perché mi sta buttando a fornuto.
0: Ci crede, tra i forni più il climatizzatore, voglio dire, proprio
1: non ce la fa tanto, perché le fonti di calore sono troppe.
0: È vero.
1: Perciò volevo fare un appello per tutti i ristoratori, per tutti quelli che stanno nei cucini, per forza io lo stanno vicino forno. Resistete!
0: Bravo! Allora, Cammello, visto che tu sei il re della Marenna, no? Con questo caldo sono cambiate anche le Marenne di quelli che poi vengono da
1: forza,
0: te.
1: Per forza. Innanzitutto loro a volte mi stanno chiedendo ancora fiariella, parmigiana di melanzane. Ragazzi, ma non ce la faccio a picciare sempre furto. A un certo punto tanto faccio pure le cose, ma poi la già sudava, perché non ce la faccio più.
0: E quindi
1: cioè,
0: cosa?
1: A un certo punto faccio, vabbè, poi sì, ovviamente riso all'insalata, pasta all'insalata, si fanno contorni freddi, marenna fresca, marenna a mezza mano, che questa è la...
0: Marenna a mezza mano, che è bellissima. Senti, quindi le polpette non le fai più ancora? Quelle
1: no,
0: resistono?
1: Per forza. Mo in questo momento devo calare le polpette, che ho prima fritto e le passo nel pomodoro, che lo vanno sempre, ma
0: non c'è niente da fare, freddo, inverno, acqua, sempre pulpette. Oh, resisti, mi raccomando, non ce la farai.
1: Io ti aspetto sempre.
0: Hai ragione.
1: È sempre quello, aspettare Antonio Manganiello.
0: Prima o poi ci sarò. Un bacio, bene. Ciao.
1: Sei andato a mare da Sala Consiglio, non si aiuta, scaliamo un po' per un attimo.
0: Hai ragione, non lo dire, sennò mi prendono per il culo per tutta la settimana. Ti abbraccio.
1: Ciao
0: Cammello. Sì, in effetti, ragazzi, ho fatto così. Avevo uno spettacolo a Sala Consilina. ma ci sta fu bagno a Scalea, non so se mi spiego. E vabbè, ma da Sala Consilina il mare più vicino era quello, era torto, era pre a mare. Ho detto, mo mi allunga Scalea, mi butto lì. Poi, buongiorno, Claudio il pizzaiolo. Beh, la frescura dei 40 gradi esterni e niente all'interno del laboratorio con forno acceso, motori dei frigoriferi che non staccano mai, accendi il condizionatore ma con la cappa accesa e la frescura esce fuori. Siamo solidali con voi. Ancora qualche messaggio vocale, pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Salvatore il capitano. Vai. Che ti devo dire io, che sto dalla mattina alla sera in barca, faccio capitano e vedo le persone fare il bagno e io desidero.
0: Anche questo è vero, però almeno sei lì in acqua, la frescura credo che ti arrivi un pochettino rispetto a un pizzaiolo, no? L'ultimo vocale, l'ultimo, vai, sentiamo.
3: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Senti, come ha detto l'amico prima,
0: sì,
3: si può prendere un ventilatore, metterlo, mettergli uno scatolo dietro aperto e posizionare 2, 3, 4 bottiglie d'acqua congelata. Verrà una sorta di condizionatore rudimentale.
0: Ma ti rendi conto?
3: La frescura varia per un bel po' di tempo.
0: Ma incredibile. Guarda che io proverò anche questo. Ho vari clima a casa, però magari mi manca il clima nel bagno. Allora metto un ventilatore con una bottiglia ghiacciata, così quando esco dalla doccia, vi capita che appena uscite dalla doccia siete già tutto sudata, no? E allora potrebbe funzionare. Quindi abbiamo l'ultimo vocale, dai, proprio l'ultimo.
4: Stamattina. Ma tu non può fare se il telefono del lotto è qua. Già ci stanno morendo i fan.
0: Hai ragione. Che i pipistrelli veri a quest'ora già hanno voglia di mangiare piatti di spaghetti, che ne so, l'insalata di riso, la salsiccia e friarielle, le polpette del cammello. Insomma, con questa ondata di caldo, cosa fate per resistere, per combatterlo? I metodi della nonna, quelli rudimentali che secondo voi funzionano ancora? Ricordiamo il numero 342 00 00 100. Tra poco parliamo di sport e mi affaccio anch'io nel bar dello sport con Gianluca Vigliotti.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
3: Super promo 48. Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina. A Somma Vesuviana e Baiano.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Sant'Angelo.
1: Vai.
0: Muoda chi ha due cammello. Sbrigati.
1: Va bene, ragazzi, ma
0: prendi una nota. In settimana vai dal cammello.
1: Ok, allora mi segno. Andare dal cammello a prendere le polpette, possibilmente fredde, perché fa troppo caldo. Ok, grazie mille. Ma vorrei che ci fatto un momento. Sala consilina scalea, mamma avesse paura di andare dal cammello che sta gianturco. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. Siamo sul pezzo, sembra banale, ma io vi sto chiedendo i metodi rudimentali, fai da te, della nonna, per combattere questo caldo. Per esempio, c'è Stefano: ho deciso che d'estate lavoro solo in posizione orizzontale, verticale è troppo faticoso. Che fai, scusami, non lo so, dormi dalla mattina alla sera, fammi capire. Poi trucco della nonna: aprire tutte le finestre alle 5 del mattino, poi richiuderle e pregare fino a sera. Ragazzi, ma siate un po' più seri, il mio ventilatore ormai ha un nome, lo chiamo Salvatore, senza di lui non parlo con nessuno. Anche questo è vero. Totora, Totoro ventilatore, vedi, ci sta benissimo. Oh, Totoro ventilatore. Poi c'è un messaggio che chiude l'argomento caldo, veramente molto pessimista. Dice: buongiorno a tutti, da giovedì prossimo sono previste piogge, acquazzoni, vento e grandine, le temperature caleranno inesorabilmente di 10 gradi. Che cacchio, ho già capito, noi vogliamo un po' di frescura, ma non danni possibilmente, no? Un po' di pioggerella, schizzichea with love, non di più. Pronto, qualche vocale?
2: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Inerente al fatto della bottiglia, sì, è buono che l'ho provato. Quello in bagno, sai che potresti mettere?
1: Vai.
2: Sono quei condizionatori a corrente, inverter, caldo freddo. Costano 22-23 euro su per giù. L'ho pagato io da un negozio qui.
1: Cioè, il ventilatore
2: è a corrente. Lo attacchi tipo condizionatore piccolino in bagno.
1: Ah, funziona?
2: Metti 10 gradi, 8 gradi.
1: Termoventilatore.
2: E stai fresco fresco in bagno.
1: In bagno, ok, perché appena esco dalla doccia.
2: Questo è il consiglio che ti posso dare.
1: Sudo subito, cioè, hai capito? Poi apro la porta per far passare un po' d'aria. Passa mia figlia, mio figlio, sto con la porta aperta, nudo, spettacolo ignobile. E quindi. Lo so, però fa caldo. Appena esci dalla doccia fa caldo e apro. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
3: Io a quest'ora vedo Radio Kiss Kiss e i pipistrelli.
1: Grazie.
3: Sai perché? Perché mi fai venire un freddo in gola, così sto un rapporto.
1: No, ma questo è bellissimo. Cioè, vede i pipistrelli, mi fa venire un freddo in gola e quindi trova il refrigerio. Ma te capite? Gianluca, vieni, vieni. Buongiorno ancora a qualcuno, vai.
4: È normale che chiamo Totoro, Totoro
1: ventilatore, mi piace tantissimo.
5: Ciao Pistrelli, Francesco da Sydney, ragazzi.
1: Da Sydney. Com'è la situazione
5: lì? Siamo in inverno,
1: beata a te.
5: Ci stanno 8 gradi.
1: Beata a te che fa freddo.
5: Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Nessuno è contento. Chi muore di freddo, chi muore di caldo, chi muore di fame. Abbiamo Gianluca Vigliotti finalmente. Buongiorno avvocato.
6: Eccoci, buongiorno, buongiorno Pipistrelli, buongiorno magari. Cosa mi devi raccontare?
1: Io?
6: Mi vuoi raccontare dei gigli di Nola?
1: Dei gigli di Nola che ho visto poco quest'anno per lavoro purtroppo, lo so.
6: Come fai a mancare un appuntamento?
1: Mi dispiace,
6: sacrale.
1: Hai ragione, li ho visti un po' ieri sul pomeriggio sera, poi ho lavorato tanto, poi sono stato a Sala Consilina.
6: Ma è finito? Cioè, hanno finito i gigli?
1: Stanno ancora ballando a quest'ora? Cioè, ti rendi conto? L'ordinanza era alle 6 del mattino posare tutti i gigli del lunedì. Mi dicono che a quest'ora sono ancora lì che ballano.
6: E tu vai a
1: e adesso io vado adesso, sì.
6: Dove, su quale giglio balli?
1: Calzolaio. Vediamo se il calzolaio non ha già posato.
6: Non
1: perché
6: è quello che è caduto.
1: È quello che è caduto, ma l'hanno rifatto.
6: E quindi mocare tu un'altra volta.
1: Speriamo di no. Devi sapere che adesso posano tutti e 9 i gigli.
6: Posano
1: 8
6: i gigli.
1: Più la barca. E si dice posare in piazza, li mettono tutti lì in bella vista.
6: E chi vince?
1: Si è saputo già, sono varie gare. C'è a Girate Caparos.
6: Cosa?
1: Giuro che è vero.
6: Sorry.
1: Non è la mia girata. C'è un posto che si chiama Caparossa.
6: Caparossa.
1: Perché lì c'era un calzolaio tanti anni fa che aveva la testa grande. Non è mio parente.
6: Non è tuo parente.
1: No, non è mio parente.
6: Strano.
1: Strano. Forse a Nola hanno tutti sta Caparossa. Non lo so. Dice a Girate Caparossa.
6: L'etimologia.
1: L'etimologia. A Girate nel carcere.
6: Sì, quella, poi c'è, quella è famosissima.
1: La conosci? Veramente la conosci?
6: Famosissima. Girate nelle carcere.
1: Poi c'è la gara Rubiche Picciocca.
6: Cosa?
1: Vico Picciocchi. No, giuro che è tutto vero. Vico Picciocchi che fa. Allora, si tolgono.
6: Ragazzi, comunque questa è cultura.
1: Questa è cultura.
6: Sappiatelo tutto, amici, voglio dire.
1: Allora, tu tieni presente il giglio? Ok.
6: Sì.
1: C'ha le varre. Le varre. Che sono Ivan Recantone, bravo, come fai a essere... No, ma sei diventato il mio mito.
6: Ragazzi, Ivan Recantone. Si appoggia poi il giglio
1: sulla spalla.
6: Ivan Recantone.
1: Bravo, siccome il Vico Picciocchi è molto stretto, si tolgono i varratilo, cioè quelli laterali.
6: Che sporgono.
1: Li tolgono proprio.
6: Sporgono.
1: Ok, esatto. E quindi si colla il giro solo che Ivan Recantone. Che succede? Che il giro non è equilibrato.
6: Sì.
1: E se va un po' più a destra o a sinistra... perde la gara, deve andare dritto.
6: Okay.
1: Hai capito com'è? Quindi vi capisci.
6: Possiamo stare qui un'ora a parlare di questa situazione che è molto bella,
1: è stato
6: spunto ovviamente alla storicità del nostro amico Manganiello. I calzolai,
1: ma poi ci sono gli altri ci sta, allora Ortolano, Betolier, Salumier, Calzolai.
6: Fare una sorta di par condicio, tu speri che vinca i calzolai.
1: No, vabbè,
6: cioè, il calzolaio puoi andare contro gli altri.
1: No, ma come? Ma
6: perché? Perché devi andare contro gli altri?
1: Ma chi sta andando contro gli altri? Ma sapete sempre il parolo mo che io non.
3: Vabbè,
6: fa su Giglio.
1: Viva la festa dei Gigli, tutti i Gigli.
6: Manganiello è contro gli altri Gigli, vuole vincere.
1: Non è vero, sto arrivando a Nola, sto arrivando, ragazzi. Due minuti
6: Gigli
1: sono lì.
6: Che non sono i calzolai, ribellatevi.
1: Poi non lo fai a Nola, mannaggia. Vabbè, tra poco le news, poi arriva l'avvocato Bigliotti con il bar dello sport. Saluto Nellino Iorio. Wagyu, state a buon. Wagyu.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Ben ritrovati da Vincenzo Berna. In apertura, ancora ricoverato in fin di vita all'ospedale Santo Paolo di Napoli, un bimbo di 11 anni investito nella serata di sabato da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Secondo
7: notizie.
8: Ben ritrovati da Vincenzo Berna. In apertura, ancora ricoverato in fin di vita all'ospedale Santo Paolo di Napoli, un bimbo di 11 anni investito nella serata di sabato da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri

sembravano una famiglia come tante, un uomo 41enne, sua moglie 42enne, entrambi incensurati, insospettabili, viaggiavano in auto in compagnia del figlio. Poco prima però i carabinieri hanno notato un movimento sospetto, un uomo si è avvicinato all'auto e c'è stato uno scambio, raccontano i militari. Da quel momento si mettono sulle loro tracce e fermano l'auto nei pressi di Piazzetta Totò per una perquisizione nel corso della quale sono stati rinvenuti 72 grammi di hashish e 419 grammi di marijuana già suddivisa e pronta per essere venduta. La droga era nascosta in una busta tra le gambe della donna. Nel borsello dell'uomo invece 1.525 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Gli arrestati sono ora i domiciliari in attesa di giudizio. Cambiamo argomento. A partire da oggi alcune stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli e più precisamente quelle di Piscino, La Chiaiano e Frullone resteranno chiuse fino al 13 settembre prossimo per svolgere i lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario. Per limitare i disagi sono garantite alcune corse speciali monodirezionali sulla tratta Piscino-La Colli-Aminei con cambio treno a Colli-Aminei per proseguire. ANM informa anche per manutenzione straordinaria alle vetture che la funicolare di Chiaia oggi chiuderà in anticipo al pubblico. Le ultime corse passeggeri infatti sono previste per le ore 22 e non a 00:30 come da orario regolare del lunedì. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare in giornata per poi firmare col club azzurro. E sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Kalaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica ed ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Giallo Cavagliotti. Comincia questa settimana che va a cavallo tra la fine di giugno, la fine della stagione, anche se siamo in pieno mondiale, l'inizio della prossima, in attesa sempre del Habemus Allegri, il comunicato ovviamente che dovrà sancire la risoluzione del rapporto contrattuale tra Allegri e il Milan. Ogni giorno sembra essere quello giusto, sapete che è un argomento che non mi scalda, ma insomma ormai siamo arrivati anche ad un obbligo, perché la stagione sta finendo da un punto di vista anche diciamo così legale, contrattuale, perché il contratto di Allegri esonerato scade, per non far riprendere anche il prossimo, il 30 di giugno. E ovviamente si aspetta poi l'annuncio ufficiale da parte del Napoli. Mancano 19 giorni giusto al ritiro, 17 luglio a Di Maro, ma il Napoli si rivedrà qualche giorno prima a Castelvolturno per i test, e insomma manca davvero poco. C'è Nellino Iorio in cabina di regia, io sono pronto come al solito per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873, e arrivano anche già tantissimi messaggi al 342 000 100, che lo ricordo è anche il numero di WhatsApp per il vostro Festival Bar. Abbiamo due basi solide già pronte, c'è Federico 49 che già l'ha inviato, c'è anche Biagio da Scafati alle 9.02 che già ci ha inviato un messaggio. Chiedo all'amico Pasquale da Verona di rinviarci il pezzo che la settimana scorsa non siamo riusciti a sentire. Allora, un po' di notizie. Sono leggermente preoccupato perché il Napoli, sapete che ha due obiettivi importanti, fermo restando che poi parleremo di quello che sta accadendo al Mondiale. Sugli scudi ritornano Lukaku e De Bruyne, insomma si capirà che cosa accadrà, soprattutto quando Allegri finalmente pronuncerà il suo verbo in merito ovviamente alle conferme di De Bruyne e di Lukaku. Ma il Napoli ha questi due obiettivi importanti, ben individuati e anche avanti nelle trattative, almeno per quanto riguarda i giocatori, cioè gli accordi che il Napoli, che Mann aveva trovato e ha trovato sia con Ghila, il difensore centrale della Lazio, sia soprattutto con Kalaili. Lo sapete che è un giocatore, un prospetto che a me piace tantissimo, l'esterno destro israeliano del Union Saint-Gilloise. Ebbene, ci sono due inserimenti molto forti, molto molto forti. Il primo è quello dell'Atalanta con Sarri e Giuntoli per quanto riguarda Ghila, perché è stato un giocatore della Lazio e l'Atalanta ha avuto molti contanti per la cessione di Palestra al Chelsea.

0: e insomma spinge tantissimo per cercare di trovare l'accordo con la Lazio, anche se Ghilla, ripeto, vorrebbe venire a Napoli, ha trovato l'accordo con il Napoli, attenzione. Ma soprattutto attenzione all'inserimento violento da parte dell'Inter nei confronti di Calaili, perché l'Inter perde ovviamente Palestra che va al Chelsea, perde Dumfries che va al Real Madrid e è alla ricerca di un esterno destro, e quindi sta andando fortissima su Calaili, e quindi ci sarà una sfida vera e propria tra Napoli e Inter per il giocatore. Napoli è in vantaggio perché ci è arrivato prima, però attenzione, sono davvero molto preoccupato per questo aspetto. Allora andiamo avanti, i mondiali. Ieri il Canada batte all'ultimo in recupero il Sudafrica, e stasera insomma ci sono le partite più interessanti con la Germania, Brasile, Giappone, l'Olanda stanotte, vedremo. Un po' di saluti innanzitutto a padre Federico, che ci ricorda ovviamente che oggi è San Pietro e Paolo, e quindi facciamo gli auguri ai nostri amici. Saluti anche da Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Troppo lenti nelle trattative, non riusciremo a prendere nessuno dei due, ci scrive un nostro amico. Ed anche oggi, domani ci sarà la conferma ufficiale dell'arrivo di Allegri, non prima di aver definito le sue personalissime questioni personali, poi dopo viene il Napoli e i napoletani, insomma ci scrivono i nostri amici. Gianluca, auguro buona trasmissione, buon inizio settimana a te, agli amici della mitica fascia d'ascolto, saluto da Enzo. E poi stamattina volevo solo salutare tutti i napoletani del mondo in giro, Forza Napoli, Luigi da Mantova, buongiorno al bar dello sport, solo a Napoli si vedono queste tarantelle ma noi non ci piacciono, ce lo scrive Alberto da Bologna. Calaili il nuovo Guanlu, un mese che già nostro non arriva mai, ce lo scrive Angelo. E il vostro gusto ristorante di Santa Maria di Capovetere, auguro buona settimana a tutti. Cannavaro ha perso ieri, sì, insomma l'Uzbekistan è stato eliminato con 3 sconfitte. Facciamo un saluto al nostro Domenico, inizio settimana, allo 081 546 6873. Ciao Domenico.
1: Ciao Idiotti.
0: Amico mio, come stai?
1: Bene, tu Idiotti?
0: Io sto molto bene, ci siamo riposati un po' questo fine settimana, cioè relativamente c'è stata, mamma mia, cioè, bellissimo, ragazzi, ieri il concerto di Giulietta. Dimmi caro.
1: E quando firma Allegri?
0: E non lo so quando firma Allegri, Domenico, hai ragione, tu hai ragione Domenico, non lo so quando firma Allegri, lo stiamo dicendo da 2 settimane, domani è il giorno in cui devi fare la risoluzione col Milan e non arriva. Speriamo che questi siano veramente i giorni utili, anche perché tra poco tu inizi il campionato, inizi il ritiro, e Allegri se non risolve il suo contratto col Milan come viene a lavorare?
1: Ma non Leao?
0: No, Leao no, Domenico, Leao, ora non esageriamo, Leao no. Leao non è negli obiettivi del Napoli, lo so, Domenico, una cosa alla volta, vediamo insomma se riuscire a portare a casa Ghilla e Calaili, che secondo me sono 2 ottimi giocatori.
1: A me piace.
0: Lo so, amico mio, hai ragione, so che ti piace Leao, ma Leao non viene. Domenico, mettiti l'anima in pace, Leao non viene. Va bene così, ci vediamo domani?
1: Forse proprio a domani alle 9.
0: A domani, ciao Domenico. E allora, un saluto anche al gustro del Tecnopolo di Roma, un grande buongiorno dallo chef Salvatore di Calleggeri d'Aosta. Allegri Day, le doglie sono iniziate da circa un mese, finalmente pare che si stia per partorire. Ghilla e Calaili, spero di averlo scritto bene, speriamo che non si perdano per strada. Chiamiamo un attimo Allegri con Domenico, non sarebbe male. E poi quindi questo esterno gioca sia come quinto che come quarto a destra. Sì, Calaili è un giocatore soprattutto molto offensivo, quindi in proposizione molto bravo sotto questo aspetto, quindi può giocare anche da quinto. Un saluto a tutto il bar, buon inizio settimana, Francesco TDG, i calciatori che verranno a Napoli devono essere motivati, se no possono restare dove sono. È vero, eccolo qua, in questo mercato capiremo quanto sia stato negativo Conte nel secondo anno. L'anno scorso di questi tempi Ghilla e Calaili già stavano qua. Ce lo scrive Massimo Perfetto. Saluto Federico 49 che ci ha mandato un pezzo. Avvocato, diciamo la verità, il Napoli è fermo sul mercato, quest'anno veramente spende poco, e così Ghilla va all'Atalanta, Calaili all'Inter, la vedo nera, Gianni, vabbè, un po' di pazienza, intanto sono libere le linee allo 081 546 6873, pronti ovviamente per intervenire, ma se ci dobbiamo preoccupare dell'Inter, ma purtroppo se fanno gli imbrogli, ragazzi, ma Gennaro ce lo scrive, io non lo so se fanno gli imbrogli o non fanno gli imbrogli, c'è Chicco, non vedo l'ora della sua prima conferenza stampa, parli della conferenza stampa di Allegri, conferenza stampa di Allegri, abbiamo un problema sulle linee telefoniche, vediamo un po' se riusciamo a a sbloccarlo. Eccoli qui, stanno arrivando. Grande Nellino è riuscito con un intervento in calcio d'angolo a risolvere il problema. C'è Antonio, vado da lui. Antonio, buongiorno.
2: Buondì,
0: Gianluca. Critico uno, buongiorno, ben arrivato.
2: Buondì a te, amico mio, che sei sempre straordinario, e buongiorno a tutto il bar, a tutta Napoli, perché ti ascoltiamo tutti.
0: Grazie, grazie, amico mio.
2: Sono una cosa. Mi senti, Gianluca?
0: Ti sento benissimo, eccoci qua.
2: No, stavo un numero. Aspetta, mi stanno chiamando un attimo. Non lo so, un numero che mi chiama sotto.
0: Ma digli che non si permettesse, stai in diretta al bar dello sport, come si permette a chiamare?
2: Gianlucone caro, io ti chiamo perché ho letto il famoso Aldo Cazzullo. Comunque ci siamo capiti. E ha scritto che ok Pelé, ok Maradona, ma Messi è il più forte calciatore di tutti i tempi.
0: Ma perché mi vuoi sfrogoliare stamattina,
2: no,
0: Antonio?
2: Quello che voglio dire, il signor il signor Aldo, praticamente lui conosce tutti i calciatori di tutti i tempi e lui dall'alto del suo magistero sa giudicare, sa dire.
0: Ma lo ha fatto anche con Sanremo, con Saldavinci, ma
2: io
0: basta.
2: Visto che lui ha, perché voglio arrivare a un finale, visto che lui è anche un esperto di sia di musica, di canto, ma anche di camorra, perché lui ha detto che nei matrimoni di camorra sarebbero perfetti per far risuonare per sempre sì di Saldavinci, offendendo tutti, chi ha scritto la canzone, chi l'ha ideata, chi l'ha cantata, chi l'ascolta.
0: Ardo, fa caldo, Ardo.
2: Ti voglio chiedere un finale, i mocca davanti, visto per andare a fare una marenne pane, signor Cazzate, io mi devo mettere vicino alle salsicce, i friarelli o i funghi dall'alto del suo magistero, mi può aiutare? Buona giornata,
0: Antonio. Ma ragazzi, ma lasciamo perdere. Sono delle provocazioni, sono quelle che potrebbero anche restare nelle intenzioni, provocazioni per fare, vedi? Poi la reazione è che si parla di queste cose, no? Voglio dire, quindi questo è l'obiettivo, è stato raggiunto. Calaili può giocare da quarto in difesa, quinto di centrocampo, ma sicuramente giocherà da esterno d'attacco al fianco di Højlund e purtroppo non di Alaikbegovic, ma con Alisson a chiudere il trio. Riccardo la vede come me molto, molto fiducioso su Calaili. Posso dire una cosa senza che nessuno la prenda sul personale? Ecco qua, Mario, leggiamo: i giornalisti non sanno nulla. Da due settimane oggi è il giorno decisivo per Allegri. Sul mercato fanno 100 nomi e non ne azzeccano uno. Poi prima o poi ci prendete, ma solo perché fuori di ripetere è inevitabile. Bene, Mario, ti faccio i complimenti per questa, voglio dire, dissertazione davvero interessante. Che voglio dire, diciamo, ci hai pensato moltissimo per scrivere una cosa del genere, che io rispetto e leggo ovviamente. Se non vendono non comprano, questo è il comando di De Laurentiis, quindi sarà un mercato di sofferenza, vuole vendere a prezzi esorbitanti e comprare a prezzi irrisori. Bah, insomma, c'è la Falegnameria di Casoria, tra poco presenterà nuova maglia, Allegri ancora niente. Ricordo che il 6 luglio, la settimana prossima, ci sarà la presentazione di questa maglia del centenario. Manuel, vengo da te, buongiorno.
3: Avvocato amabile, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno a te.
3: Avvocato, vorrei dire una cosa a tutti i tifosi del Napoli, ecco. Calma, non ci agitiamo, stiamo calmi, un mercato dopo 1° luglio, non è che già si è aperto. È poi una buona base, noi già ce l'abbiamo, dobbiamo solo puntellare alcune cose e poi stiamo a posto e poi ci giochiamo il campionato. Allegri già sta lavorando con Manu, con De Laurenti, non c'è bisogno che metta la firma in coppa con Razzi, credo.
0: No, no, la firma è soltanto la definizione formale di un rapporto.
3: Secondo me, ma Allegri già è in
0: assolutamente,
3: ma comunque già stanno lavorando, quindi calma. Perché qua già fa caldo, poi ci agitiamo pure.
0: Andò fa caldo, ricordate la mitica Luisa Ranieri.
3: Forza Napoli sempre.
0: Grazie Manuel, ti abbraccio. Manuel, invita la calma. Un saluto a tutti, scusate la mia assenza, ero fuori per lavoro, ma Marco Ballico, tu sei un nostro amico, so che sei sempre con noi. Eugenio, spero che il giocatore israeliano non venga a Napoli. Beh, noto ovviamente non, diciamo così, un giudizio tecnico da parte tua, ecco caro Eugenio. Stiamo aspettando Allegri come se fosse Guardiola, ridicolo, scrive Andrea. Volevo chiedere se partirà in ferie o se passeremo l'estate al bar tutti insieme. Gianluca dal Belgio. Noi fino al 31 luglio saremo insieme, quindi abbiamo ancora un mese abbondante per vivere non soltanto l'inizio del mercato, ma anche l'inizio della prima parte del ritiro. Le solite tarantelle, scrive Giulio, se ti interessa un giocatore lo vai a chiudere, poi mi auguro di sbagliare, mi esprimo con onestà intellettuale il mio pensiero, leggo addirittura un contratto di 3 anni, considerato il ruolo sarà il peggior affare di Laurenti. Gennaro, sì, il contratto di Allegri dovrebbe essere di 3 anni, non 2+1, ma direttamente un triennale, questo lo sapremo quando ovviamente avremo la possibilità di avere sia l'ufficialità di Allegri che soprattutto la sua presentazione. Finiamola, bravo Luigi Rolanella, finiamolo con questa diatriba Messi Maradona, la storia del calcio parla chiaro. Sì Luigi, io ripeto, è una situazione. Poi Gianluca, il Napoli è furbo, è una strategia. Il Napoli non ha non prende Ghila e nemmeno Calaili. Il Napoli prende Solé e Dodò e arriverà a Rabiot e poi ci saranno altre sorprese, una tipo come Ceballos, un altro centrocampista, Vittorio da San Valentino, Torio, ma non lo so ragazzi, Solé e Dodò, ma le alternative a Calaili sono non soltanto quelle di Dodò ma anche di Norton Caffi, il laterale destro del Genoa, e sul centrale non lo so. Buongiorno al bar da Eli e Giovi, dall'Ello da Quarto, sarà un mercato flop, troppe aste in agguato. Non siamo così pessimisti. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
4: E ciao avvocato, buongiorno. Buongiorno, la seconda volta che contatto il bar, quindi c'è sempre un po' di emozione.
0: Che emozione, grazie. Ma che emozione, siamo tra amici, l'unica cosa sì. Che oggi ovviamente paghi, l'altra volta eri ospite, ma oggi paghi.
4: Certo, l'altra volta ero ospite, il caffè lo offro io. Allora, avvocato, volevo chiederle una cosa. Fermo restando che sono d'accordo con lei, cioè che non c'è bisogno di preoccuparsi perché il Napoli sta già lavorando con Allegri, la firma sul contratto.
0: Sono leggermente preoccupato da questi inserimenti, però Vince, sono leggermente preoccupato da questi inserimenti forti di Atalanta e Inter su due obiettivi del Napoli, bisogna stare attenti, su questo.
4: Sì, sui calciatori sono d'accordo, però penso che comunque la società stia lavorando col futuro mister nonostante non ci sia.
0: Assolutamente, questo è certo.
4: Quello che le volevo chiedere riguardo Allegri, la differenza con Conte, secondo lei già da Di Maro si inizieranno a vedere le differenze tra le due modalità? Cioè il ritiro di Allegri è molto diverso dal ritiro di Conte?
0: Assolutamente sì.
4: Sono dei
0: assolutamente
4: completamente
0: sì.
4: Diversi?
0: Assolutamente sì, Vincenzo.
4: Quindi probabilmente potremmo capire anche se la situazione fosse infortuni con una rosa.
0: Questo non lo sappiamo perché è una conseguenza di quello che potrebbe essere stata una preparazione diversa, ecco, chiamiamola così. Certamente con Allegri, ma probabilmente anche con qualche altro allenatore, non vedremo quello che abbiamo visto con Conte, il famoso lavoro a secco, no? Come si diceva in gergo, cioè di questo grande lavoro sulla forza, sul fisico, insomma, che caratterizzava la prima parte del ritiro di Conte. Di quello che
4: abbiamo... era una curiosità perché diciamo che sono due allenatori che hanno una secondo me una qualcosa di simile, forse nella gestione dello spogliatoio, nell'importanza del nome altisonante, però volevo comprendere insomma se c'erano poi delle differenze importanti già.
0: Lo vedremo, lo vedremo subito a Di Maro, ovviamente capiremo immediatamente quella che è la tipologia delle preparazioni. Mancheranno ovviamente i giocatori che hanno partecipato e stanno partecipando ancora al mondiale, sono tornati a casa Oliveira e McTominay.
4: Importantissimo McTominay, io speravo che la situazione
0: sì, mi dispiace molto da un punto di vista personale perché voglio dire mi faceva piacere che McTominay avesse ovviamente questa grande gioia di vivere il mondiale, però ci sono De Bruyne, Lukaku e anche se marginalmente comunque entra 5-6 minuti c'è anche Noah Lang, da capire con l'Olanda che cosa succede. Grazie Vincenzo, ti aspettiamo.
4: Bene, grazie. Ascoltiamo in radio e grazie per l'ospitata.
0: Ti aspettiamo. Quanto ottimismo, manna, calma, Allegri, calma, la base, calma. Ma qualcuno ha capito che è tornato il vecchio direttore sportivo della Laurentiis con le sue offerte? Giovanni ce lo scrive. Com'è possibile che una società con milioni di debiti possa arrivare forte su un calciatore? Noi che abbiamo i conti in regola ogni anno facciamo queste tarantelle. Pasquale da Udine. Ma non si criticava il Napoli di Conte di acquistare troppo presto i calciatori per portarli a Di Maro e pagarli troppo? Oggi si critica chi non li chiude. Peppe da San Giorgio. Ma l'Inter dopo Palestra e Nico Pazza, cosa serve l'israeliano? Punteranno tutto su Yamal. No Lucio, ovviamente la tua è una battuta. Oggi voglio semplicemente augurarti una buona giornata ed inviare un abbraccio ai miei fratelli Peppe e Pierpaolo che ascoltano da Dublino, ci associamo ovviamente anche noi. Ma quale calma, ci scrive Valentino, per colpa della calma stiamo perdendo occasioni di mercato, visto che ci mettiamo 3 mesi operazioni di mercato. Ci sono migliaia di calciatori, comprare prima si vede poi che cosa ha portato a spendere troppo. Lello Russo ce lo scrive, sto cercando di leggere quanti più messaggi è possibile per darvi spazio. Spero di non dover fondare altri 4.500 euro di maglia. Negli ultimi anni Valentina mi sta mandando in rovina. Diego che ha comprato le maglie. Intanto c'ho perché sono in contatto, stanno insieme? Scusami, c'ho una telefonata strana perché Nellino Iorio mi scrive sul computer che ci sono Savio e Ciro che stanno insieme.
5: Giusto.
0: Cioè, che state facendo tutte e due? Scusatemi, Savio e Ciro.
5: Ma me ne affaticò.
0: Ah, ecco. Ma c'è state in macchina.
5: Ho bloccato, ho parlato strada, macchina di traffico.
0: Dove? Da che altezza? Così lo avvertiamo
5: Avellino.
0: Il nostro. Avellino. Avellino, sto traffico Avellino. E chi ci sta Avellino?
5: Mamma mia, è incredibile.
0: E scusami, Savio e Ciro, chi c'è stato Avellino nel traffico?
5: Qualche incidente sicuramente.
0: Speriamo di no, speriamo che tutto a posto. Tienici informati.
5: Sì, ringraziando a Dio, spero che non siano fatto.
0: Che state facendo tutte e due? Dove state andando?
5: A fare una disinfestazione.
0: Bravo, facciamole per bene che con questo caldo
5: assolutamente
0: serve.
5: Assolutamente, mamma mia, è la prima cosa.
0: Com'è la situazione, ragazzi? Ditemi tutto.
5: È dura, è dura.
0: Savio e Ciro, scusate. Di che cosa vogliamo parlare, amici? Ditemi voi.
5: Di cosa dobbiamo parlare? Del caldo che fa?
0: Non lo so, facciamoci una chiacchierata. State in da macchina, avete chiamato qua al bar dello sport, ci volete pigliare qualche cosa al bar? Nellino, un tè freddo, un cappuccino freddo, ditemi voi, che cosa volete?
5: No, abbiamo un appuntamento, noi abbiamo gli appuntamenti.
0: Con chi tenete?
5: A lavorare.
0: Con chi tenete questi appuntamenti, Savio?
5: Ma stai, scusa.
0: Il caserma.
5: I carabinieri.
0: Ah, tutto qua. Vabbè, forse vi arresteranno direttamente, insomma.
5: Sicuramente ci arrestano. Facciamo buone disinfestazioni.
0: Va bene, ragazzi, grazie per questa. Abbiamo
5: buona giornata.
0: Abbiamo condiviso insieme questa. Pensate voi, pensate a Savio e Ciro, poi me ne ho sentito uno solo. Che Steven in da macchina, giustamente stanno sentendo il programma, ci hanno fatto una telefonata proprio di compagnia, ma noi ci facciamo. Abbiamo piacere. Bisogna dire che grazie a questa tarantella di Allegri, sulla tabella di marcia il Napoli sta indietro rispetto agli altri. Ha comprato qualcuno, lo farà. Beh, qualche cosa però ha già fatto. Chi è quell'amico che ci scrive? Claudio ce lo scrive. Ma scusami, abbiamo già riscattato Højlund, abbiamo riscattato Alisson Santos. Insomma, qualche cosa già è successo. Ma chi sono i fratelli Capone? Non lo so, Antonio. Io punterei su Perrone del Como, ce lo scrive Giovanni da Scisciano. Dublino risponde, un abbraccio alla community del Bar dello Sport, Enzo da Dublino. Finalmente piove, basta col caldo, cioè a Dublino finalmente sta piovendo. Buon inizio settimana a tutti, Massimo Pazza che è sempre presente. E poi bisogna fare causa a Giuntoli. Vogliono fregarci i calciatori che vuole comprare il Napoli, ci riusciranno a fregare i calciatori se il Real vuole McTominay 50 più Nico Paz. Beh, Nico Paz l'ha ripreso il Como, caro amico Vito. Poi ci sarà una recompra da parte del Real Madrid se lo vuole l'anno prossimo, ma 80 milioni di euro. Vediamo se riusciamo a prendere l'ultimo intervento prima della pubblicità. 081 546 6873. Sto impazzendo stamattina perché ovviamente abbiamo un pizzico di problemi alle linee. Roberta, eccola qua. Spero che il calciatore israeliano venga perché si devono costruire ponti e non muri. Tanti saluti anche da mamma Titti, che la abbracciamo, la mitica mamma Titti. Tranquilli, non è il caldo, sono soltanto le prove della cremazione. Che significa, Raffaele da Caserta? Allegri sì, Allegri no. Aurei fa caldo. Roberto Riccio da Modena, un abbraccio e forza Napoli. Napoli deve fare poco quest'anno, ci scrive il nostro amico Ciro Vitiello, ma quel poco va fatto bene e in fretta. Poi sinceramente le cifre che chiedono la Lazio e i belgi sono troppo alte. Ho capito, però se tu hai trovato già l'accordo con i giocatori, voglio dire, sì, i nostri amici mi segnalano che i giornali oggi dicono sì, oggi può essere la giornata giusta per la risoluzione di Allegri, poi firma con il Napoli. Siccome lo stiamo dicendo da 2 settimane, sapete che io ne parlerò di questa cosa soltanto quando sarà avvenuta. Tra stasera e domani, attenzione, l'Inter e l'Atalanta chiudono le trattative, i 2 obiettivi del Napoli. Enzo da Quarto ce lo scrive. E poi saluto quei due sulla strada per Avellino. Sicuro che non erano Enzo e Mario? No, non erano. Non erano Enzo e Mario. Mi chiedono se Luigi da Mantova, se Neres resta. Non lo so, sono curioso di capire. Intanto mi fermo un attimo, andiamo un secondo in pubblicità, torniamo subito. Tra poco, ancora in diretta, il Bar dello Sport. Kiss Kiss Napoli, tra poco.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti.
9: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Gianluca Vigliotti ai microfoni, Cennellino Iorio in cabina di regia che sta davvero facendo i miracoli con le linee che stamattina hanno qualche capriccio. 081 546 6873, in linea c'è Luigi, arrivo subito da lui. Voglio anche ricordare che c'è spazio ancora per un pezzo per il Festival Bar dello Sport. 342 00 00 100. Stiamo ragionando, vedo, leggo anche da parte vostra questo brivido.

0: che viene insidiato dalla coppiata Sarri-Giuntoli dell'Atalanta e soprattutto di Kalaili, il terzino israeliano dell'Union Saint-Gilloise, la formazione belga, dove l'Inter si è buttata davvero a capofitto dopo che ha perso Palestra, che è andato al Chelsea, e soprattutto Dumfries, che andrà al Real Madrid. Luca da San Marco, che ci scrive e ci ricorda appunto di questa trattativa di Allegri che potrebbe andare in porto da un momento all'altro. Secondo me era tutto premeditato dal Milan, facendo ritardare Allegri, ritarda il mercato del Napoli, cerca di buttare fuori una diretta concorrente, Gaetano. No, Gaetano, non è così, è una mera discussione esclusivamente economica. Lo ricordo per quei pochi che non lo sappiano ancora. Allegri è stato esonerato, ma ha ancora un anno di contratto. E ovviamente il Milan che cosa fa? Sa che Allegri ha trovato l'accordo con il Napoli e Allegri vuole una buona uscita per liberarsi dal contratto e stanno giocando su questo. Il Milan non darebbe proprio nulla. Allegri ovviamente su questo non è d'accordo e stanno trattando le due parti come liberare Allegri con questa buona uscita. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Vigliotti.
0: Amico mio, carissimo, buongiorno a te.
1: Se mi concede 30 secondi, poi dopo la seguo per radio.
0: Luigi, lei ha tutto il tempo che vuole, mi dica tutto.
1: Circa 3 anni fa,
0: sì?
1: In una trasmissione dove c'eravate tutti,
0: sì?
1: E con il mercato del Napoli il voto migliore arrivò a 7,5. 7,5. Io telefonai e disse: per me il mercato del Napoli vale 10 e il presidente vale 10 e lode. Causalmente vincette lo scudetto. L'unico errore che ha commesso il presidente in questi 20 anni, secondo me,
0: sì?
1: È stato quello di non infiocchettare Varaschelia,
0: è vero, Osimena, il famoso contratto,
1: e darceli a Paris Saint Germain. Io ci mettevo pure la ciliegina sopra, perché 200 e oltre milioni che ci voleva dare, subito io ci mettevo la ciliegina sopra. Veniamo ad oggi, perché dopo lo voglio seguire per radio. Veniamo ad oggi,
0: sì.
1: Stiamo prendendo un ottimo allenatore, abbiamo ottimi giocatori,
0: sì.
1: Perché sono capitati tanti infortuni che nessuna squadra italiana,
0: è vero, è vero.
1: Se noi avessimo vinto lo scudetto, l'avessimo ammazzato una volta il campionato, ma ammazzato.
0: Così come dice De Laurentiis?
1: L'avessimo ammazzato.
0: Sì.
1: E come infatti sto dicendo, vorrei dire al nostro caro presidente: presidente, quando meno compri meglio è, perché noi ci abbiamo tutti. E sfido chiunque a dirmi che non siamo coperti in tutti i ruoli, a parlare anche di questo gila di qua, gila di là. Udimma Marianucci, che è fortissima, è guaglione. No, non voglio scendere nei dettagli, io dico solo: fate una buona riflessione.
0: Okay.
1: Io non comprerei nessuno. E Allegri è uno che i soldi del presidente ne fa spendere, è uno che vedrà, si adeguerà e capirà che c'è tanto legname da lavorarci sopra.
0: Oh.
1: E Allegri è bravissimo.
0: Bene, Luigi.
1: Ma grazie.
0: Ah, schia, l'ho lasciata.
1: Radio.
0: Come no? Grazie, Luigi. L'ho lasciata finire questa dissertazione, per carità, molto circostanziata, per carità, molto convinta sia sulla bontà ovviamente di Allegri, ma anche sulla rosa del Napoli. Addirittura dice: è inutile spendere soldi per Ghila, ma abbiamo Marianucci. Però questa è una cosa che bisogna chiedere a Manna, perché è Manna che sta andando, il Napoli che va su Ghila, probabilmente su indicazione di Allegri. Però sulla validità del qualche dichiarazione della Renzi l'abbiamo già cominciato a comprendere e a sentire in maniera molto chiara, dove De Laurentiis dice: abbiamo una squadra forte, e quindi vedremo come sarà modellato il mercato del Napoli. Allora salutiamo un po' di amici. Posso infiocchettare l'intervento dell'amico Luigi? Ecco, bravo Enzo, concorde con quello che ha detto Luigi. Un buon inizio settimana a tutti, volevo salutare il mio amico Giuseppe che vive in Svizzera, che è tifoso del Napoli e consigliere del Napoli Club Genève, di Ginevra sarebbe, Pasquale della provincia di Perugia, salutalo anche a noi. Per favore ricordate quest'ultimo, poi Dublino, si lamenta, ah, il fatto del caldo. E poi, buongiorno, cosa gli ha promesso veramente il signor Luigi per dire queste parole? No ragazzi, ma che c'entra? Tony, è un pensiero di Luigi, eh? Mi potreste spiegare perché un calciatore che Transfermarkt valuta 30 a una società lo compra a 70? Parlo di Ramos al Milan, che non è stato acquisti amichevoli. Auguri a tutti Pietro e Paolo, Francesco da San Nicola la Strada. Beh, non è che c'è un cartellino con tipo negozio. Transfermarkt dà una valutazione orientativa su quello che è un valore, ma poi è sempre il mercato che fa il valore del giocatore. Cosa ne pensi della rosa del Napoli? Al momento è solamente sesta, così dietro il Como di poco. Un abbraccio da Nicky da Melbourne. No, non sono molto molto d'accordo ovviamente con quello che dici. Non mi pare che il Napoli sia dietro al Como come rosa, devo dirti la verità, e non credo che sia sesta, tutt'altro. No, non sono convinto, Nicky. Ti abbraccio, intanto vado da Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Ah, è caduta la linea di Giuseppe, aspettiamo allora 081 546 6873. Buon caffè da Gianni Scotti, curva B15. Un abbraccio speciale a Francesco Attanasio, napoletano doc da Bologna, lo salutiamo con grande affetto. Ci saluta anche Vincenzo da Reggio Emilia, che dice: prenderei Solé in difesa, anche perché siamo pieni di centrali piede destro, vedi Rachmani, Bukema, Marianucci, Rafa Marin, l'unico sinistro è Buongiorno. Vincenzo da Reggio Emilia. Intanto vado da Ciro, che è in linea. Ciro, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Amico mio Ciro, come stai?
2: Sto bene. Tu, avvocato, stai bene?
0: E ringraziando il signore, tutto a posto, Ciro.
2: Tutto a posto. Vorrei dire, lasciatelo lavorare Allegro.
0: Lasciamolo lavorare.
2: Prima che bene. Grazie a Dio.
0: Bene, ma hai ragione, sì, dillo, lasciatelo lavorare, ancora deve venire.
2: Prima che bene, chi sta bene.
0: Bravo, diglielo. È vero, diglielo.
2: Aspetta, oggi fa un saluto.
0: Sì, prego, Ciro,
2: a disposizione. Al mio carissimo amico Salvatore.
0: Salvatore, ti saluta nonno Ciro, eccoci.
2: Grazie.
0: Prego, a disposizione.
2: Buongiorno, arrivederci, a domani.
0: Buono, Ciro. Grande, mitico Ciro, che ci ha accompagnato in questa telefonata. Ancora si sente parlare di De Laurentiis che non ha rinnovato Quara. Io seguo il Napoli dagli anni 80 e mi rendo conto che ormai si è perso il senso della dimensione del club. Raffaele dal Vomero: i giocatori non si possono tenere, se ne vogliono andare in club importanti, oggi forse nemmeno il grande Diego avrebbe messo piede a Napoli, non lo sappiamo, caro Raffaele. Buongiorno, Ludo e Fabio dal Furgone, un saluto agli amici del Flama Beauty Tech di Cercola. Ieri concerto di Giolera strabiliante, emozione pura, sempre essere all'interno del Maradona. Ragazzi, non ne ho parlato, ma questi tre giorni di Giolera sono stati meravigliosi allo stadio Maradona, un'atmosfera incredibile. Ragazzi, è davvero un fenomeno, Giolera è davvero un fenomeno. Complimenti davvero di cuore, ho visto ieri sera il concerto. È andata mia figlia, era entusiasta, davvero incredibile. Anche la Scozia, tedra la Scozia, è d'accordo con Luigi, con l'intervento di Luigi. E poi Gianluca, ti sto ascoltando in podcast, mi fanno morire felice Guido con il nipotino Martina da Napoli. Oggi ancora non ci siamo fatti sentire perché abbiamo, ripeto, un po' di linee intasate. Giuseppe, vengo da te, sei riuscito a inserirti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Ciao. Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno.
3: Avvocato, io voglio dirti, diciamo, sono uno che apprezza molto la qualità delle persone. Mo Allegri, sì, non è il mio genere, okay, ma riconosco la sua grandissima qualità.
0: Sì.
3: Allora, a me generalmente piacerebbe avere un mercato fatto all'inizio per avere tutti i giocatori, eccetera. Però secondo me, mai come in questo caso,
0: sì,
3: è meglio farlo con la dovuta calma, perché Allegri è uno che sui giocatori ci sa lavorare bene.
0: Vero.
3: Cioè, Allegri potrebbe tirar fuori delle qualità e delle giocate, dei ruoli a dei giocatori che abbiamo in rosa, che potrebbero rivalutarli proprio di tanto. Quindi io direi veramente andiamoci cauti con gli acquisti anche onerosi o quello che siano, perché Allegri è bravo.
0: Ti ripeto, cioè rivaluteresti una rosa che deve ancora far capire chi è Noah Lang, che Lukaku, sì, se sta bene, se De Bruyne, sì, sta bene, insomma, vuoi dire, insomma vorresti puntare alla ottimizzazione della rosa in questo momento,
3: sì,
0: esistente.
3: Perché Allegri è bravo, è molto bravo su questo, quindi diciamo potremmo magari spendere dei soldi e invece poi scoprire che qualche tesoro, qualche ottimo giocatore ce l'avevamo già in casa e non era stato ben valorizzato in passato, ci può stare.
0: Assolutamente sì, ti ringrazio Giuseppe, anche se ribadisco, io sono molto diciamo così speranzoso che le trattative sia con Ghila che con Calaili vadano a buon fine, perché li ritengo veramente due giocatori molto molto molto molto interessanti. Grazie Giuseppe, ti abbraccio. Voglio salutare, avvocato, ha ragione Luigi, prendere solo i giocatori che servono e poi vediamo se non ci divertiamo meno. Come valore di mercato intendo il Napoli. Ah, è sesto su Transfermarkt. Ah, ecco appunto la specifica del nostro amico Niki da Melbourne. Grazie Niki, ti abbraccio. Buon inizio settimana a tutti, auguri ai festeggiati di oggi. A mio fratello Pietro, un abbraccio a tutti voi. C'è Franci da Licola che ci saluta e San Pietro, il suo fratello, lo salutiamo. Sempre Vittorio da San Valentino, ti chiedo di salutarmi. Allora, zio Eugenio e Carmine, ti chiedo dei rientranti chi potrebbe avere una chance tra Fuoruscio, Zerbin, Lindstrom, Gonge, Marianucci, Rafa Marin, Asa, Lucca, Noalang e Caciust. Mamma mia, quante ne rientrano. Io diciamo Noalang, diciamo Rafa Marin, vediamo Marianucci, il resto insomma la vedo dura, la vedo difficile. Siamo pronti col Festival Bar, caro? Ah, bene, Nellino, allora siamo pronti, sentiamoci un po' di Festival Bar e poi torniamo in diretta con voi, vai!
4: Festival Bar dello Sport.

0: legata ad Allegri.
1: Uè.
0: Addirittura. La Supercoppa non partecipiamo, come facciamo a dire? Non giochiamo la Supercoppa. Caro Federico 49, non giochiamo la Supercoppa. Fantastico. Altro. Jorier, no, dice Gianni, non è un fenomeno, è una star. Ti abbraccio e ti saluto, grazie Gianni. Il nostro Cafu si chiama Mazzocchi e non credo che, non so se Mazzocchi resterà o meno. Ma poi già lui ascolto la bella telefonata dell'amico Giuseppe e dico: mo Allegri è buona. Ma ce lo scrive Enzo. Certo che alcune telefonate che ho ricevuto sono a guerra. Paolo da via. Alessio Mazzocchi, auguri Paolo a te. Ma Allegri mica è Mandrake, se uno è scarso, lo so amico mio, ma non ti so dire. Gianluc, a Napoli si dice ogni impedimento è giovamento. Qui si sana a voi studio e voi saluti anche a Nino Nicois, un saluto ad Antonio che è volato in cielo. Non so chi sia Antonio, Antonio, collega Antonio Cascione che salutiamo con un grande abbraccio, è stato una perdita davvero incredibile, grazie Francesco, qui si sana, sempre sensibile nel ricordarlo. Cioè, ci sono le linee libere per poter chiamare, anche se abbiamo, chi abbiamo in linea, non c'ho niente scritto sopra, vediamo chi è. Pronto? Buongiorno. Ah, non c'è nessuno? Scusami. Ok, 081-546-6873, l'avete compreso che stamattina abbiamo un problema serio al telefono. Allora, buon inizio settimana, io sono d'accordo con Luigi. E poi sento parlare di Allegri come uno scappato di casa. Sono ottimista per la prossima stagione, se lo scrive Angelo. Lo siamo tutti, vediamo un po'. Robbio arriva, ce lo chiede Piaf. Non lo so, ho qualche dubbio, ragazzi. Devo dirvi la verità su Robbio. Ah, che bella foto che mi hanno mandato Vittorio, Raffi e Chloe da Ravello. Buon caffè a tutti, un solito saluto dalla Divina Costiera, tutta azzurra, che spettacolo. Poi grande il nostro Federico Di Capri e poi Federico Di Capri. Massimo da Sclerna, dalla Svizzera. Guardate cosa ha fatto Allegri con Bartesaghi, magari con Marino ci può fare la stessa cosa. Vedremo. Michele, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato. Ciao. Senti, ma perché mi inaugura sempre che là ci fa sciammacalo che invece ci accorgo?
0: Perché Michele? Perché è successo?
2: Perché sento proprio discussioni inutili, Allegri è buono, non è buono. Cioè io ti ripeto, io te l'ho detto l'altra volta, col presidente all'inizio non ho avuto un buon feeling, ti dico proprio la verità. Poi anche gli stupidi non cambiano, solo gli stupidi non cambiano idee. Mi sono ricreduto sul presidente perché è effettivamente una persona che, anche se non è che è stato sempre nel mondo del calcio, comunque è un imprenditore, è come si dice a Napoli, è un figlio canta,
0: sì, lo dicono anche a Treviso, sì, anche a Treviso la stessa cosa, sì.
2: Quindi ho pienamente fiducia in lui, ha pigliato Allegri, vai giù, aspettiamo, non tanto tanto, nel senso, voglio dire io, alla fine non ci sta nessun tipo di problema, aspettiamo lui, vediamo lui, valuti i calciatori che c'ha, come Giuseppe, come giustamente dicevi Giuseppe, perché lui ovviamente non è che spenda miliardi, perché io sono convinto che alcuni calciatori Allegri secondo me riuscirà a farli uscire.
0: Tipo
2: per esempio Lang, tipo per esempio a Luca, no, perché Luca sinceramente è una rara vignamma, onestamente non lo vedo.
0: Salutiamo Luca, il nostro amico Luca, ovviamente che lo salutiamo.
2: Ma Luca, devi dire la verità, avvocato, Luca non dà, però Lang secondo me ce l'ha.
0: Ottene.
2: Quindi sono convinto che praticamente senza ci fa sciaga, proprio di una situazione come tanto è un anno transitorio, o sappiamo che ogni 2 anni il presidente che cosa transitorio. Facciamo una cosa transitoria, quindi mandiamo a fondo e poi dopo magari tiriamo le somme. Come
0: normale. Bene, Michele, ti ringrazio. Grazie, Michele. Il transitorio, anche il concerto del maestro Nino D'Angelo è stato a Pompei, è stato bellissimo, ce lo scrive Enzo. E poi vorrei capire su quale principio non giochiamo la Supercoppa e perché l'anno scorso si sono inserite le milanesi. No, amico mio, caro Vittorio, cambiato il format, si ritorna al format originario, cioè giocano la vincente dello scudetto. La vincente era la Coppa Italia, siccome la vincente della Coppa Italia, lo scudetto è la stessa, e l'Inter gioca la finalista di Coppa Italia che è la Lazio, e non fanno più la finale a 4, questo è il motivo. Poi un saluto veloce a tutti da Mister X, forza Napoli sempre. Mister X, ci manchi con le tue canzoni, visto che l'hai citato voglio fare anche io i complimenti a Jolier, che la lingua napoletana sta facendo il grande botto, da apprezzare ciò che ha detto in merito ai prossimi concerti che farà solo qui Raffaele. Sentiamo Antonio prima di andare in pubblicità. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno.
1: Un saluto da una caldissima Verona, 39 gradi.
0: 39 gradi a Verona, mamma mia.
1: 39 gradi all'ombra.
0: All'ombra. L'arena di Verona si sta sciogliendo proprio.
1: Non c'è più. Vabbè, detto questo. Avvocato.
0: Dimmi caro.
1: Premesso che il discorso Allegri ha stufato un pochino.
0: Sì, io ripeto, sono ormai, penso... Ripeto, mi preoccupo e mi concentro più sulla trattativa di mercato di Ghile e di Calaili piuttosto che quella di Tanto Allegri, l'allenatore del Napoli. Ma mo, firma oggi, firma rimane, firma ieri. Esatto. Cioè, voglio dire, di che parliamo?
1: Una piccola provocazione.
0: Vai.
1: I tifosi del Verona
0: sì.
1: Sono attaccati solo alla maglia. Ok? Io sono tifosissimo del Napoli da sempre,
0: certo.
1: Nasco e morirò tifoso del Napoli.
0: Certo.
1: Loro sono tifosi e la critica che muovono spesso in discorsi è questa: noi attacchiamo troppo ai giocatori, all'allenatore, eccetera, eccetera.
0: Aspetta che ti sento male, Antonio.
1: Solo al colore.
0: Sì.
1: E basta. Poi dopo i giocatori passano, uno solo non passa, per il resto passano tutti.
0: È vero.
1: È giusto?
0: Assolutamente.
1: Solo questo.
0: Hai ragione. Soprattutto detto da te che vivi a Verona, quindi voglio dire ha un valore ancora più forte, ovviamente.
1: Un saluto da mia figlia.
3: Ciao avvocato.
0: Carissima. nome della figlia.
1: Lei Federica. Tifosissima, 15 anni, tifosissima del Verona.
0: Cioè tu sei una figlia veneta che è tifosissima del Verona vicino a te.
1: Assolutamente sì.
0: Ma Federica, convertiti.
1: No, tifosissima del Napoli.
0: Chiedo bene. Federica, perdonami, ho capito male. Chiedo perdono a Federica. Va bene, l'aspettiamo qui insieme a Papa Antonio. Un abbraccio, ragazzi.
1: Saluto.
0: Ciao. Se a Verona fanno 39 gradi all'ombra, ma mettetevi al sole, Nando, con gli Aminei. Buon caffè, buon inizio settimana anche dal nostro amico Gianni. Devo andare in pubblicità, chiedo a Pasquale, sono in ritardo drammatico. Vi aspettare un attimo in linea, torniamo subito. È proprio un minuto, tra poco.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
7: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora vi devo dare una buona notizia, amici del Bar dello Sport, Gianluca Pigliotti ai microfoni per l'ultima parte della nostra trasmissione con Nellino Iorio che mi segnala gaudente che si sono sbloccate le linee finalmente. 081 546 6873, potete scatenarvi di nuovo anche se dovete fare interventi brevi, ci sono Pasquale, Arturo, insomma riusciamo a recuperare qualcuno in più. Napoli, dice Vincenzo Ragasoria, sono certo che vince il quinto scudetto quest'anno con Allegri, come si è dimostrato in passato, è il Napoli che fa gli allenatori. Luca Normanno, confermerei Lukaku. Se Joliet è una star, Mick Jagger che cos'è? Vabbè, Andrea esprime un pensiero personale che io rispetto, ma le new entry di nonno Ciro già mi è simpatico, Nando d'Ercolano. Riguardo il caldo di ieri a Lignano Sabbia d'Oro, abbiamo raggiunto 44 gradi, oggi si prevede uguale. Pasquale da Udine, mamma mia, eccoci Pasquale, buongiorno.
10: Ciao Gianluca, buongiorno e forza Napoli, vita da Duval Durante.
0: Grandissimo Pasquale, buongiorno a te, eccoci.
10: Niente, volevo dire, sono d'accordo con tantissimi tifosi, soprattutto con quell'amico Luigi.
0: Sì, Luigi, la telefonata di Luigi è stata una telefonata che ha colpito molto stamattina, è vero.
10: Sono d'accordo in tutto e per tutto quello che ha detto, perché sicuramente il nostro presidente sa quello che deve fare ed è ottimo a posto suo, che veramente ce ne sono pochi nel mondo che possono girare come lui, perché lui veramente sa che le cade fa. Poi per quanto riguarda giustamente il mercato, poco e niente, perché adesso Conte l'anno passato, cioè 2 anni fa, ha aggiustato quella macchina che si era scassata, che dal primo al 10° posto,
0: è vero.
10: Conte l'ha aggiustata ed Allegri si può ripetere come ha fatto con la Juve, perché ha fatto la Juve come in anni, che quando vanno in una società vogliono vincere e portare prestigio e dopo possono chiedere quello che vogliono, quindi che sono tutti quanti mercenari e non diciamo fanno colpo. Noi dobbiamo vincere solo perché noi abbiamo il nostro Napoli e preferiamo, cioè vogliamo che il nostro Napoli vinca sempre, proprio quando giocano a posto, in questo senso amichevoli,
0: vieno
10: vincere sempre, proprio quando stanno in spogliatoio. Però così è il Napoli, così è il tifoso, così è noi Napoli, così è il tifoso che deve ragionare tutte queste cose. Poi per quanto riguarda dico che lui, anche Lucca ci lavorerà, perché lui lo voleva già quando stava con il Milan, e ha ritrovato i giocatori che li voleva, sia Hollywood, sia Lucca, sia qualcun altro che adesso è
0: giunto. E anche per questo quindi il mercato sarà un mercato, diciamo, sì,
10: molto, sì, ma
0: mirato.
10: In difesa, ma secondo me ci vuole, perché comunque facendo degli allenamenti mirati, in che senso, più soft, come i giocatori di età più avanzata non possono sopportare, come ha fatto Conte. Non è che non gli fa una colpa, assolutamente.
0: Insomma, va.
10: Però comunque ci ha messo anche del suo.
0: Velatamente lo fai.
10: Avendo tre competizioni e un allenatore che più mira soprattutto all'atleta, automaticamente si può andare poco più avanti.
0: È stato chiarissimo. Sei stato chiaro. Grazie, Pasquale. Sei stato molto chiaro. Ti ringrazio. Allora, Antonio da Legnago ci chiede di dedicare un pensiero, una preghiera al piccolo Cristian, tifoso del Napoli, che è unito agli altri angeli nel cielo. Lo facciamo molto volentieri. Un abbraccio alla sua famiglia. Ricordo che veniamo da un mercato che ci ha scottato l'anno scorso, quindi prudenza negli acquisti, Rino Molosso, e un buon inizio settimana da Monica. Monica, un abbraccio anche a te, grazie del pensiero. Guarda il termometro quanto segna, 40 gradi, mamma mia. Avvocato, io con quell'arrogante presidente Lotito non farei mai affari. Si crede di essere il padre eterno, Enzo 58, ma infatti De Laurentiis e Lotito non hanno mai fatto un affare in 20 anni, cioè è veramente incredibile questo. Arturo, vengo da te, buongiorno.
11: Avvocato, buongiorno. Ciao. Arturo.
0: Ciao Arturo, buongiorno a te, ben arrivato.
11: Stamattina mi dovete scusare perché ho chiamato prima e poi ho acceso la radio. Pensate un po'. L'ho fatto tardi.
0: Vabbè, non fa niente, sei perdonato, vai, sei perdonato.
11: Però vi chiamavo solo per, non potevo disquisire con voi perché non vi ho seguito, semplicemente per augurarvi un buon inizio.
0: Che bello, Arturo. Bravo Arturo, sei
11: grosso. Forza Napoli.
0: Sei un grande Arturo, sei un grandissimo anche a te.
11: Non vi dico, cioè non ci dimentichiamo di scegliere la suoneria per il mio cellulare, io sono Arturo, quello della suoneria.
0: Vabbè.
11: Ancora Antonio Conte.
0: La Antonio Conte.
11: Vorrei comparire quando la sento.
0: Immagino. Grazie Arturo.
11: Buona giornata.
0: Grazie del pensiero. Grazie, sei sempre carino, chiamano anche ovviamente per darci il nostro saluto dell'inizio settimana. Per cominciare benissimo la giornata gustiamo la foto, Guido azzurrissimo ci ha mandato una foto con Maradona con una bottiglia veramente molto bella, ti ringrazio. E poi ci scrive un nostro amico, c'è anche il discorso della nazionale, ragazzi, molto... c'è una diatriba clamorosa perché Malagò, il nuovo presidente, vorrebbe probabilmente Mancini, ci sono i club di Serie A che non sono molto d'accordo invece sull'arrivo di Mancini e vorrebbero Conte, e poi c'è anche una situazione che è venuta fuori stamattina dal giornale, che se dovesse andare Mancini in nazionale chiamato da Malagò, Mancini rivorrebbe al suo fianco Oriali, che però sapete che si è legato a Conte, e Conte questa cosa, se Oriali vuole andare da Mancini in nazionale, se la prenderebbe a morte. Mamma mia, che sta succedendo? Lello, buongiorno.
12: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Ciao Lello, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno. Eccoci.
12: Sì, avvocato, buongiorno a tutti voi. Avvocato, io penso un mio pensiero.
0: Tu pensi un tuo pensiero, vai, fammi
12: io
0: sentire.
12: Penso un mio pensiero che naturalmente da giorni, fra due mesi inizia il campionato. Io vedo ancora a zero il Napoli, perché...
0: Boh, non esageriamo, Lele, tutti i giocatori che ci stanno, De Bruyne, allora, Lukaku, McTominay, Anghissa, Lobotka, Di Lorenzo, Meretta, che fanno? Non contano.
12: Avvocato, il problema non è tanto che il campionato inizia il 25 e il 24 di agosto, il problema è fare la squadra per poter iniziare sia la Champions e sia il campionato in formissima. Perché l'anno scorso, oltre ad avere gli infortuni, abbiamo avuto un calo di gioco, che abbiamo perso i punti per strada. Io personalmente, Allegri, sì, viene, non viene, però la squadra dovrebbe già essere formata, già si dovrebbe capire realmente.
0: Ma hai sentito De Laurentiis? Hai sentito De Laurentiis? La squadra, la rosa.
12: Ma io l'ho sentito, però i chiacchiere vanno a fumo, se non si fanno i primi fatti. Io vedo prima considerare che il fondamento si fa con l'allenatore. Ma l'allenatore già ci doveva essere anche da tutte le
0: parti. Allegri c'è, non ha firmato, ma c'è. Lui l'allenatore del Napoli, stanno già lavorando in tal senso. Lello, non ti preoccupare. Stai sereno, Lello.
12: Il Napoli, allora, di fuori di dire è forte, il Napoli non deve concretizzare questa forza, perché ha vinto lo scudetto, sì, però se... Ci siamo stati con gli infortuni, sono d'accordo, però ho paura. Io penso di aver paura di come possa iniziare questo campionato.
0: Abbraccio anche a te, Lello. Buongiorno. Bar, se Allegri veniva a piedi da Milano, l'avrebbe fatto prima. Michele da Atonna, siamo davvero in conclusione. Manca un minuto, allora c'ho il tempo, 30 secondi per salutare Giuseppe. L'ultima telefonata, Giuseppe, buongiorno.
13: Avvocato, buongiorno, per me è la prima volta che chiamo.
0: Che peccato, peccato, Giuseppe.
13: Semplicemente dire una cosa a volo.
0: Vai.
13: Come si fa a criticare un presidente che prende una squadra da 30 milioni e la porta di sopra un miliardo come valutazione? Solo questo volevo dire.
0: Bravo Giuseppe, complimenti. Oggi sei nostro ospite, ma vienici a trovare perché tra poco c'è la sigla. Mi dispiace, volevo parlare un pochettino di più con te. I mercati lo fanno i procuratori, credo che già sia tutto fatto. Avanti con fiducia il nostro amico Roberto Mele, che saluto e abbraccio, ragazzi. Puntata tosta, vi saluto, vi ringrazio, ma grazie all'esperienza, alla capacità di Nellino Iorio in cabina di regia abbiamo superato anche questi piccoli problemi. Vi abbraccio, ragazzi, vi do appuntamento a domani. Firmerà Allegri, non firmerà, la risoluzione verrà comunicata, ma che ne so, non lo so. Ci vedremo qui alle 9 domani mattina, Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.

0: Entrando in studio ho pensato: wow, che bel freddo che fa qui dentro. Ma poi ho pensato: porca vacca, adesso che usciremo saremo tutti morti. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno.
1: Raga, chi si la porta?
0: Mi sento i muscoli delle gambe strani,
1: Madonna.
0: Il freddo mi ha attaccato proprio i polpacci. Comunque bastava lui a rinfrescare l'aria, signore e signori, il cubetto di ghiaccio di Secondigliano Rosario Verde, eccolo là.
1: Secondigliano facciamo un ghiaccio, facciamo.
0: Tra le varie cose.
1: Sono bellissimo, sto in azzurro, non so perché questa mattina mi sento proprio azzurrato.
0: Ghiaccio.
1: Sul 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui un senape.
2: Sì, oggi sono
1: molto penzolo, molto in mezza ai maniche, magliettina semplice, prinzolo.
2: Sì, molto standard.
1: Pare che stava nel no cocco in coppa spiaggia, si chiama Marco Pesaca, ma fino a quando nel no cocco richiama.
0: Scusami. Non mi possono dire niente. I grandi businessmen nel mondo si vestono così, maglietta intonita. Scusami.
1: Si rimasti due non Musk.
0: Musk.
1: Vabbè, con Gambarapì.
0: Nello Iorio in regia. Buongiorno caro. Iniziamo con un po' di musica. Diamoci un po' di ritmo. Dai, forza, su un po' di ritmo. Giusto perché non fa caldo.
1: Grattatina.
0: Ma di ghiaccio? Una granatina ci sta bene. Anchor con Ultra Talk to You.

0: una cosa, posso dire, abbiamo messo la temperatura dell'aria condizionata a Schmidt.
1: A 23.
0: A 23, non si mette a 23. L'aria condizionata si mette 2-3 gradi, massimo 2 gradi meno di quello che sta fuori. Se sta fuori stanno a 40, la da mettere a 38!
1: A che cazzo serve?
0: Sempre frisco sale.
1: Ma no!
0: Sempre frisco sale. No, comunque veramente si mette 2-3 gradi meno di quella temperatura fuori. Quindi se siamo a 30 gradi la potete mettere a 26.
1: Ma dove stanno questi 30 gradi? Siamo più vicini ai 40.

0: Da,
1: ma muore che sa, ma muore la prima mattina. Quanta gradi ci stanno?
0: 30!
1: E sta città 30. Ma muore città 30, inizia a scemo. Allora, mentre Marco Pescani si darà al tennis, cerchiamo una radio che faccia tennis.
0: Guarda che lo sport al momento il tennis.
1: Sì, ma tu l'hai a finire. Allora, parla, devo
0: abbiamo
1: dire...
0: più 8 gradi e temperatura percettiva percepita di 3-4 gradi in più. Ma stiamo scherzando, stiamo morendo.
1: Capito? Allora, 2 gradi in meno, tanto si mette all'aria condizionata, se no vi fa male. Che si ascimità 23, proprio 30
0: ma chi l'ha messa st'aria?
1: Chi l'ha
0: messa? È automatico.
1: E a domani si mette solo isso.
0: Ci ha visto entrare nello studio, ha detto illo!
1: Allora, let's fa una riflessione ad Acquaroli.
0: Sì.
1: Direte voi chi è Acquaroli?
0: Come Acquaroli? Chi è Acquaroli?
1: Chi è Acquaroli? Tu lo sai proprio.
0: L'ho visto ora.
1: Che l'hai letto. Allora, Marche, il presidente della regione Marche, che si chiama Acquaroli.
0: Francesco Acquaroli.
1: Francesco Acquaroli, sempre perché l'ha letto. No, perché non
0: sa. Sta qua, guarda, però, è anche un bel
1: dicendo la cosa in radio, la gente dice, facci, chi si sa, pure a Francesco Acquaroli.
0: Vabbè, un po' del mestiere lo siamo, no?
1: E che era Acquaroli, se aiuta a Vrencoppa a destra, a come si chiama? Vorrei cosa sai tu? Insomma, come si chiama lei? Mi aspetti un attimo, vedo sulla mia testa. Francesco Acquaroli, allora il presidente della regione Marche dice, ha fatto questa proposta di legge che poi molto probabilmente vediamo se passerà, non lo so se passerà alla regione Marche, via i kebab dai centri storici, ordinanza per chiudere bazar e locali per prodotti stranieri, va bene? Al centro storico. Meno kebab e più prodotti locali nei borghi e nei centri storici delle Marche. Fa discutere la proposta di legge approvata dalla giunta regionale che prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali a discapito dei negozi e ristoranti etnici, già rinominata come legge anti kebab.
0: Questi nomi sono bellissimi che danno, la legge anti-kebab.
1: Secondo il presidente della regione Francesco Acquaroli, la proposta si inserisce nell'ambito delle linee guida regionali che hanno comunque chi si vuole a mezza roba straniera.
0: Vuole riqualificare il centro storico.
1: Presidente Acquaroli, io leggendo questa notizia mi è venuta in mente una cosa. Mettiamo il caso, torniamo un attimo indietro nel tempo, va bene? Sì. Quando noi italiani stavamo andando a New York. Quando andammo a New York noi, la prima cosa che facemmo, ci mettemmo in un quartiere tutti quanti assieme e facemmo ma lì l'Italy, no? E poi incominciamo ad aprire negozi italiani, ristoranti italiani, portammo le cose italiane là. Mettiamo in caso che c'era un Acquaroli dell'epoca a New York che diceva...
0: Chissà se c'è stato, eh?
1: No, perché evidentemente, perché tenendola ancora oggi dopo 200 anni siamo iniziati ad emigrare là nel 1865, penso 66, perché dopo l'Unione d'Italia noi non emigravamo, dopo l'Unione ringraziando a Dio abbiamo iniziato ad uscire
0: fuori.
1: Prima non si emigrava al sud, poi dopo l'Unione d'Italia mi è venuta in mente questa cosa, ma se l'avessero fatta per esempio ecco in Australia, l'avessero fatta a New York, l'avessero fatta in altri paesi, per esempio la Germania, mettiamo in altri paesi, avessero detto no, voi italiani non vogliamo perché dobbiamo fare le cose locali nostre, noi italiani non
0: ma
1: abbiamo...
0: fa l'hot dog.
1: Ma pure l'hot dog, mettiamo in casa a New York, se non ci siano i tedeschi che portavano l'hot dog e portavano l'hamburger, che si canta, non si mangiavano niente là.
0: Eppure c'è ragione.
1: E capì? Cioè,
0: io c'ho un'altra riflessione anche.
1: Allora, Acquaroli, pure noi siamo emigrati, siamo andati là, e se questi non ci facevano aprire i nostri negozi, le nostre cose, a parte che non portavamo la nostra cultura fuori e loro non sapevano la nostra cultura, ma come si faceva? Ma tu mu lu che bam! Non si fa, no, non si fa.
0: Ma io ho un'altra riflessione.
1: Il negozio è bengalino, perché no? Cioè, perché non c'è da stare, scusami. Non,
0: Più che altro io leggo, no? Prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali.
1: Sì.
0: Aspetta. Quindi tu, ma tu te la stai prendendo con questi negozi etnici.
1: Le famose cose delle marche, dimmi una cosa. Le famose, cioè loro vogliono incentivare le cose che proprio le cose famose dei Marche, che c'è e Marche no quella no.
0: No, non ci limitiamo alle Marche.
1: Le famose cose che si fanno nelle Marche.
0: Piatto, ci fermo là, piatto, famoso tipico, piatto delle Marche. Street food, ma regione, mi sento ci scrivere regione
1: nelle
0: Marche.
1: Street food, non penso.
0: Vediamo se esiste qualcosa.
1: Chi ci sta?
0: Olive alla scolana del Piceno. Poi c'è la Crescia. Nata Urbino, una sfoglia sottile
1: però,
0: e croccante
1: però non
0: preparata
1: non
0: con farina.
1: Piadino, perché sono romagnolo, non piadino.
0: A c'è il panino con la porchetta.
1: Il panino con la porchetta, ma pure quello penso che è meglio che kebab se essere agnello.
0: Però una agnello cosa, manzo, scusami, tu levi, la fai anti kebab e te la prendi con i negozi etnici, poi dici produzioni locali, allora anche, che ne so, una pizzeria napoletana, una cosa romana, però se tu parli di locale, tu intendi la città delle Marche, la regione
1: locale italiana, comunque sei italiano, comunque ti posso tollerare italiano, ma comunque
0: oddio.
1: Vabbè, ma l'idea è questa. Cioè, pure noi italiani che siamo andati fuori, allora se ci facevano la stessa legge, caro presidente Francesco Acquaroli, noi non saremmo potuti andare all'estero. Allora, cosa ne pensate? Sta facendo bene il presidente Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche?
0: Poi magari puoi regolamentare il centro storico, un po' come successe da qua, ti ricordi che dici ok, però facciamo che se in questo tot metri quadri c'è già un kebabaro, evitiamo che ne apre uno. Guarda, subito
1: Marco,
0: dopo.
1: Una cosa, è proprio di me. È proprio nata la legge.
0: Lo so, dico magari. Vabbè, meglio lo so, fare
1: stiamo
0: parlando
1: di questo che è proprio una cosa etnica, cioè questo non vuole certo. Proprio mettere il kebab, no? Che se ne va.
0: Vabbè, cercavo di dare un po' di vantaggio.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno. Che dici? Ha fatto buono Acquaroli? Che dici?
2: No, volevo dire, ma quello non ha detto perché.
1: Capone si chiama Acquaroli, si mara anche l'altro, che faccio?
2: Dai, non ha detto per tutte le Marche, solo nel centro storico, casomai.
1: Sì.
2: Oh no, quindi, non lo so, poi voglio dire.
1: Ah, quindi sei d'accordo?
0: Vabbè, scusa, ma c'ho voglia di kebab al centro storico, non me lo posso mangiare.
1: Chiama che a New York ti dicevi che non potevi fare il tuo ristorante italiano, però è un centro storico.
2: Ma un ristretto alla pizza con kebab, non ho capito.
1: Ma chi c'ha zic? Che fai? Ma
2: non fai chi c'ha zic?
1: Ma che zic, che puoi dicere? Ma non vuol dire. Vabbè, comunque sei d'accordo.
2: Ma dove il centro storico ha detto, non è tutte le Marche, per carità.
1: Vedi come acciappa la testa. Grazie fratello, grazie. Vedi come acciappa. Dice si
3: kebab non spollo. Kebab non spollo, va bene. Cioè meglio kebab ci dice poco. E c'ha il colore bocchio che si spasta.
0: Ma che sta? Cioè, questo sta ancora cromato dal weekend e si sta ancora ordinando il kebab.
1: Che stai dicendo?
0: Gli italiani sono orgogliosi degli emigrati che parlano italiano, mangiano italiano, cucinano italiano. Siamo orgogliosi dei prodotti tipici importati da loro, delle scuole italiane in quei paesi sostenute anche dallo Stato italiano. E perché non può essere così anche per gli altri?
1: Scusa.
0: La domanda diventa la palissiana.
1: Scusa, qual è il problema?
0: Perché io so io. Acquaroli forever, scrive un altro amico.
1: Vedi che piace l'idea. Sembrava che...
0: Tengono solo l'olive.
1: Vabbè, che facciamo? Facciamo un bavo zuppone. O zuppone chi so?
0: Oh mamma mia.
1: Visto che piace l'idea. Guarda.
0: Allora, io sono favorevole, chiudiamo tutti i locali stranieri, però partiamo da McDonald's, Burger, cioè queste grandi marche, queste
1: grandi catene.
0: Ma come
1: siamo provinciali, posso dire una cosa, siamo proprio provinciali. Se andate a Berlino e chi viaggia lo sa bene, quando andate fuori, la prima cosa che trovate è proprio il cibo etnico, che è bellissimo. A Londra c'è il cibo indiano, che a me non piace. Per l'amor di Dio, so il curry che tengo proprio sulle palle. Però insomma è buono. Sa mio figlio è sciambazzino.
0: Mia mamma fa un risotto al curry buonissimo. Pronto?
1: Vedi, piace.
0: Pollo al curry.
1: Non me lo mangio, non me lo mangio io. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ascoltami, sicuramente la legge può sembrare, diciamo, poco democratica. Diciamo,
1: può sembrare, sì. Può sembrare, sì.
2: Può sembrare,
1: però,
2: può sembrare proprio del motore.
1: Sì.
2: Però, se nel centro storico noi siamo a Napoli, adesso dimmi che li papi a noi, perché non può andare? Forse loro ci hanno una.
1: Vorrei far notare il terzo che dice quantità. Il terzo che dice che gli piace di te. Bravo, grazie. Vedi come acciappa. Vai, un'altra telefonata, vai, messaggi.
3: Ma sta gente che saranno ragione a sta Acquaroli, ma che tenito contro kebab? Che l'ha così buona?
1: Non lo so, però a me piace assai. Se ne è aperto uno fuori corso, diceva che sempre, sono tutti gli stranieri.
0: È un piatto completissimo, cioè mangia. Oddio, forse in alcuni casi non sappiamo bene cosa c'è in quel corso.
1: Perché non si sa cosa c'è dentro? Perché è un fonire, perché è nero. Si sa se è nero, è bello o perché insalata. no. Diciamolo,
0: non ho mai visto.
1: Sono irlandino, non so.
0: Non ho mai visto un animale cilindrico che viene in palco così e lo tagli. Poi una volta Alessi che insomma porta gli ingredienti di questi cocchi. Ma non sto dicendo, non sto. Guarda, ti critico allo stesso modo la caprese che ho ordinato ieri in piscina, che tutto era tranne che una caprese. Ma il discorso è che di certo non per questo li vado a chiudere. Il kebab ha salvato la vita in tante notti di fame post seratone, e quindi viva il kebab, per carità di Dio. Ci abbiamo un vocale? Sentiamo.
4: Voglio parlare di negozi di kebab e calamite.
0: Kebab e calamite, niente.
1: Voglio chi sei d'accordo con, come si chiama?
0: Acquaroli.
1: Acquaroli, Francesco. Vai.

0: Professoressa andrebbe anche studiata a scuola, andrebbe studiata a scuola, vai, vai.
1: Ragazzi, buongiorno, io ci vedo una cosa razzista come è scritto nel messaggio. Mezzo al mercato, il bambino si sente chiamare dal padre napoletano. Guardi, vieni a casa, e il bambino dice che è babba, e chi dice che è
0: mamma tua cosa inizia. Ah, buio. Andiamo bene. Allora, 081-546-6873, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, caro, puoi abbassare un po'. Che bassa? Io vedo che c'ho niente.
2: Pronto?
0: Sì, fa cocco, non si sente niente, dimmi.
2: Buongiorno.
0: Sì. Sei d'accordo?
2: Niente. E a proposito di questa legge, sono d'accordissimo.
0: Meno male che esiste la Costituzione, noi andando bello, sì.
3: Ma che ti ha fatto il kebabaro?
2: Locali, artigianali, in qualsiasi centro storico io vado per assaggiare prodotti locali, un formaggio.
0: E ci stanno pure, che c'entra? Ci stanno pure.
2: Riempire di kebabari, McDonald's, si perde proprio.
0: Donato, ti marabia a Milano, che dici?
3: Già c'è.
0: No, dico. Cioè,
2: non so se a Milano.
0: Oh, giurista, Donato a Milano, giurista.
2: Benissimo, fa, no?
0: Perché sei napoletano, ok.
2: Vabbè. No, per incentivare poi.
0: Però se a Milano fanno una legge, incentiviamo le cose milanesi e non napoletane, e chiudono Donato, tu sei d'accordo?
2: Ma io, la domanda è una, ma perché lo dobbiamo mettere per forza questo kebab?
0: E come, chi lo guarda più kebab?
3: Ma c'è il libero mercato! Cioè, scusatemi, io sono un imprenditore italiano, dico, ma mo mi apro un kebabaro, ci metto bellino dentro gli stranieri, gli do l'atmosfera kebabaro, ma l'imprenditore
0: mannacci
3: italiano!
0: Ma dove sei?
3: Cioè, che significa? Ma perché, come ha fatto sto kebab?
2: Il paese voglio assaggiare un prosciutto particolare.
0: E lo assaggi, vai a Bologna.
3: E fatto fare un buco in bietto dentro le salumerie, ma qual è il problema?
0: Vabbè, comunque la pensa così. Vabbè, grazie amico mio, capito il pensiero. 081-546-6873.
3: Allora scusatemi,
0: Marco,
3: no, una domanda. Allora dal centro storico delle Marche, per esempio, dovrebbe andare via il ristorante di sushi.
0: E certo, cioè, il sushi è la stessa cosa, quello dice che è etnici e altro. Sì, l'ha detto.
3: Cioè, il sushi pure dovrebbe sparire da.
0: E certo.
3: Oh, ci fa piacere togliere da mezzo il sushi?
0: Ma quando gente va all'ospedale? Ah, perché qualcuno ci piace assai il sushi, però quando gente va all'ospedale, chiudiamo il sushi. Ah, prima che lì là l'ostri che. Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro, ciao.
4: Sandro dei Colli Aminei, ciao Marco.
0: Ciao
3: caro, come stai?
4: Tutto bene.
0: Voglio denunciare che Colli Aminei ci sta parecchia gente di Secondigliano che c'è negozio, voglio dirlo, non per dire vi stanno invadendo.
3: Però il kebabaro manca.
4: Secondigliano e Colli Aminei.
0: Beh, vuoi mettere.
3: Sì, ma vuoi mettere bene sto telefono, non si sente niente.
0: Vai.
4: Aspettate
0: un minuto, Tony.
4: Non posso andare. Comunque,
0: dimmi.
4: Volevo dire, per quanto riguarda i vari kebab, io sono contro,
0: no.
4: Sono per la giusta distribuzione.
0: Ok.
4: Nel senso che bisogna, una volta no, ci stanno le licenze ogni 8 metri, in modo da poter avere anche un kebab in ogni parte di Napoli.
0: Ma pure il tabaccheria, che dici?
4: Come tabaccheria,
0: no, come? Che lo avete tabacche mo per andare a più pure a 10 metri di distanza? Infatti qua giù ne teniamo 3. Fum, fum.
4: Perché allora, sicuramente non bisogna limitare perché appunto ci sono libero tanti, però anche metterne tutte una dietro l'altra, poi alla fine mi immagino le persone.
0: Vabbè, non devo, ma se sta un'area da Nato vuole cercare gente su 4 su kebab, non pensi che si c'ha raffondo, ne capisco. Vabbè, ci fermiamo un attimo, facciamo la pubblicità, state attenti, non c'è nessun kebabaro che ci.
3: Ma magari
0: l'abbiamo
3: ci fosse.
0: Abbiamo eliminati.
3: Vogliamo andarci a mangiare un kebab a pranzo?
0: Ma per l'amore di Dio, ma quando mai? Mangia una pizza a portafoglio, vai.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Non è estate senza
10: mare, tranquillità,
9: le cene all'aperto,
10: le angurie freschissime
9: e le infradito.
10: Ma la cosa che proprio non può mancare
9: è il sole.
10: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
9: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
10: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
11: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mi metti quest'ultimo, scusami,
1: anche a me piaceva.
0: Per spiegare la differenza.
2: Inoltre, io ho girato il mondo per lavoro e per piacere. Se tu vai in Marocco, in Danu Bazar, oppure se vai a Istanbul, a pizzeria, in due bazar, andava a fare una rapina. Leva delle proprie a capo. Perché noi facciamo calibrare sempre a tutti?
0: Questa è la differenza che c'è fra una democrazia civile avanzata, un paese avanzato come il nostro, e un paese dittatoriale che sta ancora in mano medioevo. Questo qua è il discorso, capi? Che noi siamo avanzati, siamo avanti, dovremmo essere avanti. Insomma, oh no, Marco.
1: Cioè, ma da quello che stiamo ascoltando.
0: Noi abbiamo fatto le guerre, abbiamo raggiunto una costituzione che dice diamo libertà di sesso, di religione, di pensiero, abbiamo il pensiero libero, il pensiero di la libertà di culto, insomma siamo civilizzati, siamo avanti, ecco, dovremmo essere avanti. Per questo l'Occidente è luce, come si diceva da Roma è luce, no, noi siamo luce, insomma.
1: Il fatto dovremmo che essere, ci si concentra molto sul discorso del kebabaro tra virgolette, perché è proprio identificativo di una certa popolazione, di una certa etnia, di un certo colore, io non lo so, la trovo comunque molto sbagliata come iniziativa.
0: La proposta di legge approvata dalla giunta regionale, che prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali a discapito dei negozi e ristoranti etnici, cioè quindi etnica si intende pure che faccia ricerca, cinese, giapponese e altri etnici, pure insomma anche il cinese, già rinominato come legge anti-kebab, praticamente per incentivare le cose, però cioè non toglie, se c'è mercato uno apre un negozio di cose marchigiane e le vende, insomma, cioè, dove c'è mercato c'è libertà di fare. Va bene, 0815466873, se volete c'è anche un altro.
1: Allora, io vado un attimo anche da quelli delle Marche, no, agli Ascolani per esempio. Cioè, ok, vai al centro storico, ti ritrovi olive ascolane dappertutto, e poi se vuoi toglierti lo sfizio di una cosa diversa non ce l'hai. Cioè, il discorso qual è? Che se io ho un kebabaro nel centro storico, quale che esso che sia, se io una sera scendo di casa e ho voglia di mangiare una certa cosa, magari vado al centro storico, a maggior ragione che c'è anche il kebabaro. Se non c'è quel tipo di ristorante, io poi magari il centro storico non lo frequento o lo frequento meno, e quindi poi alla fine della fiera mi spieghi qual è il reale vantaggio?
0: Marco, se capite che è una cosa politica, no? Perché
1: è una cosa razzista, ma casomai.
0: No, è una cosa politica che io, vabbè, prima gli italiani, prima, come dicono sempre le stesse cose, ecco, tu di sinistra dici che è razzista, quello di destra dice che è una cosa normale. Stiamo sentendo, infatti lo dice anche un messaggio che ci è arrivato, dice questo dimostra dalle varie telefonate che sta arrivando che noi siamo razzisti al 70-80%, cosa che credo anch'io, in Italia, l'Italia è di destra. Pronto?
3: Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni, ciao.
3: Dai ragazzi, si vede che è fatto una, cioè veramente politicamente brutta questa cosa.
0: Ma ciappa, hai visto come ciappa?
3: È discriminabile, cioè ma non si veramente, allora pure io preferisco tra il kebab e la margherita, io preferisco la pizza, ma questo non vuol dire che quel signore là non può stare a vendere, ma stiamo scherzando, cioè veramente è brutta proprio questa cosa,
0: è una speranza, ho fatto 4 telefonate, una è arrivata, che dico. C'è speranza.
3: Poi è sempre il cittadino che deve scegliere,
0: è il mercato, no? Noi siamo per il libero mercato,
3: cioè. Dai, veramente io, guarda, io più o meno sono centrodestra, no? Però non si può veramente, cioè è come se forse hai fatto l'esempio per bene. Io vado a Milano, diciamo la pizzeria Napoli senza porra, mi dispiace, solo chi fa cotoletta alla Milanese, ma che fanno a dei numeri?
0: Capì, però io penso che più un fatto politico per dare un segnale all'elettore, dire noi siamo perché non penso che neanche che sia una legge costituzionale, anche no, potrebbe essere attaccata,
3: ma poi non sono il presidente della regione a facoltà di fare queste decisioni commercialmente, io penso sia più una cosa del sindaco,
0: no, ma è anche a livello europeo che sarebbe anche illegale questa cosa, no, vabbè, no, però insomma se ne parla, grazie fratello. Ragazzi, un altro telefono. Ciao, diamo un po' di spazio. 081 546 6873, pronto,
4: ciao, buongiorno, sono Diego da Napoli.
0: Ciao Diego, ciao.
4: Allora ragazzi, premettendo che secondo me è una strunzata sto fatto di questa
0: speranza, due su quattro,
1: abbiamo dovuto aspettare 30 minuti,
4: sì,
1: però
4: allora io lavoro nel campo della ristorazione, okay? Sì, quindi sì, ho avuto modo di girare anche un po' l'Europa e ovunque sono stato comunque ci sono i ristoranti italiani, ci sono i ristoranti cinesi, ci sono i ristoranti spagnoli, messicani, eccetera, eccetera.
0: Ma
4: con quale criterio, si può dire che Babbara non ha da esistere perché questa è l'Italia? Cioè, qua è tornare un attimo con la mentalità agli anni, 50, 40. Allora, la cosa da fare, secondo me, sarebbe limitare tanti locali dello stesso genere in un solo punto. Questo si può fare. Cioè,
0: ma no, perché noi siamo in una società liberale, se c'è mercato, scusami, vuol dire.
4: Nel senso, tipo il centro.
0: Come Tinto Perrone, l'uomo è fruttaiolo che ce ne stanno quattro, cioè non uno allora. Fruttaiolo. Ci stanno quattro fruttaiolo, faticano tutte qua.
1: Ma è frutta tipica locale.
0: Tinto Perrone ci stanno tre macellari, uno macellare, ci stanno tre macellari, faticano tre macellari, ci stanno sei. Vendono e o pesce.
1: La frutta realistica vendono anche.
0: Vabbè, c'è ma prima comunque. È un'assunzione.
1: Però ci sta, ho capito che cosa intendevi. C'è Giorgia con il mio giorno migliore qui su Kiss Kiss Napoli.

0: E voliamo ancora al telefono 081 546 6873. Ma perché lo straniero inizia a starci sempre più sulle balle? Perché un certo tipo poi di straniero iniziamo a essere sempre meno tolleranti e ce l'andiamo a prendere in questo caso anche con attività di ristorazione che non hanno nulla di male, anzi paradossalmente queste attività andrebbero a integrare quegli stranieri nel nostro tessuto sociale.
1: Lo straniero prima ci stanno sulle palle perché ne arrivano solo maschi, se cominciassero ad arrivare delle palle piene di figa ti faccio vedere se sono... Secondo, si prendono il nostro lavoro, per esempio, se mio figlio vuole andare a cogliere i pomodori, non lo può fare perché ci vanno loro.
0: Ma tuo figlio è laureato, che fa a cogliere i pomodori?
1: Se ci viene un grip con bacon.
0: Ma guarda che sono
1: così a 19 anni vuoi scendere a Cancoppa e vai a cogliere due pomarolo, perché adesso limitate che sta l'extracomunitario e si prende il nostro lavoro, capito?
0: Ma non si prende il nostro
1: lavoro. Scaricare i camion a nero per far risparmiare l'imprenditore, capito? Questo è quello.
0: Guarda che se lui accetta le regole di quell'imprenditore che prende quattro spicci e va a lavorare pure lui, se lo prendono Annellino, non è che lo lasciano là.
1: L'altro giorno stavo per strada, ho visto due ragazze, penso che erano della tua età, insomma, così coperte fino a uscivano solo gli occhi fuori, mi ha dato fastidio. Tu dici perché ti ha dato fastidio? Perché sulla vivo posto loro.
0: Cioè, vabbè, allora.
1: Io so come chi là che vede gli asfaltisti mi sa che fatica, non sono ripo per loro. Dico, maro,
0: no, secondo me ci hai aiutato un po' di più mo.
1: Ma stanno i fravagature fuori cose.
0: Poverini, mamma mia.
1: Pure là su razzisti, capito? Là ci poteva stare mio figlio, capito? A fravagature. E invece no. Vengono loro a prendersi il nostro lavoro.
0: Ma non c'è manco un extracomunitario qua fuori, sono tutti napoletani.
1: Ma te fa capire.
0: Cioè, come sono tutti di Napoli e provincia.
1: Sono napoletano, non è loro perché anche il napoletano è
0: extra. Ma non significa niente.
1: È quello che mi meraviglia a me, noi che subiamo il razzismo, subiamo l'emarginazione, subiamo.
0: Di riflesso.
1: Che dice che io so per napoletano, quindi è sporco, che sta gente che dice non va a mangiare che babbi, io so che c'è fanno. Non va con il ristorante cinese perché no, che chi lo ristorante cinese, io so.
0: Il gatto con le mani.
1: Io so, pronto.
2: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Francesco,
1: ciao.
2: Volevo dire tre cose velocissime. Innanzitutto lo sa, chi lo si mette pure qui fuori alla rotonda da stanno, e se ti mettere pure tu, che cacciano?
1: Se mi metti e loro fanno sai, capito? Guarda la cosa.
2: Sì. Loro fanno stare noi no. Poi una seconda cosa che volevo dire, quanto cavolo sono belli i Colli Aminei, un applauso ai Colli Aminei.
0: Belli, condivido.
1: Belli. Dobbiamo liberarli un po' di secondiglianesi, eh?
0: Viva i Colli Aminei,
1: troppo secondigliano.
2: Esatto, e poi un'altra cosa, visto che mo dobbiamo togliere queste etnie da mezzo, siamo contro gli stranieri, per piacere ora diciamo o Sergio o Giorgia Manatala.
0: Sergio e Giorgia.
2: Manatala, perché Vladimir è così, sono stranieri più basta etnie.
0: E ci abbiamo un problema, noi quel missile lì non ce l'abbiamo.
1: Basta, ci facciamo per sé,
0: Senti, a proposito di Colli Aminei, sono passato per il parco del Poggio un paio di settimane fa.
1: Già il nome, il Poggio.
0: Parco del Poggio. E devo dire che lo hanno risistemato molto bene, cioè gli hanno dato una. Erano anni che mancavano.
1: Una villa comunale che sta così a vivere di là.
0: Lancio un appello, vi prego, riabilitate quella cascata con quel laghetto che stava là dentro.
1: Più che bubble.
0: Non c'è niente là dentro.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
0: Marinella.
3: Buongiorno.
1: Ciao Marinella, come la vedi tu?
3: Allora, io mi rivolgo direttamente a Rosario Verde.
1: Prego.
3: Allora, Rosario ci sta la destra e ci sta la sinistra.
1: Ma va anche il centro, sì.
3: Allora, se non volete elettori del centro-destra che ascolti Radio Kiss Napoli Basso Condice, però non si tratta di razzismo se io cerco di far rispettare allo straniero che sta in casa mia.
1: Certo.
3: Non è razzismo.
1: No.
3: Non è razzismo, Rosario.
1: No, è un punto di vista.
3: Aspetta, Rosario, hanno un minuto, Firuzzo.
1: Sì, sì.
3: Se un straniero viene a casa mia o crocifisso la fastidio o Natale
1: no casa parlando kebab,
3: ma questo è l'esito, sì, non ci sta niente di male, ma io mi
1: e che si stiamo parlando poi è un altro argomento, il crocifisso.
3: Stefano, perché sì. A destra ci fanno i razzisti? Spiegami, perché siamo razzisti?
1: Dal punto di vista, non
3: perché
1: è
3: dove essere, io devo essere offesa.
1: Guarda che stanno parecchi a sinistra che pensano uguale a Vannacci.
0: Oh, non è colpa nostra se il presidente della regione di Fratelli d'Italia, non l'abbiamo scelto noi, che è lui che è stato promotore di questa cosa. Veniamo. Allora ti viene un sospetto.
3: Però mi dovete far parlare.
1: Sì, prego, prego.
3: Io chiedo solo rispetto.
1: Sì,
3: come io rispetto agli elettori di sinistra,
1: sì.
3: Mo vi faccio vedere che riattacco il telefono. Offese.
1: Speriamo, Marina, non facciamo apposta.
0: Però nessuno nessuno ti aveva citato, Marina, quindi potevi stare tranquilla, tranne questa autogola clamorosa.
1: Bravo.
3: Io mi ascolto sempre,
0: ma bisogna dirlo. Lei si sente offesa.
1: Grazie, Marina, ci ha fermato, però. Grazie.
0: Torniamo subito, fermi lì.
1: Ciao.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buon mozzin da tutto quanto loro, eh. Non ce la vuoi. La madre marinera, non ce la vuoi. E la sale con lei. E la vita sa.
1: E facciamo poche
0: polemiche. Facciamo poche polemiche. No, era no.
1: Un po' che polemiche, un po' che polemiche.
0: Andava da mina,
1: vabbè. Se coce. Allora, che dice? Messaggi di Marco, che c'è?
2: C'è un po' di tutto, vai, c'è vai. Un po' di tutto. Scusate, io non ho studiato e non capisco perché mi dovete chiamare ignorante. Poi, ok, non voglio stranieri, non mi interessano le culture diverse ed il loro pensiero, ma posso capire perché dovete chiamarmi razzista? Inoltre, non sono omofobo, ma non sono fascista, però. Non sono totalitario, comunque. Vabbè, credo che sia un messaggio polemico nel... che fa un po' la sintesi di tutti questi ragionamenti di quelli che sono contro o meglio scusatemi, sono a favore di questa iniziativa del presidente delle Marche e però vogliono dare una giustificazione senza poi magari ricevere l'etichetta di riferimento. 081 546 6873. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno. Umberto.
1: Sì, Umberto, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, non perché io voglio, va bene, criticare Marinello meno, vabbè, che ormai io sono convinto di una cosa, che politicamente purtroppo adesso a sinistra non esiste più. Io sono stato uno di sinistra, però la storia ci insegna, se ci ricordiamo, la strage fatta degli ebrei, se non era che il razzismo, stiamo parlando anche di una... potremmo fare tre trasmissioni per parlare di questa cosa, però il problema, anche io sono d'accordo che bisogna far rispettare le regole, anche essendo stato sempre uno di sinistra. Ormai ragazzi, io non credo più nella politica.
1: Scusa un bel, prima che ti firma, l'ho detto prima, sì. A Marinella, cioè, sì. Guarda che c'è molta gente di sinistra che la pensa come
3: sì,
1: te.
3: Sì, allora non credo più ormai nella politica, per me la politica è finita.
2: Scusami, ma se le regole le rispettano quei negozi, allora perché li dobbiamo chiudere a prescindere? Cioè, magari io capisco, se tu vai in un negozio che è un kebab bar, un giapponese, quello che vuoi, e trovi delle forti irregolarità nella merce, allora sono d'accordo con te. Ma così come mi cacci, cioè mi chiudi il negozio straniero, mi chiudi il negozio italiano. Se tu a prescindere dici no, sto negozio qua non apre perché voglio difendere una mia cultura, va un po' a fare a cazzotti con quella che è la libertà del mercato che vige nel nostro paese.
3: Purtroppo purtroppo viviamo, cioè è un discorso molto molto complicato. Cioè la soluzione, guarda, è difficile da trovare su questa cosa, perché pure io sono d'accordo che chi comunque delinque comunque deve essere punito, giustamente deve essere punito, perché anche io l'ho fatto. Per me, ho detto, la politica è finita 40 anni fa qui con i Togliatti, i Berlinguer, i Daudi. Per me la politica.
1: Guarda, ti faccio una domanda, usciamo da certi, ti faccio una domanda. Sì. Secondo te bisognerebbe dare la priorità ai negozi italiani oppure restare sul mercato a parità anche quelli là esteri? Cioè bisognerebbe dare una
3: secondo me una priorità ai negozi italiani, perché purtroppo oggi secondo il mio parere, perché io purtroppo
1: questo secondo me non è razzismo, questo qua è il pensiero di destra, ecco, questo è un pensiero di destra.
3: Bisogna essere anche
1: prima
3: anche
1: gli italiani un po' come, però io non riesco a capire perché gli americani possono dire the first America, quindi prima gli americani. È perché gli italiani non lo dico da sinistra, io la penso come la pensa Marco, però perché
2: dice una cacata l'americano non dice questa cosa, perché ha fatto della sua storia, lui l'ha fatto dando spazio agli altri, quindi ora che se ne esce dice America first, sei un po' così, cioè non è che c'è tutto sto senso, secondo me.
1: Quindi potresti dire che gli americani sono razzisti?
2: Il
1: discorso. Aspetta. Però diciamo questo, quando gli italiani dicono prima gli italiani sono razzisti, hai capito quale discorso?
2: Ma è un ragionamento comunque sbagliato, cioè nel senso
1: l'americano non si dice, l'italiano si
2: dice. No, lo sta facendo l'americano ultimamente.
3: Dimmi. Ragazzi, è un discorso complicatissimo, anche perché ci sono molti stranieri che vogliono essere regolarizzati. Ragazzi, ma per regolarizzare uno straniero ci devi dare un lavoro, una casa. Non ce ne sta per lui, quello è il problema. Abbiamo noi tanti problemi in Italia.
1: Marinella, te lo sta dicendo Umberto che è di sinistra. Grazie, Umberto, però diamo un po' di spazio per gli altri. Ciao, ciao. Lo sta dicendo Umberto che è di sinistra. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao, salve, chi è?
4: Ciao, sono Nina.
1: Ciao, Nina, ciao.
2: Ciao, un po' male.
1: Va bene.
4: Ok, allora, come vedete il confronto su questa cosa è molto labile, cioè il discorso viene messo in modo che anche quello là che ha un dubbio e dice ma tu che vuoi, che va tuo figlio avanti o arriva uno che arriva da un'altra parte e lo butta fuori? Cioè giustamente la persona si sente in diritto di dire no, io vorrei salvaguardare mio figlio, il suo lavoro e tutto il resto.
1: Tu sei di pensiero più di sinistra o di destra? Come ti senti? Più progressista?
4: Assolutamente sono di sinistra, ma io sono di sinistra perché ragazzi, io vivo nel 2026. Cioè io non posso dire che tuo figlio non può andare a lavorare fuori, che cioè non lo so, le persone che vengono, poi è una guerra tra poveri, io so di avere poco tempo, però vorrei far capire alle persone che questa cosa è proprio per far incazzare le persone come me, come Marinella che sta da un'altra parte, con delle persone che vanno via dal loro paese, cioè dal loro posto, per trovare una situazione poco migliore. E poi personaggi che vogliono, cioè capito, poi la cosa assurda qual è? Che ti arriva la persona qui che vuole lavorare e ci stanno le persone, prendo Marinella come esempio perché è proprio chiaro, il pencelletto si espone, è molto istintiva.
2: È molto diretta, sì certo.
4: Esatto, cioè ti fa capire proprio, cioè Marinella tu vuoi diventare come il posto dove quella persona è andata via? Cioè questo gli vorrei far capire a Marinella.
1: Senti, cioè, ma tu come ti chiami? Fare. Come ti chiami?
4: Nina.
1: Nina, ne vogliamo parlare a cena stasera? Non lo so, cioè
2: no.
1: Ti offro un kebab.
2: Per un attimo ho pensato che stesse per dire Mina.
1: Mina!
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte a ridosso del centro cittadino di Torre del Greco. Indaga la polizia. Attimi di tensione, infatti intorno all'1:30 in Vico Annunziata, a ridosso della più conosciuta piazza Luigi Palomba, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Portici Ercolano che hanno avviato le indagini effettuando i rilievi del caso, ma fortunatamente non si segnalano feriti. E nel corso della notte tra sabato e domenica due persone sono finite in manette, sembravano una famiglia come tante, un uomo 41enne e sua moglie 42enne, entrambi incensurati, insospettabili, viaggiavano in auto in compagnia del figlio. Poco prima però i carabinieri avevano notato un movimento sospetto, un uomo si era infatti avvicinato all'auto e c'era stato uno scambio, raccontano i militari. Da quel momento si sono messi sulle loro tracce, hanno fermato l'auto nei pressi di piazzetta Totò a Napoli per una perquisizione nel corso della quale sono stati rinvenuti 72 grammi di hashish e 419 grammi di marijuana già suddivisa e pronta per essere venduta. La droga era nascosta in una busta tra le gambe della donna, nel borsello dell'uomo invece 1.525 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Gli arrestati sono ora i domiciliari in attesa di giudizio. E cambiamo argomento, a partire da oggi alcune stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli, più precisamente quelle di Piscinola, Chiaiano e Frullone, resteranno chiuse fino al 13 settembre prossimo per svolgere i lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario. Per limitare i disagi sono garantite alcune corse speciali monodirezionali sulla tratta Piscinola-Colli Aminei, con cambio treno a Colli Aminei per proseguire. ANM informa anche che per manutenzione straordinaria alle vetture la funicolare di Chiaiano oggi chiuderà in anticipo al pubblico. Le ultime corse passeggeri infatti sono previste per le ore 22, non a 00:30 come da orario regolare del lunedì. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare già in giornata per poi firmare col club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Kalaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica e ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Clima

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli, la seconda ora ovviamente di Yes and Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
2: Lui Marco Pisacane.
1: Grazie ancora a Nellino Iorio in regia che sta curando la parte tecnica e insomma prima ora sicuramente.
2: Nel fare 40 anni ti chiameranno sempre Nellino, non c'è chi. Tu dico, ma tu fai molto bene, andate,
1: Sei segnato. Ma
2: questo vera chi sono Nellini, c'è cioè, te guardo Nellini.
1: No, perché devi essere sempre così a pagare. Sempre così.
2: Siamo maschi.
1: Sempre a parlare. Queste
2: siamo
1: cose
2: camerati,
1: di rievocazione leghista di una volta, sempre a parlare di questi di queste cose lunghe, dure. Ma perché? Ma perché? Forza.
2: Vado un invidioso
1: di cosa? Dei cicinini.
2: A quella, ma tieniti a quella. Va
1: mi
2: bene.
1: Dice così, per me c'hai cicinini. Poi fate voi, vabbè.
2: Vabbè, allora, seconda ora, secondo argomento che poi restiamo nella stessa nello stesso ambito. Più o meno, non so se avete saputo, si vuole cambiare la legge elettorale. Ma vogliamo sapere se siete d'accordo sulla proposta che fa la Meloni. La Meloni fa il melonellum.
1: Ah, il meloncello sembra.
2: Melonellum si chiama. Come cambia il voto se passa la legge elettorale? Il premio di maggioranza che cancella le opposizioni e farà tremare i costituzionalisti. Guardate che titolo. Offrendo un gollasso. Allora, cosa introduci? Perché c'è tutta questa polemica? A parte che insomma prima la Meloni diceva: se vengo eletta vi faccio vedere, cambio la legge elettorale, vi metterò di nuovo le preferenze, perché giustamente vorrei andare in cabina, mettere la croce e dire voglio a Marco Pisacane.
1: Ma davvero, grazie!
2: Però voglio dire.

0: deciderì che voglia Marco Pesacano. Non è che piglio il capo di partito e dice il primo in lista è Marco Pesacano, poi lo candido in 3-4 posti, quindi pure se in questo posto qua io non lo voglio, però in 3 posti
1: ti ritrovo.
0: Prima o poi salirai, quindi decide il uno a confronto dei tanti, anche pure per questo parecchia gente non sta andando a votare. Ma la Meloni ha cambiato idea? No, la Meloni fa peggio perché il Melonellum introduce invece l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, di fatto, anche se non lo fa.
1: Come lo chiamavano prima?
0: Prima chi chiama Annanz, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio è anticostituzionale, non si può fare perché non c'è in Costituzione. Noi siamo una repubblica parlamentare, certo. E non abbia, però per cambiare questa cosa bisognerebbe cambiare la Costituzione, però che facciamo?
1: Perché fai così con l'occhio?
0: Ascardin dall'occhio. Introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Sulla scheda il voto, il candidato premier si leggerà direttamente nelle liste che lo sostengono. Praticamente voi sapete che mo per esempio si mette per esempio il nome Berlusconi nel simbolo, no? Oppure si mette il nome del candidato nel simbolo. Sarebbe illegale come regola, perché il Presidente del Consiglio non lo decide il partito, ma lo decide la coalizione eventualmente, e poi il Presidente della Repubblica alla fine, così il Presidente della Repubblica però mettendo già questo nome già sarebbe illegale. In questo sistema elettorale andrebbe ancora più il premier si leggerà direttamente nelle liste che lo sostengono. Il vero fulcro del sistema che fa tremare i costituzionalismi e allarma le minoranze è il premio di maggioranza. Sentite qua, il meccanismo prevede infatti di garantire alla coalizione che vince, pure per un solo voto, alla coalizione che vince il 55% dei parlamentari. Cioè praticamente se vinci il
1: già la Camera e il Senato, cioè hai una quota molto alta di
0: 3 per su, Nellino, Fabio, che tu non guai a me, Fabio.
1: Flavio, lui è Flavio.
0: Flavio,
1: sapevo anche come si chiama.
0: Come ti chiami?
1: È Flavio, ma come si chiama?
0: Tondo, come ti chiami?
1: Ma uno ne abbiamo di Flavio.
0: Tondo.
1: Si chiama Flavio.
0: Se Flavio, detto anche Fabio.
1: Ma Fabio è Esposito, c'è l'altro.
0: Fabio viene chiamato Flavio, va bene, detto Flavio va a votare un solo voto in più, la coalizione prende il 55%. Se da un lato l'obiettivo dichiarato è blindare la governabilità e alzare il rischio di crisi, cioè azzerare il rischio di crisi, secondo i critici questo premio rischierebbe di schiacciare la rappresentanza, cancellando di fatto il peso delle opposizioni, praticamente a lui il firmiciupo, a Roppo.
1: Vabbè, dici c'è troppo già una maggioranza poi al Senato e alla Camera, quindi se poi tu vuoi fare una legge, vuoi fare una cosa, c'hai praticamente opposizione zero,
0: non puoi fare niente. Ecco perché non si fa il presidenzialismo in Italia, perché per fare il presidenzialismo bisogna fare i pesi e contrappesi, no? Si mette
1: certo.
0: Anche il presidente americano che è presidente, comunque c'ha il congresso che è bello e buono, poi dice frate mo basta.
1: Infatti è successo già un paio di volte.
0: Mo basta. In Italia non ci sarebbe questo contrappeso.
1: Che poi lui dall'altro lato ne va di minacce contro minacce, però insomma lì la situazione è quella che è.
0: Come avrete voi, come la vedete, fa bene, fa male? 342 00 00 100, oppure 081 546 6877.
1: Ma secondo me un po' sulla scia del sentore, no? Delle emozioni della prima ora.
0: Io non andrei a votare. Cioè io con un sistema del genere già ci vado, perché marchi a casa mia cazzini, io non ci vorrei andare a votare, no? Già normalmente.
1: Dici che non vai?
0: Non ci vado, però a casa stiamo dicendo che ci devo andare, ci vado. Voto sempre un partitino piccolo giusto per andarci.
1: Però tu tieni presente che.
0: Però questa cosa che già non ci vado, perché chi decide poi? Voi andate solo a legittimare qualcuno che ha deciso per me. Cioè ci decise che Marco Pesacano è capolista e quindi ce l'avrò in Parlamento. E quindi vado a votare.
1: Però
0: non vado
1: oggi
0: a votare, Marco Pesacano sta là.
1: È un po' il riflesso, secondo me, di quella che è diventata la politica oggi, dove ci sono personaggi che parlano, si mettono in prima linea, no, nella comunicazione. Allora tu poi dopo vorresti lui, no, come premier una volta che vai a votare. Allora secondo me è affascinante, per quanto sono d'accordissimo con te, però sull'elettorato.
0: Ma tu sei d'accordo con me, però dici sempre il contrario.
1: No, non sto dicendo il contrario, sto dicendo che è una cosa che può piacere molto questa, perché nell'immaginario piace l'idea di dire voglio Rosario, voto il partito di Rosario, voto Rosario e sono sicuro che sarà Rosario quello che mi andrà a rappresentare. Quanto sia sbagliato, perché l'hai spiegato benissimo.
0: Non è così, perché se so che tu sei sempre giudicato, oppure oppure c'hai dei problemi, per esempio mo Vannacci sta candidando delle persone che escono da calcio, oppure quell'altro che ha sparato Achille che si è buttato la coppa, non voglio votare Achille, va bene, voglio votare Vannacci ma non voglio votare quello, te lo metto in 4-5 circoscrizioni, in modo che se una circoscrizione non lo voto, un'altra circoscrizione non lo voto, quella là blindata lo voto e mi trovo là dentro,
1: certo.
0: Vado a votare o non vado a votare, comunque a quello me lo trovo in Parlamento, capisci? Okay. Quindi a cosa serve andare a votare? A niente, che decidono loro, tanto vale, facci la lista, facciamo un testo croce per chi vince. Pronto?
1: Lancia la moneta, pronto?
2: La lancio io di nuovo.
1: Prego.
0: Vai, vai.
2: No, volevo rispondere a Nina.
0: Sì.
2: Allora, ragazzi, ma se un futuro non c'è stato noi italiani in Italia, no? Mm. Come pretendiamo che avviene uno da fuori e viene qua in Italia, lo dice, vorremmo un lavoro, vorremmo una casa.
0: Stiamo stando molto generico però, molto molto di genere.
2: Scusami Marco Rosario, ma è la verità.
0: Perché dobbiamo sempre dire se Flavio ha detto Fabio andrebbe a cogliere il pumaroli, chi le si immagna mentre coglie si immagna,
1: si porta un filo d'olio, un pizzico di sale,
0: ma perché chi le si porta, perché si porta un laggio chi le si immagna, Marinè, allora
2: Rosa, io scherzo, tu dici che la tua volta lo dici scherziato. Tu sei un
0: provocatore. Brava. Senti Marinella, ma per il fatto del presidenzialismo tu saresti d'accordo? Un uomo solo a comando.
2: No, guarda, Rosa, Marco, io anche se sono del centrodestra, no?
0: Sì.
2: Io su certe cose ma non sono d'accordo.
0: Vedi, non sei d'accordo su questa cosa. Vedi?
2: Però, Rosa, Marco, un minuto. Allora, caso tratta la battaglia, la guerra tra destra e sinistra. Se qualcuno della sinistra dice no, che lo capisce a destra, no, perché la vita a destra lo sa.
0: Tu dici a prescindere dalle tifose.
2: Se capisci l'intendo, dove voglio arrivare io.
0: Ormai è diventata tifosa come cosa. Grazie Marina, diamo anche il spazio ad altri.
2: Rosario, non sono di parte. Io, tornando al discorso di prima, se mio fratello 40 anni a Svizzera, no? Vuol dire che in Italia non c'era futuro, quindi come potremmo pretendere che uno venga fuori in Italia, c'è stato futuro?
0: E questo è tuo pensiero, si potrebbe anche sviluppare. Grazie Marinella, 081-546-6873, ecco, ampliamo un po' il discorso. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno.
1: Salve.
0: Salve.
3: Vi ho chiamato solo per farvi un saluto particolare.
0: Io sono, grazie.
1: Sì.
3: Rosario e Marco.
1: Siamo noi.
3: Ci conosciamo da parecchio tempo.
0: Siccato ha conosciuto pure tu.
1: Non hai capito chi è?
0: Chi è?
1: Appunto, chi è?
0: Chi è?
3: Vi ricorda qualcosa, Carletto del pigiama?
0: E come?
1: Ma è un po' che non chiami, Carlo, come stai?
3: Tutto a posto, no? Marco, tutto a posto. Grazie a Dio, tutto a posto. Quest'anno è stato, da febbraio siamo in pensione.
0: Stai mangiando i soldi l'Inps, insomma.
3: Niente, no, perché mo col caldo l'Inps va a rendere che andiamo di tutti i pensionati, secondo me.
0: Metto sotto condizionatore.
3: Chi ci va in da patrimoniale, secondo me, per levare tutti gli anziani amici, non lo so. Tutto a posto, ragazzi.
0: Tutto a posto.
3: È sempre un piacere sentirvi. Mi risollevo sempre di più quando vi sento a voi.
0: Grazie.
1: Meno male. Ciao, caro.
0: Ciao.
3: Siete una coppia fantastica, ragazzi.
0: Grazie. Siamo una coppia di fatto. Sai che si è voluto sposare questo.
3: Anche se a volte riesco a prendere, però è morire da parecchio che non riuscivo a prendere. Sono sempre vivo comunque. Quando è qualcosa.
0: Una certa età prende ancora. La prende ancora. Una certa età prende ancora. Ciao, amico. Ciao.
1: Dice un amico, e se gli svizzeri volessero mandare indietro tuo fratello?
0: Ma si è fatto un referendum mo in Svizzera, dove si diceva la destra più estrema ha proposto questo referendum, che dovevano restare a 10 milioni di abitanti, non più, cioè proprio per non far entrare extracomunitari e altro, hanno perso. Là però bisogna dire, è una democrazia, là qualsiasi cosa fanno in un referendum, e quando vince quel referendum che lo fanno, non è come ad noi. Dicevo, faccio un referendum, mi fa quello che dici però.
1: Poi c'è un amico che fa notare un'altra cosa, un'amica dice, Marinella, qui al nord non vogliono quelli che tu voti, come fai a votare uno che non ti vuole? Cioè dice lei.
0: Non ho capito.
1: Dice lei, no, seguendo quello che è il pensiero di Marinella, Dice, se Marinella venisse qui al nord, Italia, qui al nord non vogliono quelli che sono come Marinella. Ma e quindi chi lo dice, come fai tu a votarli?
0: Ragazzi, quelli,
1: che quelli non
0: tipo Sillipo non vogliono i Vomeresi. Cioè, chi le Caivano non vogliono chi le Renzi.
1: Ci sta.
0: Chi le Caprichino non vanno trovando chi le Secondigliani. Chi le Racer non va trovando. Chi la Massaria Cardone, chi dei secondi hanno deciso superiore.
1: Scusami.
0: Cioè, per dire.
1: Scusami.
0: Cioè, noi siamo proprio il paese dei campanili, siamo proprio.
1: Ma tu dici che è per questo che mi guardano con sospetto.
0: Il Vomevese si mette a far amore, la figlia è Vomevese, avvocato Posillipino, no? E c'è papà che c'è miliardi, si mette a far amore con un principe dei secondi hanno. Secondo voi? Secondo voi?
1: È amore.
0: Ma quamo?
1: È amore.
0: Ma quando chi lo vedete che sta comunità?
1: Scusami,
0: ma non sei andato
1: domanda.
0: Con un monaco, non le
1: faccio. Scusami un attimo, una domanda, ma quindi dici che è per questo motivo che mi guardano con sospetto quando cammino per Portici?
0: Ma no, amore mio, tu già vieni da un altro quartiere nobile, ma si dire secondi Gianni e facevo disoccupato, voglio presi trasive tranquillo. Lascia sta marca. Fai arati, con così nu cazzo e borghese.
1: Ha parlato.
0: Comunque tiene a mamma che parla italiano, si è casi con la mine.
1: Ah, perché tua mamma che lingua parlava? Scusa.
0: T'accetti, cioè sì, un prinzio che veniva in sigarette contrabbando con precedente penale, tu non sapevi proprio la mia coppa.
1: Ma ci saremmo manco mai conosciuti, scusa, che significa?
0: Ti scartava proprio anche secondo gli anni.
1: No, ma probabilmente la scartavo io, ma c'era troppo nobile per me, troppo nobile.
3: Noi non volimmo neanche un Nash Line. Noi volimmo Marinella, residente del consiglio.
0: C'è un chiasso, ma vai.

0: 0815466873. Oggi un lunedì un po' politico. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno. Sì, ciao. Chi sei?
1: Sono in linea? Buongiorno.
2: Sì, sì.
1: Sono Angelo dai Colli Aminei.
2: Ciao. Ciao.
1: Volevo,
2: come va?
1: Volevo intervenire sul fatto che sia del presidenzialismo sia della legge elettorale.
2: Certo.
1: Allora, il presidenzialismo, noi se andiamo a vedere, la nostra è una repubblica parlamentare, però
2: scusa un attimo se ti interrompo, stai notando la erve muscia?
1: No, non
2: ce l'ho,
1: la
2: remuncia.
0: Secondo me è a caldo.
2: Parlamentare.
1: Non ce l'ho.
2: No, ce l'hai, vabbè, caro, dici, mimmi pure.
1: Però io sono più sempre d'accordo con te,
2: Perché sei democratico.
1: No.
2: Stai dicendo, dimmi.
1: Allora, anche se è parlamentare, è camuffata da presidenziale, perché
2: certo.
1: Il Presidente della Repubblica, quando le leggi non gli piacciono, non le firma, interviene spesso, indirizza l'opinione pubblica. Se vi ricordate all'epoca quando salirono i 5 Stelle, lui si oppose all'indicazione del ministro Savona.
2: È certo.
1: Che si mise paura di chissà che succedeva.
0: Però hai detto paura, hai detto paura. Ora se io ci sto facendo attenzione, l'ho notato sinceramente.
1: No, è un fatto vostro, io non ce l'ho mai.
2: Sì, vabbè.
0: Forse ce l'hai nell'animo, ma non lo sai, e noi la percepiamo.
1: Sulle preferenze.
2: Sì. No, le preferenze non le mette, no.
1: No, beh, allora io vado controcorrente, cioè io ho un comitato mio di Futuro Nazionale per Vannacci.
2: Sì.
1: Però sono contro le preferenze, perché alla fine le preferenze sì vanno al territorio, ma alla fine chi decide?
2: Però sei d'accordo che non, io ti tolgo le preferenze, tu mi metti per esempio Marco Pesacane nella circoscrizione dei Colli Aminei, va bene, facciamo così, però non me lo metti in altre circoscrizioni, cioè me lo metti nella quella là dei Colli Aminei. Se i Colli Aminei a Marco non lo vogliono votare, lui non sale, però mettendomelo però, in altre 4-5 cose, paraculo, tu mo come fai saggi, hai capito?
1: Però Pisacane non si è autoproclamato, c'è sempre un sistema partitico interno che la
2: ma decide il partito poi, capito? Comunque va a Pesacane mo trovi in due Parlamento. Invece
1: sì,
2: se
1: i cittadini comunque non hanno, cioè si trovano questa scelta.
0: Però scusami, quando ha vinto Fratelli d'Italia, cioè io ho dato per scontato che diventasse Meloni premier e così è stato poi.
2: Ma non, no, se il presidente della Repubblica diceva no, non dovevo.
0: Sì, dico che se alla fine alla fine dei giochi.
2: Ma hai sbagliato, l'ho detto, già il fatto che segnano il nome dentro. Comunque caro amico, Alea Ea!
0: No, magari Alea.
2: A lui, ciao. A ciù, vai.
0: Ci fermiamo, ragazzi, piccola pausa.
2: Lea, Lea, vai.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pronto?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Innanzitutto tantissimi complimenti, siete sempre meravigliosi.
0: Grazie.
1: Siete veramente a stimolarci mentalmente, a farci creare dei dibattiti interessantissimi. Quindi vi dico solo grazie.
0: No, figurati, su stimolarci ho tremato un attimo, però poi per fortuna.
1: Allora, volevo dire una cosa. Non c'è niente di più brutto oppure noioso di chi è scontato perché parla per partito preso, per ideologia. Io sono d'accordo con voi, ascoltavo un bellissimo programma di Gianluca Nicoletti, Melog,
2: sì.
1: Non so se l'avete mai
2: come
1: sentito,
2: no, Radio come no.
0: Io lo adoro Nicoletti, sì.
1: A Nicoletti tratta qualsivoglia tema, ma anche di quelli scottanti, brutti, politici, lui dice sempre una frase, io perciò adoro quel programma, lui dice, per favore da questo momento cercate di non fare interventi di natura politica, ideologica, religiosa, perché? Per un motivo semplice, perché sennò il vostro parere diventa scontato, voi parlate per bocca del politico, per esempio io che sono di matrice di sinistra, sentendo questa cosa di questa proposta di Acquaroli, nonostante sia inapplicabile per me, no?
2: Sì, è inapplicabile.
1: Non può aprire uno solo perché vende kebab, non so se è applicabile, Rosa, prima mi pare hai citato la Costituzione,
2: sì.
1: Non so se è proprio applicabile materialmente.
2: Ma anche con i trattati europei penso che non si può fare. Come?
1: Appunto, però se la si va a guardare, ripeto, sono di sinistra, proprio per far capire, cerco di non essere scontato, se la si va a guardare da un altro punto di vista, dell'artigianato, dei prodotti IGP,
2: è quasi condivisibile, tu dici, sì.
1: E proteggere i propri prodotti. Da questo punto di vista spero per esempio che ci sia un passo avanti, ma non di quella regione, delle nostre regioni.
0: Posso fare un esempio? Perché è interessantissima, prego. La cosa che dici.
1: Prego, prego.
0: Io però apro un negozio così, col prodotto locale, chilometro zero, di quella zona lì e tutto il resto appresso. E c'ho poi il kebabaro. Il mercato alla fine non lo sceglie a me politico, a me cittadino cosa piace vedere, lo sceglie poi ciò che vende di più. Cioè se poi alla fine della fiera rispetto al prodotto tipico io comunque vado al kebabaro, oppure se non c'ho il kebabaro vicino al prodotto tipico entro, guardo, e pure un po' per i prezzi o per altre cose, dico ok tutto bello, ciao e me ne esco, il problema rimane. Cioè capisci che voglio dire, se tu comunque elimini la cosa perché non ti piace, non è detto e non è scontato che quello del prodotto tipico vola, vende e fa affari.
1: Sì, sì, ma è giustissimo quello che dici, lo condivido, era solo un modo per dire partiamo da questo tipo di provocazione, non so, ripeto, se è applicabile, però per andare a strizzare l'occhio alla
2: scusa se ti interrompo, io comunque posso dare l'incentivo a quello là che fa il prodotto tipico marchigiano senza toccare il kebabaro, no?
0: Gli dai una mano, cioè,
2: do una mano più a questi qua e no a quelli. Però facendo una proposta, no, perché noi facciamo comunicazione, quindi ti posso dire, facendo una proposta del genere, io tocco questo istinto che hai detto tu mo. E hai?
1: Quello che hai detto tu secondo me era quello che poi volevo dire, è la sintesi perfetta più che andare a screditare, sai come quando una volta fa una lite verbale con un'altra persona, più che screditare all'altro tu vai a guardare quello che tu dici e cerca di valorizzare quello che tu hai, i tuoi prodotti. Io sono uno che fa un prodotto tipico della nostra terra napoletana, io spero che vengano salvaguardati
2: e per esempio a te ti darei uno sgravio fiscale, ti darei l'affitto te lo faccio pagare di meno,
0: stando pure a quello che ha appena detto Rosario, no, puoi vivere sul sentore. Io faccio una domanda secca, dico qual è la popolazione straniera più abbondante in Italia, tu che mi rispondi?
2: Cinesi.
1: La Cina, sì,
0: no,
1: cinesi.
0: Nemmeno.
2: Ma ci buttato che ne so cioè assai.
0: No. Sono i rumeni.
2: Sono i rumeni.
0: Gli africani.
2: Non mi mettere rumeno a me.
0: Per dire, gli africani.
2: Non mi mettere rumeno a me.
0: Gli africani sono il 22,7% del totale degli stranieri che però se tu parli dello straniero, tu pensi che c'è l'invasione dell'africano, che sono solo africani, che sono solo. Che è quello il reale. Se vai a vedere nel sentore di molti, è quello.
2: Sì, ma chi li intende un street food che trovo tutto che è babare, ristorante cinica, pognolo. vero, cinesi ci sta chiusano, i giapponesi. Vabbè, caro, grazie. Ciao,
0: ciao caro, ciao.
2: No, ma che se una proposta di marketing, Marco, tu che l'hai fatto, sai? No, sì. È marketing. Cioè,
0: secondo me oggi sai.
2: Io ti stimolo, vieni qua. Che
0: no, che mi stimolo?
2: Io ti stimolo il boom.
0: Se, secondo me sai oggi come le pensano?
2: Guardate come sono bravi, sono per l'italiano.
0: No, sì,
2: voglio vedere.
0: Sai secondo me come le pensano oggi?
2: Cioè, oggi metto razzista, che pure tu sei razzista.
0: Mi stai un po' sulle palle, ma non c'entra niente però
2: tu sei razzista quando gli dacchi là che barba rosso rosso gli dacchi le barba a te ti stanno un coppia e palle dici. E quando vengono a chillare i tatuaggi, che buoni.
0: Ma di certo non dico che se ne devono andare dal paese, che significa? O che non si devono aprire un negozio.
2: Non lo dice perché non può dire.
0: No, non lo dico perché non lo penso. No, se devo scegliere una persona con cui andarmi a bere un caffè, non vado da lui, magari.
2: Capi,
0: vado da Anello, ma che significa?
2: Perché è piccolo e poi è biondo.
0: È bello.
2: È biondo.
0: È piccolo e bello.
2: È biondo. È biondo.
0: Comunque, sentami, secondo me sai come le fanno? Mettiamo
2: caso. Tutto razzisti.
0: Mettiamo caso che te siamo due politici, no?
2: Sì.
0: E te ci vedi e facciamo, senti, ma capi che ne pensa gente sta cosa? Lanciamo questa proposta di legge, vediamo che ne pensano. E secondo me così vanno un po' a sondare i terreni e i termini.
2: Sono da terreno a poche, ti metti sempre in sexa comunità.
0: Ma no, che sono andare in quel terreno
2: che sei razzista.
0: Ma
3: io e te la a tal come fammi girare con mio capo.
2: Poi che
0: è finita. Vabbè, amici, amiche, ora si fa sul serio. Alzate il volume che c'è Opus con Life is a Life qui su Kiss Kiss Napoli. Canzone molto amata e nel cuore di tutti i tifosi napoletani di quando si va al Maradona. Con le mani!

0: qui su Kiss Kiss Napoli. E poi se volete proprio godere, sintonizzatevi sul canale 76. In questo momento no, però ora sì, perché vedete anche Rosario Verde, eccolo là.
1: Usce, che su razzismo,
0: che razzismo?
1: Che su cicco con una sappappavalla, allora c'è un brino. Se un po' di scena.
0: Gli ho appena detto che è bellissimo. Cioè, e poi, se volete,
1: e poi sono stato al matrimonio di Marco, che è stato il matrimonio più razzista che esiste sulla faccia della terra.
0: Per quale motivo?
1: Non c'era una persona di colore. Non hai fatto là, hai fatto la pizza fritta, hai fatto cose. E non hai fatto l'angolo kebab. O bangalino
0: kebab.
1: Non c'è, non hai fatto cusso cusso vongolo e calamare. Che ti ha fatto?
0: No, il cusso cusso stava all'aperitivo.
1: Non l'hai fatto.
0: Se te lo sei perso, è un problema.
1: Non l'hai fatto. Hai fatto cusco.
0: C'era, cioè Dinello l'ha mangiato il couscous.
1: Allora chiedo scusa.
0: All'aperitivo, non sei andato all'aperitivo a prendere qualcosa di fresco?
1: Il couscous couscous matrimonio.
0: Sai, la finger food.
1: Non lo so.
0: Ah, ma mo hai detto che volevi il couscous couscous. Te l'ho fatto e mo mi devo mettere.
1: Ma io ti conto, andando pure razzista.
0: Ah, ho capito,
1: capito. Agnello, non l'hai fatto.
0: Pronto! Però posso dire, ora che ci penso, ci stava bene che kebab al matrimonio. Sofia, abbiamo sbagliato. Ci risposiamo che dobbiamo fare l'angolo del kebab.
1: Vieni, vieni, vieni. Anzi, tu ti annunci pure si divorzimo. Pronto?
0: No, ma sei scemo.
1: Ma danna, chi è?
2: Pronto, mi senti?
1: Sì, sì, sì. Pronto e chiaro, vai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, io mi permetto di correggere Marco, perché i rumeni sono una comunità straniera, sì, ma siccome la comunità di Romania è dell'Unione Europea, non hanno necessità di permesso di soggiorno, hanno libera circolazione nelle nampe.
0: Sicuramente.
1: E allora non sono che questa comunità, ha ragione lui, hai ragione. Non so.
0: Ma aspetta.
1: Quindi andiamo al secondo posto.
0: Scusami, ma lo straniero è straniero, mo che è extracomunitario o non extracomunitario?
1: Ah, perché mica c'ha me francese, ci metto più francese.
0: Ma se tu, no, ma qua il concetto è di fondo. Se tu te la prendi con lo straniero. E tu anche col francese,
1: vabbè,
0: uno straniero.
1: Vabbè, apparando, ma che dire, lascia stare.
0: Scusami.
1: Ma tu stai apparando. Vabbè, hai ragione, qual è il secondo posto? Scusa, il primo era rumeno,
0: aspetta,
1: poi...
0: Aspetta, ce l'aveva, aspetta.
3: Un solito razzista, fa gusto gusto, però non fa sushi.
0: Allora, Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Bangladesh, India, Egitto, Pakistan e Filippine. Questi sono i primi 10 posti.
1: Prima parte di Bangladesh, i filippini ci piacciono, i filippini... Un bangaladino.
0: Ah, scusami, vedi che allora ecco il razzismo. Perché quello sì, quello no. Cioè, se tu sei così mi piace. Se sei quell'altro, no, ma resta straniero. Cioè, resta comunque per definizione diverso dall'italiano.
1: No, guarda, tu manca non ci manca professionista un po' razzismo. Cioè, proprio niente, manca nuove mentalità razzistica, proprio niente, no, proprio ignorante, cioè per un po' razzismo, signore. Eppure per essere razzisti sta essere ignorante. Ignorante il razzismo, proprio ancora più ignorante.
0: No, ma non sto capendo che
1: cioè,
0: non,
1: Marco, ti ripeto, se arrivasse, va bene? Tutte queste ragazze sui comuni arrivassero barche di figa.
0: Ma non va dire così,
1: barche di ragazze, barche di ragazze 18, 19, 20, 25 anni.
0: Sì.
1: Belle. Anche di colore, secondo te chi si fossero razzisti? Guarda chi la mano a cui.
0: Secondo me dovrebbero. Dovrebbero, se
1: secondo
0: sono coerenti,
1: me si mette
0: dovrebbero.
1: La spiccetta in coppia e scoggi, si mette che. Sì. Chi le ospita? Io, capi? Io che è disponibile qui. Là se sbarcassi nel brasiliano, ti faccio aprire.
0: E allora...
1: No, maschi, femmine.
0: E allora lo vedi che più che razzisti siamo rattusi? Lo vedi? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Pronto? Enzo?
4: Sì, buongiorno ragazzi.
1: Bello,
0: Lo riconosco dai rumori che sento della casa, incredibile.
1: Che ne fai a Paolo Mielo? Guarda che è opinionista. Dimmi, cara.
0: Dica, Enzo, dica.
1: Dimmi.
4: Posso parlare?
1: Prego.
4: Volevo dire che il razzismo è il più becero dei sentimenti. Però come fai a non essere razzista che juventino?
1: Ecco, questa è un'altra discriminazione. Che noi accettiamo perché dobbiamo accettare queste, che non riusciamo a capire come diventa uno juventino. Allora
5: dice che poi è contro Trump, al matrimonio non ha fatto nemmeno l'angolo cubano.
1: Niente, l'angolo cubano, venezuelano, niente. Tu le conosci le venezuelane?
0: Sì. Ma ragazzi, abbiamo scelto un menù più di casa nostra, sul mare.
1: Un gym razzista.
0: Scusami, ma non è. Cioè, il mezzo pacco agli scampi non
1: è. Un amico mio, che lo conosci pure tu, è famoso. c'ha la moglie che è venezuelana, la sorella di questo fa anche una star girl nella televisione nazionale. Poi ti dico, il microfono è spento.
0: Ok. Che sta male? Che sta facendo questa male? Stanno le zanzare, che stai facendo? Sì. Che sciosci? Ferma tutto, Nello, ti prego, ferma tutto. 1, 2,

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole,
3: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365, la spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, ultima parte di questa mattinata insieme, abbiamo qualche vocale, se volete sentirli, restate con noi, eccoli qua.
1: Rosa, viene ancora a rovinare il matrimonio adesso di Vic. Ti scordate che l'ha fatto in un menù tutto thailandese.
2: Ecco, l'hai mangiato pure, è buono il thailandese.
0: Sì, non c'è male.
2: Pronto? Anatre vongolo.
0: Da provare, lo sai?
2: Vai io, Prezzo, metto su piatto anatre e vongole, cioè ti allacci assaggiato. Secondo me, cuoco diceva, wow, qualcuno l'ha ordinato, chi è su chef? Fai una fotografia. Invece era stupendo, era buonissimo. Pronto?
3: Poi se ricci e lo tutto, ripeto l'affetto, c'è la campagna e vado avanti.
2: Non sono Stefano De Mattia, come la sai, dice,
0: Inter, ormai è una condanna.
2: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno Sergio.
2: Qui Sergio, ah, Sergio.
4: Allora, ragazzi, mi chiedevo, quando si dice prima noi nel nostro paese, gli italiani, a che cosa ci riferiamo? Nel senso che il terreno qua fuori casa mia è mio perché pago le tasse, perché sono nato qui. Cioè, qual è il motivo? Secondo me dovrebbe essere, paghiamo le tasse in Italia, ne dovremmo usufruire noi. Ma noi chi? Noi nati qua, noi...
2: Vabbè, se è per le tasse, scusa se ti interrompo, se è per le tasse, gli operai extracomunitari che sono messi a posto per loro pagano le tasse.
4: Esattamente.
2: Quindi se è per le tasse,
4: cioè qui se viene uno per un motivo che è umanitario, ci sta tutto dal di fuori del resto del mondo, non ce ne importa di che colore è, di che razza e quante braccia tiene, diamo una mano perché siamo esseri umani.
0: Sì,
4: il problema è quanti italiani pagano le tasse e quanti stranieri pagano le tasse.
2: Caparicci nel mamannatura rimani mietti, sì.
4: È proprio opposto, cioè noi pretendiamo di usufruire delle tasse pagate spesso non da noi. Quello volevo dire,
0: Sergio, il problema è molto chiaro, ci girano intorno, non ci piace vedere qualcuno che ha un colore diverso dal nostro, solo che non lo puoi dire proprio così diretto, capito? E allora te ne vai girando per altri ridi.
4: Sono d'accordo, però poi dovremmo avere anche il coraggio, oltretutto, di dire se c'è qualcuno che è contro la legge, io non me lo vado a prendere appena esce dal carcere per dire vieni a
2: me. Per esempio, parliamoci chiaramente. Tu ti metti a fare, c'hai una figlia, mettiamo il caso, va
4: sì,
2: bene?
4: Io ce l'ho.
2: Mettiamo, quanti hai piccolina a te, mo?
4: 9 anni.
2: Mettiamo che tua figlia fa 18 anni. Bella e buona, mi si scala, si indogno, si affaccia e sai che è un bravo, buon uaggio da incappare che sta in galera, ma sono un buon uaggio, e lo si nella provincia cose che sei chillante, né ti parli così né ognuno. Tu stai male. Se ti viene a casa tua figlia che sta con uno che è di fede musulmana, tu non rangi.
0: Non dire cose.
2: Tu rimani male. Noi dobbiamo dirlo. Siamo in fondo, siamo con gli altri, non siamo razzisti. Ma se Leonardo, scusi, se ha 18 anni si presenta a casa con una ragazza musulmana con burka e dice papà, e mo passo anche io papà alla fede musulmana, Marco Dille, amo Gersi, si pigliano collera.
0: Ma non è vero.
4: Allora,
2: si pigliano con tutti chi, però si fanno casazzo, fanno pizza con papà, e però rimane male. Siamo un po' tutti razzisti, ragazzi, bisogna dirlo.
4: Lo sa, però c'è una differenza tra il poter accettare una cosa che magari non ci piace.
2: Però non ti piace.
4: No, magari, ma beh, non tutto mi piace, non sono credente, quindi io non potrei avere nessun equivalente quasi. La mia compagna non è cattolica, è ortodossa. Cioè, nel senso, il mondo è vario. Poi io posso accettare delle cose. Se tu mi vieni a dire devi accettare a me che voglio picchiare tutte le donne del mondo,
2: questa è violenza. No.
4: Se invece tu mi dici per me bisognerebbe leggere per forza quel libro, io non sono d'accordo. Un libro è cosa a caso.
2: Vabbè, ma che le richiama ognuno? Ma che dice no? Ma che mi fa? Pigliala là. Voglio vedere con la vita, tu sei, vabbè. Vabbè. Bella e buona, voglio vedere con
0: Marco Dillo. Il bello è che lui fa gli esempi con noi. e c'ha una figlia a Milano dove c'è una presenza straniera abbastanza evidente e integrata. C'è il figlio che sta all'estero.
2: Come telefona mia figlia, papà, ti presento il mio ragazzo, gli esce un'orange
0: Abdul.
2: Uno non dice niente se nasce, dice se sei già lisa, se sei felice a papà, poi attacca e nasce va in tre. Sul nasce c'è se sei felice tu a papà, appena giura la telefonata si entra.
0: Vabbè.
2: Il problema è quello. Chiunque sta sentendo. Allora,
0: c'è una netta differenza.
2: Ma bisogna.
0: C'è una netta differenza.
2: Quando erano biondo con gli occhi azzurri e
0: fermo.
2: Ognuno con mio due, capito?
0: C'è noi una abbiamo, netta. Ma non è biondo, c'ha gli occhi azzurri.
2: Noi abbiamo.
0: Grande Ugo, lo saluto. Però qui c'è una netta differenza. Perché quegli esempi che fai tu sono realtà eventualmente familiari, interne e via dicendo. Qua si sta parlando di cose generalizzate, politica, che fa un po' di differenza.
2: Ah, tu sei altruista perché sei generalizzato.
0: Fa un po' di differenza, quindi.
2: Ci sentiamo, ci vediamo domani. Domani c'è pure un bel argomento, sempre su quella cosa che c'è. Ci sentiamo domani, ci vediamo domani, sempre su 7-6, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, Rosario Verde. Dai, che forse domani, martedì, mercoledì dobbiamo aspettare, ragazzi.
2: Vabbè.
0: Aspettiamo qualche fresco. Nel frattempo, di fresco abbiamo lui, Nello Iorio, in regia, che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 12 in punto di lunedì 29 giugno del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda, salutiamo anche Diego Armando Maradona Junior che ci raggiungerà e rientrerà nei prossimi giorni, ma sicuramente ci sta ascoltando perché oggi è una giornata importante. Salutiamo anche Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video e tutti voi che ci seguirete su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV canale 76 del digitale terrestre. I vostri messaggi al 342 rientrerà nei prossimi giorni, ma sicuramente ci sta ascoltando perché oggi è una giornata importante. Salutiamo anche Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video e tutti voi che ci seguirete su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV canale 76 del digitale terrestre. I vostri messaggi al 342 000 100

0: arriverà. Adesso andiamo per step, arriverà in giornata, come detto poco fa, la risoluzione ufficiale. Infatti monitoriamo il sito del Milan in ogni istante, veramente potrebbe arrivare in questi minuti la risoluzione di Massimiliano Allegri e poi finalmente dare l'ufficialità di questo allenatore al Napoli per iniziare a capire quello che sarà il corso della nuova stagione, perché tra poco le vacanze per i calciatori sono finite, perché ormai è più di un mese che sono in vacanza, tra qualche giorno, tra un paio di settimane si ritroveranno al centro sportivo di Castel Volturno e poi comincerà la nuova stagione con i due ritiri, sappiamo il ritiro di Castel di Sangro, quello di Di Maro, e poi si darà il via alla stagione con le partite di campionato ma soprattutto anche quelle di Champions League. Capiremo come verrà costruito da Allegri, da Manna, da tutto l'organigramma societario del Napoli il Napoli della prossima stagione, che ovviamente dovrà fare i conti con tante cessioni, con tanti calciatori che sono rientrati alla base e dovranno essere molto probabilmente ceduti, con tanti esuberi di cui si dovrà occupare Manna, che ha tantissimo lavoro da fare in quest'estate. Ma noi siamo pronti a ripartire con il filo diretto 081 546 6873. C'è Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
1: E buon inizio settimana.
0: Grazie Salvatore.
1: Non vedo l'ora che vanno in ritiro, perlomeno iniziamo a vedere un po' di erba, di calci, cambi di calci, iniziamo a vedere. Non si può stare senza il Napoli.
0: Hai ragione.
1: Non si può proprio stare. Poi questi mondiali, non lo so. Volevo dire una cosa.
0: Vai.
1: Che parere hai su Lukaku? Capo, sembra che poi spacca il posto, fa... Io non ci credo che...
0: Salvatore, io ho sempre detto una cosa. Io credo che tutti meritano... Cioè, hai la radio o la TV accesa? La sento perché mi risento in cuffia. Ti prego di abbassare il volume perché sennò non riesco a capire bene. Per quanto riguarda Lukaku, ma il discorso che faccio su Lukaku vale per tutti, Salvatore, perché ovviamente i calciatori dovranno essere visionati, la maggior parte dei calciatori saranno visionati da Massimiliano Allegri insieme al suo staff e solo loro potranno, diciamo, accertare o verificare se un calciatore sia pronto per lottare con il Napoli nella prossima stagione, anche perché il Napoli lotta per alta classifica, per obiettivi importanti, quindi un calciatore deve essere determinato, pronto, forte al 100%, e questo ovviamente spetterà ai medici del Napoli, allo staff tecnico di Massimiliano Allegri, tutti verranno valutati. Romelu Lukaku ha ancora un anno di contratto, proposte al momento non ce ne sono e quindi sarà sicuramente valutato dallo staff azzurro. Felice, ciao!
2: Oh, Gianluca, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te, Felice.
2: Diego in ferie?
0: Diego tra qualche giorno torna, sì, si sta godendo qualche giorno al mare.
2: Va anche lui in ferie. Allora, io non riesco a capire alcuni tifosi azzurri che si preoccupano, anche io, dimesso, che questo deve essere valutato. Poi c'è gente preposta a fare quei mestieri. Noi facciamo i tifosi, siamo in grazia di Dio, siamo in astinenza da un bel po', speriamo che due mesi, un mese e mezzo adesso passano per il campionato e aspettiamo il nostro mitico Napoli e il mitico ADL. Sa quello che fa, Manna, gli esuberi, si sa comportare, vedrà che farà tutto quello che è possibile. Forza Napoli e non c'è nessuno.
0: Ciao Felice, ciao. Un abbraccio. Allora. Ciao, un abbraccio. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
3: Ieri ho visto la partita, quella Canada Repubblica Sudafrica, ecco.
0: Sì, il primo sedicesimo di finale.
3: La pochezza tecnica, secondo me, di quella partita, no? Dove soltanto, diciamo, la preponderanza fisica era evidente, ecco. C'è più una partita di rugby che una partita di calcio. Mi ha fatto proprio pensare al fatto dell'Italia che non è riuscita a qualificarsi. Cioè, non lo so, tu che cosa potresti dare come giustificazione al fatto che non ci siamo qualificati? Cioè squadre del genere che giocano i sedicesimi di finale a un mondiale dove, tra parentesi, il pubblico totalmente estraneo alla situazione, no? Che gli americani non è che fischiavano quando si fermavano, ma non è che fischiavano quando sbagliavano i passaggi. Fra parentesi, cioè, questo secondo me è anche una fotografia del calcio attuale, quello che dico io. Quindi Conte sarebbe un toccasano per l'Italia, credo, e anche per il calcio italiano, che insomma ha un livello molto basso. E quindi il Napoli in questa situazione, abbiamo ottimi giocatori e un buon allenatore come Allegri, potrebbe fare molto bene, anche perché le altre non si possono permettere acquisti, anzi stanno cedendo. Tipo lì.

0: anche in Milan è un po' debacle e quant'altro, quindi ho molta fiducia per, partendo dai mondiali e finendo a Napoli, per l'anno prossimo. Era questo. Speriamo che Allegri, così dice, venga confermato a breve.
1: Ce lo auguriamo, ma a breve accadrà, non ti preoccupare Antonio. Per quanto riguarda la fiducia nella prossima stagione, ce l'ho anche io, anche perché il Napoli io sono convinto che è una squadra forte, ha un organico forte, un organico che si riesce, diciamo, a mantenere intatto, non come è accaduto quest'anno, che comunque poi è arrivato secondo, può lottare per lo scudetto, perché è chiaro che se si lotta ad armi impari senza calciatori è normale che poi dopo l'Inter vince in passeggiata. Se però abbiamo la rosa al completo, puoi dire la tua. Certo.
0: Gianluca, io sono scaramantico, queste cose non le dico, però che possiamo lottare, sì.
1: No, ma lottare sempre. Il Napoli costruirà una squadra per lottare per i vertici della classifica. Questo è l'obiettivo della società, Antonio.
0: E l'ultima cosa che volevo dire, mi ricordo bene quando De Laurentiis disse che poi avrebbe riservato una conferenza stampa per parlare dello stadio.
1: Sì, sì, vabbè, poi vedremo sullo stadio. Diciamo, adesso ci sono altre cose molto importanti come la presentazione di Allegri, poi capiremo quello che sarà il destino del Maradona. Francamente io credo che sarà ristrutturato come da progetto del Comune di Napoli insieme alla Regione per gli Euro 2032.
0: Per me è una iattura questa, ti dico la verità.
1: Vediamo, Antonio, un abbraccio, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Per quanto riguarda l'Italia, ragazzi, lo so, fa rabbia vedere determinate nazionali. Io sono d'accordo, perché anch'io ho visto Sudafrica-Canada, una partita veramente inguardabile. Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale del mondiale. Quando estendi il numero delle partecipanti, è chiaro che Curaçao, che magari, che ne so, faccio per farvi capire, Curaçao lotta con Trinidad e Tobago, è normale che poi dopo può andare al mondiale, si estende. L'Italia lotta con la Norvegia di Holland e quindi ovviamente può avere più difficoltà. I criteri di qualificazione sono sicuramente da cambiare, ma come ho detto la scorsa settimana, ciò non giustifica la vergogna dell'Italia, che per 3 mondiali di fila non si qualifica. Veramente una vera e propria vergogna che ragazzi di 15 anni non hanno mai visto l'Italia al mondiale. Uno schifo totale. Vado da Cristian. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Cristian, ciao.
2: Allora, sono d'accordo per quello che hai detto, il fatto dell'Italia, perché anche io ho 14 anni.
1: E non hai mai visto l'Italia al mondiale?
2: Esattamente, vabbè. Lasciamo stare il fatto dell'Italia, che comunque io, indipendentemente dall'Italia, io ho la mia nazionale del cuore, che è l'Argentina. Vabbè, non solo per Messi, ma anche per un giocatore in particolare, del Dibu Martinez.
1: Il Dibu, ok.
2: Eh sì, esatto. Beh, per quanto riguarda il Napoli, sono d'accordo per il fatto quello che hai detto tu per i giocatori. Infatti, se non siamo ben preparati alla stagione, diciamo che non abbiamo tutte le armi per prima di tutto vincere lo scudetto, sì, e poi non stare sicuramente al top della forma. E poi seconda cosa, sono un po' in ansia per la notizia del Milan di Allegri. Spero che venga un allenatore di esperienza, perché ci può dare una grande mano.
1: Aspetti Allegri, quindi sei felice della scelta di Allegri?
2: Sì, certo.
1: E va bene, dai, allora aspettiamo fiduciosi, perché oggi è una giornata molto importante. Cristian, ti abbraccio, un abbraccione, ciao, grazie per aver telefonato. Pensate ragazzi, quando senti queste testimonianze di ragazzi così giovani, 14 anni, lui non ha mai visto l'Italia al mondiale, ed è una cosa molto triste, perché noi eravamo abituati, almeno io sono cresciuto con l'Italia del 2006, a dominarli i mondiali, e non oso immaginare generazioni precedenti alla mia con l'Italia di Zoff, insomma, ma stessa l'Italia di Baggio, che non è riuscita a vincere, ma che comunque arrivava fino in fondo, che dominava i mondiali. Oggi un ragazzino di 14 anni non ha mai visto la nazionale italiana al mondiale, è una cosa veramente molto triste. Alberto, ciao, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti, e sempre forza Napoli.
1: Sempre.
3: È brutto sentire un ragazzino di questa età che non ha visto la propria nazione andare ai mondiali, che ama il calcio, è una brutta, è una pugnalata al cuore.
1: È vero.
3: Anche se adesso noi adulti ci siamo girati su molto della nazionale, ecco, come io dico per la nazionale argentina, però è un dispiacere non vedere anche l'Italia. A parte questo. Poi se Allegri vuole dire, io credo in Allegri, bisogna avere fiducia. E poi come stamattina ascoltavo molti tifosi che dicevano Allegri quando viene, Tarantella e Tarantella. Ma facevano la stessa cosa anche con Conte e con i giocatori che dovevano arrivare. Poi dopo stanno tutti sul campo. Io questo non lo capisco, molti tifosi, perché ragionano così. Uno dice, no, se lo banano a capo, prima lo tiene, se bacio. Non lo so. Aspettiamo, tanto oggi e domani è l'ultimo giorno con il Milan. Spero.
1: Sì, sì, è l'ultimo, oggi arriverà la risoluzione.
3: E speriamo che lo vedremo più presto la presentazione, si sta avvicinando anche la presentazione della maglia, del centenario.
1: Sì.
3: Gianluca, voglio fare un saluto ai miei amici del Club Napoli Partenope di Modena.
1: Li salutiamo.
3: E tutti i malati del Napoli. Ciao.
1: Li salutiamo Alberto, un abbraccione, salutiamo ovviamente e naturalmente il Napoli Club Modena e vi leggo ragazzi su WhatsApp al 342 00 00 100, prima di ritornare al telefono allo 081 546 6873, leggo un pochino di messaggi. Si può dire che oggi alle 19 con Giappone e Brasile si ritorna Olly e Benji? Sì, bellissimo ragazzi, Giappone e Brasile alle ore 19, il 16esimo, tra l'altro secondo me è una partita molto interessante. Quest'altro amico ci scrive: inguardabile Sudafrica Canada, per me sono state più inguardabili le partite della nostra Italia. L'ho detto ragazzi, non si giustifica un'assenza dal mondiale per 15 anni, è una vera e propria vergogna. Quest'altro amico che ci manda le bandiere dell'Argentina ci scrive: ragazzo, Cristian merita un plauso. Infatti è così, tra l'altro ragazzo molto bravo, molto spigliato, molto intelligente, si sente subito, a soli 14 anni parlava veramente già con un veterano, e lo salutiamo il nostro caro amico Cristian che ci segue sempre qui su Kiss Napoli dalle 12 alle 13. E poi ancora messaggi per quanto riguarda Lukaku. Buongiorno Gianluca, per me come tifoso del Napoli sia Lukaku che De Bruyne vanno ceduti, sono molto lenti, a rischio infortuni e costano troppo. Che cosa ne pensi? È chiaro che però ragazzi, per quanto riguarda De Bruyne la situazione è diversa, io lo terrei tutta la vita perché tenere un fuoriclasse così è sempre secondo me una cosa positiva. Per quanto riguarda invece Romelu Lukaku è chiaro che è una situazione complicata, è una situazione diversa, il ragazzo ha ancora un altro anno di contratto, a livello, diciamo, ha un contratto molto esoso e quindi aspettiamo di vedere che cosa accadrà, magari Allegri deciderà di tenerlo, lo valuterà sicuramente in ritiro a Castel di Sangro e a Di Maro. Torniamo al telefono 081 546 6873, c'è Peppe. Ciao Peppe, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao.
4: Allora, cioè, per quanto riguarda, volevo dire a me, quando riguarda, diciamo, la partita del Canada, no, con questi mondiali,
1: sì,
4: no?
1: Sì.
4: È stata una partita così. No, voglio ricordare a tutti quanti che siamo il campionato con più 0-0. 0-0, no?
1: Sì, sì.
4: Voglio dire, siamo la nazione che per tre volte, io dico, non ce lo dimentichiamo, non ci qualifichiamo al mondiale. E stiamo aspettando, perché noi, questo è il livello nostro, cioè questo volevo focalizzare in mente aperta, stiamo aspettando un allenatore esonerato che per 500.000 euro, che per noi sono montagne di denaro, io personalmente non li vedrò mai, forse in vita mia, no? Ma in quel mondo lì sono Buscolini, più di un mese e mezzo che non si libera per ripicche. E noi siamo l'unica squadra in Serie A attualmente che non abbiamo un allenatore. Ma di cosa ci lamentiamo?
1: Vabbè, ma oggi arriva, non ti preoccupare Peppe, questa settimana ce lo avrai.
4: Ci mancherebbe, Gianluca, ci mancherebbe, da poco inizia il ritiro, la società come la nostra.
1: Sì, vabbè, ma che cosa ti cambia? Comunque alla fine non ti preoccupare che Allegri si sente al telefono col direttore sportivo e con il è semplicemente una questione burocratica che intoppa nella vita, ce ne sono, sai quante volte capitano che le questioni burocratiche ti intoppano dei progetti e te li bloccano. A Napoli non è successo nemmeno questo, perché manca a dire è iniziata la stagione, i calciatori sono tutti in vacanza oggi.
4: No, no, ma non è un problema nostro del Napoli, cioè, proprio, io dicevo, proprio un problema di gestione, perché cioè, fondamentalmente quello è un allenatore esonerato, cioè è una discussione che si doveva chiudere in 4-4, siccome il nostro...
1: Ma tu pensi sia semplice, Peppe, ma non è così semplice, ci sono dei contratti che sono belli complicati, non è che tu risolvi così, vieni esonerato e firmi con il Napoli in un batter d'occhio.
4: Cioè, che ci vuole più di un mese per risolvere...
1: Ma sì, delle volte anche più di 6 mesi, delle volte, ti assicuro. Anche un anno delle volte per risolvere contenziosi importanti,
4: La mia domanda di oggi era questa qua, perché, visto, vediamo un attimino finalmente che arriva Allegri, che vediamo in campo cosa vuole fare, come vuole giocare, ma De Bruyne e Lukaku interessi o no? Ti ringrazio.
1: Ciao Peppe, un abbraccio, ti saluto e ti ringrazio ovviamente, grazie per aver telefonato. Tra pochissimo vado anche da Michele. Ne parlavo prima di De Bruyne e di Lukaku, ho detto ragazzi sono due situazioni distinte e separate. De Bruyne lo terrei tutta la vita perché parliamo di un fenomeno, un altro anno me lo terrei, calciatori come lui fanno sempre bene, anzi no, benissimo in squadra, che fanno crescere il tasso tecnico della squadra, fanno crescere i compagni di squadra più giovani, sono fondamentali, per non parlare dell'apporto in campo. Per quanto riguarda Lukaku la situazione è diversa, è da valutare, lo stipendio è molto elevato e quindi vediamo se arriverà un'offerta oppure no, lui ha un altro anno di contratto. Michele, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
5: Sono Michele D'Alecco.
1: Ciao Michele, ciao.
5: Ciao. Volevo domandarti un'opinione. Cosa
1: vai.
5: Dal momento che sto guardando anche un po' le partite del mondiale e ho notato, vabbè, De Bruyne sicuramente all'interno del Belgio ha un ruolo molto più adatto alle sue caratteristiche, nel senso che gioca in una posizione molto più tra le linee, ha molta più possibilità di quello che doveva fare anche quest'anno, a mio modo di vedere, cioè servire molto di più la gente che si inserisce, gli esterni e gli attaccanti, perché anche tutte le volte che Højlund è stato servito in profondità si è vista la grande potenzialità anche del nostro attaccante, che secondo me non è migliorato molto, ma non è così adatto a giocare spalle alla porta come voleva Antonio Conte, ma è molto più bravo nella fase di inserimento, nella profondità e nel gioco assieme alle altre punte. Comunque la domanda che volevo farti è questa: dal momento che ho visto De Bruyne, secondo me Allegri, di cui si parlava già l'anno scorso, era un punto cardine del suo possibile Napoli e lo sarà anche quest'anno, a modo di vedere.
1: Sì, sono d'accordo con te.
5: Lukaku, nelle tre partite che ho visto, quando è entrato in campo, il ruolo da subentrante, cioè la sua autonomia di mezz'ora, l'ha fatta molto bene, perché comunque è un giocatore molto intelligente che si rapporta molto bene con la squadra, che ha intelligenza sia nell'assist che nella presenza in area. Tant'è vero che nella prima e terza partita ha fatto un gol e mezzo e un assist. Non è tanto il discorso realizzativo, però secondo te, eliminando tutti gli esuberi, ma anche i contratti pesanti come quello di... Per me Luca è un tratto pesante ed inutile, tant'è vero che secondo me Luca è impossibile rimanere a Napoli perché è un problema di spogliatoio, non tanto con mister, perché mi sono anche giunte voci di lì.
1: Vabbè, poi si dicono tante cose, però sicuramente vedremo se arriveranno offerte.
5: Rispetto anche con un oggettivo problema con Conte, che non è detto comunque che rimanga, però la mia domanda è questa: eliminando contratti come quello di Luca, ma anche per esempio di Politano, che secondo me inizia a andare per un'età che non può avere un'autonomia per giocare anche nella doppia fase,
1: secondo me un altro anno se lo fa Matteo,
5: però un contratto comunque molto oneroso di quasi 4 milioni, di eliminare 2-3 esuberi e tenere un Lukaku piuttosto che andarsi a comprare un'altra punta.
1: Michele, ti posso dire una cosa, perché ho capito quello che tu mi vuoi dire. Tu parti da un da una tesi, dici: io ho visto Lukaku da subentrato, lui ha 30 minuti di autonomia, quei 30 minuti che ha fatto con il Belgio quando è entrato è stato molto, è stato molto utile. Sono d'accordo con te, però io penso che lo staff Allegri e lo staff Mann e tutti in società dovranno fare e chi di dovere dovranno fare una valutazione, perché una cosa sono 3-4 partite, un'altra cosa sono 30 partite, e il Napoli non si può più permettere di avere un attaccante, capito?
5: Scusa, volevo finire un attimo
1: ti sento.
5: Era quello di fargli crescere le spalle con un modo un po' diverso di giocare, un pochino ostile, con tutto il rispetto, Mertens, giovane, perché secondo me giovane nell'attacco alla profondità non è fenomenale come giocatore, però è ancora un 2004, e andare a investire su un altro attaccante con le cifre che girano in Europa vuol dire andare a investire minimo altrettanti soldi rispetto a quelli che investi per giovane, che secondo me come Ngonge è stato un investimento sbagliato, però forse meno di Ngonge, perché può avere 2-3 ruoli all'interno dell'attacco del Napoli, secondo me giovane. Quindi andare a spendere altri soldi nella fase offensiva del Napoli, quando avremmo bisogno secondo me di spendere magari qualcosina in più a centrocampo, dove andrà via Anghissà, che ormai è appurato che andrà via, non lo so, cioè bisognerà comunque fare delle valutazioni molto di un certo tipo secondo me sulla del Napoli, che secondo me già così è fortissima, però bisognerà valutare queste cose, secondo me.
1: Vedremo, sicuramente le valuteranno, però il tuo è un tema interessante sicuramente di discussione. Michele, un abbraccione, grazie per aver telefonato, ciao. Volo da Salvatore, ciao Salvatore, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca.
1: Ciao.
6: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
6: Ti ho chiamato, permettimi, per una volta io non sono assolutamente d'accordo con te.
1: Vai, ti ascolto.
6: Abbi pazienza, per quanto riguarda...
1: Vai, è un mondo bello perché è vario, io lo dico sempre, mi piace sempre confrontarmi, Salvatore, vai.
6: No, io la discussione del contratto di Allegri, io non la capisco, ti dico che non riesco a concepirla, mi spiego meglio.
1: Vai.
6: È semplicemente un fatto di soldi, cioè sta venendo a Napoli un ennesimo accattone che sta speculando sul fatto che vuole discutere quanto prendere dal Milan, eccetera, eccetera. Mi soffermo un attimino sul contratto. Se realmente tu vuoi scindere e vuoi venire a Napoli, lo fai, punto, in 4 e 4 8, non c'è stata tutta questa complicazione, è una questione di soldi. Nella carriera di Allegri ha accumulato milioni e milioni di euro, caso sta discutendo di 1 milione o 2 milioni, che per noi...
1: Allora Salvatore, partendo il fatto che fare i conti in tasca alla gente è sempre una cosa sbagliata secondo me, ma poi se lui vuole e pretende una cifra che deve avere perché da contratto, perché da principio la pretende e la vuole avere, ma cioè, per me è giusto, cioè nel senso lui ha tutto il diritto di richiedere quello che gli spetta.
6: Ma fa una colletta.
1: Ma non è la colletta, non è la colletta, la quantità di soldi, eccetera. Che ti ripeto, fare i conti in tasca alla gente è sempre sbagliato. È una cosa che lui pretende perché di diritto gli spetta. E io sono d'accordo con lui, francamente.
6: Allora io da tifoso gli dico: l'ennesimo o a cattone che viene qui a Napoli per ripetere, eccetera, eccetera. Ormai abbiamo la pancia piena di questi personaggi. Per lui conta soltanto la maglia azzurra.
1: Ma questo è poco ma sicuro, ma il calcio di 50 anni fa non esiste più però, Salvatore, eh?
6: Non è più il calcio di 50 anni fa, lo so, però veramente stiamo...
1: Perché tu parli di accattone, allora facciamo lo stesso discorso, chiami McTominay e gli dici: Scott, tu da domani guadagni 1 milione di euro a stagione, secondo te lui rimane al Napoli o se ne va?
6: Se ne va pure lui, certo.
1: Cioè, quindi è un accattone McTominay?
6: Ovviamente... Allora, ma almeno
1: è un accattone, no, rispondi alla mia domanda, è un accattone McTominay, quindi
6: sto rispondendo. Almeno lui è stato qui, ci ha fatto vincere. Questo
1: e magari ci fa vincere pure Allegri, fallo lavorare, ancora non è iniziato.
6: Appunto, non è ancora iniziato. Vabbè, allora sai qual è il discorso, la faccio che noi ci facciamo il culo 12 ore al giorno per tirare avanti. Chi c'è gente che la...
1: Ma questo è qua hai ragione, è qua sfondi una porta aperta, Salvatore. Però il mondo va così, e quindi purtroppo questi sono discorsi che purtroppo lasciano il tempo che trovano. Ti saluto e ti ringrazio, Salvatore, per aver telefonato, però secondo me permettimi di dire che questi sono discorsi un po' qualunquisti, perché poi è chiaro che, ragazzi, io dico sempre, per me è assurdo che un medico che salva la vita delle persone guadagni meno di un calciatore che ci fa divertire davanti alla televisione, ma il mondo va così. Se dovessimo, diciamo, metterci a fare questi ragionamenti, non dovremmo più parlare di calcio, non dovremmo più guardare il calcio, perché è così, cioè mettersi a dire quello guadagna tot mentre io mi spacco la schiena 12 ore sono discorsi un po' qualunquisti. Poi certo bisognerebbe abbassare i costi, bisognerebbe fare una riforma del calcio, bisognerebbe far capire che è inammissibile pagare un giovane che ha fatto 3 partite in Serie A 50 milioni di euro, siamo d'accordo, però diciamo che questi sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, perché ragazzi, il mondo del calcio va così. Ci dobbiamo fermare, 2 minuti di pubblicità e poi rientriamo.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
10: Outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Burberry, Dondap, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
11: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: eccoci rientrati di nuovo. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, di nuovo torniamo al telefono, ci sono Francesco e Massimo collegati, partiamo da Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
13: Sì, ciao, buongiorno a te.
1: Ciao.
13: Allora, io niente, ascoltavo prima i tifosi che chiamavano, però anche sto fatto del mercato, mamma mia, ma fanno tutti dei conteggi come se loro sapessero fare mercato. Cioè, Anguissa se ne va, ma chi l'ha detto che Anguissa se ne va? Cioè, Anguissa è un grande calciatore che può avere 1000 preposte ogni anno, le squadre lo vorrebbero, però De Laurentiis si dice ok, può stare sul mercato. Quando chiede 20 milioni di euro, ci portassero i soldi, uno valuta, ma non è che tu lo vendi così perché lui se ne vuole andare, non è che nessuno vuole andare, qua si fa un'analisi anche dello stato fisico del calciatore.
1: Certo.
13: E chiaramente uno deve salvaguardare, no? Se anche sa, magari il meglio l'ha dato, è meglio passare oltre, ma non è che per forza se ne debba andare, voglio dire. Comunque io credo che lui ha un contratto ancora di un anno, giusto?
1: Sì.
13: Quindi voglio dire, è prematuro dire. E poi sul discorso di Allegri, che viene o non viene, è una cosa di dignità. Io ho sentito dire anche da altri due colleghi in altre trasmissioni che mi hanno dato fastidio, che meno male gli hanno tolto anche la parola della radio del Club Azzurro, perché mi danno fastidio quando dicono che uno come Allegri, che ha tanti soldi, sta perdendo tempo, ma non c'entra niente, ma non è un fatto di dignità, è un fatto di un lavoratore comune. Non lascia stare che guadagnano tonnellate di soldi, vabbè, ma sono d'accordo, però c'è anche il suo staff che deve dar conto, che hanno famiglia, hanno cose, che non è che guadagnano le cifre che guadagna Allegri. C'è anche il modo come è stato trattato e la situazione che lui ha il tempo che deve avere. Sì, sta ritardando, però penso che sia prossimo, mo. Non è che invece è stato criticato ma pure un vostro, pure Paolo del genere ha detto, non capisco per i soldi, ma non è una questione, io voglio vedere tutti quanti vicini ai soldi come ci comportiamo, ma non è un fatto di è anche una questione di dignità, di perché non credo che ad Allegri ci mancheranno i soldi, no?
1: No, sicuramente c'è questo amico Roberto che ci scrive al 342 00 00 100. Ragazzi, io mi allaccio al discorso di Allegri, non la vedo così, perché nello staff ci sono membri che guadagnano molto meno di lui e magari li vuole tutelare, potrebbe essere anche un discorso sicuramente, caro Roberto, relativo allo staff. Francesco, ti saluto e ti ringrazio. Leggo qualche messaggio e poi volo da Massimo, che è già in attesa da qualche minuto. Ma di cosa parliamo? A noi interessa il giorno del raduno, che il giorno del raduno ci sia il mister. Buongiorno carissimo, il mondo del calcio è stato modificato, ma da chi? Certo non dai tifosi e dai appassionati, mai, non mi permetterei mai di dirlo, anzi i tifosi sono l'ultima speranza del calcio, veramente, che tiene la fiammella accesa, ma dalle multinazionali, dai vertici e dalle stesse categorie. Dovremmo chiederci però per quanto resta sul territorio dei milioni di euro che girano nel mondo del calcio, per non parlare delle benedette tasse che vengono puntualmente eluse. Allora eccomi dal punto, io nato nel 76 ormai non seguo più il calcio, grazie per la cortese attenzione, ci scrive questo amico. Poi quest'altro, Giovanni: sì, ma Allegri parte male, perché di fronte alla possibilità di rimettersi in gioco e pensare di essere rivalutato a Napoli, visto che sta negli ultimi anni ha fatto male, sta pensando ai soldi. Ragazzi, non mi trovate d'accordo con questi discorsi, ma il mondo è bello perché vari, quindi sono diciamo contento di confrontarmi con voi, diciamo, rispetto di quello che dice Giovanni, che dice che io censuro le persone, non mi permetterei mai e poi mai di censurare le persone, anzi siete tutti benvenuti qui a Diego Cielo, 0815466873. Allora io vado da Massimo. Ciao Massimo, buongiorno.
14: Buongiorno, è la prima volta che telefono.
1: Che piacere Massimo, che piacere.
14: Volevo telefonare quando c'era Diego, ma non sono stato capace.
1: Beh, tra qualche giorno poi dopo ritelefonerai con Diego. Vai, ti ascolto Massimo.
14: Senti, io ho tre cose da dire.
1: Vai.
14: Allora, la prima, la questione Allegri. Che Allegri abbia un contenzioso col Milan, lo risolva o non lo risolva, cioè sono problemi di Allegri, non sono problemi nostri, e diciamo sembra strano che poi in qualche maniera noi entriamo nel merito di queste contrattazioni con l'idea, diciamo, che con il portafoglio degli altri vogliamo fare i conti, no? Cioè, nel senso, noi nasciamo in un mondo in cui pensiamo e ci insegnano dai genitori ai grandi poteri, alle multinazionali, che il tempo è danaro.
1: Sì.
14: E noi questo abbiamo interiorizzato da quando siamo bambini. Il nostro tempo è denaro, il denaro è una merce. Quindi il nostro tempo per questo meccanismo, questo sistema, è merce. Non è come Sant'Agostino che dice il tempo è l'espansione dell'anima, o per esempio per Giordano Bruno che dice il tempo è vita. Il tempo è vita, quindi se è vita noi possiamo uscire fuori da questa contrattazione, no? L'ho fatto con Allegri 4 anni sotto, poi venne Calvin, là 5 milioni, non so. Cioè il problema è che ognuno di noi, diciamo, in questo sistema ha un prezzo, il suo tempo ha un prezzo e le sue prestazioni hanno un prezzo, questo è la prima cosa. Io di Allegri c'ho un'altra difficoltà. Io mi ricordo quando c'erano i tifosi della Juve che facevano cori razzisti sul Napoli e lui disse no, io non mi ricordo. Stava nel mazzo di carte, faceva finta di non vedere le nefandezze che gli arbitri facevano. Questo io mi ricordo di Allegri. Da questo punto di vista a me non piace questo allenatore. Poi sarà l'allenatore del Napoli. Io sono tifoso del Napoli dal 1959.
1: Ah. Esatto. Mi piace il discorso di Massimo. Sì, ma il discorso di Massimo mi piace perché lui dice: a me non piace per questo, questo e questo. Però nel momento in cui diventerà l'allenatore del Napoli, io sarò il suo primo tifoso perché lui contribuirà al bene del Napoli. Io sono d'accordo con te, Massimo. Poi c'è sempre tempo per cambiare idee.
14: Quindi e spero che il Napoli vada avanti, mi dia questa emozione. Poi è cambiato il calcio, ma sta cambiando il mondo. C'è un degrado antropologico che fa paura. Cioè, perché pensiamo che i calciatori, i giudici, i poliziotti, i carabinieri, o Zarallaro, o Santoglio non subisca questo degrado antropologico? Noi lo dobbiamo comprendere, lo dobbiamo capire. E quindi cerchiamo di restare dignitosi, con la schiena dritta, come disse mio zio Salvatore, che dice, tu se alzi i pesi con la schiena abbassata, con le gambe devi alzare i pesi, e nella vita devi tenere la schiena dritta, se no la vita ti piega. Ecco, se noi riusciamo a non a tenere la schiena dritta, cerchiamo di capire, cerchiamo di essere tolleranti, capiamo che non siamo al centro del mondo. Essere tifoso del Napoli, sì, sono tifoso del Napoli, l'unica forma di razzismo che ho è nei confronti dei popoli strisciati, bianconeri, rossoneri e nerazzurri. Poi qualche altra cosa volevo dire.
1: Sì, vai.
14: A me, diciamo, la cosa che mi fa male, fra virgolette, è quando questo signore che fa il presidente del Napoli ha detto i napoletani o si amano o si odiano, cioè nel senso che in quanto napoletani tu sei legittimato ad odiare i napoletani. È una cosa gravissima, e papà che dice le stesse cose, diciamo, dei razzisti del nord della Lega, e dà forza a questi.
1: Ragazzi, dai, questi sono concetti un po' forti, edulcorati, che francamente non io non penso assolutamente. Si fanno delle dichiarazioni, poi se conosciamo il presidente Lorenzi, il presidente Vulcanico, che dice tante cose, ha detto tante cose in passato, ha fatto tante cose meravigliose per il Napoli, oggi se il Napoli è quel che è anche e soprattutto grazie a lui, quindi non mi iscrivo a questo partito di pensare che pensi delle cose del genere, perché non le pensa assolutamente. Ama Napoli, ama i napoletani, altrimenti non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto fino a questo momento, ma questo è il mio pensiero. Leggo qualche messaggio. Grande ritorno di Massimo il filosofo, perché era l'ascoltatore di poco fa. Ci scrive Rino: buongiorno, non capisco come possa esserci la possibilità di perdere Alibegovic della Bosnia. Ce lo scrive Enzo. Alibegovic è un ragazzo molto forte, che però è conteso, ragazzi, da tante squadre. Sappiamo che il Napoli non partecipa alle aste, perché quando partecipi alle aste di tante squadre che vogliono un calciatore, il prezzo lievita, è tanto, e quindi ovviamente bisogna andare sul sicuro, prendere i calciatori, come ho detto la settimana scorsa, cercare di anticipare gli altri club, perché altrimenti il prezzo per il calciatore sale, soprattutto nell'anno del mondiale, perché Alibegovic sta disputando un ottimo mondiale con la sua Bosnia, farà anche i sedicesimi di finale. Giovanni, ciao, buongiorno.
15: Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
15: Ciao Gianluca, buongiorno a te.
1: Ciao.
15: Senti, posso?
1: Vai, ti ascolto.
15: Oh, senti un pochettino, io no, volevo ritornare un pochettino perché sono mesi che sto cercando di via la linea e...
1: Vai, Giovanni, vai.
15: Allora, a proposito dell'ex allenatore del Napoli, di Conte, che io non sono mai stato un amante, ci si è fatto vincere lo scudetto, la coppa, tutto quello che vogliamo, eccetera, eccetera, fa parte del suo lavoro, bravissimo comunque è stato, ma io, a me non piace. Innanzitutto perché... Insomma, ha fatto comprare una marea di giocatori col suo assenso, ma sai perché? Secondo me, perché lui sapeva benissimo che molti di questi calciatori, che lui, il suo modo di allenare, come fa, andavano tutti quanti al Cardarelli. Quindi questa era una cosa per, e questo è un pensiero mio, attenzione, non ci sono.
1: Sì.
15: Mo vediamo dove va ad allenare magari prossimamente e vediamo come si comporta. Poi volevo dire, l'acquisto del portiere Milinkovic Savic, che noi abbiamo un portiere come solo perché questo magari perché sa lanciare con i piedi, fa spendere tanti soldi, 22 milioni al presidente, io non lo trovo per niente giusto. E poi perdiamo un portiere come Caprile, lo lasciamo per una manciata di fave al Cagliari, che adesso farà una plusvalenza proprio in un modo proprio che lo poteva fare in Napoli, se non lo voleva proprio, però poteva essere veramente un secondo forse dietro Meret, che io lo trovo veramente meritevole del ruolo che lui occupa. Ecco qua, questo per me Conte ha sbagliato sotto tutti i punti di vista, per gli acquisti, per tutti i soldi che ci ha fatto spendere al presidente, tanti di quei soldi che io onestamente non lo trovo per niente giusto. Ripeto, ha fatto comprare tanti di quei giocatori perché sapeva che prima o poi parecchi andavano in ospedale. Questo è tutto. Io ti voglio ringraziare per...
1: Un abbraccio, grazie a te Giovanni, grazie a te Giovanni. Vabbè, questo è il tuo pensiero, io francamente non lo condivido, però insomma dai, è giusto il tuo pensiero, è giusto che tu dica la tua, il tuo pensiero, come detto poco fa. Salvatore, ciao, buongiorno.
16: Sì, salve, buongiorno.
1: Ciao.
16: Anch'io volevo dire la mia.
1: E vai Salvatore, Augusto, è aperto a tutti, vai.
16: Certo, e ti ringrazio.
1: Allora, grazie a te.
16: Bello, mi fa sorridere il mondo del calcio, perché esula da tutto quello che avviene nella vita di tutti i giorni. Cioè, noi ci abituiamo a certi comportamenti e crediamo che siano comunque tutti giustificabili.
1: Sì.
16: Nel caso del calcio, il calcio appartiene sostanzialmente ai presidenti, no? Cioè, sono quelli che poi investono il calcio dei soldi, poi sono quelli che non contano nulla, ed è un paradosso che non mi sono mai spiegato. Nel caso specifico di Allegri, tutti noi siamo pronti a dire ma perché deve rinunciare a dei soldi, ma perché non è giusto, ma nel mondo reale non esiste che uno c'ha un contratto, un professionista con un club o con una società, questo contratto ovviamente non viene tra virgolette rispettato, nel senso che non si attende la prestazione di cui si necessitava, in questo caso ha fallito perché non è entrato nei quarti posti, ovviamente viene in qualche modo esonerato dal punto di vista tecnico e rimane legato a un contratto, è già la prima anomalia, perché nel mondo reale si incominciano con le cause e controcause e nessuno ti paga, invece nel mondo del calcio si tiene fede all'accordo e si paga. E non solo, quando poi l'allenatore ha un secondo accordo con un'altra società, in questo caso al ribasso, ma giustamente al ribasso, perché se tu fallisci non puoi pretendere di prendere gli stessi soldi che ti dava il club precedente, in quel caso l'allenatore, quindi il dipendente o comunque il professionista, c'ha una forza contrattuale che nel mondo reale non esiste, cioè nel mondo reale non mi posso sognare di cambiare in questo caso azienda, se sono un consulente, tanto per fare un esempio, e pretendere prima di andare via una buona uscita, perché altrimenti non vado via. Io non solo ho fatto male, non solo ho fallito, addirittura pretendo anche una buona uscita. Facciamo una premessa: io sono il primo che se vado in un negozio a comprare una cosa e non mi fanno uno sconto di 2 euro mi incazzo. Attenzione, i soldi sono sempre soldi. Io non sto condannando Allegri, perché se Allegri ha la facoltà di poterlo fare, il problema non è Allegri, il problema è il sistema che non funziona. E io esco pazzo su questa cosa, francamente.
1: sicuramente il mondo del calcio va riformato, il sistema va cambiato sicuramente. Salvatore, potrei essere in parte d'accordo con te, ti saluto e ti ringrazio, un abbraccio, ciao Salvatore. Arrivano tanti messaggi sulla questione di Massimiliano Allegri, spero tu legga i messaggi, dicono Leo Meletti. Ragazzi, Diego, vi dico, provo veramente a leggere i messaggi di tutti, però per fortuna, io dico sempre così, ne arrivano veramente tanti, quindi spero di leggervi tutti, caro amico. Gianluca, buongiorno. Allegri ha tanti problemi da risolvere, non solo il suo. Io che ho vissuto il mondo del calcio per una vita posso dire che anche i soldi contano, ma delle responsabilità enormi. Il problema principale è la società del Milan che sta al baratro. Questo mister con la nostra società e soprattutto con il presidente non può fare altro che bene. Mi piace questo entusiasmo di Vittorio da Ravello. Tra pochissimo vado da Francesco che è collegato con noi. Buongiorno, ma sul contratto non c'è scritto che se fallisce non viene pagato, che c'entra? Questo ce lo scrive Rita. Sì, ma infatti l'amico di prima parlava proprio di un sistema che dovrebbe essere cambiato per quanto riguarda contratti e tutto. Francesco, ciao, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, io ho sentito prima precedentemente quel signore Massimo, il filosofo,
1: sì,
17: lo chiamate.
1: Sì, sì.
17: Io non sono pienamente d'accordo, siamo ancora a discutere Aurelio De Laurentiis, ma questo signore si è dimenticato quando andava a giocare con la Cittadella o andava a giocare con la San Giovannese? Cioè, io non capisco ancora questo assio contro ADL, ma che cosa, cioè, voglio dire, ma perché non la smettiamo?
1: No, però devo dire la verità, non è comune adesso sentirlo, non è comune, Francesco.
17: No, lo so che non è comune, però mi dà fastidio con quest'aria da filosofo di questo signore, ma chi sei per poter giudicare una persona di quello spessore? Ma dai, è una cosa che mi dà fastidio, perché poi sono è gentarella proprio, lascia stare. Poi
1: no, diciamo basta vedere, Francesco, basta vedere quello che accade nelle altre società, pensare che il Milan, che comunque è stata per anni una società gloriosa, il grande Milan di Berlusconi, oggi si ritrova in una situazione societaria folle.
17: Sì, infatti, ma pure l'altro precedente, Conte gli ha fatto, a me Conte ha dato fastidio, anche a me, quando mi ha dato fastidio in due cose, quando ho fatto la diciamo quella specie col presidente quella conferenza
1: stampa d'addio tra virgolette,
17: un po' ridicola, va bene,
1: insomma, fa parte del gioco.
17: Il difetto di Conte, che è l'unico che a me dà fastidio, che lui non ha mai colpa e non dice mai
1: ma questi sono pregi e difetti di un allenatore vincente.
17: Bravo, il pacchetto lo prendi,
1: bravissimo, bravo, esatto.
17: Io lo scudetto ti posso dire, ne ho vissuti tutti quanti, fortunatamente, e voglio solo dire una cosa, ma l'ultimo che abbiamo vinto è stato proprio bellissimo, perché è stato proprio in photo finish, è stata una cosa pazzesca, cioè la goduria che c'è stata in confronto agli altri, guarda, è stata molto molto, per me è stato bellissimo quello scudetto, l'ultimo scudetto che abbiamo vinto, perché è stata veramente una cosa pazzesca. E purtroppo ce l'ha fatto vincere Antonio Conte, o lascia stare che ha comprato 31 milioni il portiere, ha sbagliato a comprare Lucca, tutto quello che vuoi tu, ma quando si è seduto sulla panchina ha detto al grande nostro presidente, io devo fare io, parlo io, faccio io la campagna qui, tu vuoi fare va bene così, accettato, penso che non ha battuto ciglia ADL, ti pare, no? Quindi è una cosa che
1: è così Francesco, sono d'accordo in tutto con quello che hai detto, ti saluto e ti ringrazio, perché devo dare una notizia dell'ultima ora. Il Napoli ha appena twittato, è ufficiale il rinnovo di Leonardo Spinazzola fino al 2028, era stato discusso nel corso di questa stagione, Spinazzola rinnova con il Napoli, la freccia è pronta a colpire ancora, questo è il comunicato ufficiale del Napoli. Adesso aspettiamo un altro comunicato ufficiale, prima quello del Milan, con la risoluzione di Massimiliano Allegri che dovrebbe arrivare a minuti, a ore, sicuramente in giornata, e poi dopo il tweet presidenziale del presidente Aurelio De Laurentiis, che come di consueto annuncia l'ufficialità di determinate operazioni importanti, e quella di Massimiliano Allegri, perdonatemi, ma è molto molto importante. Complimenti, auguri ovviamente a Leonardo Spinazzola per il rinnovo con il Napoli, che il calciatore ha voluto tantissimo, vi assicuro che il calciatore aveva richieste in club italiani, lo voleva la Juventus, lo voleva il Milan, diciamo hanno chiesto informazioni su di lui. Lui ha sempre dato priorità al Napoli, e questa, diciamo, è una prima cosa che ci fa capire l'amore che ha questo ragazzo per la maglia azzurra, per la città di Napoli, per i tifosi del Napoli. Quindi quando un calciatore rinnova con il sorriso a 50.000 denti, a noi ci fa sempre piacere, siamo sicuri che con la sua esperienza darà una grande mano al Napoli. Non dimentichiamo che Leonardo Spinazzola è campione d'Italia con la maglia azzurra, con il Napoli di Conte lo è stato, ed è un calciatore che può dare veramente tanto aiuto e esperienza ai calciatori giovani. Ci dobbiamo fermare, un minuto di pubblicità, ci sono Giovanni e Alberto già in attesa, subito dopo la pubblicità.
18: Sette Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
19: Sotto costo!
18: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto, detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
19: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
20: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
21: Sì, lo voglio!
20: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, andiamo subito da Giovanni. Ciao Giovanni.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Buongiorno a te Giovanni.
4: Allora, volevo esprimere un mio pensiero per tutti i tifosi che stanno criticando un po' Allegri in questo periodo, per quanto riguarda che è un attaccato ai soldi, ma per me va benissimo, perché comunque è un professionista come un dipendente alla fine, come siamo noi. Lascia stare che poi noi non guadagniamo tutti i suoi soldi, però comunque a noi quando finisce un contratto lavorativo pretendiamo un TFR, un buon uscita.
3: Esatto.
4: Quindi come lo pretendiamo noi, lo deve pretendere anche lui, comunque essendo un dipendente, essendo un professionista.
3: È vero, io sono d'accordo con te Giovanni.
4: Quindi con tutti questi pensieri, che poi lascia stare che può essere antipatico come allenatore, come uomo, no, non lo sopporta, però su determinate cose bisogna stare zitti proprio.
3: Sì, no, sono d'accordo con te Giovanni, fila tutto quello che stai dicendo. Conta, ce lo scrive anche Vittorio al 342 000 100, l'amico tifoso è stato esonerato con un contratto in essere, deve pretendere quindi fino all'ultimo centesimo, questo ce lo scrive Vittorio. Giovanni, ti saluto, ti ringrazio per aver telefonato. Aspetta, fammi leggere il messaggio di questo tifoso, che vergognatevi, attaccate le comunicazioni e poi date spazio a commenti di non voglio manco leggere perché è veramente sgradevole quello che ha scritto questo amico, senza che Massimo si possa difendere. Qui diamo spazio a tutti, caro amico mio, quindi se vuoi chiama e daremo voce anche a te, nonostante non lo meriteresti per quello che di sgradevole hai scritto qui sul nostro numero WhatsApp. E quello che si deve vergognare, caro amico, sei proprio tu. Buongiorno, volevo dire che come tifoso napoletano mi preoccuperò solo quando De Laurentiis non sarà il mio presidente. Un forte abbraccio da Padula, paese che ha regalato due presidenti al calcio Napoli. E auguri oggi a tutti Pietro e a tutti Paolo, perché oggi è San Pietro e Paolo. Caro Nellino Iorio, che mi dici che il collegamento con Alberto è pronto, e quindi vado da Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
5: Ciao carissimo, innanzitutto ti faccio i complimenti per la tua simpatia.
3: Grazie mille Alberto.
5: Perché oggi come oggi trovare qualche giornalista simpatico nelle radio, anche a Radio Cristichista, è difficilissimo.
3: Grazie.
5: Io praticamente litigo con tutte perché hanno una spocchia esagerata. Tu invece hai un ragazzo umile per bene e mi piace come fai il giornalista.
3: Grazie mille Alberto, dovresti gentilissimo.
5: Da qualcuno anche più grande di te che si crede di essere il direttore generale. Comunque, grazie. Vorrei dire questo per innanzitutto mi rifaccio a quello che ha detto il vostro radioascoltatore di prima, che a difesa De Laurentiis si ha chiamato e quel signore no, ha detto un sacco di sciocchezze. A Napoli purtroppo adesso sono rimaste due categorie di tifosi: gli imbecilli, perché adesso fin quando voi criticavate a De Laurentiis perché non faceva niente, non vinceva, come lo chiamavano, pappone, uno adesso che ha portato i risultati, la società è sana. Criticarlo è soltanto perché è un patto precostituito, ma non è una cosa giusta. E poi gli altri che lo criticano sono gli ex capi tifosi che si sono fatti una posizione facendo i tifosi a pagamento. Noi siamo tifosi che paghiamo la DAZN, paghiamo tutto, e quindi noi abbiamo il diritto di parlare. Gli ex capi tifosi è meglio che se ne vanno a casa, perché conosciamo morte, vita e miracolo di questa gente. Io però ho chiamato che volevo fare un intervento sul fatto dello stadio. Io abito a Caserta e a Caserta abbiamo una situazione molto deficitaria, abbiamo una piscina chiusa per motivi non si sa ancora logistici, mancano i soldi. Io mi chiedo questo, io ho votato Fico come presidente della giunta, vorrei dire un appello a Fico: per me è possibile che a Napoli c'è un imprenditore che ha deciso di costruire un'azienda, dice i soldi per l'azienda ce li metto io, voi non mi dovete dare, mi dovete soltanto dare la possibilità di dirmi dove la posso mettere questa azienda, che può dare da mangiare a centinaia di persone. E in quale città del mondo una comune dice no grazie, l'azienda ce la facciamo con i soldi del comune, con 200 milioni di euro. Io vorrei dire a questi signori politici napoletani, che purtroppo ho anche votato, scusate, voi questi 200 milioni che state spendendo non li potevate investire in infrastrutture in tutta la regione, perché ci sta la zona Versani che non è piscina, Caserta abbiamo una piscina olimpionica chiusa da un anno e mezzo, in altre zone di Napoli non ci sta il palazzetto dello sport per la pallacanestro. Cioè invece di approfittare di questa situazione che un imprenditore vi viene a voi, vi dice voglio farmi io lo stadio, voi sottraete alla collettività 200 milioni di euro per lo sfizio di non dare lo stadio a De Laurentiis, ma non vi vergognate.
3: Alberto, ti devo salutare e ti ringrazio, grazie Alberto per aver telefonato. Quello dello stadio è un altro tema caldissimo, ma in queste ore è giusto che si parli di Massimiliano Allegri e del suo futuro sulla panchina azzurra. Ripeto, ad ore potrebbe arrivare l'ufficialità della risoluzione con il Milan, che poi darebbe il via all'ufficialità di allenatori, esattamente, caro Vincenzo Perna, dell'ufficialità del Napoli per quanto riguarda sempre Massimiliano Allegri. C'è Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Ciao.
6: Sempre.
3: Preoccupato
6: e preciso nei
3: grazie mille. Grazie Giuseppe.
6: Ascolta, mi volevo essere breve per due motivi. L'amico tifoso che ha parlato prima, io definisco fenomeno, quel Giovanni, che ha etichettato Conte in tutto e per tutto, dandogli tutte le colpe possibili e immaginabili. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno agisce come gli pare, però criticare un operato di un allenatore, ti ripeto, con un carattere che tutti conoscevamo, dopo aver vinto un campionato e averci portato nuovamente in Champions, secondo me è deleterio. Poi altra cosa, tutti quanti stanno
3: Giuseppe facendo... dimmi la verità, stai parcheggiando, vero? Perché sento il sensore del parcheggio, lo sento, è vero?
6: Hai fatto.
3: Vai, ti ascolto, no, stasera è una battuta, no, stavo scherzando.
6: Ti dicevo, poi Giovanni calcava la mano sul fatto che il Conte ha fatto spendere milioni di euro buttati, può anche essere vero, ma anche grazie a Conte sono entrati i soldi della Champions quando ha vinto lo scudetto, soldi della Champions quest'anno che permetteranno al Napoli di adeguarsi sulla campagna acquisti, valutando quegli elementi che servono effettivamente per poter entrare in trattativa.
3: Sì.
6: Quindi poi parlava di Caprile, la plusvalenza, non so chi ma Caprile è rimasto a Cagliari, ragazzi. Buon portiere, ma non è che Cagliari l'ha venduto a 100 e l'ha comprato a 10. Caprile sta là. Allora, se noi vogliamo criticare...
3: Ma poi devi fare anche il conto con quelle che sono le volontà dei calciatori, perché tu potevi trattenere Caprile, ma se Caprile viene da te e ti dice cedimi perché io voglio andare a giocare, tu non puoi tenere incollato un ragazzo a Castel Volturno.
6: Se tu ricordi, Caprile a Napoli era chiuso e quindi ha preferito andare a Cagliari.
3: Sì,
6: quindi
3: certo.
6: Quindi che Napoli l'ha svenduto. Io mi auguro che queste critiche finiscono verso Conte, addirittura ha detto vediamo chi se lo prende. Conte è nazionale, quindi se è coerente, l'amico di prima non dovrebbe guardare nemmeno più la nazionale, tra parentesi. Poi due cose, io mi auguro che la telenovela, tra virgolette, di Allegri finisca presto, anche se io non stravedo, però io sono tifoso del Napoli, la maglia la amo e quindi accettiamo Allegri. Io mi auguro che appresso il Napoli definisca Allegri, l'israeliano, l'esterno destro e Ghila, perché comunque diamo un'impronta già al calciomercato e una risposta ai tanti giornalai che stanno scrivendo ancora una volta che Calaini va a Milano, Ghila va a Bergamo con l'Atalanta. Allora, anche per zittire i soliti giornalai falliti come li ha definiti Conte, mi farebbe piacere che annunciasse queste tre soluzioni a breve. Poi quello che verrà lo valutiamo dopo il ritiro, però siamo calmi, il campionato ancora deve iniziare.
3: Un abbraccio Giuseppe, un abbraccio, mi raccomando ragazzi, calmi quando parliamo soprattutto di altre persone che non si possono difendere, perché lo sapete, non mi piace attaccare altre persone, oltretutto quando si offende poi la categoria di cui faccio parte, quindi calmatevi con quelle che sono le parole e le definizioni. Salvatore, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a te.
7: Volevo solo dire una cosa, pochi minuti, perché poi tra poco chiudete. Io penso che il calcio italiano, a parte che deve cambiare un po' tutta la situazione anche per quanto riguarda i contratti, io penso che deve cambiare anche per i tifosi. Non parlo solo di Napoli, ma proprio tifosi generali d'Italia. Prima sentivo un ascoltatore che diceva, ieri ho visto la partita Sudafrica-Canada, non c'era gioco. Io penso che questa cosa, noi dobbiamo anche farci un bagno di umiltà, e se quelli là sono là è perché in questo momento sono più forti di noi, compreso il Canada, perché se il Canada ha due mondiali che sono andati là e noi non ci siamo, qualcosa di più di noi hanno fatto.
3: Sì, vabbè, però quindi, i criteri di qualificazione cambiano. Penso che se metti Curaçao nel girone di qualificazione della Norvegia non vai ai mondiali, capito? Quello, io sì, quello intendevo parlando, prima.
7: Io penso, non sappiamo neanche come andavo con Curaçao, per ora sai che non ci siamo andati.
3: No, no, ma questo infatti poi l'ho detto, trovo ovviamente ingiustificabile poi non partecipare ai mondiali per 14 anni. È una vergogna, sono d'accordo.
7: Perciò ci dobbiamo fare un esame di coscienza tutti, ma tutti compreso noi di quando parliamo di qualche giocatore, di quando li facciamo diventare grandi in un giorno e la settimana dopo non sono più nessuno.
3: Ci vuole equilibrio, equilibrio è la parola chiave, hai ragione Salvatore, su questo sono d'accordo.
7: L'equilibrio è tutto in tutto. E l'Italia in questo momento non è equilibrio né nel calcio né niente. Ecco, questo è quello che volevo dire.
3: È proprio così, Salvatore, un abbraccio. Equilibrio è la parola fondamentale e chiave di questi giorni. Equilibrio. E con equilibrio ascolteremo anche le news di Vincenzo Perna tra qualche istante su Kiss Napoli e Kiss Napoli TV. A seguire 3 ore di informazione sportiva con il direttore Walter De Maggio, una puntata di Radio Gol. In redazione ci sarà Riccardo Catapano, che mi sorride qui di fronte. Caro Riccardo, buon lavoro. Vi seguirò ovviamente dalla redazione. Nellino Iorio in regia, grazie per aver curato la parte tecnica in quest'ora. Grazie a Flavio Esposito alla regia video. Da Gianluca Miranda è tutto. Noi torniamo domani. Le ultime notizie.
8: Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte a ridosso del centro cittadino di Torre del Greco. Indaga la polizia, attimi di tensione intorno all'1:30 in vico Annunziata, a ridosso della più conosciuta piazza Luigi Palomba. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Portici Ercolano, che hanno avviato le indagini effettuando i rilievi del caso, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Ancora cronaca, un uomo di 34 anni è stato denunciato e arrestato dai carabinieri per furto e violenza sessuale. Si sarebbe infatti introdotto nell'abitazione della vicina ed avrebbe tentato un approccio fisico respinto dalla donna. La vittima, ancora spaventata, ha dichiarato ai militari che quanto accaduto è la punta dell'iceberg di una serie di episodi avvenuti, anche se l'uomo non si era mai spinto a tanto e per questo motivo aveva preferito non denunciare. Ora il 34enne, già noto alle forze dell'ordine per reati di violenza di genere, è stato arrestato e ora è in carcere. Sempre cronaca, i carabinieri della compagnia di Napoli Stella hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti del 38enne Vincenzo Bastelli, ordine divenuto definitivo a seguito della condanna per il reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso commesso ad Acerra il 20 maggio del 2020 nei confronti di Pasquale Tortora, ferito mortalmente da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno del cortile della sua abitazione. Bastelli dovrà scontare una pena di 14 anni di reclusione ed era stato individuato come responsabile dell'omicidio. Cambiamo argomento. A partire da oggi le stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli di Piscinola, Chiaiano e Frullone resteranno chiuse fino al 13 settembre prossimo per svolgere i lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario. ANM informa anche per manutenzione straordinaria alle vetture che la funicolare di Chiaia oggi chiuderà in anticipo al pubblico. Le ultime corse infatti sono previste per le 22. Meteo, la protezione civile della regione Campania ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutto il territorio regionale. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati anche da grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare in giornata per poi firmare col club azzurro. Intanto il mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Calaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica ed ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: lunedì 29 giugno del 2026 e da oggi si fa sul serio. Si fa sul serio perché c'è in arrivo il Conte Max, in giornata verrà liberato dal Milan, subito dopo la firma che lo legherà al Napoli per le prossime 3 stagioni, e quindi siamo in attesa ovviamente che si liberi Allegri, che firmi il contratto e che arrivi il tweet presidenziale. A proposito di tweet, ancor prima di andare per l'anteprima, per i temi dal nostro Riccardo Catapano, c'è un tweet proprio dell'ultima ora. Allora lo voglio salutare subito. Riccardo ha twittato il Calcio Napoli. Buon pomeriggio, ciao Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio carissimo direttore, buon inizio di settimana. Sì, apriamo subito questa puntata con l'ufficialità che è arrivata in questi minuti del rinnovo di Leonardo Spinazzola con il Napoli. Ve l'avevamo già anticipato nel corso degli ultimi giorni. Il Napoli ha comunicato di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno del 2028. Il suo esordio è stato il 10 agosto del 2024 in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha dato il contratto per le

0: Ili ad un passo, ma c'è la concorrenza e l'insidia dell'Inter. In difesa invece l'obiettivo numero uno è Mario Ghila della Lazio, ma la Lazio in questo momento spara ancora alto per il proprio difensore e c'è l'inserimento dell'Atalanta. Napoli che cerca anche un portiere, si fanno i nomi di Kovar e Vicario qualora dovesse uscire Vanja Milinkovic-Savic, mentre sono ore molto molto calde anche per Ceballos del Boca Junior. E a proposito di ore calde, nelle ultime ore spuntano anche nomi nuovi accostati al Napoli. Piace Ernest Mucci, albanese del Trabzonspor, così come Sar del Tottenham, e torna anche in auge il nome di Frank Kessi, ex Milan. A proposito di mondiale invece, finisce quella che è l'avventura statunitense per McTominay ed Oliveira, eliminati con Scozia ed Uruguay. Via ai sedicesimi di finale, vince il Canada contro il Sudafrica e vola agli ottavi di finale. Quest'oggi invece alle 19 il Brasile di Ancelotti sfida il Giappone, stasera alle 22:30 Germania Paraguay e questa notte alle 3 invece in campo l'Olanda di Noah Lang che sfida il Marocco.
1: E allora, grazie nel frattempo al nostro Riccardo Catapano, che ovviamente ci potrà interrompere in qualsiasi momento lo dovesse ritenere opportuno. Andiamo con ordine, da oggi si fa sul serio. Oggi arriverà la risoluzione contrattuale del Conte Max di Massimiliano Allegri. A proposito di Conte, voci possibili, attendiamo quella che sarà la decisione della FIGC sul nuovo CT. Ma insomma, c'è una tentazione molto forte per Antonio Conte dal calcio arabo. Un'offerta irrinunciabile sarebbe arrivata per l'ex tecnico del Napoli. In attesa che arrivi la risoluzione di Massimiliano Allegri, c'è un nome nuovo sul mercato del Napoli. È quello di Ernest Mucci, è albanese, nazionale albanese, classe 2001, stravede per il calciatore il nuovo commissario tecnico dell'Albania, Rolando Maran, che fa un po' seguito a quella scia di commissari tecnici italiani, da De Biasi a Reia a Panucci. Ora Rolando Maran, che stravede per il ragazzo, e tra l'altro Rolando Maran insomma lo indica anche come possibile nuovo crack per il calcio italiano. Bene, cosa abbiamo fatto per parlare di Ernest Mucci? Abbiamo invitato l'allenatore che lo ha lanciato al Tirana facendolo debuttare, ed è Marcello Zemaria. Buon pomeriggio Marcello, come stai?
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie per essere
2: nel caldo italiano, però
1: fa un caldo pazzesco e sono ore calde anche per il mercato del Napoli. Il nome nuovo sul taccuino di Giovanni Manna è Ernest Mucci. Tu lo conosci molto bene, lo hai avuto al Tirana, lo hai lanciato, è un attaccante esterno che però può fare più ruoli. Che attaccante è Ernest Mucci, Marcello?
2: No, Mucci è un attaccante centrale, Io l'ho lanciato in prima squadra quando lui aveva 16 anni, doveva ancora compiere 17 perché giocava nell'Under 17 nel Tirana, che per caso sono andato a vederlo, a vedere l'allenamento di mio figlio che giocava anche lui nel Tirana, hanno la stessa età, e in quei giorni ho visto lui, l'ho portato in prima squadra, l'ho fatto esordire in prima squadra e con me abbiamo vinto la Supercoppa d'Albania e il campionato.
1: Ecco, è già pronto a tuo avviso, dopo le esperienze, perché oramai è un classe 2001, nazionale albanese, è pronto per un grande salto? Perché lui fin qui, giocato anche in Turchia, al Trabzonspor, non ha mai giocato nei primi 5 campionati italiani. È pronto per affrontare un campionato come quello che tu conosci molto bene della Serie A?
2: Ma secondo me è l'attaccante perfetto per una squadra italiana, perché è un giocatore che calcia col destro e sinistro, molto intelligente, fisicamente è messo bene, non è un esterno, è un centrale, è un ragazzo che per me, da quando l'ho visto la prima volta, sono saltati gli occhi per la sua qualità. Ripeto, a quell'età, a 16 anni, un ragazzo che calciava bene destro e sinistro, molto intelligente, si posizionava bene, ha già fatto la sua esperienza all'estero, fuori dall'Albania, in 3 squadre diverse. Credo che giocare oggi nel campionato italiano possa soltanto essere una cosa positiva per lui e per il Napoli, che avrà un centravanti per i prossimi anni.
1: Ecco, quindi siccome lui può fare più ruoli, però è proprio un classico

0: con 9 un centravanti sarebbe di fatto, Marcello, l'alternativa a Højlund, un vero 9?
1: Secondo me sì, può fare una prima punta, una seconda punta, non penso, solo si è cambiato tantissimo da quando l'ho lasciato, che fa l'esterno, è un giocatore che è più centrale, può giocare da seconda punta dietro a Højlund, può giocare come prima punta, dando un punto di riferimento, credo sia quello il suo ruolo.
0: Senti Marcello, e allora ne approfitto, no? Perché hai fatto cenno agli attaccanti esterni e lì il Napoli abbonda. E c'è Alisson Santos, è tornato Neres dopo l'intervento alla caviglia. È chiaro che avere due esterni d'attacco così, che ti puntano l'uomo, uno a destra Neres, l'altro a sinistra Alisson, di sicuro aumenterebbe moltissimo il potenziale offensivo del Napoli. E insomma, immagino che Allegri sarà molto contento di avere in organico due così.
1: Ma penso di sì, Napoli da quel punto di vista è molto ben servito con gli esterni, due giocatori che hanno fatto bene, quando stavano bene fisicamente, Alisson giovane che è cresciuto un po' con le partite, credo che dipenderà dal modulo in cui giocherà il mister, ma sulle fasce non credo che avrà dei problemi.
0: Senti, da un allenatore ad un altro, io provo a fare l'indovino, Marcello, e sono sicuro di non sbagliare. Vuoi vedere che ti dico cosa farai tu stasera alle ore 19? Vuoi vedere che indovino?
1: Oggi non è molto difficile.
0: Oggi non è molto, insomma, devo dire che c'ho molta fantasia, perché alle 19 c'è Brasile.
1: Se vado in ritiro, già detto che preparo la carne, la birra. E
0: a che ora vai con il taglio di carne brasiliana e la cerveza?
1: Ma guarda, dopo le 18:30 va benissimo.
0: Perché alle 19 c'è Brasile-Giappone, tra l'altro il Brasile di Ancelotti, che tu conosci molto molto bene per averlo avuto tu allenatore al Parma. Era partito soft, affronta il Giappone in questi sedicesimi. Marcello, ora il mondiale da ieri sera con la vittoria del Canada, io dico che il mondiale è finalmente entrato nel vivo, ora sì che è mondiale.
1: Sì, adesso sì, comincia a essere un mondiale vero, con le squadre più forti che si affrontano, cominciano ad affrontarsi, le squadre. Va bene la squadra in un mondiale con tante squadre così, ma a livello tecnico non è mai alto all'inizio, dopo cominciano a migliorare. Credo che oggi è già un esempio, Brasile e Giappone sono due squadre secondo me fortissime. Io ti favo Giappone, però
0: adesso non puoi, stasera non posso
1: e mi dispiace, ma dobbiamo passare noi. Ci vuole nella nostra maglietta la stessa stella.
0: Beh, non c'è dubbio che il Brasile ovviamente ha un impegno non facile, perché il Giappone non è una squadra facile da affrontare. Devo dire che c'è stata una grande crescita, no? In Giappone, in Marocco, anche nazionali che sono cresciute davvero tantissime. Poi ci sono anche un po' di incroci belli. Stasera tra l'altro giocherà la Germania. Io sono curioso di vedere Croazia-Portogallo. Adesso veramente è mondiale, Marcello, perché alcune partite di questi gironi hanno lasciato un po' a desiderare.
1: È vero. È giusto che la FIFA abbia dato spazio a un po' più di paesi a partecipare ai mondiali. Qualche favola c'è ancora, Capo Verde, che è diventata la principessa di questo torneo. Ma noi vogliamo vedere a un mondiale il livello tecnico superiore a quello che siamo abituati.
0: Che abbiamo visto fin qui, non c'è dubbio.
1: Sì. Portogallo che ha una partita importante, vedere se tutte quelle stelle che individualmente oppure nei loro club sono forti, se sono veramente una squadra. Fino adesso hanno fatto il minimo per arrivare ai sedicesimi.
0: Io lo voglio ringraziare per aver aperto insieme a noi la puntata, per averci descritto lui che lo ha scoperto e lanciato nel grande calcio al Tirana, Ernest Mucci, attaccante classe 2001. Ti abbraccio, Marcello Zemaria. Ciao Marcello.
1: Ciao, un abbraccio.
0: ovviamente comincio subito con andare su una deduzione più o meno logica. Se il Napoli è Manna e Giovanni Manna sul suo taccuino ha il nome di Ernest Musci, che è un attaccante in una prima punta, cioè la mia logica mi porterebbe a pensare che né Lukaku né Lucca verranno confermati, perché altrimenti la ratio dove sarebbe nell'andare a comprare una prima punta, sempre che poi il Napoli decida ovviamente di perfezionare questo acquisto, perché nel cronoprogramma stabilito tra Giovanni Manna e Massimiliano Allegri sono due i nomi su cui puntare forte ancor prima di partire per il ritiro di Di Maro, per chiudere il cerchio con due primi tasselli, e di questi tasselli ne voglio parlare con il nostro Paolo Del Genio. Auguri Paolo, auguri, oggi è San Pietro e Paolo, a tutti i nostri ascoltatori santi, buon pomeriggio Paolo.
2: Ciao Walter, grazie, grazie.
0: Tanti auguri, grazie. Tanti auguri anche dai nostri ascoltatori, che poi non mancheranno di farteli, di rivolgerteli questa sera in diretta. Io vi ricordo, a partire dalle ore 18, il filo diretto con Paolo Del Genio, andremo avanti per tutta l'estate, seguiremo tutto il calciomercato, e nella fattispecie dal 17 al 27 luglio Paolo Del Genio sarà il nostro occhio sul ritiro di Di Maro, laddove dopo tanto parlare si comincerà invece a vedere il lavoro sul campo di Massimiliano Allegri. Paolo, siamo ai primi tasselli. È evidente che se il Napoli cerca Chila e cerca Kalaili, e sui due calciatori c'è grande concorrenza, sono partiti da quel reparto, cioè prima un difensore centrale, caratteristiche di Mario Chila, e poi un esterno importante di corsa, di gamba come Kalaili. Partiamo da Mario Chila, calciatore che a te piace molto, Paolo?
2: No, non c'è dubbio, è molto forte, un giocatore che spero arrivi, così come spero che arrivi Kalaili. Su Kalaili bisogna capire se si può fare, visto che molti lo paragonano, è come Movenze, tutto sommato ci sta il paragone ad Hakimi, bisogna capire se si può fare lo stesso percorso che è stato fatto con Hakimi, che è stato trasformato da esterno tutta fascia quando è andato al Paris Saint Germain, giocato da quarto, e ha vinto due Champions giocando da...
0: Giusto per ricordarlo, quarto, la trasformazione di Luis Enrique, hai fatto bene a ricordarlo.
2: Quindi se si può fare pure con Kalaili, allora vuol dire che abbiamo l'opzione di giocare a quattro. Altrimenti Kalaili, se giochiamo a tre, lo dobbiamo chiamare con il suo nome vero, che sarebbe vice alternativa concorrente di Politano, non più di Lorenzo. Perché chiaramente Di Lorenzo entrerebbe nel pacchetto dei tre e Politano sarebbe l'esterno dei quattro a centrocampo, quindi Kalaili sarebbe l'alternativa che va presa per Politano. Quindi ogni volta che parliamo, fin quando non ci sarà una prima dichiarazione relativa al sistema di gioco di Allegri, dobbiamo fare sempre un po' di ipotesi. A proposito di ipotesi, chiaramente Walter, ascoltavo Zemmaria,
0: sì,
2: ho studiato
0: su Ernest Musci?
2: Musci mi sono preparato molto.
0: Oh, allora Paolo, ne approfitto perché il nome nuovo è una prima punta, lui può ricoprire anche più ruoli, visto che però tu ci hai lavorato stamattina. Che attaccante è Ernest Musci?
2: Allora, difficile sbilanciarsi vedendo gli highlights, però a me pare, quindi metto questo pare dentro, un giocatore di primissimo livello, perché ha tutto, ha fisico, ha tecnica, ha due piedi, ha progressione, ha rapidità nei movimenti, ha anche colpo di testa, c'è un po' tutto, veramente se si va a guardare un po' le immagini questo ragazzo ha tantissime qualità. Poi chiaramente dopo le immagini vado a vedere il suo percorso, che è in grande crescita, l'ultimo anno è stato il migliore con tanti gol al Trabzonspor, e tra l'altro le posizioni dove è stato in campo, ascoltavo Zemmaria, indubbiamente lui, secondo me, sul discorso del centravanti proprio, io ci andrei un attimo cauto, perché se vai a vedere i pallini di Trabzonspor, il più grande è quello di sottopunta, e poi c'è un bel pallino sia esterno destro che esterno sinistro.
0: Ma infatti Paolo, posso, io ovviamente l'allenatore che l'ha scoperto, che l'ha scovato, che l'ha fatto debuttare, però lui col Trabzonspor ha ricoperto quattro ruoli, su tutti il sottopunta dietro una prima punta, È capitato, ma di sovente, che giocasse a destra e a sinistra. È capitato anche, raramente, che abbia fatto la prima punta. Forse proprio per questa sua estrema duttilità è finito sul taccuino di Giovanni Manna.
2: Allora, se poi dobbiamo correre, perché non ci sono molti argomenti, allora noi facciamo delle proiezioni in avanti che mi rendo conto che sono esagerate, perché non sappiamo nemmeno se viene sto ragazzo, però ragazzo ma non giovanissimo, 25 2001, anni.
0: Esatto.
2: Se viene questo ragazzo è interessante capire che pensiero ha fatto il Napoli, ed è forse interessante capire se veramente c'è un pensiero serio al 4-2-3-1.
0: Sì, se è un sottopunta spesso ha giocato lì. Poi ovviamente, sai, sottopunta tutti, tu ce l'hai spiegato a più riprese, siamo portati a pensare a De Bruyne, siamo portati a pensare a Vergara. È ovvio che se il Napoli segue Ernest Mucci, un ragionamento lo facciamo. Senti Paolo, e poi io devo dire che l'altro giorno, ascoltandoti, eri collegato con noi, anche quel 3-4-3 a me affascina molto, sai Paolo?
2: 3-4-3 che però, per quanto riguarda i vari Mucci, De Bruyne, Vergara,
0: li penalizzeremo.
2: De Vergara, lasciamo stare un attimo ora Mucci,
0: certo.
2: Perché De Bruyne e Vergara già ci sono, non sarebbe proprio il massimo per loro, perché dove li metti nel 3-4-3? Nel 3-4-3 proprio classico, non 3-4-2-1, perché se parliamo di 3-4-2-1, benissimo, sappiamo qual è la posizione di De Bruyne e di Vergara. Ma se parliamo di 3-4-3 puro, cioè con i due esterni in ampiezza, io penso più a Politano, a Neres da una parte, a Allison e Lang dall'altra. Però stiamo facendo mille ipotesi. Aspettiamo che arrivi questo tweet, e poi il tweet ce ne facciamo poco, tutto sommato, nel senso che
0: no, anche perché Paolo, c'è da capire, no? L'idea iniziale era quella di presentare Massimiliano Allegri direttamente a Di Maro. Il Napoli arriverà a Di Maro venerdì 17, conoscendo un po' il presente che è scaramantico, di sicuro non lo presenterebbe in quella data, bensì il giorno dopo, sabato 18 luglio, ma io comincio anche a monitorare un'altra data. Quale? Esattamente tra 7 giorni. Perché? Perché tra 7 giorni il Napoli avrà la presentazione della nuova maglia, una maglia importante perché è la maglia del centenario, e quindi il presidente, così come fece con, lo ricorderete, Gökhan Inler, lui fu vestito con la maschera del leone, magari si presenta con Massimiliano Allegri a bordo della nave dove verrà presentata la maglia. Ma insomma, non corriamo troppo, andiamo con ordine. E andando con ordine, Paolo, altro nome di cui parleremo nel corso della puntata col collega Salvatore Caiazza, perché lui che se ne occupa, Manna vorrebbe portare in maglia azzurra, soprattutto se come sembra dovesse andar via Anguissa, Frank Kessié, lui che ha avuto un percorso importante all'Atalanta prima, al Milan poi. È chiaro che sarebbe il calciatore, Paolo, proprio perfetto per un eventuale 4-3-3.
2: Allora, che sì, è uno di quei calciatori che inizia a far traballare in maniera molto forte, e forse dobbiamo riflettere tutti su questa cosa, perché tutti abbiamo detto e pensato, quando i giocatori vanno a giocare il campionato dell'Arabia Saudita, poi praticamente entrano nella fase calante della loro carriera, perché è un campionato poco allenante. Certo, non è il campionato top, però oramai sta crescendo lì il livello, e ci sono giocatori come Kessié che poi li vediamo ai mondiali, e tanti altri che giocano in Arabia che poi vediamo ai mondiali, che tengono molto bene botta, e quindi è un giocatore che se si può prendere va preso immediatamente. L'ingaggio, che sì, se vuole lasciare l'Arabia Saudita, deve rendersi conto che nessuno gli darà i 15-16 milioni che prende in Arabia Saudita. Questo penso che un ragazzo intelligente lo saprà.
0: Beh, d'altronde diventa davvero impossibile il confronto economico con quegli ingaggi, e non parlo solo dell'Italia, ma insomma soprattutto dell'Italia. Paolo, allora io innanzitutto ti voglio rinnovare gli auguri. Noi parleremo a lungo di mercato, parleremo, che poi mi veniva da ridere stamattina in redazione, perché su Mucci ci ha lavorato Riccardo Catapano e mi diceva: Walter, dobbiamo stare attenti a mucci e a gatti. Ho detto: ragazzi, ma questo è un Napoli felino, è un Napoli felino quello che può nascere. Di mucci ne abbiamo parlato, di gatti ne parleremo, di che sì lo faremo con Salvatore Caiazza. E poi tutti i temi che emergeranno in puntata evidentemente ogni tanto diventano anche il fulcro di quello che è l'appuntamento serale con Paolo Del Genio nel giorno del suo onomastico. Tanti auguri Paolo, a più tardi.
2: Ciao, grazie Walter.
0: Grazie davvero a Paolo Del Genio, lo reincontrerete alle ore 18. Tra poco avremo Monica Scozzafava, perché è vero che si parla e che sì, ma è pur vero che magari nel post mondiale, quindi ci vorrà tempo, il Napoli proverà a cogliere, se ci dovesse essere l'opportunità, una grandissima, per ora è un'ipotesi, ma nel post mondiale l'opportunità potrebbe chiamarsi Adrien Rabiot. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono. Il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Non è estate senza...
5: mare, tranquillità.
4: Le cene all'aperto.
5: Le angurie freschissime.
4: E le infradito?
5: Ma la cosa che proprio non può mancare...
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365, la spesa tranquilli.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ed eccoci qua. Allora, buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì, buon inizio settimana. È la settimana ovviamente di Massimiliano Allegri. Dobbiamo monitorare la giornata di oggi, perché è proprio oggi che il Milan potrebbe liberare Allegri. Allora colleghiamoci con la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ma buon pomeriggio, Monica.
11: Buon pomeriggio Walter, bentrovati.
0: E possiamo dirlo che tanto tuonò che piove, che oggi piove. Finalmente arriverà questa risoluzione contrattuale, che ci ha anche rotto un po' le scatole, se vogliamo, perché insomma non arrivava mai, e invece finalmente ce la faremo.
11: Ce la faremo sicuramente, non è un caso che oggi sia 29 giugno e quindi diciamo c'era di tempo fino a domani, perché il Milan liberasse Allegri. Oggi arriverà questa firma, diciamo, proprio all'ultimo respiro, no? Questa risoluzione voluta, secondo me, perché il Milan ha scientemente voluto far perdere tempo, no? Al Napoli, a Massimiliano Allegri, non aveva fretta di farlo prima, l'ho fatto, e quindi immagino che se non sarà oggi ma domani, dopodomani, Allegri potrà essere finalmente ufficialmente l'allenatore del Napoli, dopo che ha fatto il fantasma tra virgolette, per un mese.
0: Diciamo che il cronoprogramma prevede che oggi verrà liberato, da domani 30 giugno maturerà di fatto questa risoluzione, e quindi dal 1 luglio, se il 1 luglio, come sembra Allegri, dovesse raggiungere nella capitale il presidente del Napoli, De Laurentiis, a quel punto la firma sul contratto e il tweet: benvenuto Conte Max, o benvenuto Max. No, ma è solo una battuta, ragazzi, perché una
11: Conte Max, Conte Max ci sta.
0: Ma c'è, benvenuto Conte Max, no. Monica, ora non voglio sostituirmi, per carità, ci mancherebbe, alla comunicazione del Napoli, che sono bravissimi, però benvenuto Conte Max sarebbe anche divertente, via, strapperebbe
11: sarebbe
0: a tutti.
11: Divertente, e mi permetto di dire anche di buon auspicio,
0: esatto,
11: no? Visto che quando Max ha sostituito Conte, diciamo, sappiamo che ha fatto la Juventus,
0: sono arrivati un attimo 5 scudetti, la Supercoppa, la Coppa Italia, 2 finali di Champions, esatto. Ma veramente benvenuto Conte Max. Senti Monica, ed è chiaro che però ancora prima di quel tweet De Laurentiis, Schiavelli, Manna, Allegri stanno lavorando alla costruzione della squadra con Chila e con Calaili, e il nome nuovo è quello di Muci, è un attaccante albanese classe 2001, è spuntato Frenkessy. Io continuo a pensare che il sogno post mondiale Rabiot sia sempre libero.
11: Ah, non c'è alcun dubbio, è evidente, conosciamo tutti il rapporto di grande stima professionale che c'è tra Allegri e Rabiot, e quindi sappiamo quanto ha faticato Allegri per averlo al Milan, e quindi sicuramente si spenderà per averlo al Napoli. I rapporti tra Milan e Napoli, proprio per queste vicissitudini di Allegri, non sono sicuramente ottimi, quindi sarà, secondo me, diciamo, una vicenda che si trascinerà, diciamo, fino alla fine del mercato. Faremo a vedere se alla fine Allegri la spunterà, molto dipenderà ovviamente anche da quelle che sono le operazioni in uscita che il Napoli deve fare, e che per policy, per strategia di club in genere, diciamo, fa sempre, no? Cioè il Napoli si assicura prima le uscite, e cosa che farà anche in questa stagione, e poi una volta individuati i colpi in entrata, e li stanno individuando attraverso un lavoro, diciamo, intenso, che è stato fatto anche in quest'ultimo mese con tra Manna e tra virgolette il fantasma Allegri, poi si arriverà, diciamo, alla rosa definitiva. Però insomma Rabiot non credo che sia un colpo di mercato, diciamo, che il Napoli metterà a segno di qui a breve.
0: No, tra l'altro, oltre a giusta ragione, come ci ricordava Monica, Manna, Allegri, anche lo scouting del Napoli, per esempio Ernest Muci, attaccante albanese, è di fatto calciatore che conosceva molto bene Manna, ma lo scouting del Napoli lo ha seguito per tempo, a lungo, quindi io non escludo questa possibilità. Poi c'è il mondiale in corsa, e quindi ovviamente i tempi del mercato si allungano. La logica a cui faceva accenno Monica: esce Juan Jesus, obiettivo Mario Chila; uscirà Mazzocchi, l'obiettivo dichiarato è Calaili, ma attenzione all'Inter che
11: sì,
0: ha perso Palestra e che si sta inserendo in questa trattativa. L'accordo tra il Napoli e il calciatore c'è da tempo, non c'è ancora quello col club. Allora facciamo così: noi abbiamo invitato un procuratore di grandissima esperienza, Oscar Damiani. Oscar, come va? Oscar, buongiorno. E abbiamo un problema col collegamento con Oscar Damiani. Senti Monica, ma risulta anche a te che dopo aver perso Palestra adesso l'Inter si è fiondato, ma in modo serio e concreto, su Calaili?
11: L'Inter sicuramente mi risulta, sicuramente è vero, e magari questa sera che c'è l'apertura ufficiale del calciomercato a Rimini, dove saranno presenti sia Carnevali, sia Manna, sia Ausilio, appunto, dell'Inter, ci sarà modo anche di capire meglio come sta la situazione. Si è inserito perché ha perso Dumfries, perché non è riuscito a prendere Palestra, e quindi è evidente che adesso, diciamo, provi a fare all-in. Non è detto che ci riesca, perché se Ausilio e Marotta sono come dire, pronti sul pezzo. Sai, l'Inter è gestita da Octree e i tempi di Octree non sono mai, come dire, brevi, motivo per cui poi hanno perso Palestra, hanno perso, diciamo, quello che poteva essere un sogno da perseguire, Nico Paz, e quindi bisognerà vedere anche i tempi in questa trattativa, che possono giocare a favore del Napoli, però l'Inter c'è.
0: Abbiamo invitato un procuratore molto esperto di lunga data, Oscar Damiani. Buon pomeriggio, Oscar.
12: Buon pomeriggio a voi, i vostri radioascoltatori.
0: Il mercato non è un terreno agevole, perché quando l'Inter era convinto di aver chiuso con l'Atalanta il colpo Palestra, si inserisce il Chelsea, Dumfries va al Real Madrid, Palestra va in Premier, ed ecco che l'Inter entra in rotta di collisione su un obiettivo del Napoli che Manna ha bloccato già da tempo. Parliamo dell'israeliano Kalaili. Manna ha un accordo col calciatore, non c'è accordo ancora con l'Union Saint-Gilloise. Che cosa può accadere ora, Oscar?
12: Ah, questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, anche perché di questi tempi succedono delle cose che non ti aspetti, insomma, ecco. Quale le cifre diventano sempre più squadre straniere hanno disponibilità economiche superiori alle nostre, quindi secondo me le trattative vanno fatte velocemente, le porte a conclusione, o se no cambio obiettivo. Le cose che vanno per le lunghe finiscono sempre con il finire in una situazione negativa.
0: C'è con noi la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Monica, hai una domanda per Damiani?
11: Sì, salve, intanto buongiorno.
12: Buongiorno Monica.
11: Mi viene la curiosità e quindi approfitto del suo parere espertissimo, ma rispetto a Lukaku e De Bruyne, secondo lei il Napoli come si comporterà, e soprattutto Allegri come gestirà la situazione di questi due, diciamo, protagonisti della rosa del Napoli?
12: Intanto c'è l'allenatore forse più bravo che abbiamo oggi, esperto, bravo, che quindi ha il carisma anche per gestire calciatori importanti come Lukaku e De Bruyne, quindi questo è già un fatto fondamentale. La società Napoli è molto forte, lo dimostra prendendo Allegri, quindi è senz'altro la squadra secondo me meglio gestita e più forte in questo momento.
0: E Oscar, un'ultimissima, siccome tra poco ne parleremo, no?
11: No, quello che volevo, scusami.
0: Prego, prego, Monica.
11: Sono stata infelice nel fare la domanda.
0: Prego.
11: Cioè, secondo lei Allegri spingerà per trattenere entrambi? Ecco.
12: Ma Allegri ovviamente spera e si augura che rimangano entrambi, però Allegri è anche un uomo di società.
0: Bisogna capire il Napoli.
12: Se il Napoli avrà l'obbligo tra virgolette di cedere uno dei due, si adeguerà, insomma, ecco. Allegri non è il tipo che si impone, dice devono rimanere, e poi la società è talmente ben gestita con un presidente veramente che sa il fatto suo, quindi faranno delle scelte già concordate. Io non credo che si arriverà all'ultimo per prendere delle decisioni.
0: Io lo voglio ringraziare, Oscar Damiani, non prima di aver rivolto ad Oscar un'ultima domanda. Perché il Napoli, e io credo che sia lì, è pronto a capire la situazione. Rabiot-Milan, è ovvio che dopo il Mondiale è un tema che diventerà molto attuale. Il calciatore conosce benissimo Allegri, ci ha già lavorato alla Juve e al Milan. Secondo te, Oscar, spingerà Allegri per avere Rabiot anche a Napoli?
12: Che ci proverà, io penso che la società, visto che è interessata, se può accontentare il suo allenatore lo farà. Rabiot è un giocatore completo, un giocatore forte fisicamente, che fa dei gol, che si inserisce, sarebbe un acquisto straordinario, visto che anche Massimiliano lo conosce bene e lo ha già allenato.
0: Io ringrazio tanto Oscar Damiani, buona giornata, grazie sempre, di cuore Oscar.
12: Sempre un piacere, un abbraccio forte anche a voi.
0: Grazie. Allora, ogni tanto arrivano dei WhatsApp che mi sorprendono molto. Visto che noi facciamo informazione, vi raccontiamo dei tempi del Milan e di Allegri, di Calaili, di Chila, ancora, ma non ti vergogni ancora a parlare di Allegri? In tutti i modi, sono settimane che difendi Allegri, neanche fosse il Papa, sei ridicolo. Beh, insomma, ora mi sembra.
11: Ma davvero?
0: Ma davvero? No, ma c'è anche peggio, perché fino a quando è che io sono ridicolo, che mi devo vergognare, ci arrivo. Dove non ci arrivo, e devo dire mi arrabbio anche un po', quando scrive lui a titolo personale che io insabbio e nascondo il malcontento di un'intera tifoseria, di tutti i tifosi. Senta Giovanni, ma lei non può parlare a nome dei tifosi, perché io ricevo quotidianamente messaggi di chi è contento del Napoli, di chi non vede l'ora che venga presentata la maglia, che inizi il ritiro, che andranno in Abruzzo, che vogliono gli acquisti, che si fidano di De Laurentiis. E lei, ma come parla a nome dei tifosi? Scusi, esprima il suo malcontento e in generale sia un po' più educato. Capisco che fa caldo e forse il calore le ha preso un po' la cabeza, la testa, però insomma, si tranquillizzi Giovanni, anche perché di Allegri gliene faccio parlare da un campione del mondo, perché a me pure sta narrazione che il Napoli avrebbe preso un allenatore così. Marco Amelia, ma caro Marco, come stai?
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Marco, qui il caldo ogni tanto fa effetti strani, molto strani. Mentre Allegri.
13: No, la libertà di parola fa effetti strani, perché purtroppo io
0: la libertà.
13: Tutti i colori. No, la libertà di parola va rispettata.
0: No, purché
13: però
0: non ci siano mai offese, io quelle non le tollero.
13: L'abuso della libertà di parola è sbagliato, perché poi ci vuole competenza per dare dei giudizi e giudicare, perché poi parlare male di un allenatore o di un giocatore, di qualcuno del mondo del calcio. Ci sta, il calcio è sempre sotto critica, ma non si può pensare che l'idea di una persona sia l'idea di tutti, non si può pensare che l'idea magari di chi è più in vista a livello mediatico, social o altro, sia l'idea di tutti.
0: No, certo.
13: Se una società, e soprattutto se De Laurentiis, e sappiamo bene, parliamo di una persona esperta non solo a livello imprenditoriale per tutto quello che ha vissuto nella sua vita imprenditoriale e anche nel calcio negli ultimi 20 anni, se sceglie Allegri come successore di Conte evidentemente c'è un motivo, e Allegri è una persona molto preparata, molto competente, che conosce l'ambiente Napoli perché ci ha anche giocato, ma è una persona talmente pragmatica che sa cosa sta facendo e dove sta andando. Poi tra vincere e non vincere il filo sottile dipende sempre da tanti fattori, ma oggi sentir dire che la scelta del Napoli è sbagliata mi sembra un po' una bestemmia del mondo del calcio.
0: Ecco, e io aggiungo, e poi Marco ti lascerò perché con noi c'è la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, che immagino vorrà rivolgerti una domanda, ma io vi do, diciamo, un'indicazione, e questa ve la do per certa: De Laurentiis e Manna sapevano e sanno che appena spuntava il nome di Allegri qualcuno tra i tifosi non sarebbe stato, diciamo, proprio felicissimo, ma loro sono non convinti, straconvinti al 3000 per 3000, che a fine stagione la scelta sarà stata una scelta illuminante, e io mi accodo al loro pensiero. Detto questo, però, c'è Monica Scozzafava per Marco Amelia, campione del mondo nel 1000 e nel 2000, stavo dicendo nell'82. Di che anno sei, Marco?
13: Io sono dell'82, nato nell'82.
0: Ho capito, e quindi no, sei un campione del mondo, sei nato campione del mondo, però l'hai vinto nel 2006, 20 anni fa. Monica, prego.
11: Sì, buongiorno Amelia. Intanto
13: buongiorno,
11: chiudo con una riflessione che faccio rispetto al dibattito Allegri sì, Allegri no. Quando sì, a Napoli è arrivato Antonio Conte, ricordo le stesse medesime, gli stessi dibattiti, lo stesso ostracismo.
0: Monica, con Spalletti anche peggio. Con Spalletti fu anche peggio.
11: Spalletti era bollito, quindi Conte era invece l'allenatore juventino e quindi a Napoli era poco gradito. Poi sappiamo le cose come sono andate e sappiamo soprattutto i tifosi quei tifosi, diciamo, come sono ovviamente e naturalmente saliti sul carro. Detto questo, e quindi tralasciando le chiacchiere che, come giustamente avete detto, sono da bar queste ultime, ad Amelia volevo chiedere, rispetto alla questione portieri, no? Napoli ha Meretta, Milinkovic, Napoli può andare su vicario. Secondo lei Allegri sicuramente non avrà la stessa gestione di Conte rispetto all'alternanza dei portieri, quindi come ha fatto la stagione scorsa con Meret e Milinkovic, ma Vicario potrebbe, cioè chi potrebbe lasciare spazio a Vicario secondo lei, Milinkovic o Meret?
13: Allora,
11: secondo quello che
13: la
11: è
13: mia idea...
11: naturalmente l'idea di Allegri.
13: Sì, no, la mia idea e del mio pensiero personale, sempre perché comunque c'è la libertà di parola,
0: certo. Posso
11: concludere. È quella che c'è libertà, e c'è parola e parola.
0: È brava Monica.
13: È quella che se uno dei due tra Milinkovic o Alex o Meret deciderà di lasciare Napoli, allora il Napoli andrà a prendere un altro portiere. Questa credo che sia la logica, perché comunque sono due ragazzi che hanno contratto con il Napoli. Ci sarà un ulteriore acquisto di portieri nel caso in cui uno dei due sceglierà di andare via, e io credo che queste sono cose poi che rimangono tra allenatore De Laurentiis, Manna e i procuratori dei portieri. Se ci sarà questa volontà, allora il Napoli andrà a prendere un nuovo portiere, perché è giusto che sia così. Sulla scelta, io vi dico che al Milan Allegri non scriveva neanche il portiere sulla formazione, quindi e io e Abbiati ci siamo alternati per 4 anni. È stata una situazione particolare e aveva la fortuna di avere due ottimi portieri, quindi lui dice,
0: quindi scusa Marco, nella gestione eventuale di due portieri di altissimo livello non ha mai avuto problemi, visto che al Milan alternava te a Abbiati, giusto?
13: No, zero, anzi, perché tante volte ho giocato io, tante volte ha giocato Cristian, tante volte parlando anche poco tra noi, tra noi e l'allenatore, cioè lui è stato sempre molto tranquillo e sereno nel fare le sue scelte, ripeto, non scriveva il nome del portiere che giocava sulla formazione prepartita, quindi noi spesso lo dovevamo capire un po' da Landucci che comunque credo che verrà anche a Napoli,
0: sì.
13: Quindi questa è una situazione che Allegri sa gestire veramente benissimo, perché ha una grande forza nel rapporto con i giocatori, e poi è molto coerente, sincero, ti dice le cose che pensa e ti spiega a volte anche i motivi di certe scelte, perché è giusto che l'allenatore faccia così. È una scelta particolare, però io credo che dipenda molto dalle volontà dei giocatori. A mio avviso Milinkovic non credo che sceglierà di lasciare Napoli, a meno che non abbia delle offerte che gli diano la sicurezza di giocare, però oggi lasciare Napoli secondo me non è una scelta intelligente. È arrivato quest'anno, si sta integrando e può soltanto migliorare, poi c'è un cambiamento dell'allenatore. Oggi tanti giocatori, quando c'è il cambio d'allenatore, non scelgono subito di cambiare area, vogliono capire quelle che sono poi le decisioni dell'allenatore con l'inizio del ritiro, con l'inizio delle partite. E poi nei club più importanti d'Italia spesso si vede che i portieri vengono considerati tutti e due, chi più e chi meno la considerazione c'è. Oggi se ti devo dire che uno dei due dovesse partire, sarei contento che magari il Napoli provi a riportare Vicario in Italia, perché avrebbe avuto un portiere importante e una piazza
11: allora,
13: in Napoli.
11: E allora facciamo
0: aspetta Marco, che Monica ce n'è un'altra, si è illuminata sui portieri.
11: Un piccolo giochino, lei adesso fa l'allenatore, ecco, se a Napoli dovesse arrivare Vicario, che è un portiere di un profilo significativo, direi ottimo, chi vedrebbe meglio con Vicario, Milinkovic o Meret?
13: Allora, per caratteristiche Vicario è molto più vicino ad Alex come caratteristiche.
0: I due hanno un gran rapporto perché sono cresciuti entrambi all'Udinese e si conoscono da ragazzi, quindi rapporto bellissimo.
13: Sono fatti a stampo,
0: sì,
13: perché
0: sì.
13: Nel settore giovanile dell'Udinese lavorano con degli allenatori molto bravi che poi hanno creato non solo loro due, ma ci sono tanti portieri in giro che hanno fatto la scuola dell'Udinese. E avere un gran rapporto anche tra due portieri potrebbe essere veramente l'ideale. La caratteristica di Milinkovic, l'avete imparata a conoscere quest'anno, è di un portiere di grande forza, saper giocare con i piedi, avere questo rilancio forte, lungo, che ti permette anche di strutturare dei contropiedi in certe situazioni di partita, e magari meno di porta, più nel contesto di gioco. Oggi, se dovessi fare una scelta, cercherei di mettere insieme Vicario e Meret, anche per il loro rapporto. Però è normale che, se poi ripeto, l'acquisto di Vicario è determinato dall'addio di uno dei due, l'addio di uno dei due poi deve far valutare bene che tipo di portiere prendere, perché secondo me sia Milinkovic che Meret sono due titolarissimi, e se va via uno dei due io andrei a prendere anche un profilo più tranquillo per uno dei due, non so se mi spiego, non un portiere diciamo titolare, perché poi a quel punto rimarrebbe scontento anche l'altro.
0: È vero. Certo, quindi, però Marco, tu me lo insegni, stagione dove hai la Champions, insomma, poi se arriva Vicario potrebbe arrivare Kovar, che però comunque è il portiere del PSV di Eindhoven, è il portiere della nazionale ceca, cioè comunque devi avere portieri di grande livello, così come lo è stato in carriera Marco Amelia. Ti abbraccio forte, Marco.
13: Grazie, un saluto
0: di cuore.
13: A tutti.
0: Grazie. Un abbraccio, Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Ciao Monica.
14: Ciao Walter, buon lavoro, ciao.
0: Tra poco torniamo a Mario Chila, tutto sul difensore della Lazio, Riccardo Catapano, dopo la pubblicità.
15: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
17: Sotto costo!
16: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
17: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
18: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
19: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Pupi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
20: Una serata di stelle per Pupi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
21: Non puoi mancare.
22: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
23: Buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano, il rush finale di questa prima ora di Radio Gol d'apertura di questa settimana che porterà anche all'arrivo di Massimiliano Allegri. Sono ore importanti, sono ore calde, ve l'abbiamo detto, perché è previsto nel pomeriggio l'incontro decisivo per la firma che poi porterà Massimiliano Allegri a liberarsi dal suo contratto con il Milan, e poi ci sarà il via libera ovviamente per l'arrivo del tecnico livornese sulla panchina del Napoli, triennale per lui. Un Napoli che inizia ovviamente a lavorare anche su quello che sono le idee di mercato con Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna. Abbiamo parlato di Calaili, ma ne parleremo anche nel corso della seconda ora di Radio Gol su questo esterno che piace anche all'Inter, ma il Napoli si è mosso in anticipo e bisognerà capire effettivamente se gli azzurri poi verranno incontro alle richieste dell'Union Saint-Gilloise, che in questo momento per l'esterno israeliano chiede circa 25 milioni. Il pallino invece di Max Allegri e di Giovanni Manna è Mario Chila, che in difesa è l'obiettivo numero uno degli azzurri, il centrale spagnolo che ha ovviamente un accordo, un principio di accordo con gli azzurri, che spinge per il Napoli, ma in questo momento la Lazio continua ad essere irremovibile su quella che è la richiesta per il cartellino di Mario Chila. Si è inserita tra l'altro anche l'Atalanta sul calciatore. Facciamo questa panoramica di mercato invece con il collega del Roma Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Riccardo, sto bene, spero anche tu e tutti voi.
23: Tutto bene, caro Giovanni. A proposito, proprio sulle colonne di Roma, poi più tardi avremo anche Salvatore Gagliazza a questi microfoni. Insomma, Calaili, nome molto caldo, l'Inter si intromette. Possiamo dire che però il Napoli in questo momento resta avanti nella corsa all'esterno?
1: Sì, secondo me possiamo dirlo per due motivi. Il primo è che il Napoli è arrivato prima, si registrano contatti già ad aprile col campionato ancora in corso, e il secondo motivo più importante è che Napoli ha un accordo col calciatore, quindi anche il calciatore a questo punto ha la responsabilità poi di tenere fede a questo accordo, chiaramente per quel che può valere, il mondo del calcio sappiamo com'è. Però aggiungo anche un terzo elemento, Riccardo, è che a me sembra davvero strano che l'Inter pensa di sostituire Dumfries, un grande calciatore obiettivamente molto forte, con Calaili. Con tutto il rispetto ai noi, Calaili è un giovane, ha 21 anni, Napoli lo inquadra come un'alternativa sulla fascia destra a Di Lorenzo o anche perché no a Politano, e entra in questo tipo di collocamento. L'Inter addirittura sostituire Dumfries con Calaili mi sembra un po' strano, mi sembra un po', come dire, azzardato.
23: Cioè ti aspetti comunque un nome più blasonato, ma più, cioè d'altronde l'Inter insomma aveva puntato 50 milioni e non ci arrivava a 50 ma intorno ai 40 sì per Palestra, quindi tu ti aspetti comunque un nome un po' più altisonante. Restando che secondo me, Giovanni, perdonami se ti interrompo, credo che Calaili abbia delle caratteristiche che, se messe nelle mani del giusto allenatore, possono portare a farlo diventare un calciatore molto, ma molto molto forte. C'è un paragone con Hakimi, io ci andrei sempre piano con i paragoni, però è un calciatore che secondo me, se riesce a capire la collocazione tattica giusta in un campionato complesso come quello italiano, secondo me può rappresentare davvero un gran bel giocatore.
1: No, assolutamente, io non ho dubbi sulla l'opportunità di fare questo affare, però mi metto nei panni dei tifosi dell'Inter, no? Che passano da Dumfries ovviamente a Palestra, che comunque ha fatto una grandissima stagione in Serie A con dei costi anche molto più alti, a Calaili che costa meno della metà e che ovviamente a 21 anni ha giocato in Belgio oltre che in patria. Mi sembra una disparità, è come se io vado a vedere una Porsche, non la riesco a prendere e poi passo dal concessionario Renault che è lì a fianco, insomma voglio dire, si scende un pochino di livello. Poi assolutamente il discorso che fai tu, io me lo auguro per il Napoli, chiaramente se dovesse riuscire a prendere Calaili, è quello di un calciatore assolutamente di grande valore, però secondo me non prontissimo per prendere l'eredità di Dumfries.
23: No, certo, è giusto, è normale quello che dici. Io credo che però se il Napoli dovesse strapparlo per circa 20 milioni, secondo me sarebbe davvero un gran colpo, perché a questo ragazzo ha davvero le caratteristiche giuste per poter crescere e diventare anche titolare assolutamente in un top club italiano come possono essere l'Inter o appunto il Napoli. Veniamo all'altro tassello invece che il Napoli vuole aggiungere in difesa, sempre in attesa dell'arrivo di Max Allegri e anche nel capire come vorrà poi sistemare la retroguardia lo stesso Max Allegri e il modulo da utilizzare. Insomma, Mario Ghila è il nome ovviamente in pole position. Ti chiedo quali sono anche le ultime circa il difensore della Lazio, perché abbiamo letto dell'inserimento importante dell'Atalanta e di Cristiano Giuntoli e di Maurizio Sarri, seppure lo sappiamo Cristiano Giuntoli tende spesso ad andare su quelli che sono gli obiettivi del Napoli.
1: Ma sì, sai, Ghila ha lavorato con Sarri fino a poche settimane fa, nel momento in cui gli viene prospettato di proseguire il lavoro con Sarri all'Atalanta è chiaro che Ghila di certo non dice di no.
23: Certo.
1: E nel momento in cui l'Atalanta fa sapere alla Lazio, probabilmente, ovviamente stiamo presupponendo questo scenario, di poter arrivare più facilmente a questi 25 milioni, sembra essere la cifra finale richiesta dalla Lazio, più facilmente del Napoli, invece si ferma a 15, è chiaro che si parla di un inserimento e di un'apertura. Però ci sono due elementi da considerare. Il primo è che Ghila, pur rispettando Maurizio Sarri, a me risulta che vuole venire al Napoli, lo ha già detto alla sua società, al DS Fabiani, per due motivi. Il primo è un ingaggio 5 volte superiore a quello che percepisce oggi, anche di più, e il secondo è la Champions League. L'Atalanta fa la Conference e chiaramente Mario Ghila preferisce giocare la Champions League. Io credo che questi due motivi, al di là, ripeto, del rispetto nei confronti di Sarri, anche un rapporto personale tra i due sicuramente forte, io credo che dovrebbe prevalere anche poi la parola che il calciatore ha già dato al Napoli da tempo.
23: Assolutamente sì, infatti ribadiamo come in questo momento il club azzurro sia comunque in vantaggio forte proprio della volontà di Mario Chila di vestire la maglia partenopea. Poi vedremo, a luglio si entrerà nel vivo di quelle che sono le trattative. Detto questo, caro Giovanni, io ti ringrazio come sempre per aver accettato il nostro invito, ti auguro buona giornata e buon lavoro.
1: È sempre un piacere, ciao Riccardo, a presto.
23: Piacere assolutamente nostro. Noi ci avviamo verso la conclusione di questa prima ora, ma apriremo la seconda ora con Gennaro Arpaia, ma anche, come vi dicevo, con Salvatore Caiazza, perché spuntano diversi nomi nuovi per quanto riguarda il Napoli e anche la suggestione di un possibile ritorno in Italia di Frank Kessié, che in questo momento piace praticamente a tutte le big del campionato di Serie A, compreso il Napoli. Noi però adesso ci fermiamo, ho giusto il tempo di sentire un disco e poi torna il direttore Walter De Maggio con la seconda ora di Radio Gol.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14, è lunedì, è la settimana di Massimiliano Allegri, si aspetta in giornata la risoluzione. A proposito di annunci ufficiali, è ufficiale il rinnovo del contratto che a onor del vero però vi avevamo anticipato 20 giorni fa e lo avevamo fatto grazie all'intervento del suo procuratore Davide Lippi ai nostri microfoni. Spinazzola resterà a Napoli, contratto di altri 2 anni fino al 2028. Poi ci sono dei nomi nuovi sul taccuino di Manna, che lavora ovviamente con lo scouting alla ricerca di calciatori per puntellare / rinforzare l'organico. I nomi nuovi sono due, perché noi prima ci siamo occupati di Mario Chila, di Calaili, di portieri con Marco Amelia, Monica Scozzafava, abbiamo parlato di Vicario e Kovar. Il nome nuovo in assoluto è quello di Ernest, ascoltatelo bene, si chiama Ernest Mucci, attaccante classe 2001, albanese, nazionale albanese. Il nuovo CT Rolando Maran stravede per lui, e oggi sul Mattino di Napoli ne ha scritto di Ernest Mucci il collega Gennaro Arpaia. Buon pomeriggio Gennaro.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
0: Gennaro Arpaia, santo subito, appena abbiamo letto di Mucci abbiamo cominciato a documentarci, a destra manca la sua carriera, l'allenatore che l'ha lanciato, abbiamo sentito Zemaria, abbiamo parlato con il suo CT della Nazionale, Rolando Maran, attaccante, può fare la prima punta, può fare il sottopunta, attaccante esterno, mi sembra un profilo molto interessante e il nostro Paolo Del Genio ha detto a grandi numeri.
1: Sì, è scoppiato un po' tardi a dir la verità, anche se ha una scuola importante tra Tirana.
0: Può fare la prima punta, può fare il sottopunta, attaccante esterno, mi sembra un profilo molto interessante e il nostro Paolo Del Genio ha detto a grandi numeri.
1: Sì, è scoppiato un po' tardi a dir la verità, anche se ha una scuola importante tra Tirana, chiaramente, dove ha cominciato a giocare,

0: anche una prima punta, quindi uno di quei calciatori che al Napoli può sempre interessare, anche perché il prezzo non è altissimo, l'età è piuttosto contenuta, classe 2001, quindi un neo-25enne, e che sono quei calciatori che poi al Napoli piacciono, perché poi in azzurro possono trovare la strada giusta per poi rendere al meglio.
1: Gennaro, tu però a giusta ragione hai detto esploso tardi, quest'anno molto bene in Turchia col Trabzonspor, e non ha mai giocato nei primi top 5 campionati europei, però chi lo conosce bene ci racconta che il ragazzo ha qualità fuori dal comune, e quindi indubbiamente è un profilo che andrà attenzionato con veramente in modo speciale in questi prossimi giorni a ridosso del ritiro. Ricordiamo che da oggi a Di Maro mancano 18 giorni.
0: Sì, c'è anche un'altra fattispecie che al Napoli, diciamo, non dico non convince, ma chiaramente non passa inosservata, che è quella dell'esperienza europea. Sai che comunque giocando alla Champions hai la necessità di trovare calciatori, seppur giovani, che magari qualche presenza in Europa l'hanno fatta. Per esempio Kalaili, pur essendo un 2004, è un 2004 che però la Champions la conosce bene, e quindi anche questo aspetto qui chiaramente non è che lo metta proprio in cima alla lista, però può essere un investimento da fare, ripeto, non spendendo tantissimo, nell'ordine di 15-16 milioni, e poi magari valutandolo in campo, mettendolo a disposizione di un allenatore come Allegri, che ho scritto anche nel pezzo di oggi, non si è mai fatto troppi problemi per quello che era la carta d'identità nella carriera, si è fatto sempre i problemi rispetto a quello che era il talento dei calciatori. Infatti l'abbiamo visto anche nell'ultimo anno al Milan, con Modric quarantenne e Barthezaghi ventenne.
1: Tra l'altro tu non scrivi soltanto di Ernest Muci, ma, e noi abbiamo voluto giocare un po' su questo, siccome gioco a carte scoperte, Gennaro, tra poco avremo anche il collega del Roma, Salvatore Cajazza. Allora, tu sul Mattino ipotizzi Sarr, il collega Cajazza, Frank Kessié. Allora abbiamo un po' giocato pensando al post Anghissà, nel caso, come sembra, Anghissà vada via, abbiamo pensato a questi due nomi, Sarr e Kessié. Allora abbiamo pensato Sarr per sempre Kessié.
0: Sì, ci sta, il gioco ci sta, ma sicuramente entrambi è difficile vederli poi contestualmente a Napoli l'anno prossimo, quindi il gioco resta chiaramente tra di noi. Sono due profili completamente all'opposto, due profili che ovviamente sono nei radar ma per motivi diversi, perché se da un lato hai un ragazzo su cui andare a investire che ha 22 anni, che non ha fatto ancora vedere secondo me quello che può far vedere, che è Sarr, dall'altro è un calciatore che tra l'altro sta dimostrando benissimo al mondiale quello che ancora può fare, che ha 30 anni è vero, ma che negli ultimi anni forse qualche anno di carriera ancora se l'è allungata. Vediamo che scelte farà il Napoli. Onestamente, per quelle che sono state le scelte degli ultimi anni, immaginare di andare a puntare su un trentenne risulta difficile, ma onestamente
1: quindi
0: non
1: tu propendi per l'ipotesi di un giovane, anche perché Sarr lo stiamo vedendo, è vero che con la Costa d'Avorio molto bene che sì. Però direi che Sarr è uno di quelli che si è messo particolarmente in mostra. Ricordiamolo, il club proprietario del cartellino però è il Tottenham, vero Gennaro?
0: Sì, e proprio per questo potrebbe essere una di quelle occasioni di mercato inglese che il Napoli poi negli ultimi anni ci ha sempre mostrato di come si fa, insomma, perché poi tanti calciatori sono arrivati da lì, molti non avevano spazio, molti sono arrivati in Italia per rilanciarsi. Ripeto, anche che sì, è un colpo che ci può stare nelle corde del Napoli, però c'è un pregresso negli ultimi due anni che spinge la società a guardare soprattutto per quei calciatori che tra cinque anni possono ancora essere in azzurro e possono creare un ciclo nei prossimi cinque anni molto interessante.
1: Allora, Gennaro,
0: tanti giovani.
1: Facciamo così, siccome tu hai fatto dei riferimenti, no? Il primo riferimento che abbiamo fatto è quello di Kalaili, israeliano ma che gioca in Belgio, all'Union Saint-Gilloise, e in Belgio, mentre Sarr è senegalese come Koulibaly, e anche Koulibaly giocava in Belgio come attualmente gioca Kalaili. Quel campionato lo conosce molto bene il primissimo procuratore di Kalidou Koulibaly, e allora io l'ho invitato, lo voglio ringraziare moltissimo per essere con noi, è Bruno Satène.

0: caro Bruno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, bene, bene, bene. Senti, guardando il mondiale.
0: Lasciami dire una cosa, perché ci tengo proprio adesso che c'è Bruno Satin collegato. Siccome ha fatto molto scalpore in Francia una vignetta di Charlie Hebdo, che devo dire però veramente va condannata in modo fermo, perché io accetto tutto, capisco la satira, però fare satira sulla morte della mamma e Didier Deschamps è veramente troppo, non bisogna mai andare oltre. È una cosa che ci tenevo molto a dire e ne ho approfittato della presenza di Bruno Satin. Senti Bruno, ma Sarr, che tu vedi con nazionale di Koulibaly, è un profilo a tuo avviso che farebbe molto comodo al Napoli?
1: È veramente un giovane in prospettiva, è uno con lo Strasburgo ha fatto benissimo, e anche quando è entrato col Senegal alla Coppa d'Africa anche fatto bene, è veramente un bel fisico, 1,90 m, rapido, ovviamente ha 20 anni, dunque non ha ancora tanta esperienza, però veramente è un prospettiva giocatore forte.
0: Quindi in un'ipotesi che sembra possibile, Bruno, che Anguissa possa lasciare il Napoli, puntare su Sarr nell'immediato, ma anche per il futuro, potrebbe essere una scelta vincente?
1: Ah no, però non stiamo parlando del stesso Sarr, c'è un Sarr che fa il centrale, che sta nel Chelsea, e l'altro è Pap Matar Sarr che gioca nel Tottenham.
0: Nel Tottenham, quindi... io parlavo di Sarr del Tottenham.
1: Ah ok, allora è un giocatore diverso ovviamente, è un buon giocatore, è ancora abbastanza verde per dire, però...
0: Però il Napoli sui giovani ci punta per poi farli emergere ad alti livelli, no?
1: Sì, no, però non ha lo stesso impatto fisico di Anguissa. Anguissa forte fisicamente, veramente molto forte. Sarr è più uno di corsa, di in percussione, tiene la capacità di rompere la linea. È un giocatore, per me è un giocatore diverso.
0: Allora, ne approfitto anche della presenza del collega del Mattino, Gennaro Arpaia, che proprio oggi ha scritto di Sarr, oltre che di Ernest Mucci. Hai una domanda, Gennaro, per Bruno Satin?
2: Sì, che va fuori dal mercato, però, in realtà, visto che conosce così bene Koulibaly e conosce così bene Napoli, il caso ha voluto che al Mondiale proprio Kalidou affronterà due napoletani col Belgio. Secondo Bruno Satin, da che parte stanno i napoletani, visto anche tutto l'amore che è arrivato a Koulibaly nelle ultime settimane?
1: Ah, sinceramente non lo so, ho scambiato un paio di messaggi con lui, so che purtroppo è una situazione difficile, perché secondo me non giocherà la prossima partita Kalidou, non lo so sinceramente, però mi sembra difficile perché fisicamente non è al suo top, e infatti il Senegal ha delle alternative, dunque, e adesso tocca partita difficile, dunque vediamo, però ovviamente giocare contro napoletani è sempre, per Kalidou è sempre una cosa particolare, però il belga che era più legato a lui era Driss.
0: Non c'è Mertens, quindi senti, invece io ti porto su un altro nome accostato al Napoli in queste ore, tra l'altro che tu pure conosci molto bene, Frank Essie. Perché? Perché Bruno, tra le altre cose, è stato anche procuratore di Pioli quando Stefano Pioli vinceva lo scudetto con il Milan. Come profilo post Anguissa, è vero che ha fatto l'esperienza in Arabia, però vedendolo al Mondiale mi sembra che si stia benissimo, Bruno.
1: Sì, ma dipende, perché questi calciatori dipende sempre dello spirito quando debbono venire in un club come il Napoli, avere motivazione al massimo, E dopo non si sa come reagisce, anche se che sia un campione, il capitano della sua nazionale, però si deve capire come sta mentalmente a quel punto nella sua carriera, o si ha le tasche piene, la pancia piena, e se non ha più fame, allora difficilmente diventa un rinforzo per il Napoli.
0: Poi capiremo anche quella che sarà la strategia. Anche a me viene un po' difficile da pensare che poi il Napoli magari possa prendere, che sì, certo, dipende anche le condizioni, a 30 anni Sarr ovviamente è molto più giovane. E dopo il mondiale, Bruno, prima di salutarti, e se il Napoli prendesse Rabiot?
1: Rabiot sarebbe, penso che sarebbe un colpaccio. Lui ovviamente alla sponsorizzazione del mister, dunque dopo vediamo cosa deciderà, però è già passato dalla Juve al Milan, dunque vuol dire che in Italia sta bene, e in questo campionato sicuramente sì. Gli sembra un buon step nella sua carriera, però ha giocato le due prime partite con la nazionale, ha giocato bene, molto bene. Adesso vediamo un po' cosa succede con la Francia in questo mondiale, però Rabiot è un punto fermo di Deschamps.
0: Io ringrazio Bruno Setten. Ciao Bruno, a presto.
1: Ciao Walter.
0: Grazie. Ciao. E naturalmente ringrazio il collega del mattino, Gennaro Arpaia. Buon lavoro, Gennaro, a presto.
3: Ciao Walter, buon lavoro a voi.
0: Grazie. E allora, i due nomi nuovi accostati al Napoli sono quelli di Ernest, proprio non mi entra, che si chiama Mucci, albanese. Ne ha scritto Gennaro Arpaia sul mattino, e poi oggi, leggendo il quotidiano Roma, il collega Caiazza ipotizza che sì, siccome un altro nome a centrocampo è quello di Sarr, noi abbiamo voluto giocare un po', ovvero Sarr sempre che sì, saremo io e te a così, Sarr sempre che sì, Frank che sì, Salvatore Caiazza. Ciao Salvatore, buongiorno.
4: Ciao Walter, hai delle idee, guarda.
0: Non è mia, per una volta non è mia, è di Vincenzo Pernes.
4: Avete delle idee, fa parte del gruppo.
0: Devi sapere gruppo. Che noi abbiamo un'abitudine, alle ore 11 in punto, caffè, e poi dopo aver fatto riunione di redazione, i temi, le possibilità, possibili ospiti, dico ora concentriamoci sugli argomenti e le slide. Ogni tanto una carina la tiro fuori anch'io, perché mi diverte molto. E oggi però Vincenzo Perna si è superato col Sarrap Semp che sì. Tu ipotizzi il ritorno di Chessy in Italia. Lui è già stato in Italia al Cesena, al Milan, all'Atalanta, e immagino che Allegri sarebbe molto contento.
4: Assolutamente sì, vederlo poi al mondiale ancora integro, ancora voglioso, ancora combattente in mezzo al campo, quindi Napoli ha bisogno, dovesse andare via a quanto pare, Anguissa ha bisogno di un combattente là in mezzo che sappia anche giocare bene con i piedi e inserirsi in aria. Credo che sì, abbia tutte queste qualità. Naturalmente, ti ascoltavo prima con Setten, dovesse arrivare Rabiot sarebbe veramente un gran colpo, perché comunque Rabiot, poi ti dico una cosa Walter, può un giocatore del genere, che è un serio candidato assieme alla Francia alla vittoria del mondiale,
0: fare l'Europa League, tu dici?
4: No, rimanere per il secondo anno consecutivo fuori dalla Champions, no, uno appunto, di quel livello.
0: Ah, secondo me no. E poi lui ha già lavorato con Allegri alla Juve, Allegri lo ha voluto al Milan e Rabiot lo ha seguito. Senti, però, a proposito, torno un attimo su che sì, oggi ne sì. Scrive il collega del Roma, perché il Napoli potrebbe ritrovarsi dinanzi a questa opportunità, cioè riportare Frank Kessy in Italia. Il suo percorso, lo ricordavo, prima il Cesena, poi Atalanta, poi Milan. E quando lui debutta giovanissimo a Cesena, l'allenatore di quel Cesena era Massimo Drago, che abbiamo in diretta. Buon pomeriggio, mister.
5: Buon pomeriggio a voi. Buon
0: grazie pomeriggio. Massimo, per essere con noi. Lei ha conosciuto un giovanissimo che poi ha avuto un'esplosione in carriera. Il Napoli sta programmando il post Anghissà. Io lo reputerei il profilo perfetto per il post Anghissà, ma lei lo conosce molto meglio di noi. Prego, mister.
5: Ma sicuramente è un centrocampista con delle grandissime qualità, può giocare sia in un centrocampo a due o anche in un centrocampo a tre. Quando venne da noi a Cesena mi fu presentato come un difensore centrale, ma non gli leggevo, non gli vedevo quel tipo di caratteristiche, perché era un distratto in quella posizione. E quindi quell'anno decisi di utilizzarlo da centrocampista, un po' è stata la sua fortuna. Da ragazzo si vedeva che aveva delle grandissime qualità.
0: E detto questo, però, proprio di Chessini ha scritto oggi il collega del Roma, che è in diretta con noi, Salvatore Caiazza. Abbiamo la fortuna di avere il suo primissimo allenatore in Italia, Massimo Drago. Hai domande per Drago?
4: È quello che praticamente lo ha fatto svoltare, no?
0: Sì.
4: Un ruolo dove è diventato poi importante nei 5 anni al Milan. Non dimentichiamo che poi è andato al Barcellona e poi al come si chiama questa squadra araba. No, le volevo chiedere, mister, secondo lei, anche in virtù del fatto che lui compirà 30 anni il 19 di dicembre, quindi ancora giovanissimo, come lo vede in un eventuale centrocampo con Lobotka e McTominay?
5: Ma come dicevo prima, lui può essere con Lobotka mediano basso, lui sicuramente si adatta a fare la mezzala, però anche in questo ha grande capacità offensiva, un po' come ha delle caratteristiche simili a McTominay, perché anche lui da centrocampista ha realizzato un bel po' di gol, quindi ha sicuramente dei tempi di inserimento, sa quando e dove arriva la palla, con palla laterale sa attaccare benissimo l'area di rigore, quindi è un giocatore completo sotto questo punto di vista.
0: È molto duttile anche, no? Ce lo diceva prima Massimo.
5: Sì, noi l'abbiamo visto anche al Milan, giocava sia in un centrocampo a due, a volte ha fatto anche il trequartista, proprio per queste sue capacità di trovarsi in area di rigore quando la palla è laterale, di saper dove cade la palla per poter far gol. Un po', come dicevo prima, si assomiglia a McTominay.
0: È ovvio che in un centrocampo che sì, Lobotka, McTominay, il Napoli avrebbe qualità, fisicità, tempi di inserimento, i gol, perché avere che sì e McTominay che si buttano dentro non è che ce l'hanno tutti. Poi devo essere molto onesto, ma d'altronde chi ascolta questa trasmissione lo sa, dovessi scegliere io prenderei sempre Rabiot, io stravedo per Rabiot. In termini di personalità, Drago, che ragazzo è che sì?
5: Ma guarda, quando è arrivato da noi è un ragazzo giovanissimo, è il primo anno che si confrontava con una squadra professionistica, una squadra di adulti, solitamente ti dico la verità, io ne ho avuto tantissimi giovani che quando sono arrivati magari in Serie B ci volevano 3-4 mesi di adattamento per poi poter essere in pianta stabile. Invece lui dopo pochissimo tempo era già pronto per poter giocare un campionato, quindi ragazzo di grandissima personalità. All'epoca non conosceva benissimo la lingua, infatti si affidava molto a Mussacone, che è della sua stessa nazionalità. Però è un compagnone, cioè un ragazzo che si fa voler bene dai compagni.
0: Io lo voglio ringraziare, Massimo Drago, l'allenatore che lanciò Frank Sia al Cesena in Serie B. Grazie mister, a presto Massimo.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E poi Salvatore, è chiaro che se i nomi sono quelli che stiamo facendo, o che sia o Rabiot, insomma Manna metterebbe in qualunque caso a segno un super colpo a centrocampo.
4: Sì. Sì, la qualità c'è, ma comunque va via Anghissà. Se va via Anghissà è un totem, è uno che ti ha dato tanto negli anni che ha vestito la maglia azzurra, e quindi lo devi andare sostituire con uno ai suoi livelli, se non migliore. E quindi secondo me uno dei due, Rabiot, io sono d'accordo con te, Io tutta la vita sto giocatore, che devo dire la verità, al mondiale lo sto guardando con attenzione, adesso lo guardo con più attenzione, perché nel caso in cui dovesse vestire poi la maglia azzurra starei avanti con le considerazioni, però che si resta comunque un piano B tra virgolette di un livello altissimo, perché comunque come diceva Mister Drago, lui arrivò a 19 anni al Cesena e già si vedeva che aveva qualità, e poi ragazzi è passato anche per Barcellona, certo c'è rimasto un anno, però poi le sue qualità le ha messe in mostra.
0: No, tra l'altro, a proposito di Chessy e della notizia oggi pubblicata proprio dal quotidiano Roma e dal mio amico Caiazza, noi ripercorreremo tutte le tappe della sua carriera. Siamo partiti dalla B con Drago, poi avremo Guglielmo Stendardo, che l'ha avuto all'Atalanta, un suo ex compagno di squadra al Milan e il direttore che lo portò al Barcellona. Quindi faremo tutto l'excursus della carriera di Frank Chessy. Salvatore, buon lavoro, buona giornata,
4: grazie,
0: a presto.
4: Grazie Walter, un saluto a tutti e complimenti a chi si inventa queste cose, che è un numero uno, lo sa.
0: Grazie di cuore.
4: Ciao,
0: grazie, grazie.
4: No.
0: Bravo Perna, è stato molto bravo. Io l'altra volta ero un po' ispirato, per esempio sul portiere non vengo a fare il vicario, poi dopo Mandarini scrisse sul Corriere di Kovar, gattaci Kovar, e ragazzi ogni tanto dobbiamo anche dare spazio alla creatività, perché vedi anche per esempio i social media manager che lavorano con noi sono bravissimi. Pensate che già stanno lavorando ai post che devono mettere oggi, i post che metteranno domani, i post che metteranno il 1 luglio, dopodomani, il post che metteranno il 2 luglio, Santa Maria delle Grazie, 2 luglio, post 2 luglio, Santa Maria delle Grazie, i post che metteranno il 3 luglio. E insomma, mamma mia, quanti post! Evidentemente hanno da fare i ragazzuoli. Stamma post, pubblicità.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Non è estate senza
9: mare, tranquillità,
8: le cene all'aperto,
9: le angurie freschissime
8: e le infradito.
9: Ma la cosa che proprio non può mancare
8: è il sole.
9: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
8: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
9: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
10: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
11: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Inizia una nuova settimana, buonissima settimana a tutti voi. Lunedì 29 giugno del 2026, San Pietro e Paolo. A proposito, prima parlavo dei nostri social media manager al lavoro per preparare i post, e un nostro ascoltatore lo voglio ringraziare, e Luigi dall'Arenella, direi anche ai post l'ardua sentenza. Bravo Luigi, molto intelligente. Walter Rios, anche lì ce l'abbiamo. Jallison, la slide su Rios e Carnevale di Rios. Credo che sia un profilo che da mesi piace a Manna, ma proprio da mesi, addirittura io dico da dicembre, da quando il Napoli affrontò il Benfica, perché poi voi o non voi, corsi e ricorsi, Napoli Sporting Lisbona, Manna, occhio vigile su Alisson Santos, lo va a prendere a gennaio. E Rios, io non escludo che possa arrivare al Napoli. Ovvio, dovesse arrivare Rios, a quel punto dovremmo iniziare a depennare i nomi, ritengo, di Rabiot e anche di Kessi. Napoli che poi però, a proposito delle trattative, lo scouting, Manna prima di tutti ha messo le mani su Ezequiel Ceballos del Boca Junior. Ne parliamo di calciatori argentini con Ciccio Marolda. Buon pomeriggio Ciccio.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: La tradizione tra Napoli e gli argentini, da Sivori, Pesaula, ovviamente Diego, e io ricordo anche Ramon Diaz, ma insomma sono stati tanti, il Flaco Fernandez, il Pocho Lavezzi. E perché sottolineo il Pocho? Perché Ceballos, come Lavezzi, si chiama Ezequiel, è uno di grande fantasia, è uno che salta l'uomo, potrebbe essere di quei calciatori, Ciccio, pronti a infiammare il pubblico dello stadio Maradona.
1: Sì, è un profilo molto interessante, è un giovane ovviamente, un profilo interessante, ma secondo me ha una pecca, scusami se lo dico.
0: Quale?
1: Segna poco, non ha il gol nel suo DNA. Può essere di grandissimo aiuto, però in un Napoli che deve aumentare la pressione offensiva in quanto a realizzazione, rispetto all'anno scorso che è stata troppo bassa, credo che ci vogliono degli esterni o dei centrocampisti, poi questo lo decido, che riescano soltanto ad assecondare il gioco d'attacco del centravanti, ma anche a concludere, a fare gol.
0: Allora, ci stai dicendo, vi ricordo che siamo con Ciccio Marolda, e Marolda ci sta dicendo una cosa molto interessante che poi riporta un po' al dato dell'anno scorso, i gol segnati dal Napoli e in modo particolare i pochi gol segnati dagli esterni. Allora dice di Ceballos, Ezequiel Ceballos Boca Junior, è un giocatore che può entusiasmare il pubblico, però non ha nelle sue corde i gol. Io uso sempre una frase di un direttore che tra poco vi presento, che è già in diretta con noi: non è un gollifero. È così, innanzitutto gli voglio fare gli auguri perché oggi è San Pietro e Paolo, lui è poco santo, molto diavolo, ed è Pietro Lomonaco. Diretto, auguri.
2: Ciao
0: Pietro.
2: Walter, grazie, un saluto a tutti voi, un abbraccio a te e a Ciccio
0: che ti ascolta, auguroni.
1: Ciao Pietro, augurissimi, un piacere.
2: Ciao Ciccio, ciao, grazie mille, gentilissimo.
0: Senti Pietro, insomma Ciccio Marolda, il calciatore, piace moltissimo, però dice fa pochi gol. Ha ragione lui? Non è un gollifero?
2: Sì, ha ragione lui. Ha ragione perfettamente lui. È un giocatore che appare molto, perché tecnicamente è dotatissimo, salta l'uomo, ed è un ragazzo che sicuramente ha delle potenzialità importanti. Però siccome i tridenti si costruiscono con discernimento, con la testa, se tu c'hai Ceballos da un lato e gioco forza dall'altro lato, devi prendere un esterno che va dentro, che attacca la profondità e che vede la porta, se no rischi di essere fumoso in tutti e due i lati, e questa è una cosa che vuol dire che hai costruito male il tridente.
0: Ecco Pietro, giusto per essere chiari, dalle informazioni che noi abbiamo già da tempo, nell'idea del Napoli Ceballos viene per giocare a sinistra quindi lui e Allison che si possono alternare se la giocano, ma attenzione, perché nell'idea del Napoli c'è anche Zeballos a destra, Allison a sinistra. Se ciò dovesse verificarsi, potrebbe anche profilarsi la cessione di David Neres. Io poi sono uno che invece sogna di vedere Neres e Allison insieme. Marolda, Neres e Allison insieme potrebbe essere una buona soluzione?
1: Ah, io preferisco Neres, vi dico la verità, perché non è soltanto uno che salta l'uomo quando parte, va bene, ma uno che in zona gol lo ritrovi anche, sicuramente ai difensori fa più paura Neres.
0: Però Alisson ci ha dimostrato che i gol li sa fare.
1: No, io parlavo di Alisson.
0: Ok, tu dicevi in prospettiva Zeballos.
1: Sta benissimo, certo, Alisson e Neres io lo preferisco.
0: Certo, Pietro Lo Monaco, tu che conosci il calcio, avere due esterni come Neres e Alisson Santos, non è che tutti si possono permettere due brasiliani così.
2: Ma scusami Walter, io non capisco perché porre limiti alla provvidenza. Il Napoli è una squadra di prima fascia, il Napoli è una squadra che lotterà in Italia per il vertice, lotterà in Europa, di conseguenza deve coprire due ruoli. Se andiamo avanti col concetto di avere una coppia per ruolo, ha bisogno di quattro giocatori esterni da
0: quindi attacco. Tu dici Politano e Neres a destra e a sinistra, se viene Zeballos, Allison e Zeballos. Aspetta Pietro, però devi cedere Noah Lang, perché Noah Lang ti ritorna adesso.
2: Certo, ma guarda, io farei anche un'altra cosa, ancora. Io fermo restando Allison, fermo restando Zeballos, poi tra l'altro Zeballos non so se ne siete al corrente, ma Barres è in scadenza,
0: certo,
2: quindi potrebbe anche trovare un accordo
0: a dicembre.
2: Vabbè, le cose si fanno per tempo, ci vuole niente a tenere un giocatore fermo lì e andare con lo spauracchio di perderlo a zero, quindi a cercare di prendere il prezzo giusto con lo spauracchio che rischiano di perderlo a zero. Questo lo si fa in maniera abbastanza ordinaria, però ripeto, avere un quattro uomini di attacco sugli esterni, Zeballos, Allison, Neres, e io farei anche un altro colpo di genio, cioè io venderei pure Politano e prenderei liberali del Catanzaro a 6 milioni di euro, a 2 lire.
0: Liberali del Catanzaro, che tra l'altro è seguito dal Como, dalla Fiorentina, dal Torino, lo vogliono tutti.
2: Fiorentina, io sono un po' colpevole in questo senso.
0: Perché?
2: Perché la Fiorentina lo vedeva e non lo vedevo. Abbiamo avuto un pur parla e ho detto, io non riesco a concepire un giocatore italiano 2007 che tutto in questo momento è tutto estro, tutto è tutto natura, madre natura, ma il giorno in cui questo riesce a prendere coscienza dei suoi mezzi, che ancora non ce l'ha, non sa ancora quanto è forte, quando prenderà coscienza, questo diventa un giocatore devastante.
0: Certo Pietro, questo poi spiega al Milan come fanno le cose, visto che hanno ceduto liberale al Catanzaro.
2: E che te lo dico a fa, come si dice dalle nostre parti.
0: È il mio amico Ciro Polito, che è un grande dirigente, le è andato a prendere.
2: Ma allora al Milan stanno pure prendendo un giocatore, un attaccante normale per 74 milioni di euro. Ma guarda, a questo punto ti fanno nascere dei dubbi seri, no? Che ci sia qualcos'altro sotto, perché non è possibile.
0: Cioè,
2: andare
0: tu dici
2: a prendere...
0: come prendi Gonzalo Ramos a 74 milioni?
2: Un giocatore normale, un giocatore, un discreto giocatore, ma voglio dire, non è questo crack che presuppone 70 milioni di spesa. Ragazzi, non scherziamo. Va bene che è un mercato dopato, un mercato dove è talmente tanta la penuria di proposta che appena esce qualcuno discreto subito i prezzi schizzano alle stelle. Guardato Palestra, ottimo giocatore, secondo me il futuro della nazionale per tanti anni in quel ruolo, esterno destro basso che va dentro, e però ha fatto 15 partite
0: un anno importante a Cagliari, 55 milioni
2: partite, ragazzi, 55 milioni, ma di cosa stiamo a parlare?
0: Però Pietro, tu me lo insegni, quando vedi il talento, anche il Liverpool, Leoni gioca col Parma, fa 18 partite e il Liverpool non se lo fa scappare.
2: Vabbè, ma le squadre inglesi intanto hanno un portafoglio totalmente diverso rispetto alle nostre. Ricordatevi sempre che l'Inghilterra fattura 5.000 miliardi di euro di diritti televisivi, noi ne fatturiamo a scarsi uno, scarsi mille, quindi voglio dire la forbice è 1-5, è troppo ampia, però resta il fatto che è un mercato dopato, perché i prezzi, ragazzi, in tutto questo arrivano alle stelle.
0: Io, Pietro, ti fermo un attimo, perché torno, parlo di ruolo, siccome si parla di Zeballos, oggi abbiamo parlato anche del calciatore Ernest Muci, albanese, anche lui è un attaccante esterno, si parla di Alaibegovic, anche se sembrerebbe molto vicino alla Roma. Ciccio Marolda, visto che è arrivato anche Giovane, io credo che alla fine Noah Lang sarà ceduto se il Napoli vuole puntare su quell'attaccante esterno lì.
1: Probabilmente hai ragione tu, però io resterei con un grande dubbio. In Italia Noah Lang perché non è riuscito a fare quello che ha fatto altrove?
0: È una bella domanda.
1: A me non dispiace Noah Lang, ti dico la verità.
2: Ti posso rispondere io.
0: Aspetta, Ciccio, ti vuole rispondere lo Monaco, ti vuole togliere il dubbio. Pietro, perché Noah Lang non si è imposto in Italia?
2: Intanto è un giocatore che conosco non da ora. Quando ragazzino ha esordito in Olanda e poi dopo è stato. Allora, lui è nato nell'Ajax. E Ajax, che sapete perfettamente, fucina di campioncini. Quando uno respira e respira un pochino da campioncino, l'Ajax lo butta subito dentro. Invece l'Ajax l'ha preso e l'ha stornato, l'ha mandato al Bruges, ha giocato al Bruges, ha giocato in un'altra squadra olandese, se non sbaglio il PSV.
0: Sì, al PSV.
2: E Noah Lang è un calciatore che in partenza ti sembra un campione. C'ha tutti i colpi del giocatore importante, parlo per il ruolo che svolge, cioè l'esterno d'attacco, ok? Salta l'uomo, ha fantasia, vede poco la porta, anche lui non la vede moltissimo, è più un uomo assist che un uomo di conclusione, ma se non si è mai compiuto, un motivo c'è.
0: Ma può essere un problema caratteriale, di atteggiamento?
2: È da ricercare nella testa del calciatore. Andate a vedere la storia. Quando si prende un giocatore bisogna andare a scandagliare la storia. Va bene, è un giocatore, è un ragazzo che vive un po' sui generis, se no la vita dell'atleta è un optional per lui, vive da bohemien un pochino particolare, musica contro musica, cioè, e questo non gli ha mai permesso di mettere a fuoco le sue.
0: E lui fa anche il rapper con questo nome, Noano. Poi con Conte non si sono mai presi, ma perché che è forte, Noah Lang è forte. Però magari l'atteggiamento è arrivato lì un po' supponente, un po' spocchioso.
2: E purtroppo, caro Walter, queste cose si pagano assolutamente. Ecco perché non è mai diventato il campione che dentro c'ha. Lui dentro ce l'ha il giocatore importante, ma non l'ha mai tirato fuori, proprio perché il carattere l'ha limitato.
0: E poi
1: prego
0: Ciccio, prego, che dicevi?
1: Pietro, perché lo prendi un calciatore così?
2: Difatti, Ciccio, io ti dico, se voi andate a vedere le tante interviste che ho fatto l'anno scorso, io non l'avrei preso, perché lo conoscevo bene. È un giocatore che 25 milioni per me, io non li spendo né ore né mai. Va bene, diverso è Alisson, per esempio, ti dico Alisson, anche lui è un altro di quelli che deve esprimere.
0: Però con altri atteggiamenti, cioè lui dice io gioco con De Bruyne e non ci crede, mi sembra uno più, come dire, più disponibile, più umile, forse no Lang.
2: Guarda, ti dico Ciccio, per farci capire, no? Anche Lucca, che io l'anno scorso dissi, è un centravanti non in sintonia con il pensiero di Conte dell'attaccante centrale. Cioè, Luca è un ricevitore, è un finalizzatore e devi avere attaccanti esterni che arrivano sul fondo, giocatori che rispondono e mettono, in modo che Luca fa valere la sua stazza fisica, eccetera eccetera. Di altro non ha Luca. Vabbè, è un po' come il Birov, l'Oliver Birov che avevamo, il Pampa Sosa che la... Ora quindi Conte predilige un altro tipo di attaccante centrale, Højlund l'ha visto.
0: Ma ora Conte però non c'è, ora arriva Allegri.
2: Ma io sto parlando l'anno quando è stato preso.
0: Perché Luca non ha reso per quello che ci aveva fatto vedere a Udine, tu dici?
2: Appunto, quindi voglio dire, evidentemente ora con Allegri magari cambia il modulo di gioco, chi lo sa?
0: Lo vedremo. E da vedere anche Giovane, ricordiamo che il Napoli lo ha acquistato per 20 milioni di euro dal Verona. Un abbraccio Pietro Lomonaco. Ciao direttore. Ancora auguri.
2: Ciao Ciccio, grazie.
1: Ciao Pietro.
0: Un abbraccio a Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, grazie.
1: Ciao Walter, buon lavoro, ciao.
0: Continuiamo a parlare di mercato. Stavolta lo facciamo con Riccardo Catapano dopo la pubblicità. Poi apriremo al tema commissario tecnico della nazionale e un ballottaggio tra Conte e Mancini. Conte, se dovesse essere Mancini, potrebbe andare in Arabia, offerta irrinunciabile degli arabi. Poi torneremo a parlare di Napoli, del rapporto Conte-Oriali e, come vi avevo preannunciato, parleremo ancora di Franchessie con Stendardo. Pronto Catapano, pagina speciale mercato dopo la pubblicità.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ed eccoci ritornati in diretta. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare di mercato e in particolar modo in questo momento dell'asse tra Napoli e Lazio, ma c'è anche Bergamo, l'Atalanta, in particolar modo su Mario Chila. E per parlare di questo e tant'altro ci avvaliamo della conoscenza del collega Pietro Pinelli, al quale auguro ovviamente, faccio tanti auguri di buon onomastico. Ciao Pietro, ben ritrovato, come stai?
1: Grazie innanzitutto per gli auguri, tutto bene, buon pomeriggio, ben trovati.
0: Ben ritrovato a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Te la faccio subito, veloce e facile: che fine fa Mario Chila? Perché insomma, in questo momento si può profilare anche un'asta di mercato. Sappiamo che a Napoli non piacciono molto le aste di mercato, è arrivata l'Atalanta, però il Napoli è forte anche della volontà, insomma, del calciatore di vestire la maglia azzurra. Ci fai un po' il quadro sulla situazione del difensore centrale della Lazio?
1: Sì, diciamo che al momento il giocatore è un po' il gioiello di famiglia di casa Lazio, se così possiamo dire. Sarri lo conosce molto bene, quindi non ha esitato a fare una proposta attraverso l'Atalanta. Dall'altro c'è un'altra situazione, che Chila è molto attirato dalla possibilità di venire a Napoli, soprattutto per giocare la Champions, perché è un giocatore che in Spagna, seppur da lontano, è stato molto molto rivalutato, quindi è un giocatore che a cui piace il Napoli, però poi lo scoglio da superare resta soltanto e sempre uno, che si chiama
0: Claudio
1: Lotito. Diciamo che entro domani insomma verranno chiusi i bilanci, e sappiamo che la Lazio in questo momento è obbligata ad un mercato a saldo zero. C'è un buco di 20 milioni di euro, che poi è la cifra a cui vanno aggiunti almeno 5-10 milioni, su cui punta il presidente biancoceleste, anche perché ricordiamo che c'è una percentuale che la Lazio deve comunque dare al Real Madrid in questo affare, e vedremo se insomma l'affare si potrà chiudere nelle prossime 24 ore. Io, conoscendo Claudio Lotito, dico di no, perché certo, insomma è un presidente che non molla facilmente l'osso, soprattutto quando dà una valutazione ad un suo giocatore, vuole raggiungere il suo scopo. Magari può rinunciare a 2-3 milioni di euro, però credo che insomma la forbice che divide l'offerta dalla richiesta è ancora abbastanza ampio. È vero che c'è la volontà del giocatore, però è anche vero che Lotito sarebbe disposto, suo malgrado, anche a rischiare di perdere il giocatore tra un anno a parametro zero.
0: Poi tra l'altro un calciatore che piace molto al nuovo tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso. Vedremo quello che succederà a Napoli, che ha provato anche e sta continuando a provare, diciamo, ad abbassare questa soglia richiesta da Claudio Lotito, inserendo anche alcune contropartite. Si è parlato di Rafa Marin, si è parlato soprattutto di Lorenzo Lucca. Ecco, lo stesso Claudio Lotito però vorrebbe queste operazioni, diciamo così, divise. Ci racconti anche un pochino qual è stata la reazione magari dello stesso Gattuso a nomi come quelli di Rafa Marin o di Lorenzo Lucca?
1: Bueno, diciamo che storicamente Lotito tende sempre a separare le situazioni, vuole prima chiudere la trattativa in base a quello che è il cash, che è il contante, per poi magari aprire un'altra su quella che potrebbe essere considerata una contropartita. La Lazio ha assolutamente bisogno di un attaccante, sicuramente Lucca, anche se non ha fatto benissimo in Inghilterra e tantomeno a Napoli, è un giocatore che piace a Gattuso, anche perché questo limite del mercato a saldo zero, insomma, il raggio d'azione è molto chiuso per quelle che possono essere le operazioni di mercato, perché la Lazio non può promettere grossi ingaggi, soprattutto per fare entrare un giocatore e deve per forza fare uscire un altro, ma alle stesse cifre. Quindi al di là di quello che è il gradimento tecnico, e credo in questo momento tutti i giocatori che vengono proposto alla Lazio, chi più e chi meno, vedi Zaniolo, sono graditi dall'allenatore. Il fattore principale che fa propendere a un gradimento di Gattuso è proprio questo raggio d'azione limitato sul mercato della Lazio, e quindi il tecnico dice è meglio prendere questo che rimanere senza, certo. Anche perché poi per quanto riguarda il discorso del difensore non ci dimentichiamo che già ha perso Romagnoli, quindi perdere anche Dira senza avere un rimpiazzo adeguato ha un peso determinante per quello che è il lavoro dell'allenatore.
0: E poi soprattutto, no, Pietro, rispetto a quello che è stato il non mercato dell'anno scorso, le difficoltà di gennaio con le tante cessioni, credo che anche i tifosi della Lazio insomma si aspettano un qualcosa di diverso. Sappiamo le critiche che ci sono state nei confronti di Lotito in questi mesi, e ti chiedo anche, tra l'altro, la piazza di Biancoceleste come ha accolto la scelta di puntare su Gennaro Gattuso innanzitutto come allenatore?
1: Malissimo, malissimo, ricorda molto quando e la Lazio tesserò Baroni, e soltanto che all'epoca di Baroni probabilmente la frattura tra il tifo e la società non era insanabile come lo è adesso. Non ci dimentichiamo che il 2 luglio ci sarà una grossa manifestazione da parte dei gruppi organizzati a Roma che scenderanno in piazza, l'11 vengono chiamati gli stati generali, si riuniranno un po' i tifosi VIP biancocelesti proprio per discutere di questa situazione, perché ormai, ripeto, non c'è modo e maniera di poter pensare come questa frattura tra il presidente e i tifosi che ha portato a disertare lo stadio per tutta la stagione e così sarà il prossimo anno possa essere in qualche modo ricucita. Si parla anche di un motivo che sta seriamente pensando insomma di non dico di farsi da parte, ma sicuramente di trovare un aiuto all'interno del club, situazione che poi diventerà ancora più accesa dopo, certo, che Lotito ha richiamato la regina in Serie B.
0: Situazione assolutamente poi in divenire. Caro Pietro, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti rinnovo ovviamente gli auguri per un buon onomastico. Alla prossima,
1: grazie,
0: e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie mille al collega Pietro Pinelli da Roma. Prima di lasciare il testimone al meteo e poi al direttore Walter De Maggio che torna per la terza e ultima ora di Radio Gol, voglio leggere anche un messaggio di Daniela che dice: ma se si è detto che Gila vuole venire a Napoli, perché ci stiamo preoccupando dell'Atalanta? E beh, perché semplicemente se il Napoli non trova la quadra con la Lazio, cara Daniela, e l'Atalanta offre di più rispetto al Napoli, va a effettuare quindi il sorpasso, e il Napoli poi, con tutto che può avere l'accordo con il calciatore, la volontà del calciatore, rischia che poi Gila possa effettivamente finire in maglia bergamasca. Detto questo, ci fermiamo, le ultime sul meteo e poi torna il direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un martedì 30 giugno sulla Campania con tempo asciutto ed assolato al mattino, ma con la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco dal pomeriggio sull'Appennino e sull'area meridionale della regione. Qualche effetto riuscirà ad interessare anche le vicine zone costiere, il tutto con clima ancora molto molto caldo. Un caldo intenso e bollente in diverse province, punte massime di 37-38 gradi, specie nelle zone interne. Anche i valori minimi saranno piuttosto elevati in alcune località, pensate prossimi ai 30 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando come di consueto alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
4: Eccoci qua, allora puntualissimi, sono le 15 e comincia la terza, ultima ora della nostra informazione sportiva. Ci siamo occupati di calciomercato, moltissimo di Napoli, però attenzione perché ripetiamo che questa è la settimana di Massimiliano Allegri. Allegri ha aspettato maturasse la mensilità di giugno, in giornata dovrebbe arrivare la risoluzione, così che poi Massimiliano Allegri possa firmare in data 1 luglio 2026 il contratto che lo legherà alla società sportiva Calcio Napoli per le prossime 3 stagioni. Ma attenzione perché è una settimana molto importante anche per il futuro della nazionale, quindi dall'azzurro Napoli Allegri ci proiettiamo all'azzurro nazionale. 1 luglio Consiglio federale in FIGC e il neo presidente Malagò con ogni probabilità nel Consiglio federale potrebbe annunciare anche il nome del nuovo CT. Tra l'altro Malagò nelle acque campane perché è ad Acciaroli in mattinata, e quindi capiamo poi da qui al primo luglio cosa accadrà. Nel frattempo Marco Civoli, buon pomeriggio Marco.
5: Sì, buon pomeriggio a tutti.
4: Grazie per essere con noi. Tra poco andiamo sul tema CT della nostra nazionale. Prima volevo chiederti, fin qui, ieri sono partiti i sedicesimi di finale del mondiale, cosa ti è parso di questo mondiale?
5: Il mondiale è partito ieri sera,
4: ufficialmente ieri.
5: Sì, parte oggi, anche se abbiamo visto, se non ho fatto male i calcoli, qualcosa come 72 partite. Abbiamo fatto una buffata di gol, direi che grandi sorprese in negativo sulle grandi non ce ne sono state, qualche miracolo, qualche volo pindarico. Adesso mi intriga molto vedere Capoverde contro l'Argentina, per esempio, però insomma diciamo che le grandi ci sono. E adesso dentro fuori, quindi il mondiale è iniziato ieri, non una grandissima partita come abbiamo visto, ma stasera ne abbiamo tre secondo me molto belle. C'è il Brasile,
4: soprattutto la terza, Marco, purtroppo
5: Olanda, sì, infatti lì sarà dura vederla in diretta. Olanda Marocco che secondo me sarà, almeno promette bene, no? Poi
4: sì,
5: questo è quello che noi ci auspichiamo.
4: Siamo penalizzati da stanotte, purtroppo.
5: Olanda, infatti lì sarà dura vederla in diretta. Olanda Marocco che secondo me sarà, almeno promette bene, no? Poi
4: sì,
5: questo è quello che noi ci auspichiamo.
4: Siamo penalizzati dall'orario. Olanda Marocco sicuramente interessante.

0: critiche pesanti nei confronti di McTominay, che secondo me poi alla fine si è battuto fino, diciamo, fino allo spasimo per poter portare avanti i suoi. E per quanto riguarda l'Uruguay, beh, lì si sono fatti male da soli, perché comunque diciamo è come se fosse diventato improvvisamente un nido di vespe, con Bielsa aggredito, ripudiato dai suoi giocatori. Non bello per una nazionale che ha dei precedenti e una storia, soprattutto ai mondiali, molto ma molto importante.
1: Allora, vi ricordo che siamo con Marco Civoli, e Marco Civoli raccontò in Germania esattamente 20 anni fa il mondiale che vinse l'Italia di Marcello Lippi. Noi oggi quel mondiale, a quel mondiale abbiamo fatto già dei riferimenti, perché abbiamo ospitato Marco Amelia. Ancora prima del 2006 l'Italia vince il mondiale nell'82 e si laureò in Spagna campione del mondo con Berzotto anche Beppe d'Ossena. Buon pomeriggio, Beppe.
2: Eccomi, buon pomeriggio.
1: Siamo con Marco Civoli, stiamo parlando di
0: nazionale. Beppe.
1: Senti Beppe, è evidente che ho fatto cenno all'82, poi nel 90 facciamo la semifinale, nel 94 facciamo la finale, ahimè persa ai rigori, poi c'è il 98, poi il 2006 vinciamo il mondiale e poi qualcosa abbiamo sbagliato, Beppe, però.
2: Boh, certo, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, perché poi possiamo anche fare molti discorsi che è corretto fare rispetto al movimento, rispetto al sistema, che poi non produce necessariamente giocatori o campioni. In parte sì, ma il calciatore poi si costruisce nel tempo, quindi noi parliamo di giocatori che sono cresciuti, certo, in un sistema particolare, magari da cambiare in qualche maniera, ma però si sono evoluti, si sono allenati, si sono preparati. Quindi dare la colpa al solo sistema mi sembra riduttivo, anche se ci sono colpe, ovviamente sono sotto gli occhi di tutti. Ma poi dopo in campo ci sono andati i ragazzi che certo hanno vissuto in questo sistema, ma si sono allenati, giocati a grande livello, che però poi quando inizia, poi quando c'è il grande traguardo, si sono persi. E lì secondo me bisognerebbe interrogarci sulla crescita morale dei giocatori, sull'ambiente che frequentano, su come vivono, diventa un problema un po' più grande. Quindi sintetizzo il tutto che anche il calciatore deve farsi un esame di coscienza, deve fare un po' di introspezione, perché è vero che il sistema è quello, ma poi tu vivi le tue annate, le tue giornate di lavoro, le tue giornate di riposo, e ti devi preparare gli appuntamenti che contano, perché a me ho la sensazione molto netta che sia mancata personalità nella gestione dei momenti difficili, momenti topici.
1: La personalità. L'ultima volta che vinciamo è nel 2021, vinciamo l'Europeo con Mancini. A proposito di europeo, anche con Conte l'Italia fece gli europei. Marco Civoli, sono loro due gli indiziati, una panchina per due. In ogni caso, Marco, si tratterebbe di un ritorno?
0: Beh, si tratterebbe di un ritorno, ma come ho detto credo anche a voi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, qui ci deve essere un mandato pluriennale. È vero che la gestione di Malagò dura 2 anni, perché in corsa è subentrato al dimissionario, al suo predecessore
1: Gravina.
0: Però rimane il fatto che se vuoi fare una programmazione seria devi bloccare uno staff, devi bloccare comunque un allenatore che abbia una prospettiva di almeno 4 anni, senza poi pensare che dopo 2 anni si lamenta perché magari, insomma, gli manca la quotidianità del lavoro. Io credo che il primo progetto sia questo, un progetto serio, importante, ma che blocchi per 4 anni uno staff, e quindi che diventi o ridiventi la nazionale italiana come un club, come quel Club Italia che negli anni scorsi comunque era sempre stato preso quasi a modello. Ci ha provato anche Cesare Prandelli a lavorare in questo senso. Quindi credo che, secondo me, questo sia il primo passo, ed è come dicevi tu, Walter, non si scappa, o il mancio

0: o Conte, io non vedo altri inserimenti dell'ultimo momento.
1: E vado da Beppe Dossena, perché poi, e qui io do ampiamente ragione a Malagò, c'è bisogno della collaborazione di tutte le parti. Se la Lega ogni qualvolta dovesse pervenire una richiesta della FIGC, del commissario tecnico, di avere una finestra, di poter fare uno stage, di valutare, dovesse sempre arrivare il no, diventerebbe un problema. Beppe, io torno solo per un attimo.
0: Però Walter, non è quello, Walter.
1: Prego,
0: non,
1: prego.
0: È inutile domandare, chiedere stage e finestre. Impossibile. Ma non sono neanche utili, perché sono tutti giocatori d'elite, è un falso problema.
1: Scusa, Beppe, ma se sono d'elite, io condivido quello che tu pensi, perché ogni volta che siamo dinanzi a un appuntamento importante falliamo?
0: Ma te l'ho detto prima, secondo me la mancanza di personale, l'incapacità di gestire
1: quella pressione importante.
0: Di gestire un traguardo importante, perché se no non si... Ma a te sembra normale che con la Macedonia del Nord... E con la Bosnia, ma se torniamo già nei 2000, Nuova Zelanda, Paraguay, Slovacchia, ma noi siamo usciti lì, cioè noi non abbiamo battuto queste nazionali, non è quello, secondo me è lì che invece bisogna lavorare, e lo devono fare i ragazzi, lo devono andare con se stessi, con la loro professione. Questo che è, comunque, quale domanda mi volevi fare?
1: No, la domanda, ascoltandoti, no, a volte sento, io mi sto molto battendo, Beppe, su questo tema, poi può darsi che io abbia torto. Quando sento parlare qualcuno e dire il problema è che non c'è il talento, io vedo che nelle ultime 4 stagioni abbiamo esportato nel campionato più importante d'Europa, la Premier, quest'anno abbiamo esportato Palestra, l'altro anno abbiamo esportato Leoni, l'altro anno ancora prima Vicario con Calafiori, abbiamo esportato Chiesa, in quel campionato c'è Tonali, abbiamo Donnarumma, abbiamo fatto gravitare per esempio all'Everton Ken, vogliono Vergara e vogliono più Esposito? Beppe, io a sta storia che non ci sono i calciatori non ci credo mica più.
0: No, che non abbiamo il talento in assoluto, questo è vero, ma che abbiamo dei buoni, se no si spiega che le nazionali giovanili negli ultimi anni raccolgono successi. Allora, intanto bisogna capire perché nel momento in cui si entra in una dimensione diversa, questi ragazzi non esprimono ciò che hanno. Io continuo a dire che questo non è un nel calcio non è un paese per giovani. Facciamo fatica a farli giocare, facciamo fatica a vedere.
1: Non abbiamo coraggio. Non abbiamo coraggio.
0: Anche quello certamente è un fattore.
1: E ha lo stesso Zaniolo che era stato all'Aston Villa. Cioè, Marco, io vedo che noi calciatori ce li abbiamo. Forse sono state fatte scelte a privilegiare, non voglio dire l'usato garantito perché magari sarei troppo duro, però magari è mancato il coraggio di dare spazio a più giovani rispetto a quelli che invece abbiamo visto in nazionale.
0: Guarda, non per rompere gli schemi, ma in questi giorni facevo una riflessione. Gli ultimi 2 titoli mondiali, quelli dell'82, Beppe era lì, e quelli del 2006, arrivano quando nel nostro campionato ci sono i più grandi
1: calciatori
0: del momento. Cioè i grandi calciatori stranieri nel nostro campionato hanno dato comunque segnali e sono stati importanti anche per la crescita dei nostri giocatori che poi sono diventati campioni. Quindi la prima cosa è che non abbiamo più la competizione, non abbiamo più l'appeal, non abbiamo più i soldi per avere i grandi giocatori stranieri, e questo secondo me è stata una grande penalizzazione per i nostri ragazzi. Poi l'abbiamo detto più volte.
1: Prego Beppe, volevi aggiungere una cosa con Marco?
0: Seguo Marco. Io dico che lì sì che si può intervenire, qualificare l'ingresso dei calciatori stranieri.
1: Ma come fai,
0: come
1: Beppe?
0: E come è successo in Inghilterra? Hai il 30% delle partite giocate in nazionale, hai il 20% di quelle del settore giovanile, entri nel nostro mercato del lavoro. Dato che le frontiere non si possono chiudere, però devono essere trattati, consentitemi, tra virgolette, dei lavoratori normali. C'è una società di ingegneria italiana, per esempio, che cerca ingegneri, guardiamo il curriculum.
1: Sì, questo Beppe, però tu appena uno Marco emerge, lo perdi. Cioè pensare, Marco ha ragione, ma pensare che oggi possano venire a giocare in Italia Harry Kane, Yamal, non è pensabile, anzi noi li perdiamo.
0: Hai ragione, ma piuttosto qualifichiamo. Io ti dico un'altra cosa.
1: Dimmi.
0: C'è la conferenza di Cotonou, Benin, tu lo sai che la Spagna l'ha acquisita integralmente, significa che la Spagna può portare in Spagna calciatori provenienti dall'Africa, dall'Oriente e dal Sud America, tesserandoli come spagnoli. Ma perché non utilizziamo questi strumenti, porca miseria? Perché qua si dice tutte le frontiere chiuse. Yamal da dove viene?
1: Ah, vabbè, certo.
0: Allora ti dico, usiamola, ma non ci spaventiamo. Le frontiere non si possono chiudere. Non ci spaventiamo del nuovo, non ci spaventiamo da chi arriva dall'est, non ci spaventiamo dell'immigrazione. Dato che si possono utilizzare degli strumenti, ma utilizziamoli nel migliore dei modi. Perché se no continuiamo a dire no, ma che i giovani... Ma ti sembra normale che noi inventiamo in Italia una legge per il quale io devo pagare un altro club per far giocare i miei giocatori, ma io devo pagare il club affinché loro nel loro settore giovanile investano sugli istruttori, non devo dare i soldi ad un altro club per far giocare i miei giocatori? È sbagliato il concetto.
1: Su questo
0: nei dilettanti, ma dove stiamo? Se uno è bravo gioca.
1: Beh, d'altronde tu ne sai qualcosa, in Spagna Berzot portò il signor Bergomi, 18 anni, campione del mondo, e nel 78 Cabrini e Pablito, quindi però, come diceva Scivoli, in quegli anni avevamo il Gotha dei calciatori, grazie a Beppe Dossena, ciao campione.
0: Grazie a voi, ciao Marco.
1: E un abbraccio.
0: Ciao Beppe.
1: Un abbraccio grandissimo a Marco Scivoli, ciao
0: grazie
1: grande Marco.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, arrivederci.
1: Grazie, buon pomeriggio. Torniamo all'Azzurro Napoli, facciamo Azzurro Nazionale, Azzurro Napoli, ha scritto oggi sul Corriere dello Sport Fabio Tarantino, ha scritto di Allegri e poi si è scritto anche di mercato. Fabio, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Allora, sembrerebbe che finalmente è il giorno giusto. Allegri oggi firma la risoluzione, domani ha maturato lo stipendio di giugno e il 1 luglio o il 2 può darsi che arriva l'annuncio, poi il 2 luglio è Santa Maria delle Grazie e quindi magari arriva la grazia, arriva questo bellissimo tweet del presidente. Benvenuto Conte Max.
2: È partito il Toto Tweet, almeno per me anche la forma conta, ora la tempistica l'hai sottolineata giustamente tu e io sono molto curioso di vedere anche poi quella che sarà la forma di De Laurentiis per l'annuncio di Allegri, ricordando Conte, ricordando le pistole di Ancelotti, ricordando anche il modo originale con cui in passato ha presentato i vari allenatori, anche quando è stato poi ufficializzato Garcia, no? Ricorderai che lui non si limitò ad un semplice tweet, ma fece capire che aveva incontrato Garcia per tanto tempo, era l'uomo giusto, quindi siamo curiosi. Poi la sostanza è che Allegri sarà l'allenatore del Napoli, firmerà un contratto di 3 anni, lavora già da settimane con Mana per il mercato, ha le idee chiare da un punto di vista tattico, da un punto di vista di quello che occorrerà per la costruzione del Napoli del futuro, e quindi poi verranno tra poco accontentati anche quei tifosi che erano ancora perplessi per il fatto che Allegri non avesse ancora firmato.
1: Ma devono stare sereni, Fabio. Allora, oggi tra l'altro apertura calciomercato a Rimini e io sono curioso, e abbiamo invitato un dirigente, siccome il Napoli ha bloccato da tempo Calaili, ma l'Inter ha perso Palestra e sta bussando al calciatore e anche all'Union Saint-Gilloise, e l'altro nome, quello di Mario Chila della Lazio, il Napoli ha l'accordo con Mario Chila, ma Sarri lo rivorrebbe e quindi Giuntoli si sta muovendo con la Lazio. Quando arriva un direttore, che sarà anche Manna stasera a Rimini, e vede ausilio dell'Inter e Giuntoli dell'Atalanta, va da loro e dice: ma state rompendo le scatole o no? Gigi Pavarese, direttore, che bello trovarti, come stai Gigi?
3: Buon pomeriggio, che bello risentirti direttore, come stai?
1: Io sto bene, poi sai che tutte le volte che parlo con te sono felicissimo.
3: Grazie.
1: Senti
3: grazie.
1: Gigi, come avviene? Vai dal dirigente e dice: oh, non venirmi a rompere le scatole su quell'obiettivo, o non glielo dici?
3: No, più che altro forse bisogna prendersela con i diretti interessati, con i calciatori.
1: Ma il problema non sono i calciatori, Gigi, però.
3: Sì, no, il problema sono loro, loro procuratori, con i loro procuratori, perché c'è stata già un'intesa, c'è già un'intesa di massima con il Napoli, non dovresti minimamente accettare di poter parlare con nessun'altra società, ma questo è alla base. Probabilmente se lo hanno fatto, se
1: io non lo so se l'hanno fatto, so per esempio
3: se
1: che
3: l'hanno fatto, dico se l'hanno fatta perché probabilmente non c'è ancora nulla di concreto, o probabilmente sono state solo chiacchiere quelle intavolate.
1: Però Gigi, io sono molto onesto, dalle informazioni che ho già da tempo, il Napoli con l'entourage di Calaili e di Mario Chila ha già l'accordo da mesi. Dove non c'è l'accordo? Con la Lazio, con Lotito, e Giuntoli ha chiamato Fabiani, e non c'è l'accordo con l'Union Saint-Gilloise. E l'Inter evidentemente con Marotta si comincia ad agitare perché gli hanno bruciato Palestra. Poi è chiaro che se il calciatore vuole venire a Napoli, viene a Napoli, è quello che mi stai dicendo.
3: Appunto,
1: no?
3: quello che ti stavo dicendo. Se non c'è ancora l'accordo con le società, vedrai che verrà fuori. Se c'è la ferma volontà da parte del tesserato di accettare la proposta del Napoli, vedrai che alla fine comunque si troverà l'intesa tra le parti.
1: Con noi c'è Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Sono settimane che anche Fabio segue con grande attenzione, insieme a tutta la redazione del Corriere dello Sport, le piste Chila e Calaili. Fabio, potremmo essere alla stretta finale, perché dalle informazioni che ho, Allegri il 17 luglio li vuole entrambi a Di Maro. Tarantino, e poi una domanda per il direttore Pavarese.
2: Sì, no, è così. Intanto saluto Gigi, perché poi il mercato del Napoli mai come quest'anno sarà proiettato alle uscite che liberano posti per le entrate, e domani scade il contratto di Juan Jesus che non rinnova, e quindi è vero che tornano Rafa Marini e Marianucci, però il Napoli vorrebbe fare un altro centrale, Chila è il preferito da tempo, e poi a destra attenzione perché c'è Mattocchi in bilico, e quindi poi è chiaro che uno come Calaili andrebbe numericamente a pareggiare della sua eventuale uscita, poi per il resto si vedrà, e quindi sono trattative sicuramente calde. È chiaro che però ci subentrano altre società, e questa è la mia domanda per il direttore, per Gigi Pavarese: anche se c'è l'accordo, perché c'è l'accordo con i giocatori, quanto le società poi approfittano di un'eventuale asta per alzare il prezzo, per tirare su il costo del cartellino e per complicare i piani del Napoli, direttore?
3: Sì, ma tutto diciamo, prendiamo ad esempio il caso Palestra, no? Sembrava che ci fosse già l'accordo tra Atalanta e Inter, c'era già l'accordo tra Inter e calciatore, ma in realtà non c'è stato nulla, perché non hanno firmato nulla, quindi probabilmente molti hanno dato per scontato.
1: Però Gigi, su questo devo dirtelo, Gigi, Marotta era convinto di avere il giocatore in pugno, era felicissimo, il Chelsea ha fatto saltare il banco, questo te lo garantisco Gigi.
3: Ma se il giocatore avesse già sottoscritto un impegno con l'Inter, vedi che ha voglia di sognarselo il calciatore.
1: Ho capito, però se al calciatore offri 3.8 e il Chelsea in Premier 6.5, a 6.5 va al Chelsea.
3: Sì, d'accordo, ma a mio avviso, che il giocatore non aveva sottoscritto nessun impegno
1: con l'Inter.
3: Con l'Inter. Ecco perché si è sentito libero di poter scegliere, fare una scelta economica e non ragionata.
1: Ecco, e non ragionata, perché poi quando aumenti l'ingaggio, io devo dire che però ho la sensazione che per Chila e Calaili nessuno riuscirà a intralciare i progetti di Manna, anche perché Aleandro Camagno, il procuratore di Mario Chila, da quello che so ha un accordo col Napoli già da un po'. Ora sono stati chiari, non rinnovano con la Lazio. Certo, Tarantino, il calciatore va acquistato però dalla Lazio.
2: Sì, no, non c'è dubbio. Poi c'è questo piccolo grande problema legato alle società terze che stanno aspettando.
1: Perché Real Madrid
2: il 50% e il Maccabi il 15% sulla vendita futura. Quindi è chiaro che ora i club di riferimento alzano il costo del cartellino per provare a ricavare il massimo. La grande differenza che c'è negli affari Chila e Calaili con quello di Palestra, che abbiamo preso in prestito come riferimento, è che mentre l'Inter sapeva comunque che c'era l'ombra della Premier con i club che possono offrire anche stipendi raddoppiati rispetto alla proposta dell'Inter, in questo caso il Napoli con entrambi i giocatori si è mosso con largo anticipo, e questo è un vantaggio. E soprattutto io non credo assolutamente che ci siano società, vedi anche l'Inter, che potranno offrire, faccio un esempio, il doppio dell'ingaggio che offre il Napoli a entrambi.
1: Fabio, un attimo solo, perché c'è una notizia dell'ultima ora, riguarda una panchina importantissima, quella del City, annunciato il nuovo allenatore dopo Guardiola, Riccardo Catapano.
4: Sì, direttore, era già nell'aria da un po' di tempo, il City lo aveva già scelto come successore di Pep Guardiola. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, è arrivato anche il comunicato ufficiale, quindi l'allenatore italiano sarà lui ad allenare il City l'anno prossimo e prendere quindi un'eredità importante, importantissima, come quella di Pep Guardiola.
1: Beh, devo dire che quella di Enzo Maresca è una bella, bellissima storia. Noi parliamo dei calciatori, ma anche allenatori bravi come Maresca, evidentemente non siano stati bravi a trattenerli in Italia. Dopo il Chelsea, il City, un grande in bocca al lupo ad Enzo Maresca e un abbraccio a Gigi Pavarese. Ciao super direttore.
3: Grazie a voi, un abbraccio a Riccardo.
1: A presto, ti abbraccerò Catapano, assolutamente, grazie. E grazie a Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie. Oh, ma allora arriva stasera la risoluzione del contratto di Allegri? Tra poco a Milano, da Franco Ordine, ci faremo dare proprio la tempistica precisa. Pubblicità.
5: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 €.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
7: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.

0: Buongiorno da Walter De Maggio. Allora, abbiamo fatto un accenno alla nazionale, ma torniamo al Napoli, perché in queste ore ci sono moltissimi incroci tra Napoli e Milan. Il primo evidentemente riguarda Allegri, tra poco ci colleghiamo con Milano con il collega Franco Ordine, ci faremo dare i tempi, ma insomma è palese che Allegri aspetti domani, matura lo stipendio di giugno, dal 1 luglio potrà firmare con il Napoli. E poi però al Milan c'è Rabiot e il Napoli guarda un ex Milan, Franchessy. E allora Franco Ordine, buon pomeriggio Franco.
1: Eccomi qua, buon pomeriggio a tutti.
0: È il giorno della risoluzione contrattuale di Allegri con il Milan, Franco?
1: Credo proprio di sì, perché queste erano le precondizioni fatte nella settimana precedente. Credo che oggi, anche se non ci sarà un comunicato ufficiale del Milan, però credo che andiamo verso questo epilogo, e così da questo momento, da domani, anzi da dopodomani, dal primo luglio, Allegri è libero di poter firmare tranquillamente con il Napoli.
0: È un Allegri che evidentemente un po' di problemi quest'anno al Milan li ha avuti per l'esito della stagione, però Franco, a me piace ricordare che Allegri è stato sempre in zona Champions, addirittura per un lungo periodo molti indicavano come possibile outsider rispetto all'Inter per la volata a scudetto il Milan, e poi qualcosina nelle ultime 10 partite, negli ultimi 2 mesi e mezzo qualcosa è successo all'interno della società.
1: Beh, allora io ti dico 2 o 3 date così si capisce bene.
0: Prego.
1: Nel mercato di gennaio Allegri aveva chiesto un supporto per la squadra, perché aveva bisogno di un difensore e di un centravanti. Non è arrivato il difensore, come centravanti è arrivato Fulcro, che però ha avuto un rendimento ridotto. E seconda data che ti cito è quella del 5 aprile, domenica di Pasqua, in cui il Milan, prima di 2 partite fondamentali, cioè Inter-Roma a San Siro e Napoli-Milan a Napoli, era a 6 punti dall'Inter in testa alla classifica. Quella sera, dopo le partite, l'Inter batte la Roma, il Milan perde a Napoli e il Milan va a -9. Dopo quella partita c'è una sorta di collasso, diciamo, emotivo da parte della squadra, che pensava di poter competere fino alla fine per lo scudetto con l'Inter.
0: Quindi è molto legato anche diciamo a quella data lì, a quel crollo psicologico di vedersi, piuttosto che accorciare il gap dall'Inter, a -9. Senti, per quanto riguarda il futuro di Rabiot al Milan, è evidente calciatore molto vicino ad Allegri, se ne parlerà dopo il mondiale?
1: Io penso di sì, anche se secondo me però è legato alla presenza eventuale e alla riconferma di Anguissa. Quindi se Anguissa rimane a Napoli, così mi dicono che debba rimanere, obiettivamente credo che non ci sia posto per Rabiot.
0: E a quel punto si spiegherebbe perché il Napoli è alla ricerca della possibilità di far tornare in Italia Franchessy, che ha già giocato in Italia al Cesena, all'Atalanta, al Milan, e che sarebbe proprio il perfetto vice Anguissa, no Franco, per caratteristiche.
1: Esattamente, e che quindi lascerebbe tranquillamente a chi sa il ruolo di secondo, cioè di diciamo non titolare, e a chi sa titolarissimo. Quindi questa avrebbe una spiegazione molto
0: molto più logica
1: e razionale. Bravo.
0: Anche perché l'anno scorso c'era ancora Antonio Conte, il Napoli era alla ricerca di un vice Anguissa, e un vice Anguissa, ironia della sorte, lo aveva già preso, lo aveva acquistato di fatto dal Milan, perché c'era l'accordo per Acqua. Poi che cosa succede? Che si fa male Lukaku, che il Napoli deve prendere una prima punta, e quindi a quel punto prende Ramusa, ho detto Acqua, ovviamente Ramusa. Musa va all'Atalanta e non più a Napoli, e il Napoli prende Elmas. Franco, prima di salutarti, hai scritto di un piccolo, come chiamarlo, risentimento tra Conte e Oriali, ho capito bene?
1: Sì, no, però parlo di indiscrezione. Ho fatto degli accertamenti e mi è stato detto in maniera molto diretta e molto franca che Oriali comunque ha informato Conte e quindi era consapevole benissimo di quello che del sondaggio che aveva ricevuto e quindi tra i due non c'è stato nessun tipo di risentimento.
0: Quindi nel caso dovesse andare Conte in nazionale ci sarebbe Oriali e nel caso dovesse andare Mancini idem. E questo è il sunto?
1: Credo che nel caso di Mancini credo proprio di sì. Adesso non ti so dire nel caso di Conte perché lì poi dipende dalla scelta politica di Malagone.
0: E tra l'altro ricordiamolo che i due si conoscono proprio ai tempi della nazionale. Da quel momento non si sono mai più lasciati. Non è un caso che Oriali Conte se lo porta all'Inter e poi lo porta al Napoli. Grazie di cuore Franco Ordine. Sta seguendo per i canali Rai il mondiale, ieri sono partiti i sedicesimi con la vittoria del Canada, alle 19 c'è il Brasile, 22:30 c'è la Germania, stanotte peccato alle 3 Olanda Marocco. Ricevo opinionista in Rai Guglielmo Stendardo, ma che piacere Guglielmo, come stai?
2: Ciao Walter, tutto bene, tu come stai?
0: Benone, bello sentirti bene. In quel mondiale con la Costa d'Avorio c'è un tuo vecchio compagno di squadra all'Atalanta, Frank, certo. Sì, passato poi al Milan, il Napoli vorrebbe riportarlo in Italia. Secondo te profilo di alto livello, perfetto per Allegri, come vice Anghissà, al posto di Anghissà, raccontaci di che sì.
2: E non solo il Napoli direi che vuole riportarlo in Italia, Walter, perché è un giocatore che è seguito da diversi club e io penso che Frank sia un ragazzo straordinario, un giocatore molto fisico ma abile anche tecnicamente. In un centrocampo a tre può giocare da mezzala, ma può fare tutto perché nel Milan ha ricoperto anche altri ruoli e anche nell'Atalanta. Io quando sono arrivato all'Atalanta lui pensa che giocava da difensore centrale in primavera e già faceva la differenza, poi pian piano ha trovato la sua collocazione ed è diventato uno dei centrocampisti più forti d'Europa a questo punto, perché poi ha fatto diverse esperienze anche a livello internazionale,
0: anche al Barcellona ricordiamo.
2: Sì, assolutamente, un giocatore che al Napoli farebbe sicuramente comodo.
0: Tra l'altro ha grande fisicità, ha grandi tempi di inserimento, sì, fa anche gol e quindi sì. Uno, una mezzala come il Napoli già c'ha McTominay, avere uno come Kessié, immagino che sicuramente Allegri sarebbe molto contento, perché sulla qualità del giocatore c'è veramente poco da dire, no Guglielmo?
2: Assolutamente sì, io penso che il Napoli debba prendere un giocatore con queste caratteristiche. Certo, se poi mi dici Rabiot, io ti dico tra Rabiot e Kessié, a quel punto posso anche pensare di andare sul francese, però Kessié è un giocatore che ha delle grandi qualità, in un centrocampo come quello del Napoli può fare tutti i ruoli ed è un giocatore che, come giustamente dicevi, abile anche in fase di finalizzazione, quindi un giocatore che ti garantisce anche quei 6-7 gol all'anno e per il Napoli sarebbe sicuramente un innesto importante.
0: Senti, a parte la penso esattamente come te sul Rabiot, stravedo per il calciatore, l'ho detto a più riprese, ma in termini invece torno a Frank Kessié, in termini di personalità è un trascinatore, un leader, uno che prende la squadra per mano, da quel punto di vista che calciatore è Guglielmo?
2: Lui è un leader silenzioso, è un leader che parla poco però ti trascina con l'esempio, con la grande determinazione che ha durante gli allenamenti e non solo la domenica. È un giocatore che comunque in campo esce sempre dal campo con la maglia sudata, quindi un giocatore che dà l'anima e che anche se a volte può sbagliare qualcosa, però è un giocatore che fa la differenza. È difficile che in una partita non recuperi tantissimi palloni, risulta sempre tra i giocatori ad aver recuperato più palloni ed è quel giocatore che ha dei tempi di inserimento efficaci, perché ogni inserimento che fa produce sempre degli effetti positivi, quindi è un giocatore che ha tutte le qualità per essere un giocatore del Napoli, ma questo non lo diciamo noi, lo dice la sua storia, la sua carriera.
0: E tra l'altro è vero che sta giocando in Arabia, però vedendolo al mondiale mi sembra che anche da un punto di vista fisico stia molto bene. Prima di salutarti però e ringraziarti, Guglielmo, approfitto della tua presenza perché tu nella tua carriera hai giocato da difensore centrale alla Lazio, vivi a Roma e alla Lazio con Sarri è esploso Mario Chila, che è uno dei primissimi obiettivi di Massimiliano Allegri. Sarebbe un acquisto assolutamente indovinato da parte del Napoli?
2: Assolutamente sì, perché Mario Chila è un giocatore che tra i migliori difensori del nostro campionato, anche con Sarri quest'anno è stato uno dei più positivi all'interno della rosa della Lazio, perché è molto veloce, abile nell'uno contro uno, sa giocare dal basso, è un leader carismatico oltre che un leader tecnico, ha un contratto che gli scade nel 2027 e quindi anche la Lazio sta valutando cosa fare, puntare ancora sul giocatore o rischiare di perderlo anche a fine campionato, perché lo Tito, se non sbaglio, chiede sui 20 milioni di euro.
0: Anche qualcosina in più di 20.
2: Sì, e quindi ci sta tutto il valore, assolutamente.
0: Senti Guglielmo, da quando è venuta fuori la notizia che la prima richiesta fatta da Allegri al direttore Giovanni Manna e Mario Chila, noi abbiamo iniziato a fare delle ipotesi, no? Cioè la prima ipotesi è un Napoli che possa giocare a tre e quindi Chila, Rachmani, buongiorno, ma anche l'ipotesi che Allegri voglia Rachmani con Mario Chila, è proprio per quelle caratteristiche a cui facevi cenno. Secondo te è tagliato per una difesa a tre o lo vedri alla luce anche di quanto ti ha fatto vedere con Sarri in una difesa a quattro?
2: Ma secondo me lui può giocare in entrambi i sistemi di gioco, perché anche nella difesa a 4 di Sarri era molto bravo nell'impostare dal basso, come ti dicevo prima,
0: sì.
2: Ed è molto bravo nell'uno contro uno. Ovviamente se cambi e giochi, pensi di giocare a 3, è un giocatore che il braccetto lo può fare benissimo sia a destra che a sinistra, perché ripeto è molto veloce e accetta anche dei duelli a tutto campo, quindi è un difensore moderno. Bisognerà capire Allegri che
0: è la scelta di Allegri,
2: di giocare.
0: Sì, anche perché io non dimentico che in organico c'è Sam Beukema e quindi sai a 3 ha fatto un po' fatica, a 4 è tagliato, si potrebbe anche creare un gioco delle coppie, vale a dire Rachmani, Beukema, Mario Chila e buongiorno, fermo restando che torneranno e saranno valutati altri due difensori centrali, Rafa Marin e Marianucci. Su Marianucci Petrachi sta spingendo, lo rivorrebbe al Torino, questa volta però chiede al Napoli di avere un diritto di riscatto, il Napoli fondamentalmente non glielo negherebbe, solo che Petrachi pensa che il Napoli mette il diritto a 10-12 milioni e il Napoli pensa di metterlo almeno a 25, quindi come dire, conoscendo poi un po' le dinamiche di Cairo, non credo che riscatterebbe il giocatore, ma il Napoli ha giusta ragione, si vuole cautelare. E l'ultima te la faccio proprio su Allegri, in giornata si libera, arriva a Napoli, è chiaro Guglielmo che parliamo di un vincente e di un allenatore che conosce le pressioni in piazze importanti come lo è Napoli.
2: Ma Max, non so se ricordi Walter, lo conosco molto bene come giocatore,
0: ma
2: come allenatore.
0: Ma tu ci sei stato insieme perché, quando eravate al
2: sì,
0: Napoli?
2: Sì, assolutamente sì. Lui era sul viale del tramonto perché ormai si apprestava poi al termine della sua carriera, però era un generoso, era un leader all'interno del gruppo, era un simpaticone.
0: Tu eri giovanissimo.
2: Io ero giovanissimo, però conosco anche le sue qualità umane, quindi parlando dei difensori hai fatto bene a fare questa parte sui difensori, perché io conosco Max e conosco perfettamente quanto sia importante per lui l'equilibrio, no? In fase soprattutto difensiva, e quindi i difensori saranno importanti. Lo stesso Marianucci a cui facevi riferimento è sicuramente Allegri lo valuterà in ritiro e poi farà delle valutazioni in base al modo in cui deciderà di difendersi, però è una persona squisita, è una persona equilibrata, è una persona che nel bene e nel male riesce a mantenere sempre quell'equilibrio che è che è di pochi, no Walter, in questo mondo così sempre frenetico, sempre dove conta ovviamente il risultato,
0: certo.
2: Lui tante volte riesce sempre a mantenere l'equilibrio.
0: E tra l'altro, lo dicevo in apertura di trasmissione, De Laurentiis e Manna sono straconvinti della scelta e per giunta straconvinti che alla fine avranno ragione loro. Io ringrazio Guglielmo Stendardo, è stato molto bello
2: grazie
0: averti.
2: Grazie a te.
0: Buon calcio, ciao Guglielmo.
2: Grazie, ciao Walter, buona giornata.
0: Siamo arrivati in fondo a questa prima puntata della settimana, ringrazio Ciro Froio in regia. La regia televisiva l'ha curata il nostro Flavio Esposito. Tra poco arriva Riccardo Catapano per gli highlights e poi pomeriggio con Enzo e Mario. Pomeriggio divertente, pomeriggio leggero, vi strapperanno grandi sorrisi e sempre show. Poi, ore 18 arriverà Paolo Del Genio. Apriremo i telefoni, il filo diretto con Paolo. Stessa cosa, ore 19 con il nostro bomber Emanuele Calaiò. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani in una settimana che sarà particolarmente importante. Particolarmente. Anche molto bella. Ciao, buona settimana.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali dell'edizione odierna di Radio Gol. Tra poco arrivano le ultime notizie con Lucio Pengue, poi il pomeriggio con Enzo e Mario con Sempre Show. Dalle 18 invece apre il filo diretto con il nostro Paolo Del Geni, in un pomeriggio che potrebbe portare anche all'ufficialità della rescissione di Max Allegri con il Milan. Poi dalle 19 alle 20 invece un'altra ora di filo diretto con Marcello Calvano ed il nostro bomber Emanuele Calaiò. Grazie mille a Ciro Froio, grazie invece a Flavio Esposito per la regia video, da Riccardo Catapano è tutto, ma noi come sempre vi lasciamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Lucci è un attaccante centrale, io l'ho lanciato in prima squadra quando lui aveva 16 anni, doveva ancora compiere 17 perché giocava nell'Under 17 nel Tirana, che per caso sono andato a vedere l'allenamento di mio figlio, che giocava anche lui nel Tirana, hanno la stessa età, e in quei giorni ho visto lui, l'ho portato in prima squadra, l'ho fatto esordire in prima squadra, e con me abbiamo vinto la Supercoppa d'Albania e il campionato. Ma secondo me è l'attaccante perfetto per una squadra italiana, perché è un giocatore che calcia col destro e sinistro, molto intelligente, fisicamente è messo bene, non è un esterno, è un centrale, è un ragazzo che per me, da quando l'ho visto la prima volta, sono saltati gli occhi per la sua qualità. Ripeto, a quell'età, a 16 anni, un ragazzo che calciava bene destro e sinistro, molto intelligente, si posizionava bene. Ha già fatto la sua esperienza all'estero, fuori dall'Albania, in tre squadre diverse. Credo che giocare oggi nel campionato italiano possa soltanto essere una cosa positiva per lui e per il Napoli, che avrà un centravanti per i prossimi anni. Secondo me sì, può fare una prima punta, una seconda punta, non penso, solo si è cambiato tantissimo da quando l'ho lasciato, che fa l'esterno, è un giocatore che è più centrale, può giocare da seconda punta dietro a Haaland, può giocare come prima punta, dando un punto di riferimento, credo sia quello il suo ruolo.
3: Quindi diciamo c'era di tempo fino a domani, perché il Milan liberasse Allegri, oggi arriverà questa firma, diciamo proprio all'ultimo respiro, no? questa risoluzione voluta secondo me, perché il Milan ha scientemente voluto far perdere tempo, no? al Napoli, a Massimiliano Allegri, non aveva fretta di farlo prima, l'ho fatto, e quindi immagino che se non sarà oggi ma domani, dopodomani, Allegri potrà essere finalmente ufficialmente l'allenatore del Napoli dopo che ha fatto il fantasma tra virgolette per un mese. È evidente, conosciamo tutti il rapporto di grande stima professionale che c'è tra Allegri e Rabiot, e quindi sappiamo quanto ha faticato Allegri per averlo al Milan, e quindi sicuramente si spenderà per averlo al Napoli. I rapporti tra Milan e Napoli, proprio per queste vicissitudini di Allegri, non sono sicuramente ottimi, quindi sarà secondo me diciamo una vicenda che si trascinerà diciamo fino alla fine del mercato. Faremo a vedere se alla fine Allegri la spunterà, molto dipenderà ovviamente anche da quelle che sono le operazioni in uscita che il Napoli deve fare, e che per policy, per strategia di club in genere diciamo fa sempre, no? Cioè il Napoli si assicura prima le uscite, e cosa che farà anche questa stagione, e poi una volta individuati i colpi in entrata, e li stanno individuando attraverso un lavoro diciamo intenso che è stato fatto anche in quest'ultimo mese con Tramanna e tra virgolette il fantasma Allegri, poi si arriverà diciamo alla rosa definitiva.
4: Se una società, e soprattutto se De Laurentiis, se sceglie Allegri come successore di Conte, evidentemente c'è un motivo, e Allegri è una persona molto preparata, molto competente, che conosce l'ambiente Napoli perché ci ha anche giocato, ma è una persona talmente pragmatica che sa cosa sta facendo e dove sta andando. Ma oggi sentir dire che la scelta del Napoli è sbagliata mi sembra un po' una bestemmia del mondo del calcio. La mia idea e del mio pensiero personale, sempre perché comunque c'è la libertà di parola,
5: certo, forse
3: competere. È quella che c'è libertà, e c'è parola e parola.
5: È brava Monica.
4: è quella che se uno dei due, tra Milinkovic o Alex o Meret, deciderà di lasciare Napoli, allora il Napoli andrà a prendere un altro portiere. Questa credo che sia la logica, perché comunque sono due ragazzi che hanno contratto con il Napoli. Ci sarà un ulteriore acquisto di portieri nel caso in cui uno dei due sceglierà di andare via, e io credo che queste sono cose poi che rimangono tra allenatore De Laurentiis, Manna e i procuratori dei portieri. Se ci sarà questa volontà, allora il Napoli andrà a prendere un nuovo portiere, perché è giusto che sia così. Sulla scelta, io vi dico che al Milan Allegri non scriveva neanche il portiere sulla formazione, quindi e io e Abbiati ci siamo alternati per 4 anni. È stata una situazione particolare, e aveva la fortuna di avere due ottimi portieri. Tante volte ho giocato io, tante volte ha giocato Cristian, tante volte parlando anche poco tra noi, tra noi e l'allenatore, cioè lui è stato sempre molto tranquillo e sereno nel fare le sue scelte. Ripeto, non scriveva il nome del portiere che giocava sulla formazione prepartita, quindi noi spesso lo dovevamo capire un po' da Landucci che comunque credo che verrà anche a Napoli, sì. Quindi questa è una situazione che Allegri sa gestire veramente benissimo, perché ha una grande forza nel rapporto con i giocatori, e poi è molto coerente, sincero, ti dice le cose che pensa e ti spiega a volte anche i motivi di certe scelte, perché è giusto che l'allenatore faccia così. È una scelta particolare, però io credo che dipenda molto dalle volontà dei giocatori. A mio avviso Milinkovic non credo che sceglierà di lasciare Napoli, a meno che non abbia delle offerte che gli diano la sicurezza di giocare, però oggi lasciare Napoli secondo me non è una scelta intelligente. È arrivato quest'anno, si sta integrando e può soltanto migliorare, poi c'è un cambiamento dell'allenatore. Oggi tanti giocatori, quando c'è il cambio d'allenatore, non scelgono subito di cambiare area, vogliono capire quelle che sono poi le decisioni dell'allenatore con l'inizio del ritiro, con l'inizio delle partite. E poi nei club più importanti d'Italia spesso si vede che i portieri vengono considerati tutti e due, chi più e chi meno la considerazione c'è. Oggi se ti devo dire che uno dei due dovesse partire, sarei contento che magari il Napoli provi a riportare Vicario in Italia.
5: Molto forte, un giocatore che spero arrivi, così come spero che arrivi Calaivi. Su Calaivi bisogna capire se si può fare, visto che molti lo paragonano, è come Movenze, tutto sommato ci sta il paragone ad Hakimi, bisogna capire se si può fare lo stesso percorso che è stato fatto con Hakimi, che è stato trasformato da esterno tutta fascia. Quando è andato al Paris Saint Germain ha giocato da quarto e ha vinto 2 Champions giocando da... Se si può fare pure con Calaili, allora vuol dire che abbiamo l'opzione di giocare a 4. Altrimenti Calaili, se giochiamo a 3, lo dobbiamo chiamare con il suo nome vero, che sarebbe vice alternativa concorrente di Politano, non più di Lorenzo. Perché chiaramente Di Lorenzo entrerebbe nel pacchetto dei 3 e Politano sarebbe l'esterno dei 4 a centrocampo, quindi Calaili sarebbe l'alternativa che va presa per Politano. Quindi ogni volta che parliamo, fin quando non ci sarà una prima dichiarazione relativa al sistema di gioco di Allegri, dobbiamo fare sempre un po' di ipotesi. A proposito di ipotesi, su Musi mi sono preparato molto. Allora, difficile sbilanciarsi vedendo gli highlights, però a me pare, quindi metto questo pare dentro, un giocatore di primissimo livello, perché ha tutto, ha fisico, ha tecnica, ha 2 piedi, ha progressione, ha rapidità nei movimenti, ha anche colpo di testa, c'ha un po' tutto, veramente se si va a guardare un po' l'immagine questo ragazzo ha tantissime qualità. Poi chiaramente dopo le immagini vado a vedere il suo percorso, che è in grande crescita, l'ultimo anno è stato il migliore con tanti gol al Trabzonspor, e tra l'altro le posizioni dove è stato in campo, ovviamente lui secondo me sul discorso del centravanti proprio io ci andrei un attimo cauto, perché se vai a vedere i pallini di Trabzonspor, il più grande è quello di sottopunta e poi c'è un bel pallino sia esterno destro che esterno sinistro.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Mattinata di forte tensione a Napoli, dove i disoccupati dei movimenti 7 novembre ed ex cantiere 167 Scampia hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio Comunale in via Verdi. Per garantire l'ordine pubblico è stato necessario l'impegno di reparti di polizia in assetto antisommossa. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta in consiglio comunale, ma la protesta è poi proseguita con un blocco stradale improvvisato in via Acton, causando pesanti ripercussioni sulla circolazione. Al centro della mobilitazione la richiesta di certezze sui percorsi di formazione lavoro destinati ai disoccupati. I manifestanti hanno annunciato nuove iniziative di protesta se non arriveranno risposte dalle istituzioni. Ancora cronaca, la procura di Nola ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che il 12enne vittima di presunte violenze sessuali in un negozio di Casalnuovo venga ascoltato con incidente probatorio in modalità protetta. Indagato è un commerciante di 46 anni che avrebbe confessato gli abusi. L'inchiesta è partita dalla denuncia presentata dai genitori del ragazzo. Tragico incidente nella notte lungo l'asse mediano in direzione Lago Padre. A perdere la vita è stata Lucia Cavaliere, 40 anni, di Frattamaggiore, che viaggiava in scooter insieme a un uomo di 43 anni. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe stato speronato da un veicolo che si è poi allontanato senza prestare soccorso. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente dello scooter è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare il mezzo coinvolto e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Infine tornano in funzione due beverini pubblici nel centro di Napoli. Si tratta delle fontanelle di Piazza Municipio e Largo Torraca, riattivate dal comune dopo le polemiche nate nei giorni scorsi in seguito alla morte di un senza fissa dimora durante l'ondata di caldo. L'intervento punta a offrire un servizio essenziale ai cittadini e ai turisti in vista delle alte temperature previste nei prossimi giorni. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare però in giornata per poi firmare con il club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Calaili. Mondiali invece, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica e ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno in scena Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e buon inizio settimana, buon lunedì 29 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario.
0: Sta finendo il mese di giugno. È volato, cioè è un mese dal tuo matrimonio fra poco.
1: Esatto, faccio già il mio primo mesiversario.
0: Com'è possibile? Ah, come vuole il tempo.
1: Però quando... non c'è il 31 giugno, quindi non lo faccio.
0: No, vabbè, è il mesiversario, faccio, chi se ne frega. E come vuole il tempo quando ci si sposa in questo caso. Sì. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia, salutiamo tutti voi cari amici che ci terrete compagnia, perché qua ci si tiene compagnia.
1: È un'amicizia.
0: Dalle 16 alle 18, lo sapete, ci saranno tante cose da fare oggi, ci sarà anche lo scemenzo.
1: Perché lo dici con tono sommesso?
0: Perché ne ho tanti, devo scegliere la migliore da fare oggi.
1: O la peggiore.
0: Può darsi. Salutiamo anche coloro che ci guardano sul 76 del digitale terrestre, salutiamo tutti.
1: E la musica, vai!

0: Strienza e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli e siamo pronti a entrare nel vivo di questa nostra prima ora.
1: Puntata che sarà anche ricca di musica del nostro mister Ivano Petagna.
0: Come programma lui nessuno.
2: Sì.
0: Lo salutiamo. Ma... ciao Petagna, ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia, dove si sta qua?
0: Negli studi c'è però da salutare.
1: Parliamo in questa prima ora di una passione che insomma gli italiani, qui gli italiani piace tanto, una passione molto molto amata dagli italiani. Vuoi sapere quale?
0: Diciamo che quello che ho pensato io credo sia il pensiero di molti, però non lo dico.
1: Cosa?
0: I fichi fichi.
1: Ma no! È la pulizia della macchina! Pensavi,
0: prima,
1: cosa pensavi, no?
0: Te l'ho detto.
1: Ah,
0: lo pensavo, non è che non l'ho detto.
1: Dato che gli automobilisti del nostro paese si confermano tra i più attenti al lavaggio dell'auto in Europa.
0: Ah, non me l'aspettavo.
1: Manco io. Scusa, secondo i dati di settore elaborati da proprio. L'abbiamo scoperto oggi che esiste. Federlavaggi.
0: È bellissimo, cioè io voglio andare a Federlavaggi.
1: Esiste.
0: Voglio andarci adesso.
1: E insomma, e dalle principali indagini di mercato, la media nazionale si attesta su circa, attenzione, 10 lavaggi all'anno per veicolo. Secondo me io non ci arrivo.
0: No, però...
1: più di uno al mese. Meno di uno al mese?
0: Più o meno uno ogni mese e mezzo, su per giù. Non ci arrivo mai. Ce la faccio mai. Però la media è buona, non è male.
1: Il che si traduce quindi in una frequenza precisa di 1,2 volte al mese. Orientiamo ufficiale.
0: Vabbè, ma però aspetta, dobbiamo giustificare questa cosa, perché molte volte io non la lavo perché... piove. So che pioverà. Perché la devo lavare? Già tu oggi mi hai sconvolto perché sta settimana il meteo è un po' più ballerino.
1: È ballerino,
0: sì. Come m'aspettavo.
1: Le statistiche mostrano che oltre il 90% degli italiani lava la propria vettura almeno una volta l'anno. Ci voglio credere.
0: Dai, così poi è troppo.
1: Ma l'attenzione cambia drasticamente a seconda dell'età e del mezzo. Se l'età della macchina pure è più alta,
0: devi lavare. Non è
1: se parliamo
0: più,
1: di
0: è più vecchia devi lavare di più, no, è più vecchia la lasci a morire così, no,
1: se parliamo di veicoli nuovi con meno di 2 anni di vita la media balza incredibilmente a ben 18 lavaggi l'anno.
0: Ad esempio ci scrive Salvatore: buonasera amici, io ho comprato la macchina 5 anni fa, l'ho lavata solo una volta.
1: Bene, e abbassa la media
0: drasticamente, la abbassa.
1: Esaminando le abitudini più nel dettaglio scopriamo che il 24% degli intervistati dichiara di pulire l'auto più di 2 volte al mese, 24, quindi possiamo rientrare negli altri.
0: Sì.
1: Tallonato da un 22% che si limita a una sola volta al mese e da un 29% che preferisce farlo ogni 2 mesi.
0: Però c'è da dire, dai, 10 volte all'anno è una media invidiabile. Secondo me chi riesce a fare a lavare l'auto 10 volte all'anno in realtà non è manco troppo. Però è ottimo secondo me.
1: Mentre
0: la macchina è sempre pulita.
1: Una quota minima pari al 4% ammette di non lavarla praticamente mai.
0: È così, ma anche buono.
1: Un po' troppo, no? Interessante è anche la scelta del metodo. Il 75% degli italiani dichiara di preferire esclusivamente i servizi dei professionisti e gli impianti automatici a rulli, per esempio, rispetto al classico e faticoso fai da te.
0: Io non lo preferisco.
1: Non lo fai mai.
0: No, ma anche perché poi la differenza di prezzo, cosa che poi indagheremo, è minima. La differenza di prezzo da self. Dove sono andato io, mi è capitato di vedere un self nei paraggi di dove io porto a lavare la macchina. C'erano 3-4 euro di differenza.
1: Dipende.
0: La mia mano d'opera, i 3-4 euro li spendo.
1: Infine emerge anche una netta spaccatura geografica lungo la penisola, con il nord Italia che concentra il 63% del volume.

0: complessivo dei lavaggi nazionali rispetto al restante 37% registrato nel centro e nel sud.
1: Beh, parliamo di me. Questi sono i dati alla Mario.
0: Sì.
1: I veri dati alla Mario che solo noi abbiamo.
0: Diciamo che questo è un po' anche un ok, il costo è giusto, quasi, circa, meno quasi.
1: No, io direi di sì.
0: Però... io direi di forse.
1: No, siccome io sono convinto ti faccio pure la sigla.
0: Ah, la fai tu.
1: Ok, vai.
0: Io
1: vai.
0: Direi di no.
1: Te
0: però.
1: La faccio io, vai, vai. Sì. E dici, quindi facciamo.
0: E quindi per lui è ok, il costo è giusto.
1: No, amiche. Certo che è quello, noi dobbiamo chiedere quant'è il costo giusto secondo gli amici.
0: Va bene, amiche, allora vi chiediamo quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, però.
1: Quindi, ok, il costo è giusto.
0: Eh no, io voglio sapere quanto spendono proprio in generale.
1: No, però voi ci dite anche quanto spendete voi, però ci dovete dire secondo voi in realtà qual è il prezzo, il costo giusto di un lavaggio auto completo dentro fuori.
0: Esatto, dentro fuori,
1: Sì, io spendo quello che penso sia giusto spendere,
0: cioè?
1: 15 euro
0: però.
1: Perché l'ultima, no, perché le altre volte me l'ha fatta pagare addirittura 20, secondo me è troppo. L'ultima volta che ho portato sia la mia macchina che quella della mia ragazza, ha fatto tutte e due,
0: vabbè.
1: 15 l'una, quindi la prossima volta gliele porto di nuovo tutte e due.
0: Diteci la vostra, allora, quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo dentro e fuori rispetto anche a quello che spendete realmente.
1: Io ti dico, spendo 15, va bene 15.
0: 342 00 00 100. Siete andati quindi tu e la tua signorina a lavare l'auto?
1: Ho capito bene. Si deve collegare alle canzoni, perché adesso c'è Neffa, la mia signorina, che è un pezzo che

0: novità di Bruno Mars, Oh My Soul, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Si parla di lavaggi di auto.
1: Esatto.
0: E è un po' anche ok, il costo è giusto. Com'è la sigla, scusa? Ok, allora può essere. Ok, il costo è giusto. Sì. Format originale che certo. Molti anni fa ci hanno copiato.
1: Esatto, prima ancora che lo facessimo noi.
0: Compreso di IVA, poi.
1: Vogliamo sapere quanto dovrebbe costare, secondo voi, un lavaggio dell'auto completo, quindi dentro e fuori.
0: Anche in base a quello che spendete già.
1: Esatto, se è giusto.
0: Se la lavate sempre. Magari
1: si spera sopra, sotto, del lato, fuori, dentro, quindi completo dell'auto. Vediamo un po' cosa ci dite, ascoltiamo.
0: Eccoli.
2: Sera amici. No amici, io la lavo minimo due volte al mese la macchina. Però sono tipo particolare. Perché io non vado spesso da un autolavaggio. Cioè a me se l'autolavaggio la lava bene, io vado sempre là.
0: Certo.
2: E di solito si prendono 15 euro.
1: Quindi
2: vado uno, si pigliava 20 euro, ma non era buono proprio. Invece mo sto andando da un altro e si prende 13 euro.
0: Ah,
1: 13?
0: Il risparmino.
2: La macchina sottengo per su a giù. Allora quindi è soggettiva cosa.
0: Certo.
2: Però 15 euro io penso che è ben pagato.
0: Come media,
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Media.
1: Ci sta, sono d'accordo.
3: Amici!
1: Beterri!
3: Una cortesia.
1: Che è successo?
3: Dato che la nostra amicizia sta crescendo.
0: Ah sì?
1: Sì.
3: C'è
1: Ciro non è d'accordo.
3: Un amico di mia figlia che sta iniziando anche lui a seguirvi.
0: Bravo.
3: Kiss già la seguiva, però adesso entra in mare un po' in più, grazie anche a me. E ha detto praticamente un saluto lui vorrebbe dare in suo Mario.
0: E come si chiama?
3: È Antonio da Scafati. Salutatelo se potete.
0: Ciao Antonio.
3: Amici.
0: Da Scafati, ciao.
1: Ciao Antonio, ti abbracciamo.
3: Spendevo 14 fino a un annetto fa.
0: 14 è buono.
3: Adesso se ne prendono 17.
0: Aia.
1: Vedi,
3: ma purtroppo devo dire che comunque non sono contenta. Però ho girato più di uno, almeno nella zona mia, e tutti sono 16-17, ma non ce n'è uno che me la fa come si deve. Ma detto fa sì, anche gli stessi, adesso sono aumentati.
0: C'è polemica qua.
1: È molta, sì, sì.
3: Non li lavano più bene la macchina come prima.
0: Sì. Ragazzi, fatti sentire, Terry.
4: Allora, io ho 5 autovetture tra furgoni e auto.
0: Certo.
4: Ogni fine settimana le portavo prima al lavaggio e avevo una sorta di convenzione con un lavaggio che sta all'interno di una pompa di benzina sulla nazionale
0: Appia. E la salutiamo, sì, salutiamo.
1: È il chiavettiere.
0: Salutiamo tutto, certo.
4: Da 10 è passata a 15, da 15 a 20.
0: Bella
4: adesso
0: convenzione.
4: Il mio collaboratore che il sabato gli do un bel 50 euro e lui va al SEF e fa 6 euro il lavaggio per 5 e con 80 euro tengo sempre le macchine, i furgoni tutti puliti. Mentre portandoli al
1: c'è il galoppino,
4: già questo ce le portate, le appigliate, le portate, le appigliate, certo. Ma non è per 100 euro,
0: no.
4: È per il fatto che faccia buscare una cosa di soldi pure voi.
0: Beh, è giusto, giusto.
1: No. Ragazzi, ti telefona,
4: non so, faccio buscare una cosa di sotto pure. Che cazzo sti telefonando?
0: Meritava il replay.
1: Ma quando registrate state a te.
5: Buon pomeriggio amici.
0: Sereni sempre.
5: Io ciao. Il lavaggio dove vado io pago 10 euro fuori e dentro e me la fanno bene.
0: Mi sembra un buon prezzo.
5: E poi ho una scheda, ogni 10 lavaggi uno è gratis.
0: Mi sembra un buon prezzo.
5: Pago 10 euro.
0: Ci sta!
1: 10 è ottimo, se te la fanno bene è un ottimo prezzo.
0: Continuate a dirci quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, intendiamo dentro e fuori, e anche rispetto a quello che spendete realmente. 342 00 00 100.
1: Mosega?

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 metri e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto, detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: come ci si diverte anche nei fuori onda, amici. Qua proprio sono due ore in cui ci si diverte quando c'è la musica, quando siamo in onda. Sempre, che bella la goliardia. Che bella la goliardia.
1: Ma c'è una versione speciale di Ok, il costo è giusto, sì, che ha più o meno questa sigla. Ufficiale anche questa. Quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo dentro e fuori? Questo vogliamo sapere, secondo voi quanto dovrebbe costare e anche quanto spendete effettivamente.
0: Ho tanti messaggi da leggere.
1: Prego.
0: Devi sapere, ad esempio, c'è qualcuno che si sfoga. Vediamo chi è. Non c'è il nome, vabbè. Andrea, eccolo. Io lavo l'auto perché mia moglie rompe le palle.
1: Cioè, per bacco.
0: Non per esigenze di pulizia, ma
1: non perché sia lurida, ma perché moglie rompe le palle.
0: Certo. Puntualmente, però, dopo una settimana nell'abitacolo della mia automobile ricompaiono un paio di calzini antiscivolo di mio figlio, ma bucce di banana arancia.
1: Ma da dove?
0: Ma sai, se creature mangiano frutta solo in da macchina. Set completo di borracce dei miei figli, ma anche i ciclisti si consumano tutte queste borracce. Mi piacciono i commenti tra parentesi. Salviette imbevute naturalmente essiccate,
1: certo,
0: un po' caldo,
1: furono imbevute, certo,
0: briciole varie e qualche biscotto. L'unica cosa buona è che in questo bordello in auto esce sempre qualche euro,
1: giustamente, col quale poi lava l'auto.
0: Tutto tragicomicamente vero, da Andrea.
1: Vabbè, certo, non ho capito le bucce di banana così, faccio. Però vabbè.
0: Domenico, aspetta, colgo l'occasione, ci dice, sì, ciao ragazzi, un saluto da Domenico. Domenico,
1: ciao,
0: coi gemelli da Casoria. Se vediamo Domenico e gemelli, tutti quanti.
1: Certo.
0: Venerdì sera, poi Enzo, cosa hai scelto come film? Hai fatto fighi fighi, amici. Io qua vi dico le cose come stanno. Io ho fatto un grande fighi fighi.
1: Ma che schifo!
0: La prestazione maiuscola, duratura turgida.
1: Ma non voglio sapere.
0: E poi ho cominciato una serie che ho finito stamattina, che è La caduta della casa degli Usher.
1: È caduta?
0: Sì, è caduta in tutti i sensi. Mi è piaciuta. Qualcuno l'aveva consigliato. Me la sono vista in questo weekend nei momenti che avevo di libertà. Molto carina, consigliata, apprezzata. Ho visto serie anche migliori dal mio punto di vista, però bella, dai, ho avuto dei bei consigli.
1: Siamo serie da questo punto di vista. Vediamo ancora
0: poi
1: questi lavaggi come vanno.
0: Sì, poi c'è polemica, attenzione, vai col ditino, Mario, fammelo.
1: C'è polemica.
0: Ma perché cantata?
1: Ma sì.
0: Gennaro, ma è normale che al nord ci sia il 60% dei lavatori di auto seriali? La fanno gli scontrini. Ai, c'è polemica.
1: Attenzione.
0: Sul modus operandi meridionale.
1: Perché dice qui si lava la macchina, se non simile, magari ci avviciniamo, però non si fanno gli scontrini.
0: Ma non è vero, io dove vado è tutto a posto.
1: Non è vero, è arrivato lui.
0: No, ho detto magari ha avuto lui un'esperienza negativa.
1: Probabilmente se ne fanno di meno. Così fate gli scontrini.
0: Enzo e Mario per il sociale, fate le cose come si devono fare, mi raccomando.
1: Pagate con la carta.
0: È risolto. Vediamo un po' invece Mary cosa dice. Ciao ragazzi, io pagavo 10, però amici, mi state facendo leggere troppo, mandate i vocali. Pagavo 10, poi 13, oggi 15, è aumentato, però secondo me dovrebbe costare 10 euro per quanto è veloce il lavaggio che effettuano, quindi lei ce lo fa in maniera un po' rapida.
1: Sottile polemica anche qui,
0: così per poterla lavare anche, vabbè, dice tutte le settimane, però comunque di più.
1: Più spesso.
0: Se costa di meno tendi pure a essere più propenso a lavarla più spesso.
1: Certo.
0: Adoro il profumo di pulito quando la porto e poi rifinisco anche io meglio dove trovo ancora dello sporco.
1: No, se devi rifinire tu, devi rifinire. Non ha senso
0: No.
1: Qua c'è della polemica però,
0: Ci sono delle polemiche, delle sfumature, delle diramazioni interessanti. Però continuate soprattutto con i vocali. Mi avete fatto leggere tutto sto passaggio, ma basta.
1: Troppo lavoro, troppo lavoro.
0: Vocali.
1: Fai la domanda, dai.
0: Per Ok, il costo è giusto di quest'oggi, amici, vocali WhatsApp in cui ci dite quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, quindi dentro, fuori, da lato, dappertutto, da sotto, al 342 00 00 100. Ci dite sia quanto pagate voi di solito e secondo voi quanto invece dovrebbe costare. Aspettiamo i vostri messaggi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: autolavaggi. Che insomma, quando porti la macchina, mi è capitato ultimamente, quando lavato la macchina, mi ha detto: ma è parecchio sporca.
1: Certo, mica stavo qua.
0: La portavo pulita, non capito. mi dovresti dare di più. Ma dove sta scritto questa cosa?
1: Questa è una stupidaggine.
0: Ma io la porto qui perché mi fai il prezzo e basta.
1: Cioè, io la porto qui perché ti pago quanto devo pagare e me la lavi bene.
0: Ma
1: però
0: non in base a quanto è sporca. Se era pulita non te la portavo, scusa.
1: No, perché sennò tu non devi avere il prezzo. Allora devi dire: dipende da quanto è sporca. Se, allora se non è se è molto pulita e la devi solo finire
0: 2 euro.
1: Scusa, là non te lo dice, però però è abbastanza pulita. Dai, fammi appiare un caffè. No, dai, non è così.
0: Fate le persone serie e gli scontrini.
1: Ma questo in generale per tutti i lavori e tutte le situazioni. Rosaria, in maniera molto determinata, dice: io la lavo da sola quando voglio. Allora, prima cosa, Rosaria, non t'arrabbiare, però siamo in amicizia, non t'arrabbiare, stai tranquilla. Volevamo sapere però quanto secondo te deve costare.
0: Esatto.
1: Il lavaggio, tu dici la lavi da sola, ma a un self
0: da
1: service.
0: Da sola.
1: Sola a casa c'hai un idrante, prendi e la lavi, questo vorrei capire. E poi voglio ascoltare qualche vocale per capire appunto quanto secondo voi dovrebbe costare questo lavaggio dell'auto.
0: Vocalizziamo.
1: Vediamo un po' cosa ci dicono gli amici.
0: Arrivano. È andato in pappa WhatsApp.
1: Eccolo, arriva. Ce l'abbiamo.
2: Forse. Sì. Cosa? Ma what sei fan dei mattini? Tu sei brutto come Ado.
1: Ma chi? Chi era sto messaggio?
2: Allora, il costo giusto secondo me è 15 euro. Però sono tante una cosa. Da 15 euro effettivamente i riporti te li ha fatto.
0: Cioè?
2: La roba è la piena pezza e ti appunta la macchina perché ti lavava una manga a giacca.
1: No, non va bene così.
2: Sapavo 20 euro invece si dedicano un po' più.
1: Dici?
0: Non dovrebbe
2: essere. Mi sembra giusto però. 15
1: d'accordo.
2: Euro secondo me è un prezzo giusto. E dovrebbe essere pagata, dovrebbe essere lavata come si dice.
3: Quando abito io in Germania, in Belgio, in Baviera, c'è praticamente la metti sul binario, tu stai dentro, cammini da sola, ti fa una bella lavata sopra e sotto, costa di più, costa 16 euro. Poi esci fuori, te l'aspira polveri tu, ti lavi i tappetini tu e tutto. Se vai in un lavaggio che te la lava fuori e dentro, io non ci sono mai stato. Qua pagano tutti le tasse e tutto, ma io credo che si paghi sui 35-40 euro.
1: Abbastanza, vabbè, però stiamo parlando di un'altra realtà.
0: Un'altra realtà, però 35-40 euro.
1: È abbastanza, però io non sono d'accordo sulla questione. Se io ti dico che il mio servizio costa 15,
0: tu me lo devi fare bene a prescindere.
1: Io te lo faccio comunque bene, so io che ti ho fatto il prezzo. Non è che allora ti ho fatto 15, costo meno di tizio all'angolo e allora te la faccio così perché tanto già paghi poco. No, io comunque te lo faccio nel miglior modo possibile.
0: Però
1: poi al massimo ti alzo il prezzo. Se decido che quel prezzo non va più bene, dico ok, da oggi è 20.
0: Ribelliamoci anche noi. Come possiamo ribellarci? In che senso? Mi spiego. Non ci andiamo più da queste.
1: Se qualcuno
0: il servizio
1: non va bene,
0: se il servizio è mediocre non va bene
1: da un'altra parte,
0: la 15 euro che state pagando poi alla fine la buttate perché dovete lavarla un'altra volta.
1: Non
0: ci andate proprio e vedrai che questo o lava meglio
1: o abbassa il prezzo dice la lavo talmente male che la faccio paga poco. Può darsi. Continuate amici a dirci quanto...
0: E tra poco c'è
1: Rafficone, quindi vogliamo una bella scorpacciata di vocali o anche qualcos'altro da leggere, non ti preoccupare, leggerò anche.
0: Fate lavorare prima dello scemento. Le cose
1: sta arrivando quel momento. Quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo secondo voi, quindi dentro fuori fatta tutta bella pulita, linda e pinta? 342 00 00 100.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365, la spesa tranquilli.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
6: Con il Black Friday d'estate di

0: 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cari amici, pronti al rafficone finale del nostro Ok, il costo è giusto di oggi.
2: Format originale.
1: Originalissimo.
2: Diciamolo sempre perché ci hanno fregato.
1: È giusto sottolinearlo. Stiamo chiedendovi quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, secondo voi. Allora faccio un po' di lettura e poi ascoltiamo qualche vocale. Prezzo completo, dice Gianni.
2: Ciao Gianni, Gianni.
1: Dice, dipende anche dalla macchina. Se è un SUV, 20 euro è fattibile. Se è un'utilitaria, 15 euro è il prezzo giusto. Sono abbastanza
2: sono d'accordo. Se la macchina è bella grande, ci sta a pagare anche un po' di più. Ci
1: poi
2: sta.
1: Luigi, io ho una soluzione eco green. Mi fregio del fatto che la mia macchina non veda mai acqua se non quella piovana.
2: Capito, però piove schifezza.
1: No, sì, spesso e volentieri la pioggia finisce di sporcare. Non è
2: apprezziamo la soluzione eco green.
1: Però sì, è interessante comunque. Ascoltiamo un po' di ultimi vocali, dai.
2: Vediamo un po'.
3: Ma voi avete perso papà, che è?
1: Che è successo?
3: Una pagina della macchina, 8 euro, utilitaria, sta bene.
1: Le 10, trovi?
3: Un po' più grande.
1: A 8 lo trovi?
3: 15, ma proprio massima. Buonasera,
2: salutiamo Massimo.
3: Il problema è che 8. Noi siamo abituati all'illegalità, perché poi alla fine ci sta pure bene. Purtroppo.
2: Perché?
3: Perché un lavaggio con tutti i dipendenti inquadrati regolarmente non potrebbe costare meno di 35-40 euro, ovviamente. Però che se stiamo a Napoli.
1: No, vabbè, però non credo sia così, belli.
4: Buonasera, sono Jason da Norimberga.
1: Ciao.
4: Ragazzi, non vi lamentate di lavaggi lì, perché io qua per portare a lavare la mia macchina completa, esterna e interna,
1: sì,
4: la puoi lavare anche solo esternamente. Pago completa 45 euro.
1: Amici, sì, stiamo parlando proprio di un altro mondo in questo senso.
3: Tenevo una grande comodità. Giardino e figlia che tira la macchina per due bacetti e un abbraccio. Poi è uscita la creatura. Anche se è la macchina sotto.
2: Capito? Datti da solo dei bacetti, magari.
1: Sì, se la lava lui. No, però. Mi piace l'idea dello sfruttamento figli.
2: Ma no,
1: no. Per alcune cose si può fare. Però hai visto, poi ha detto, poi è cresciuta.
2: È cresciuta, non li vuole più i bacetti.
1: Poi quando crescono.
2: Lì c'è da aumentare la paghetta.
1: Poi non si paga più con i bacetti, ma ci vuole sì un po', che ne so, vatti a prendere la pizza, vatti a prendere il gelato, sì, vai in discoteca e questo e quello.
2: Ma non è come un tempo, vatti a prendere la pizza, adesso sono almeno 20 euro. Vai dal lavaggio.
1: Ognuno fa i suoi calcoli. Pietro ci scrive, amici, a proposito del discorso self,
2: sì,
1: io mi rompo le scatole di portarla a lavare, figurati se poi devo lavarla io.
2: Però con sto caldo, con sto caldo, un po' alla macchina, un po' a te. Fai un po' e un po'.
1: Ah, ti sciacqui pure tu. No, allora devo dire una cosa: secondo me, io non so chi fa il self se si trova bene, nel senso che. Cioè è una palla.
2: Vabbè, se devi dare una sciacquatina esterna, io
1: veloce,
2: sono ancora d'accordo.
1: Una sciacquatina esterna veloce proprio
2: c'ho quella cacca di piccione che sta lì da tre giorni e è diventata bella tosta.
1: Sì, vabbè.
2: Mi sta proprio sul parabrisi davanti a me,
1: esatto.
2: E mi dà fastidio.
1: Esatto.
2: E lì faccio.
1: Però se la devi lavare, è come tutte le cose. Secondo me, quando ti affidi poi al professionista di quella cosa lì, te la fa per forza bene. È come se ripari una cosa a casa, c'è cioè chi lo fa bene, tu lo fai. Arrangi.
2: Però se gli dai 15 euro e non te la lava manco bene, lì la faccio da solo.
1: No, esatto, però penso che la cifra media siamo su 15. Qualcuno ha detto: in realtà i prezzi dovrebbero essere ancora più alti se andiamo a regolamentare il tutto. Io credo che molti, voglio auspicare che molti siano in regola, ma semplicemente sono i prezzi di mercato e che devono essere.
2: È il prezzo medio da quanto si è vinto anche dai vostri messaggini lì. Così non voglio pensare che sia perché siamo
1: solo
2: tutti.
1: Per quello.
2: Circondati da illegalità sotto questo aspetto, non lo voglio pensare. Speriamo, lasciatemi il dubbio quantomeno.
1: Esatto. Invece all'estero i costi sono molto più alti.
2: E all'estero c'è la soluzione eco green di qui sopra, pioggia e quando piove piove, scusa.
1: Amici, la prima ora termina qui. ma ora concentriamoci.
2: Ma di che?
1: Tutti con le mani al cielo per mandare.
2: Ma gente che guida,
1: per mandare il vostro flusso positivo alla mia persona.
2: Il vostro fesso positivo.
1: Perché fra poco ci sarà un grandissimo scemenzo. Venite a me.
2: Ma di che?
1: Alzate le mani, sento le vostre vibrazioni.
2: Ma che è?
1: Alzate le mani, che sento la vostra energia. Vi sento, vi percepisco. Ma pure sulle mani, perché il ritmo sale, quindi batti pure un tempo. Però nel frattempo mandatemi la vostra energia.
2: Non lo fa.
1: Sì, sì.

0: tutti amici, siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Oggi è lunedì 29 giugno 2026, quindi siamo pronti all'ultimo scemenzo del mese, poi ci saranno gli ultimi della stagione, quelli di luglio, e poi chissà se tornerà anche nella prossima stagione, che sarà la nostra quinta qui su Kiss Kiss Napoli, se appunto tornerà questo appuntamento imperdibile. Giustamente Ciro Froio in cuffia dice: se ci sarete ancora,
1: ma magari
0: chi
1: no,
0: chi può dirlo? Chi può dirlo? Ci saremo noi? Ci sarà lo scemenzo? Chi lo sa? Tante domande, poche risposte, una certezza però:
1: la pochezza,
0: la certo, pochezza che alberga. E vi voglio solluccherare con una battuta davvero fantastica. Sapete come funziona? Lancerò il jingle che canteremo, canterete tutti insieme.
1: Fantastico.
0: Poi vocali WhatsApp al 342 00 00 100, in cui ci inviate le reaction alla battuta davvero fantastica. Sapete come funziona? Lancerò il jingle che canteremo, canterete tutti insieme.
1: Fantastico.
0: Poi vocali WhatsApp al 342 00 00 100, in cui ci inviate le reaction alla mia battuta. Ora, per facilitare il lavoro

0: Sì,
1: io ho ricevuto tutta la vostra energia, amici. Quindi 342-00-00100 per le reaction.
0: C'è una piccola premessa. L'hai detto pure prima. Hai scelto fra tante.
1: Ne avevo diverse.
0: Tra tante minchiate?
1: Non è che
0: questa è la migliore.
1: No, ho scelto quella che oggi mi andava di più.
2: Ma
1: quella
2: che pochezza.
1: Esatto, quella che mi voleva toccare la pochezza di oggi.
0: Sì, una chiavica,
1: allora,
0: praticamente.
1: Caro Ciro Froio, caro Mario, cari amici, voi tutti. Lo sapete che mestiere fa una mucca che suona uno strumento?
0: Non lo so.
1: La musicista.
0: Io, perché?
1: Cioè, perché la mucca fa quindi se suona lo strumento,
0: come fa la mucca?
1: Se suona lo strumento,
0: devo dire che gli viene bene, devo dirlo, devo dirlo.
1: Musicista.
3: Qua insomma, che te cagai a cicogno.
4: Marino, una botte che lo vuole sbattere in terra, no,
0: Cioè, condizionato.
3: Qua, già se metto capra, poi mi metto pure tu così battuto, ma mi rongo fuoco.
5: Mamma mia, ragazzi, sono lo scematore. Non siete degni.
0: No, va, prego.
5: Non siete proprio degni di ascoltare le mie. Mi ritiro.
0: No, non si ritiri, scematore, no.
6: Buonasera, mi rivolgo al dottor Antonio Niscolo.
0: Che
6: per cortesia può bruciare i contratti di Enzo e Mario.
0: Ma che c'entro
7: amici,
0: io? Scusa.
7: Il vostro prank dalla macchina, insomma, va a
8: Mai, mai sentito la versione che le James Blunt in Beautiful con tube?
1: Sì, come lo lavo!
8: Che se che le gambe belle?
9: Ciao amici, allora Bozzano, ma Enzo, io spero che oltre alla mucca in conto qui il toro sta una bella urnata.
3: Enzo, ma ci scelgo!
10: Mamma mia amici, ma l'aria condizionata e logo di non tenete.
0: No, c'è, Enzo. Quello è il problema forse.
3: Ma hai capito che hai combinato?
0: Cosa?
3: Guarda qua, guarda.
0: Cosa?
1: Ma non so, questo ci ha mandato. Ci ha mandato qualche foto. Forse.
10: Tu la fine della mucca devi fare.
1: Cioè?
10: 16 ore in un affumicatore con l'olio di faggio.
1: Ma dai!
10: Amiche, scusatemi. I tuoi anni. Ci potevi andare a Totò.
11: Enzo, ma quando sei nato a posto di pacchi un po' culetti di detto in capo
1: l'ha voluta dire delicata lui, hai visto?
12: Ma quella che dici che la già fa capo. Poi ci metto pure tu.
0: È una freddura però.
1: Quindi rinfresca.
12: Tempi cani cancella da una
0: salutiamoli sempre che sono presenti.
13: Però così buono scemenza fa. Mi fa scendere un freddo.
3: Babbo, ve la dico.
0: Dica.
3: Scematore.
1: La sigla.
3: Ragazzi, ho un'amica che fa la rappresentante dei cosmetici.
0: Sì.
3: Però non riesce a pigliare mai in appuntamento. Sapete perché?
0: Perché?
3: Perché non avon.
1: Mamma mia,
0: È degno dello scemenzo questo.
14: 9 anni, ma già mi hai fatto passare la voglia di vivere.
1: No,
8: amici, ma la scemenzo, vuoi ripetere?
1: Allora, ho detto, cosa fa la mucca che suona uno strumento? Fa la musicista.
15: Le mucche fanno mu, ma una fa
1: la musicista.
16: Mario, è tutta colpa tua.
0: Che ho fatto io?
16: Se gli permetti di dire tutte queste perle di saggezza.
0: Pirle,
15: le mucche fanno mu.
1: Ah, pure tu.
15: Ma una fa la musicista.
1: Esattamente, esatto. Ora il cerchio si chiude.
17: Cioè mucca musicista.
0: Esatto.
17: No, non l'ha capito.
1: No, perché,
0: no.
1: Perché,
0: no, no.
1: Perché la mucca come fa? Quindi è un giochino sul verso. Se suona lo strumento è una musicista.
18: Sì, ma insomma, la figlia della mucca che fa il musicista, che fa i capricci, fa una muccosa.
3: Mario, è colpa tua.
0: Cosa?
3: Perché ci va a mettere cianurri in capetta torta.
19: Amici, buonasera. Sapete perché le mucche fanno mu? Ma una fa mu mu? Perché cacaglia.
11: Le mucche fanno mu.
0: Ma
11: tu hai amuri.
4: Mario, siamo soluzioni per dormire.
0: Io.
1: Mi piace che ti becchi pure tu parte del.
0: No,
1: del
0: ti devo dare.
1: Io
0: soluzioni per dormire.
1: Voglio ringraziare tutto il mio pubblico. Vi amo.
0: Rimanete lì.

0: ci sarà lunedì prossimo, perché sta ormai finendo.
1: Ne mancano quattro praticamente.
0: Sta finendo questa stagione, quindi stanno finendo anche gli scemenzi. Gli ultimi quattro saranno, vabbè, l'ultimo mese ovviamente.
1: Sì.
0: Mamma mia,
1: sai fare i conti, sono soddisfazioni, la vita ci dà delle soddisfazioni.
0: Mi rende triste tutto ciò, però amici, non pensiamo che sta finendo, pensiamo che lo abbiamo vissuto alla grande. Vi voglio bene.
1: Bene, bene, chi se ne frega di ste minchiate, parliamo di quello che attanaglia tutti noi.
0: Cosa ci attanaglia?
1: Il caldo.
0: Eh sì, un po' sì, oggi molto caldo. Ci sarà qualche pioggerellina sta settimana, abbiamo scoperto, non me lo
1: aspettavo. Giusto per sfrantumare i maronzoli.
0: Ma che palle, sì, infatti.
1: Ma noi vogliamo parlare di un caldo nello specifico.
0: Quale?
1: Il caldo di notte.
0: Bell'argomento.
1: E ovviamente col caldo non sempre riesci a riposare bene, quindi non riesci a performare bene nel corso della giornata.
0: No, diciamo che io, che sono un grande sostenitore del non dormire senza maglia, non mi piace. Queste notti sto dormendo senza, perché non mi tolgo pure la pelle se necessario, non ce la faccio.
1: Aggiungerei anche che schifo. Ma per contrastare il caldo notturno, le soluzioni più utilizzate sono generalmente tre: una, sopportare e in silenzio.
0: Scusami, ma che soluzione è questa, sopportare in silenzio?
1: C'è chi sopporta, poi c'è il ventilatore e c'è il condizionatore,
0: o aprire le finestre, i balconi,
1: c'è un filo di vento che
0: però pure quella è una soluzione.
1: Entrambi possono aiutare a migliorare quantomeno il comfort durante la notte, ma funzionano in modo diverso chiaramente. La scelta migliore non sempre c'è, ma dipende da diversi fattori, temperatura esterna, umidità, caratteristiche della stanza, insomma. Ma prima di decidere quale utilizzare, vogliamo anche farvi capire quali sono i prezzi medi dell'uso dei condizionatori di notte e l'uso del ventilatore di notte.
0: Ti facciamo di nuovo che il costo è giusto?
1: No, ve lo dico io
0: direttamente. Ok, perfetto.
1: Dice magari chi si chiede, ma qual è che consuma di più? Cosa spendo? Quanto spendo quando uso queste cose?
0: Diccelo.
1: Tenere un ventilatore, quindi parliamo di ventilatore adesso, ventilatore acceso per tutta la notte, quindi circa 8 ore.
0: Però io premetto che secondo me tenere accese ste robe tutta la notte non va bene.
1: Noi vi diamo i dati.
0: Ok.
1: Noi vi diamo i dati. Quindi tenere acceso un ventilatore per tutta la notte, quindi per circa 8 ore, costa in media tra i 5 e i 10 centesimi.
0: Ok.
1: Ok. Ventilatori a basso consumo, diciamo che dovrebbero andare per 8 ore come costi tra i 3 e i 5 centesimi. Uh-huh. Ventilatori tradizionali, quindi più potenti, per 8 ore il costo si aggira tra gli 8 e i 12 centesimi. Okay. Quindi una media.
0: Sì, è stata fatta una
1: 10
0: media.
1: Centesimi.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, sì.
1: Tenere invece il condizionatore acceso per tutta la notte, circa 8 ore sempre, costa mediamente tra 1,20 euro e 3,50 euro a notte.
0: Chiaramente costa di più, è ovvio.
1: Chiaramente costa di più e chiaramente dipende dal tipo di condizionatore che abbiamo.
0: Anche in questo caso.
1: Uno split fisso 9000 BTU con una classe elevata, il consumo stimato è di circa 1,20 euro e 1,70 euro. Già cambia 12000 BTU, sempre classe elevata, costo di una notte 1,90 euro e 2,50 euro.
0: Ok.
1: Condizionatore portatile, un po' meno efficiente, costo stimato a notte 2,80 euro 3,50 euro.
0: Ah, comunque costa abbastanza.
1: Le stime sono calcolate per un costo medio, lo ripetiamo, non tutti spendiamo quello.
0: Certo.
1: Stimato tra i 30 centesimi e i 40 centesimi per kilowattora.
0: Okay,
1: la media è stata fatta su quello.
0: Una sorta di palinsesto generale dei prezzi, dei consumi, eccetera.
1: A questo punto, a prescindere dal prezzo, questa è una chicca che vi abbiamo dato, vogliamo sapere la vostra.
0: Esatto, sul dormire serenamente nei giorni in cui c'è questo caldo esagerato.
1: Con questo caldo esagerato, con questo caldo asfissiante, quali sono le vostre tecniche per riuscire a dormire bene di notte?
0: Come fate? Cosa fate? Cosa utilizzate? Che metodi avete? Diteci un po' la vostra, io te l'ho detto.
1: Vai.
0: Allora, prima rinfresco casa col condizionatore bello con aria.
1: Che però è nell'altra stanza.
0: Però cerco di fare in modo che chiudo delle porte in modo tale che rimbalzi e venga nella mia stanza, poi faccio tutte le mie congetture. Poi quando effettivamente rinfresco un po' tutto,
1: lo
0: spengo, provo ad addormentarmi,
1: sudi,
0: man mano mi tolgo la maglia, apro il balcone, dico però sta entrando aria calda, richiudo il balcone, provo a rimettere la maglia, però poi la ritolgo Allora poi me ne rivado nell'altra stanza dove è rimasto un po' più di fresco, dormo un altro po', ritorno e poi mi addormento.
1: Ma che cacchio di tecnica
0: è? Questo alle 5 di mattina per svegliarmi poi alle 9, quindi insomma diciamo che ho ridotto ancora di più le mie ore di sonno.
1: Con questo caldo asfissiante diteci quali sono le vostre tecniche per riuscire a dormire bene di notte al 342 00 00 100. Condividetele con noi, magari può essere utile a tutti noi,
0: può uscire qualche consiglio. Dai, aspettiamo i messaggi.

0: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Io voglio salutare il mio amico Sabatino che è in fase di lavoro e ascolta noi, quindi siamo la sua compagnia lavorativa.
1: Ci dispiace
0: per lui, però ci ha mandato una foto, mi sembra molto disteso e sereno in viso. Non so, il lavoro lo distende, noi invece lo stendiamo.
1: Sì.
0: Ciao Sabatino, un abbraccio, speriamo di rivederci presto.
1: Ma anche perché fa caldo e ci avvisa anche il nostro saggio che giovedì è previsto un bel acquazzone non indifferente, quindi sì. Per ora è previsto così, poi magari cambia tutto. Poi
0: dipende anche a che ora, non è che pioverà tutto il giorno, però sono previsti diversi rovesci.
1: Ma con questo caldo asfissiante vogliamo sapere quali sono, se le avete, le vostre tecniche per riuscire a dormire bene di notte. Magari possono tornare utili anche a noi.
0: Chissà, visto che io faccio tutte quelle tarantelle di notte.
1: Oh, non fai testo.
0: Ascoltiamo, dai.
2: Guamari, pare a buonanime di Verardo della Nuce quando facevi i collegamenti da Borsi e Milano.
3: Ciao amici, Bozzano, ragazzi, premesso che anche qua la non crede, ma si scatta veramente di caldo.
1: Fa
3: ma io preferisco morire d'eroe, ragazzi.
1: Cioè? Non si sa come.
0: Resiste,
4: amici,
0: quello vuole
4: tutta
0: dire.
4: Tutta la notte deumidificatore, 21 gradi, finestra leggermente aperta. La mattina mi sveglio sotto al lenzuolino.
1: Sì,
0: però poi
2: amici,
0: forse non è
2: si consuma. Amici, Agostino, amici, una soluzione rapida e state tranquilli.
1: Qual è?
2: La notte, oggi accattatevi i tappi che là per muro mettete dei reggi, non sentite niente. Ciao, buonasera.
0: Ma non è riguardo i rumori la domanda.
2: Ho già avuto l'hanno farruta di carro, caccia foropia.
1: Sì.
0: Vabbè, salutiamo il destinatario di questo messaggio.
5: Buonasera,
0: e chi lo manda.
5: Ciao. Da Pomigliano. Allora ragazzi, io rimango solo il condizionatore dalla cucina accesa con 24.000 al massimo e nelle camere ho dei ventilatori nebulizzatori
1: che
5: sono ottimi e dormo fresco.
0: E tieni quindi tutto l'impianto tu, bro.
1: Mazzo, è festa.
2: Sono sempre posto Frank della macchina.
1: Vai Frank!
0: Vai forte.
2: Tecnica Crescenziello è un po' come lo scemento, la tecnica di Crescenziello.
0: Questo lo riconosco, non è una tecnica.
2: Il frutto non cade lontano dall'albero. Crescenziello. Ciao amici.
0: La mia vita è molto strana, sappiatelo.
6: Ciao. Io metto le lenzuole in freezer la sera, ragazzo. Te le stendo su un materasso.
0: No, però questa mi
1: ma
0: piace.
1: Ma lo sai che secondo me non è proprio una cattiva idea.
0: Io ci proverei. Secondo me è il suo perché questa
1: secondo
0: roba
1: me
0: qua,
1: per
0: eh
1: ora, pensate, questo che sto per dire, per ora è quella più sensata.
0: Sì, sì, finora sì. Amiche, continuate a dirci con questo caldo bello asfissiante quali sono le vostre tecniche per riuscire a dormire bene di notte. Diteci un po', condizionatori, ventilatori, per quanto tempo accesi, per quanto tempo spenti, balconi aperti, finestre aperte, come, lenzuola, senza pigiama, col pigiama. Insomma, apriteci i vostri mondi, i vostri universi notturni. 342-00-00-100. Secondo me possono uscire tanti consigli anche.
1: Perché se sono tutti come il tuo, no, siamo messi male.
0: Io ho detto, ma non ho detto che è un consiglio.

0: manita mi schilla, la testa gira. E quando non riesci a dormire bene la notte, come se gira la testa, ma girano anche
1: gli zebedei.
0: Proprio tanto girano.
1: Volevi dire quelli?
0: Sì. Sono giorni e giorni che mi sveglio proprio pieno di sudore. Mamma mia.
1: Sì, ma fa caldo. Però tu le tue tecniche quali sono? Non le hai citate?
0: No, però venendo a sapere che si spende relativamente poco col ventilatore, quasi quasi un pensierino ce lo faccio.
1: Subito con queste tecniche di spending review.
0: Non ce l'ho il condizionatore, che devo fare?
1: Ma ho capito, ma il ventilatore però sposta aria calda.
0: È meglio spostare aria calda che non respirare nella vita.
1: Simone dice: amici, le mie tecniche per dormire la notte, lui è fortunato però, dice, dato che di fronte a casa ho una bellissima collina, aprendo la finestra entra quel venticello bello fresco fresco, e praticamente un condizionatore naturale.
0: Lì devi essere fortunato, nel senso che dove abiti arriva bella arietta non indifferente.
1: AME88 dice: Mario, tu basta che ti guardi allo specchio perché sei un frescone e quindi acquisisci freschezza. Io vedi, se devo leggere pure queste minchiate.
0: Sì, però è una verità, è una verità. Grazie.
1: Angelo dice: ciao amici, ventilatore tutta la notte puntato sulle gambe. Balcone aperto.
0: Perché puntarlo poi direttamente, insomma, in zona busto, faccia e quant'altro, poi rischi. Facilmente che ti svegli col naso chiuso per forza di cose, e il torcicollo e tante cose. Puntatelo nei meandri che smuove l'aria, non puntatelo direttamente in faccia, anche sulle gambe è una buona tecnica.
1: Daniela dice: le mie tecniche di sopravvivenza di notte con questo caldo asfissiante sono, e ci fa proprio l'elenco.
0: Vai l'elencone, vai.
1: Allora, primo punto: ventilatore acceso tutta la notte, puntato verso il mio letto, ma a debita distanza.
0: Ok, quindi anche lei giustamente non punta in faccia.
1: Non ravvicinato e soprattutto non in viso, sì. Spugna, punto 2: spugna o panno umido vicino per rinfrescare braccia e gambe all'occorrenza.
0: Mi piace questa tecnica.
1: Questa è carina. Poi terzo punto. Qui terzo punto. Cosa? Sexy. Dice: assenza di indumenti salvo gli slip. Hai capito. Daniela.
0: Anche, se a me dà fastidio dormire senza neanche una canottiera, per esempio, perché poi mi si azzecca tutto quanto.
1: Sì, pure a me, però ste notti sto dormendo senza
0: le notti non finiscono.
1: A differenza di Mario che lo fa per Natale, io faccio il conto alla rovescia in attesa almeno del primo di settembre. Quindi vuole che passi.
0: Ma il primo settembre però è ancora caldo, Dani.
1: Adesso sì, ormai sì.
0: Non ci sono più le mezze stagioni come una volta.
1: No, ormai
0: rosso di sera, bel tempo,
1: no,
0: si spera.
1: Ma non dire tutte le
0: frasi. Tanto va la vabbè.
1: No, molti si stanno ringalluzzendo per il messaggio di Daniela che ha detto che fa dormire.
0: Ma scusa, ma perché? Che male c'è?
1: Daniela, sono arrivati tanti messaggi.
0: Ma fa caldo, è normale che uno
1: ti immaginano,
0: si sveste,
1: pur
0: no?
1: Non conoscendoti, ti stanno immaginando, perché il terzo punto, ovvero assenza di indumenti salvo gli slip, ha ringalluzzito il popolo degli amici, compresi anche Enzo e Mario, anche Ciro Froio, anche Martin,
0: ma
1: tutti quelli che
0: arrivano
1: in questi studi.
0: Martin sì, amici, però vogliamo sapere altre tecniche, perché magari vedi quella però dello straccio della spugna,
1: perché tu ancora pensi alle altre due. Noi ormai pensiamo solo all'ultimo punto.
0: Ma noi chi?
1: Noi tutti.
0: Ma che modi sono? Ma Daniela non starli a sentire. Amici, con questo caldo asfissiante vogliamo sapere quali sono le vostre tecniche per riuscire a dormire bene di notte. Condizionatore, ventilatore, resistete? Avete altro? Magari, non lo so, lenzuola nel freezer?
1: Qualcuno l'ha detto, quindi può darsi.
0: 342 00 00 100, e tra poco il rafficone finale dei vostri messaggini. Vai! La

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
0: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ancora qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo parlando di metodi, di consigli anche che ci stiamo dando, ci state dando, per dormire serenamente la notte in questo periodo in cui fa caldo e continuerà a far caldo sempre di più.
1: A parte pare giovedì che arrivi questo acquazzone di qui sopra, ma vi terremo aggiornati perché il meteo cambia, eh?
0: Cambia, ma soprattutto bisognerebbe vedere se è un acquazzone che porterà rinfresco o meno, perché
1: ma,
0: molte volte ovviamente succede il contrario.
1: Ma non credo proprio.
0: Allora, c'è qualcuno prima di entrare nel vivo che dice: Mario, dimenticavo di dirti che oggi è il 180esimo giorno dell'anno, quindi mancano 185 alla fine di quest'ultimo.
1: Bravi amici, fate bene a ricordarmi anche voi, che devo ricordarlo che manca poco.
0: Daniela intanto saluta tutti coloro che si sono ringalluzziti alla situazione slip di prima, ma ascoltiamo un po' dei vostri
1: slip perché dorme, capito?
0: Ah, go to sleep,
1: con due no?
0: In quel senso.
2: Ciao amici.
0: Ciao.
2: In realtà quello che salva me più che il condizionatore è stato il cappotto termico, ragazzi.
1: Il cappotto termico?
2: Casa mia prima era un forno, adesso da quando ho messo il cappotto la temperatura interna si mantiene sempre molto molto molto accettabile. Anche in questi
0: termico.
2: Giorni che ha fatto molto caldo, per cui la sera il condizionatore prima di andare a letto lo accendo pochissimo, rinfresco la stanza, poi
1: però
2: lo spengo
1: e si mantiene così
2: e sto bene tutta la notte.
1: Beh,
2: sostanzialmente con la finestra
1: aperta. Quindi consiglia
2: aperta,
1: il cappotto termico,
2: la finestra aperta, ma non ho bisogno di tenere il condizionatore tutta la notte. Quindi
0: vedi?
1: Hai capito.
3: Amici!
0: Aldo!
3: Ma scusate, ve lo vengo a mettere io il condizionatore, ma qual è il problema? Comprate questa cosa, lo regali, e lo parte e ve lo monto, va bene?
1: Parole forti, Aldo, noi scrocchiamo tutto, quindi accettiamo questo tuo invito.
4: 12 mesi, sempre Natale. 12 mesi, sempre Natale.
1: È un suo desiderio.
4: Ma l'estate è più bella, 12 mesi, sempre Natale.
5: Amici, buonasera.
0: Sei
5: io sono Ugo da Cesa. La mia tecnica è mettere il ventilatore a un metro dalla finestra aperta, che l'aria della stanza va fuori alla finestra e butta l'aria calda fuori.
1: Ah,
5: buonasera a tutti.
1: Alla finestra.
0: Ma tu butti l'aria da dentro a fuori.
6: Ma
0: è curioso.
6: Mario, senza offesa, regalini, installazione non condizionato.
1: Sto ottenendo quello che voglio, quando volete.
7: Non ci capite perché ha già un mica slip. Giovanna no, per esempio. Amici, sono salvo, non ci capite perché Daniela Tarummi senza slip e che slip.
1: Vabbè,
8: amici, buonasera, sono il mio sintetico.
1: Ciao.
8: Amici, io personalmente non me ne fotto proprio.
1: In che senso?
8: Tengo
1: sintetico.
8: Condizionatore. Quando vengo da. Vado a mettermi a letto. Mi chiudo dentro, metto il condizionatore. Sul deumidificatore a 25, io tengo appicciato tutta la notte.
1: Chi se ne frega, dici tu?
8: Con molti lo usano. Mi metto anche le lenzuola addosso perché a un certo punto
0: fa freddo.
8: Sento freddo.
0: Pensa tu.
9: Ragazzi, Marco da Torre del Greco.
1: Ma
9: allora, questa è una tecnica che ho utilizzato quando andavo in vacanza in una casettina lì fittata dove ovviamente non c'era né condizionatore né tantomeno il ventilatore. Allora, cosa facevo? Ghiacciavo sia per me che per mia moglie e per mia figlia tre bottiglie d'acqua, quelle da 2 litri, quelle di plastica, ghiacciate, ma proprio ghiacciatissime, prese a volte in un asciugamano, messe diciamo tra le caviglie, tutta la notte dormite freschi.
1: Tra le caviglie?
9: Questo perché? Perché la piccola circolazione ovviamente tende poi dopo a rinfrescare il sangue e di conseguenza tutto il corpo.
0: Capito questo?
9: Oppure ragazzi, un'altra tecnica, sempre Marco della Torre del Greco, prendete 2 bottiglie di acqua, sempre ghiacciate, legatele dietro al ventilatore. Avete un condizionatore super economico, questo lo faccio io nel mio laboratorio dove ahimè non c'è il condizionatore.
1: Grazie.
9: E si sta freschissimi.
1: Sono arrivate le tecniche, grazie.
0: Questa si potrebbe provare, mi inquieta un po' mettere questo ghiaccio
1: però
0: sotto
1: ci
0: le cosce.
1: Amici,
9: Daniela, non ho capito bene la tecnica, se puoi mandare una foto per capire meglio.
0: Ma che dici, ma che
1: appuntamento termina qui.
0: Lasciamo la nostra redazione, salutiamo il nostro Girofroio in regia
1: e vi diamo appuntamento a domani. Slip o no slip, sempre alle 16, amici, e sempre show
0: e sempre slip. Ah no, scusa,
1: a
0: ciao a tutti.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buon pomeriggio da Lucio Pengui, apertura con il meteo. Napoli entra in allerta rossa per il caldo. Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore, valido fino a mercoledì 1 luglio, che assegna alla città il livello 3, il massimo previsto dal Sistema Nazionale di Allerta. Le temperature percepite raggiungeranno i 37 gradi nella giornata di oggi, mentre martedì e mercoledì si assesteranno intorno ai 36 gradi. Il livello di allerta indica condizioni di rischio elevato per tutta la popolazione, con particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Le autorità raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mettersi costantemente idratati. Sempre sul fronte dell'emergenza a caldo, tornano a funzionare due beverini pubblici nel centro di Napoli. Sono stati riattivati quelli di Piazza Municipio e Largo Torraca, lo ha comunicato il comune dopo le polemiche seguite alla morte di un senza fissa dimora avvenuta nei giorni scorsi a pochi passi da Palazzo San Giacomo. Cronaca mattinata di tensioni davanti al Consiglio Comunale di Napoli, dove i disoccupati dei movimenti 7 novembre ed ex cantiere 167 Scampia hanno dato vita a una nuova protesta per chiedere certezze sui contratti di formazione e lavoro. Una delegazione è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo, ma la mobilitazione è proseguita con un blocco stradale in via Acton che ha provocato pesanti disagi alla circolazione. I manifestanti chiedono l'avvio del progetto che prevede 300 ore di formazione, 80 di stage ed un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo dei servizi pubblici cittadini. Non si ferma neppure la protesta dei comitati per l'acqua pubblica, che oggi padre Alex Zanotelli ha guidato un sit-in davanti alla sede del Consiglio Comunale contro la trasformazione di ABC da azienda speciale a società per azioni. Gli attivisti temono un futuro ingresso dei privati nella gestione del servizio idrico e chiedono un confronto con l'amministrazione comunale. Padre Zanotelli ha denunciato ancora una volta il mancato incontro con i rappresentanti istituzionali. Vediamo con lo sport il calcio. Il Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare in tarda serata per poi firmare con il club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Kalaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica e ora attende la vincente di Olanda Marocco, che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
12: Kiss Kiss Napoli meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 30 giugno sulla Campania, con tempo per lo più asciutto ed assolato al mattino, ma dal pomeriggio umide infiltrazioni permetteranno la formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco. Sull'Appennino, sull'area meridionale della regione, qualche effetto interesserà anche le vicine zone costiere dell'area meridionale. Le temperature diurne restano elevate in diverse località, abbondantemente oltre i 36-37 gradi. Anche i valori minimi saranno piuttosto elevati, non scenderemo al di sotto dei 27-28 gradi. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, il nostro filo diretto. Iniziamo con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi WhatsApp al 342 00 00 100. Ciro Froio in regia per iniziare subito con il primo amico che ha preso la linea con i nostri appuntamenti consueti telefonici con argomenti vari, però insomma veramente nell'aria qualche annuncio. Per oggi ne abbiamo uno, quello del rinnovo biennale ancora per 2 anni di Spinazzola, però si attende ovviamente il tweet presidenziale per quanto riguarda Allegri, che oggi dovrebbe risolvere, uso il condizionale perché è meglio, dovrebbe risolvere col Milan, quindi aspettiamo prossimi giorni, il mercato apre ufficialmente il 1° luglio e ci saranno, credo, prima dell'inizio del ritiro di Di Maro, il 17, un paio di acquisti. Poi il ritiro di Di Maro sarà pure la sede, insieme poi ai primi giorni anche di Castel di Sangro, quando rientreranno anche i nazionali, quando sarà fatta una prima scrematura dell'organico, sarà pure il posto, saranno i momenti giusti per prendere decisioni su tanti giocatori che rientrano, non tutti quelli che leggiamo ogni giorno, la lunga lista di giocatori che rientrano da prestiti, però un gruppetto esiguo di loro, direi 3-4, può essere valutato e può anche essere tenuto poi per tutta la stagione in organico. Iniziamo con Ettore.
1: Buonasera Paolo.
0: Ciao.
1: Volevo prima di tutto farti gli auguri di buon onomastico, visto
0: grazie,
1: che oggi sono i santi Pietro e Paolo, e per me tu sei un regalo, visto che io oggi compio gli anni.
0: Ah, grazie, pure a te, auguri.
1: Volevo semplicemente dirti che ti seguo e per noi tutti sei un arricchitore di cultura calcistica, e quindi spero che Trump non bombardi Radio Tistist pensando che tu arricchisca l'uranio e non la nostra
0: cultura. Nemmeno come si dovrebbe iniziare a fare una cosa del genere.
1: Senti, no, niente, praticamente io fondamentalmente ci tenevo a farti gli auguri di buon onomastico e chiederti un parere se secondo te il Kevin De Bruyne che stiamo vedendo ai mondiali possa essere ancora utile al nostro Napoli, e se soprattutto tu pensi che lui possa rimanersi. Tutto
0: grazie,
1: qui.
0: Grazie
1: per radio e rinnovo gli auguri di buon onomastico.
0: Grazie.
1: A Maiora sempre.
0: Auguri anche a te, grazie.
1: Grazie.
0: Sì, senza esagerare vorrei rispondere, sì, puntarci, io ci punterei, però senza aspettarsi il ritorno ai fasti di un tempo. Un contributo molto importante, rilevante, decisivo anche per le sue qualità, ma non da trascinatore per tutta la stagione. Chiudo meglio, cioè mi faccio capire meglio. Lui, un ruolo individuato per lui, un'alternativa che può veramente poi spesso dargli la possibilità di riposare, e quindi che ne so, 60 e 30, una parte titolare, due parti titolare, poi una non parte titolare, fa lui 20, più o meno un format di questo tipo per gestirlo nel migliore dei modi, perché secondo me gestito così può fare molto bene. Chiedergli di essere il leader trascinatore per tutte le partite, per tutto l'anno, secondo me più difficile che possa farlo ancora, visto che gli anni sono passati. Pasquale.
2: Ciao Paolo, buonasera e auguri di buon onomastico.
0: Grazie,
2: io ho chiamato prima di tutti per farti gli auguri, sono
0: grazie.
2: Stato fortunato a trovare la linea. Niente, io volevo dire una cosa per quanto riguarda, sono d'accordo con quanto ha detto di De Bruyne, ma io credo che Allegri, con come sa gestire lui la squadra e fa giocare tutti e dà anche valore ai giovani, io credo che ci stiamo fasciando la testa prima di incominciare, prima di farci fare.
0: No, non lo so chi è che se la sta fasciando. Si sono dette tutte le cose.
2: Sì, si è detto un sacco di cose di Allegri, che non può piacere come gioco, siamo d'accordo.
0: Ma nemmeno così. Così non mi piace molto. L'anno scorso. La sua idea di calcio non ha prodotto i risultati sperati. Negli ultimi anni qualche volta sì, qualche volta no, in passato molto più sì che no. Mi piace una ricostruzione più dettagliata, invece di questa qui un po' approssimativa.
2: Ma però, ti dico una cosa, Paolo, secondo me cioè, l'anno passato nel Milan si era rotto.
0: Qualche volta sì, qualche volta no, in passato molto più sì che no. Mi piace una ricostruzione più dettagliata invece di questa qui un po' approssimativa.
2: Ma però, ti dico una cosa, Paolo, secondo me cioè, l'anno passato nel Milan si era rotto qualcosa perché lui

0: e non l'ha fatto andare in Champions League.
1: No, però io in queste cose qui non entro, sinceramente. No, nel senso che sicuramente sono cose che possono danneggiare molto una squadra, tutte queste polemiche interne. Possono danneggiare, però io, soprattutto poi per una squadra che non è quella che seguo quotidianamente, la posso seguire guardando le partite in TV, ma non è che la seguo quotidianamente come seguo
0: il Napoli. Però il Napoli, quindi, che ha giocatori molto validi e forti, gestendo con un altro innovatore di allenatore, automaticamente si possono...
1: Io resto della mia idea, Pasqua, che Allegri deve fare lui dei passi verso le caratteristiche di questi giocatori. Nel momento in cui li fa... Secondo me fa una mossa molto intelligente, positiva per noi del Napoli, e positiva per la sua carriera, ovviamente.
0: Esatto, questo principalmente per lui, perché lui ha fatto.
1: Principalmente per noi, io direi, perché io penso più a noi che a lui. Però poi ne viene bene pure lui.
0: Esatto. Quindi, grazie. Auguri, tante cose belle, buon anno, cioè buona estate, buone vacanze.
1: Grazie, Pasqua. Capisce, quello che dici è una cosa molto semplice. Io ragiono nell'ottica tifoso del Napoli, quindi io in questo momento tifoso del Napoli tifo per chi è l'allenatore del Napoli, quindi tifo per Allegri, punto. Poi entra in scena il critico giornalistico, pochettino lo studioso di calcio, quale penso, poi dopo che sia un buono studente o un cattivo studente lo decidete voi, però io vi garantisco che io lo studio il calcio. Dai miei studi, il calcio proposto nell'ultimo anno di Allegri non mi sorprende che non abbia portato a grandi risultati, perché sta vincendo in giro per l'Europa un altro tipo di calcio, che non è che Allegri non conosce, lo conosce, deve solamente convincersi che forse si deve andare in quella direzione. E con i giocatori del Napoli, secondo me, è proprio una chiamata facile andare in quella direzione. Quindi aspettiamo che lui ce lo dica, poi una volta che ce lo dirà saremo a meno della metà dell'opera, perché poi dopo soprattutto ce la dovrà fare vedere. Luciano.
2: Ciao Paolo, buonasera, complimenti per la trasmissione, auguri.
1: Grazie.
2: Sei un ottimo insegnante, quindi te lo confermiamo, penso quasi.
1: No, ma mi ero autodefinito studente, veramente.
2: Ah, scusami, sei uno studente che apprende molto velocemente.
1: No, e poi vengo a proporre i miei studi, e quindi in quel momento eventualmente un pochettino potrei insegnare, ecco, questo forse è il passaggio.
2: Quello sì, te lo confermo. Volevo fare un gioco con te, se me lo concedi. Allora, io ho la mia idea, ovviamente, facendo un gioco sul 100%, no? Secondo te, allenatore, quanto incide? Società / acquisti, quanto incide?
1: Aspetta,
2: facciamo sul 100%, te ne metto 4.
1: Aspetta, quindi... ti rispondo una alla volta. Non ho detto che non mi devi mettere 2, però solo che ti rispondo una alla volta. Okay, allenatore, io non credo che dipende da quanto prende in mano la situazione un allenatore. Diciamo che più debole è la rosa, più incide l'allenatore. Cioè, l'allenatore su una rosa di tanti giocatori forti può incidere meno, deve più gestire bene le qualità, le risorse. Quindi diciamo, per una squadra forte come il Napoli, forte ma non però il Real Madrid o il Manchester City,
2: facciamolo sul Napoli,
1: una squadra forte come il Napoli io direi un 20-25%.
2: Ok, quindi la società, quindi / campagna acquisti.
1: La società sulla campagna acquisti penso sempre un 20%.
2: E quindi rimangono i calciatori?
1: No, però così non facciamo. Dopo
2: perciò ti volevo fare il gioco, perché i calciatori.
1: Stiamo parlando della struttura di una stagione, allora dobbiamo.
2: La struttura di una stagione, volevo fare, perché io ti spiego la mia idea qual è vero, l'allenatore è importante, però secondo me su un arco di una quello che incide veramente sono i calciatori e
1: la guarda che il pubblico e i tifosi e la società, se mi consenti, io li metterei sotto la stessa voce, perché nel caso nostro del Napoli la forza della società sportiva Calcio Napoli è sì la bravura di De Laurentiis, di Manna e compagnia cantante, ma è anche la grande forza che hanno alle spalle, perché ci siamo noi, una tifoseria ricca nel senso che ne siamo tanti e che spingiamo molto e che siamo molto presenti e che siamo molto affettuosi e siamo una grande tifoseria. Quindi la combinazione tifosi società è la cosa più importante che c'è.

0: per avere una struttura di una società forte. Poi la società non deve sbagliare, la società non deve sbagliare gli allenatori e i calciatori, chiaramente.
1: I calciatori devono incidere, ovviamente incidono tanto su un arco di una stagione, però poi l'allenatore no, perché la mia preoccupazione qual era? Perché il fatto di aver fatto.
0: Però i soldi alla società li porta, diciamo, il tifo, no? Perché ti fa prendere di più di diritti televisivi con quello che compriamo, con tutto. Insomma, i tifosi sono quelli che portano soldi alla società. Più tifosi sai, più soldi alla società. E quindi più soldi hai, vedi che tutto intrecciato. È tutto intrecciato, perché più soldi hai. Aspetta, fammi finire velocissimo. Più soldi hai, chiaramente, grazie alla società, più soldi ha, grazie al contributo dei tifosi. Più ha la possibilità di prendere allenatori e giocatori più bravi, quindi è tutto collegato, come vedi.
1: Esatto, su questo sono d'accordo. La mia provocazione era sull'allenatore, perché è stato fatto tutto una, veramente stiamo da ormai un mese, più di un mese parlando, però secondo me l'allenatore forse veramente sull'arco di una stagione quello che incide è veramente relativo, cioè nel senso, perché quello che è importante è la società, la campagna qui, sì è importante come li metti in campo, ma parliamoci di Arvan, siamo in campo i calciatori.
0: Però quest'anno, per esempio, ti faccio una domanda secca. Secondo te metti chiunque al posto di Fabregas, il Como arriva in Champions? Io non credo.
1: No, vabbè, sicuramente. Cioè, sicuramente in Cina che gira zero. Però voglio dire, nell'arco di una stagione.
0: No, per esempio, Fabregas per me 40, ma 50
1: tu dici.
0: Ha inciso, sì. Vabbè. Perché se non c'è quella sua idea di calcio, il Como è una buona squadra, ma non credo è una squadra in grado di arrivare dove è arrivato.
1: Ok, grazie Paolo, grazie, è stato come sempre esercito, grazie.
0: Però questo chiaramente poi è tutto opinabile, perché non dimostrabile, può darsi pure, cioè, nel calcio c'è sempre l'ipotesi B, cioè anche quando vinci lo scudetto ci può essere uno che dice ma guarda che questo ha vinto lo scudetto, ma con un altro avremmo vinto scudetto e vinto pure la Champions, cioè si può sempre pensare di poter fare meglio, insomma, per assurdo dico, no? Quindi anche per il Como è andato in Champions, grande, no? Qualcuno può dire no, è andato in Champions, ma Fabregas ha fatto un disastro, può dire qualcuno, perché con a un certo punto con quella squadra si poteva lottare per lo scudetto, cioè per dire, nel calcio veramente si può dire tutto il contrario di tutto. Più o meno io credo che ci sono dei parametri che sono abbastanza facili da andare a individuare, che ci portano a dire quello che ho detto, cioè che quest'anno un allenatore come Fabregas ha avuto meriti molto molto elevati, una grande incidenza per portare al risultato straordinario che ha portato. Non che non abbiamo detto lo stesso nel primo anno di Conte a Napoli, perché lì si fa fatica a pensare che con la situazione che c'era, con l'organico anche che c'era, che si potesse fare molto di più. Quindi Conte gliel'abbiamo riconosciuto nel primo anno che quello scudetto, probabilmente senza di lui, non sicuramente, ma probabilmente, molto probabilmente senza di lui non arrivava a Napoli. Questo credo che sia corretto dirlo. Poi nel secondo anno, non dico che con un altro al posto di Conte si vinceva lo scudetto, però c'è quell'enorme punto interrogativo di tutti gli infortuni e quanto sia stata in qualche modo responsabilità di Conte, quel numero elevato di infortuni è una cosa che non è dato sapere, quindi resta un punto interrogativo. Questo è un po' il modo secondo me corretto di parlare di calcio, lasciarsi sempre la porta aperta per qualche dubbio, perché il calcio dei dogmi, delle certezze, è un calcio che è una valutazione, un modo di fare informazione che lasciamo ad altri. Io veramente più lo seguo, più lo studio il calcio, più mi rendo conto che è meglio non pensare di avere la verità in tasca. Domenico, abbassa il volume della radio o della televisione.
2: Sì. Subito. Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera. Tanti auguri. Grazie. Vai, sì, tocca a te.
2: Sì. Scusami Paolo.
0: Prego.
2: Sei una persona competentissima, quindi sicuramente mi puoi dare una, oppure la mia è una riflessione più che altro su Allegri.
0: Sì.
2: Il discorso che per lui tutti si sciacquano la bocca che parla di suo curriculum. Mi trovi d'accordo su questo?
0: No, tutti giustamente ricordano chi vuole sostenere la causa di Allegri, dice: ragazzi, ma questa ha vinto 6 scudetti, ha fatto 2 finali di Champions.
2: La mia domanda, sai qual è? Ma quando dicono questo, ma la ricordano la formazione che ci aveva questo allenatore?
0: Cioè, tu dici anche altri avrebbero vinto in quel periodo.
2: Ma scusami un attimo, c'aveva la difesa della Juve che...
0: No, è inutile che la ricordiamo tutti, erano i più in quasi in tutti i ruoli erano i più forti.
2: Aggiungi Pjanic, Higuain, ha preso Cristiano Ronaldo.
0: No, lo sappiamo, giocatori che in Italia in quel momento facevano...
2: Ma com'è possibile? Chi è che non l'avrebbe vinto quel campionato?
0: Tant'è vero che ne ha vinti 3 prima di lui Conte e poi ne ha vinto 1 dopo di lui Sarri.
2: Per dirti, quindi su questa falsa riga del suo curriculum, ma a me, secondo me, c'è ben poco da...
0: No, sai che dicono, però sai che dicono quelli che... Pure io sono contro a questa cosa, Domenico.
2: Esatto.
0: Cioè nel senso, vediamo di capire, contestualizzare, cosa può fare un allenatore oggi. Non andiamo di curriculum, perché se andiamo con i curriculum andiamo a chiamare Fabio Capello che ha vinto... Non può funzionare così. Questo
2: non
0: sono d'accordo con te.
2: Così.
0: Però poi ci sta da dire, mi piace di più invece la tesi a sostenere Allegri. Mi piace più la tesi di quelli che parlano degli anni ultimi dove non è andata bene, però dicono giustamente, andate a guardare che in questi ultimi anni lui non è andato bene al Milan e alla Juve, ma anche gli altri, Thiago Motta, Conceição, cioè non sono andati bene al Milan e alla Juve, quindi così
2: quindi
0: come
2: siamo su quella falsa riga lì di.
0: Quindi siamo sulla falsa riga e quando che bisogna sperare, chiudendo questo ragionamento a triangolazione, facendo l'ultimo passaggio del ragionamento, dobbiamo sperare che il Napoli sia veramente così forte che lui quando è forte vince, ma se non è forte non fa lui il miracolo.
2: Miracoli questi non ne fa. E poi in più mettiamoci anche quel suo modo di giocare sparagnino eccetera eccetera, come tu sostieni non da oggi ma da tanto tempo, che le squadre che vincono sono quelle là che effettivamente quando scendono in campo scendono per vincere la partita 1-0, 2-0, non si ferma, non è che facciamo sto colletto.
0: No, questo non paga più, non paga più.
2: O corto muso, o lungo muso, ma insomma...
0: Non paga più questo calcio, perché oramai anche le squadre più deboli, parliamo del campionato italiano per non parlare della Champions, anche le squadre non fortissime, non i colossi, hanno comunque... 3-4 attaccanti fra titolari e riserve, qualche centrocampista, sono bravi sulle palle inattive, quindi il golletto te lo riescono a fare sempre se tu ti difendi soltanto.
2: Quindi
0: io sono d'accordo, io sono un teorico del 3-0, sul 2-0 non mi fermerei nemmeno, sull'1 non se ne parla proprio di fermarsi, ma manco sul 2, io sul 3 incomincerei a dire vabbè, possiamo gestire.
2: Forse secondo me incominciamo a tirare i remi in barca, ma con tutta giustamente noi siamo di fondo del Napoli, ci possiamo solo rammaricare se le cose non vanno bene, ma però partire con questa idea che abbiamo questo super allenatore, super qua, ha vinto qua, ha fatto 2 finali di Champions, bla bla bla bla bla, secondo me siamo proprio su una cattiva strada. Se la squadra, ci auguriamo che insomma darà
0: per esempio i 4-5 giocatori che arriveranno, 4-5, 6, no, io spero 6, i 6 giocatori che arriveranno, io mi auguro sinceramente che siano 6 giocatori che hanno un impatto molto molto migliore, poi colpa loro, colpa di Conte, non mi interessa, ma sta di fatto che tutti quelli che sono arrivati l'anno scorso, ripeto, non mi interessa se colpa loro o colpa di Conte, però il contributo è stato molto molto ridotto delle new entry. Ora speriamo che invece questa nuova imbarcata di giocatori siano tutti quanti che ti vengono a fare la migliore stagione della carriera. Nel calcio dipende anche da questo, molte volte.
2: Paolo, questa nuova imbarcata di calciatori, sì. Ma stiamo parlando di 4-5, non lo so, insomma, che prenderanno...
0: Ma guarda, ma se vengono Kila, Hakimi, non lo so, Rabiot, questo ragazzo che a me piace, questo che se ne è parlato oggi, Muci, molto forte secondo me. Se vengono 4-5 giocatori così, gente di 20, 22, 24, 25 anni, può darsi che arriva a Napoli e ti esplodono e quindi danno vivacità anche a quelli che stanno qui da un po' di anni. Poi qualcuno giovane già lo teniamo forte, sì, teniamo Højlund, Vergara, Alisson, Gutierrez.
2: Scusami Paolo, anche Vergara. Ricordiamoci che questo ragazzo ha fatto 4 partite, e come facciamo a giudicare se effettivamente c'ha tutte queste qualità per poter disputare un campionato di alto livello?
0: Grazie Domenico. Ciao Domenico, grazie.
2: Niente, figurati, ciao, sei gentilissimo.
0: Grazie a te. Rodolfo.
3: Sì, buonasera signor Paolo.
0: Buonasera.
3: Volevo ricordare, anzi, perché lei sicuramente te lo sa, che anche Liberani del Catanzaro del 2007 è molto molto forte.
0: Fortissimo.
3: Molto molto forte. Ed è tutto di proprietà del Catanzaro.
0: Il Milan lo ha cresciuto e poi l'ha perso, strano.
3: E poi l'ha perso, però quindi voglio dire, è un giocatore che attualmente potrebbe effettivamente fare la casa nostra. Ma lasciamo stare.
0: Però, per quello che ho visto io. Sì. Mi sembrerebbe un po' in antitesi col discorso di puntare forte su Vergara.
3: Ma quello potrebbe essere un discorso se se ne dovesse andare De Bruyne, no?
0: Di tenere due giovani
3: in quel ruolo dietro la punta. Allora io volevo un attimo veramente questione di secondi dirle come la penso in merito. Io penso che Napoli sia rispetto all'anno scorso più competitivo, e uno dei motivi è perché ha sostituito Conte con Allegri. Così la penso io. Quindi me lo aspetto più competitivo per questo, perché già il secondo anno, come dice lei, io sono d'accordissimo, diciamo forse poteva vedersi, intravedersi un inizio di fase calante di Conte nel rapporto con Napoli.
0: Comunque, a parte questo,
3: perché lei mi boccerebbe una squadra fatta con 3 difensori centrali e quindi Gila, un nuovo difensore centrale, con 3 centrocampisti, 3 attaccanti con il retropunta e Højlund punta centrale, quindi un 3-3-3-1. È molto sbilanciata in che senso la squadra?
0: 3 finali con gli esterni d'attacco.
3: Sì, con gli esterni d'attacco. Quindi 3 difensori centrali. I 3 centrocampisti, Lobotka, Anghissà, Orabio e McTominay.
0: Per carità, io sono come, se mi vogliamo definire, se vogliamo definire il mio modo di parlare di calcio, io sono un offensivista ad oltranza. Però in questo caso devo rilevare la mancanza di esterni difensivi ed esterni di centrocampo.
3: Certo.
0: Questa insomma è un po' complicata, perché poi Lei sa perfettamente che le squadre avversarie giocano sicuramente con due attaccanti, quasi tutte oramai, giocano con 2 attaccanti in ampiezza, e quindi questi 2 attaccanti in ampiezza chi li prende? Deve uscire il braccetto, dobbiamo fare tutta una scalata, per carità si può fare tutto, però...
3: A capire chi prende i nostri attaccanti in ampiezza.
0: Ho capito, però nel calcio comunque offensiva e propositiva, però esiste il momento in cui il pallone ce l'hanno gli altri, non è che non esiste.
3: Ma la cosa poi comporterebbe per esempio l'assenza del capitano.
0: Poi questo sistema di gioco che dice lei, se non lo fa nessuno senza gli esterni, o chiamiamoli o bassi, tutta fascia, un motivo ci sarà.
3: Un motivo ci sarà.
0: È questo che ho detto io, forse, cioè che poi gli esterni alti avversari diventano un problema, come contenerli.
3: Dovrebbero essere i 3 difensori centrali che si allargano e si stringono, perché allora c'è solo la competenza di difendere.
0: A livello di spazi da andare a coprire, forse sarebbero un po' troppi. Qualche difficoltà c'è. Poi a me non piace molto tutta questa densità centrale, perché nel calcio oggi dell'uomo contro uomo la densità centrale, lo sfogo sugli esterni, a me piace molto. Io sono per il doppio esterno, io sono per...
3: Vabbè, ma noi in attacco ce l'avremo in difesa.
0: Allora, per avere il doppio esterno, o c'è il 3-4-3 se vogliamo avere la difesa a 3, oppure sì, per avere il doppio esterno ci sono le soluzioni 4-2-3-1, quindi c'è l'esterno basso e c'è l'esterno alto, o 4-3-3 dove c'è l'esterno basso e l'esterno alto. A me piacciono queste soluzioni con esterno basso e esterno alto, con tutti i movimenti del caso. Rodolfo, la devo salutare, grazie.
3: Grazie mille, grazie. Buonasera.
0: Pubblicità.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Raffaele Datore del Greco dice: indipendentemente dai numeri 4-3-4-2-3-1, lui pensa sempre che la mentalità del corto muso prevalga, e vediamola in campo, ragazzi, sta cosa. Vediamo, ripeto, i passaggi sono molto semplici, sono due. Prima, cosa ci vorrà dire quando ci sarà una conferenza stampa di presentazione? Seconda, cosa vedremo noi in allenamento? E terza, ma alla fine la prima e la seconda sono importanti, ma fino a un certo punto, terza, quando inizieranno le partite, capiremo subito molto, ma proprio prestissimo capiremo molto delle idee tattiche, perché ci sono, il calendario lo conoscete, c'è Genoa-Napoli, già difficile, ma poi ci sono Napoli-Como e Inter-Napoli, seconda e terza giornata, contro le due squadre forse più evolute tatticamente, con il calcio più offensivo d'Italia, e il Napoli dovrà contrapporsi a queste due squadre. Vediamo, le risposte arriveranno molto velocemente con questo tipo di calendario che è venuto fuori. Grazie ad Antonio Graziano per gli auguri, grazie per i complimenti anche a Gaetano. Guarderai Brasile e Giappone? Lavoro, devo dire la verità, in TV, però dopo sicuro la vado a guardare a casa. Stesso il risultato, no, vediamo, ma comunque la guardo tutta, perché è una partita che mi incuriosisce moltissimo, Brasile-Giappone, quindi sì, la guardo. Io vorrei vedere se il Napoli vincesse le prime 15 partite 1-0, 2-1, chi avrà il coraggio di lamentarsi di Allegri. Giovanni da Scisciano, vorrei vederlo anch'io, perché a me poi alla fine, se il Napoli vince 15 partite e c'ha 45 punti dopo 15 giornate, figurati un poco che gioia, però non succederà. Giovanni, ricordo di questa mia risposta, 15-1-0 non le vinci, nel calcio di oggi non succede più. Poi se succede, grande messaggio questo, no? Lo ricorderò che me l'hai mandato, però non succede più nel calcio di oggi, sarebbe una cosa del tutto da capire come è possibile che sia accaduta. Ma pure tutte 2-1, cioè 15 di corto muso la vedo difficile, quelle che ne vincono tante di fila hanno sempre all'interno di queste vittorie di fila qualche vittoria più ampia, perché le vittorie più ampie sono buone anche per vincere quella successiva. Che significa? Significa che sono partite dove hai risparmiato un po' di energie e te ne restano per quelle successive, tutte quelle di misura, sempre 3 punti. Qualcuno dice: ma sempre 3 punti di danno? Sì, quel giorno mi danno gli stessi 3 punti, però le vittorie faticando e soffrendo fino all'ultimo, ti fanno perdere tante energie. Infatti non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo arrivati con il fiatone alla fine del campionato, dello scudetto sto parlando, proprio perché ne avevamo vinte tante di misura. E quindi un poco paghi quelle vittorie, poi le paghi, non nello stesso giorno. Nello stesso giorno la classifica migliora di 3 punti, però a gioco lungo qualche cosa poi paghi. Tant'è vero che ricorderete tutti che l'anno dello scudetto di Conte il Napoli ha rischiato seriamente di non vincerlo a causa di Napoli-Genoa a Napoli e Lazio-Napoli e Roma-Napoli a Roma, dove Napoli per 3 volte era in vantaggio di misura ed è stato raggiunto nei minuti finali da gol occasionali, quello che volete voi, ma prima o poi arriva questo tipo di situazione quando sei in vantaggio di un gol. Grazie per gli auguri anche a Patrizio. Non sono in grado di condurre una conversazione su materie tecniche con nessuno, figuriamoci con te, quindi mi astengo, ciò nonostante una cosa banale mi piace dirla: credo che la cosa più difficile per un allenatore sia tenere alta l'attenzione di un gruppo che ha vinto. In questa ottica, avere vinto 5 scudetti, al netto del fatto che fossero più forti, accreditando un gruppo che ne aveva già vinti 3, mi pare una garanzia. Grazie del tuo parere, buona trasmissione, Robert. Ma non è giusta sta riflessione, cioè quella non è stata una cosa facile. Infatti molti allenatori, Conte per esempio, è uno che rifiuta un certo tipo di situazione, almeno la sua storia dice questo, cioè non va in situazioni dove tutto è andato bene, va in situazioni dove c'è lo scatafascio, arriva lui e risolve tutto. Questa è la storia di Antonio Conte. Allegri invece ha avuto, chiamiamolo così, il coraggio di dire: la squadra è forte, può darsi che ha perso motivazioni, che questo rischio c'è dopo 3 scudetti di fila, invece è arrivato e ne ha date altre di motivazioni, tant'è vero che sono arrivati pure 2 finali di Champions. Quindi questa è una nota di merito per Allegri, il fatto di aver vinto dopo 3 scudetti consecutivi di un altro allenatore che se n'era andato dicendo che oltre non si poteva andare, invece lui praticamente c'è come se ci fosse, cioè no, c'è andato, no, come se ci fosse andato, c'è andato, perché poi non l'ha vinta la Champions, non l'ha vinta, però 2 volte in finale, per il calcio italiano, 2 volte in finale, storia recente del calcio italiano, non è cosa di poco conto. Torniamo al telefono, Ciro, anche leggo qualche altro messaggio, questo qui di Francesco: il Napoli ha deciso di aspettare Allegri all'infinito, la situazione sta diventando grottesca. Non è all'infinito, non nemmeno io me l'aspettavo che durasse tanto, all'infinito ovviamente no. Dobbiamo dire che da quello che si dice stanno lavorando come se tutto fosse già a posto, che poi l'ufficialità arrivi domani, dopodomani, venerdì o anche il 7 luglio per dire, o il 6 luglio quando presentano le maglie, poi alla fine è una cosa che nella forma non sta piacendo a molti tifosi, però nella sostanza non cambia molto, dobbiamo dire, ragazzi, non è che dobbiamo fare per forza i lamentosi, nella sostanza non cambia molto, perché se stanno lavorando sul mercato, già sicuri che tutto andrà come si vuole, cioè che Allegri diventerà allenatore del Napoli, se stanno già lavorando, ma in una trattativa, nella concretizzazione di una trattativa, nello sviluppo delle varie operazioni di mercato, che ci sta l'annuncio o non ci sta l'annuncio, che c'è la firma o la firma sta per arrivare, veramente sposta, no poco, sposta niente, diciamo la parola, niente, non sposta niente. Enrico.
9: Ciao Paolo, buonasera. Sapendo che i tuoi giudizi sono sempre moderati, mi verrebbe da dire che questo mio intervento è più per i radioascoltatori. Cioè, non capisco queste perplessità su Allegri in questo momento storico del Napoli.
0: Il questa bene battuta, vi posso raccontare una battuta che ho fatto a un mio amico che mi inviava gli auguri. E poi questo mio amico mi diceva: però tu Allegri ha vinto sì con la Juve, ma tu avresti vinto di più anche la Champions, avresti fatto il triplete tu con la Juve. Volevi sapere come ho risposto? Ho risposto: ma io mica accettavo di allenare la Juve.
9: ho capito, questo è il... Ma guarda, io...
0: Pensa quasi offesso io, tutti no, quei
9: hai
0: soldi.
9: Ragione, hai ragione, però la questione che io vorrei sottoporre ai nostri amici tifosi del Napoli è la seguente: noi veniamo da 2 anni di Conte che ha stravolto il pregresso della storia, diciamo, del gioco del Napoli. No, noi abbiamo fatto 2 campionati, 38 e 38, 76 partite di campionato, io le ho viste tutte. tutte, e ti dico che proprio con il cuore lo dico, noi più di 15 partite, cioè, giocate bene, che meritavamo chiaramente la vittoria, non ne abbiamo giocate su 76. Abbiamo fatto una Champions disastrosa.
0: Però aspetta, posso dire una cosa? Posso dire una cosa, Enrico? Posso dire una cosa, Enrico?
9: Sì.
0: Tanto la tua posizione è molto chiara. Quindi di non assoluto apprezzamento del lavoro di Conte, no? Lo posso sintetizzare così?
9: Non del tutto, perché sui risultati sì, ma non sul gioco. Quindi
0: non sul
9: voglio
0: gioco.
9: Dire Conte,
0: però sulle prestazioni, mo 15, 18, 20, 22, non riusciamo, no? A fare un rimpasto totale, a ricordarci gara dopo gara. Sarebbe un lavoro da fare col calendario davanti, forse con l'aiuto della memoria, potremmo farla, una buona ricostruzione potremmo farla. Ah, sì, questa me la ricordo, non giocammo male, questa giocammo bene, questa giocammo malissimo, potremmo farla. Allora non so se proprio sono esattissimi i numeri tuoi, però io una cosa la voglio fare, una per grandi linee, un distinguo lo voglio fare. Dopo le partite contro le grandi squadre, io bene o male sono rimasto soddisfatto. Sei d'accordo con me?
9: Sì, abbastanza d'accordo. Sì.
0: Bene o male sono rimasto soddisfatto. Dopo, nei due anni di Conte, gli scontri diretti, io sono rimasto soddisfatto.
9: Perché ce la giocavamo.
0: Comunque sono rimasto soddisfatto. Mo le abbiamo vinte, le abbiamo perse. Però io sono rimasto soddisfatto. Contro le piccole abbiamo avuto una difficoltà oggettiva che è anche riconducibile all'idea di calcio di Conte, un po' alle caratteristiche dei giocatori, ma anche all'idea di calcio di Conte. Contro le piccole sono d'accordo con te che si poteva.
9: Però questo giudizio di queste partite veniva anche perché noi vedevamo le partite con le piccole, ci aspettavamo di male in peggio e invece tutto sommato quelle le giocavamo meglio. Però dico, io il confronto lo faccio con un Napoli recente, no? Con un Napoli antico, cioè, perché il Napoli di Spalletti è recentissimo, ma anche il Napoli di Sarri non è un Napoli di un secolo fa. Voglio dire, rispetto a quelle prestazioni noi abbiamo cambiato modo di giocare con Conte, sì. E secondo me, paradossalmente, pur preferendo tra virgolette un allenatore giochista, in questo momento la migliore scelta era Allegri, perché ereditando il modo, diciamo, di giocare di Conte è quello che in modo più pronto potrebbero offrire dei risultati.
0: Io questo non lo so, lo sai perché?
9: Questo è quello che
0: ho capito,
9: che
0: no, ho capito perfettamente, ed può darsi che hai ragione, però io invece non ti dico che hai torto, però ti dico che non lo so, lo sai perché? Perché la storia del calcio è talmente piena di episodi che hanno avuto poi degli sviluppi diversi, che dire qual è la cosa giusta, cioè qui stiamo parlando di dare una continuità come caratteristica di gioco o di dare lo scossone di prendere un allenatore che vede il calcio nella maniera diametralmente opposta. E a volte è andata male con la continuità, a volte bene con la continuità, a volte è andata male con lo scossone, a volte è andata bene con lo scossone, capito? Non c'è una casistica
9: Paolo,
0: certa.
9: Sono d'accordissimo con te, però
0: no, non è con me che deve essere d'accordo, è proprio la storia del calcio.
9: No,
0: potrei...
9: esatto, sono d'accordo con quello che stai dicendo, però permettimi di dire che da tifoso io mi sento dal profondo del cuore di dire che Allegri è la giusta continuità di questa squadra. Poi chiaramente Conte e Allegri, Paolo, diciamoci la verità, erano i due allenatori più antipatici a noi napoletani.
0: Questo è un altro discorso.
9: Questo è fuori dubbio, però noi auguriamoci che De Laurentiis ci abbia azzeccato, che questa è la continuità giusta. Poi chiaramente se dopo un anno con Allegri è un fallimento, saremo tutti pronti a dire ma io avrei scommesso che con Allegri
0: no, però questo noi avremo questo
9: fatto
0: giochino qua, guarda,
9: però noi adesso
0: lo so, Eri,
9: che
0: però
9: sia la migliore, il migliore posto con
0: grazie assai Enrico, grazie.
9: Ciao.
0: Io questo giochino qua, oddio, dopo una partita che va male del Napoli, speriamo poche, speriamo nessuna, e qualche cosa di critico lo sentirete anche da me, come l'avete sentito negli ultimi anni, ne avete sentito spesso criticare alcune prestazioni del Napoli di Conte, soprattutto nel secondo anno. Se mi chiedete però a questo punto reputi sbagliata la scelta di De Laurentiis di aver preso Conte, io rispondo no, assolutamente no, giusta, in quel momento era la scelta giusta. Ora in questo momento io non sono in grado di dire se invece è stata la scelta giusta quella di Allegri, mi prendo un po' di tempo, non voglio nemmeno dire che sicuramente è stata la scelta sbagliata, perché mi auguro che Allegri, non voglio nemmeno dire mi sorprenda, mi sto appiccicando io solo, non voglio manco dire che mi sorprenda o ci sorprenda, perché io non mi sorprendo se Allegri fa cose diverse rispetto a quelle che ha fatto l'ultimo anno, anzi, se volete che uso questa parola, sorpresa, mi sorprendo se continua a fare quello che ha fatto negli ultimi anni e non l'ha portato molto lontano. Quindi io reputo abbastanza prevedibile che lui faccia cose diverse, che è quello che io spero, rispetto a quello che ha fatto negli ultimi anni. Spero che non mi sono attorcigliato in questo ragionamento, però il concetto è semplice se sono riuscito a spiegarlo. Salvatore.
10: Ciao Paolo, buonasera.
0: Vai, tu, dimmi tu, com'è andato sto concetto, se hai capito?
10: Sì, sì, voglio rafforzarlo. Allora, innanzitutto ti rinnovo gli auguri.
0: Grazie.
10: Fatto piacere per la linea. Allora Paolo, per capire se Allegri ci sorprenda o no, voglio fare...
0: E tu quando ti sorprendi? Ti sorprendi se cambia o se no? Io mi sorprendo se non cambia. Tutto
10: no,
0: il contrario. Se cambia mi sembra normale.
10: Bravissimo, io mi sorprenderò se farà la stessa annata che ha fatto col Milan. Lì mi sorprenderò.
0: Bravo, perché io dico, io vengo da uno scudetto, da una Champions, da una grande stagione. Cioè, allora, facciamo l'esempio. Fabregas, l'anno prossimo cambia modo di giocare. E io mi sorprendo assai, dopo i risultati positivi che ha avuto, che deve cambiare Fabregas.
10: Esattamente. Allora, voglio fare un giochino per rafforzare questa tesi. Allora, voglio paragonare il Mondiale, la competizione del Mondiale alla Serie A. Allora, in Serie A facciamo che l'Inter sarebbe la Francia del Mondiale, il Napoli sarebbe il Brasile del Mondiale,
0: facciamo l'Argentina,
10: l'Argentina e così via, no? Allora tu mi devi dire il Brasile,
0: non c'ho niente contro il Brasile, per carità, il Brasile
10: scusati, allora tu mi devi dire il Brasile di Ancelotti, l'Inghilterra di Tuchel, la Francia di Deschamps, no? Che ha dei mostri, giusto? Ma tu mi devi spiegare, ma che gioco stanno esprimendo?
0: Però allora, però devi fare, tu lo sei uno che segue il calcio con molta attenzione, quindi penso che l'hai già fatto, lo dico giusto per dirlo io, ma lo potresti dire tu, che il paragone fa fatica a portarlo a portarsi avanti, perché quelli hanno 10 giorni, poi a me non piacciono questi allenatori, sono d'accordo con te, però soprattutto Tuchel e Deschamps non mi piacciono, però hanno 10 giorni, perché Nagelsmann, che mi piace, pure con la Germania non vedo niente di eccezionale, manco con la Germania, a Nagelsmann dagli una squadra di club, te la fa volare, quindi le squadre di club sono, sulle squadre di club puoi fare un lavoro dal punto di vista della qualità di gioco, molto superiore, no? Ce l'hai 10 mesi a disposizione contro 20 giorni.
10: Certo. No, ma io ho fatto questo giochino perché? Perché io reputo la rosa del Napoli la rosa più forte del campionato, a pari livello di quella dell'Inter. Allora, quindi è utopia pensare, credere che Allegri venga a Napoli e faccia la stessa annata che ha fatto con
0: Milan. Speriamo
10: proprio
0: di no.
10: Con questo materiale, che è lo stesso materiale che può avere Deschamps, che può avere Tuchel.
0: Ma guarda, diciamo delle cose semplici, Salvatore. L'anno scorso Allegri a un certo punto, e avrà avuto le sue buone ragioni, ora non è il caso, quando avremo modo di parlare con Allegri, di tornare sulla stagione del Milan, perché che ce ne frega, ma è andata, parliamo del Napoli, no? Quando avremo modo di parlare con Allegri. Però io sarei molto curioso di sapere perché lui a un certo punto, avendo Pulisic e Leao, sceglie di non giocare con due esterni d'attacco.
10: Questa è una bellissima domanda.
0: Questa è una domanda però lui terrà sicuramente la risposta.
10: Questa è una bellissima.
0: Sicuramente avrà la risposta. Ma alla fine la risposta lo sai qual è? La risposta è se a Napoli, avendo Neres, Politano, non lo so se Lang, Allison, tutti questi giocatori così, decide di giocare con le 3-5-2, allora vuol dire che proprio è decoccio, come dicono a Roma. Ma visto che io credo che non lo farà a Napoli, e allora ci sarà sicuramente la possibilità già di partire da qualcosa di diverso, perché se parti con due esterni d'attacco già parti con uno sviluppo diverso.
10: Io Paolo premetto che comunque a me Allegri la sua ideologia non piace, io baratterei i 2 anni di Conte, quindi baratterei anche lo scudetto più i 3 anni di Allegri con un quinquennio a Fabregas, a Luis Enrique e via discorrendo. Però io voglio, vado in bestia quando sento i tifosi dire che Allegri cortomuso, cioè a me additare un allenatore con questa frase generica.
0: No, se l'è un po' chiamata lui, perché l'ha usata troppe volte, però sono d'accordo che noi non ci dobbiamo azzoppare il pane, come si dice a Napoli.
10: Ma possiamo dire che sulla comunicazione, al di là se spiega o non spiega la tattica, come dici tu, sulla comunicazione a prendere in giro il suo interlocutore è il numero uno, quindi lui prende in giro tutti quelli che magari dicono.
0: Ma non lo so nemmeno, non lo so nemmeno. Io l'ho intervistato una volta, ma non me la ricordo, era giocatore, quindi quanti anni sono passati? Io quella volta.
10: Grazie Paolo.
0: Ciao Salvo, quanti anni sono passati? Stiamo parlando. Che chiaramente stiamo parlando di, non era nemmeno il Napoli della Prendi, qui stiamo parlando di 25-27 anni fa. Facevo queste interviste, io facevo le quanto anno con i calciatori, facevo un'intervista di circa 20, una puntata intera, era un giorno c'era un giocatore, ogni settimana c'era un giocatore ospite, e la facemmo al Centro Paradiso di Soccavo con Allegri, come con tutti gli altri calciatori, e con Allegri durò pure una ventina di minuti, 25 minuti. Però se vi devo dire che mi ricordo cose particolari di quell'intervista, no, perché ne ho fatte talmente tante che non ve lo posso dire, né vi posso dire che avendolo poi conosciuto poco rispetto ad altri calciatori non mi venne in mente di pensare questo un domani sarà un allenatore, questo un domani, cosa che facevo con altri giocatori quando li conoscevo meglio, no? Invece con lui non mi venne questo, non mi posi questa domanda. Pubblicità.
11: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
12: Non è estate senza
13: mare, tranquillità,
12: le cene all'aperto,
13: le angurie freschissime
12: e le infradito?
13: Ma la cosa che proprio non può mancare
12: è il sole.
13: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
12: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
13: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
14: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qui con Giuseppe a telefono.
15: Buonasera, buonasera Paolo, buonasera Napoli.
0: Ciao.
15: Ascolta un attimino, faccio una premessa prima di dire il mio pensiero. Allora, per quanto riguarda gli schemi 3-4-3, 3-5-2, come li vogliamo mettere in campo, è tutta una questione per mettere i giocatori in campo. Di Lorenzo fa il terzino destro, McTominay centrale, però per quanto riguarda gli schemi sono seguiti ben poco secondo me, secondo il mio punto di vista. Perché dico questo? Perché gli schemi valgono nel momento in cui le partite si stanno vincendo sul 3-0, cioè a partita diciamo già quasi decisa, ma se già si sta perdendo saltano tutti gli schemi, quindi la colpa va al di là dell'allenatore che sia, ma secondo il mio punto di vista è il tipo di giocatore che si mette in campo. Ma a prescindere che Neres possa giocare a sinistra,
0: Però gli allenatori non è che mettono i giocatori, Giuseppe, sto seguendo, però gli allenatori non è che mettono i giocatori in campo, vai in campo, gli danno dei compiti.
15: Sì, gli dà il compito di fare quel ruolo là, ma nel momento in cui
0: un ruolo, movimenti, mette, interpretazione delle giocate,
15: si mette in un determinato modo. Io dico che al di là degli schemi o del giocatore, secondo il mio punto di vista valgono a ben poco gli schemi.
0: Gli schemi non è la parola proprietà, diciamo
15: che voglio dire.
0: Sì, ho capito, però noi parliamo di l'importante è l'organizzazione dell'allenatore che ha dato degli input alla squadra in tutte le fasi. In possesso teniamo queste soluzioni, non possesso facciamo
15: possesso forse hai ragione, ma
0: quando entra la transizione facciamo questo, quando la perdiamo scappiamo, andiamo a riaggredire. Queste sono tutte gli input che un allenatore può dare in una direzione o in un'altra.
15: Un input, come dici
0: i giocatori poi li devono.
15: Non è una questione di un 3-5-2 o 4-2-2.
0: No, i sistemi di gioco possono essere offensivi quelli perché che sembrano difensivi e difensivi quelli che sembrano offensivi, è l'interpretazione, è chiaro.
15: Se vogliamo parlare dello stesso Allegri che l'anno scorso fino a 10 partite dalla fine era lì che lottava per il campionato, poi si sono messi vari giocatori che vedevano che non avevano,
0: ma lo sai perché non va bene dire offensivo e difensivo? Provo a spiegare. No, quando si dice un allenatore difensivista, un allenatore è troppo offensivo, dipende dalle idee come si valuta, perché per esempio Allegri che difende col blocco basso è un atteggiamento abbastanza prudente, poi però Allegri è un allenatore che in fase di possesso cerca di portare 5-6 uomini al limite dell'area di rigore avversaria attraverso il fraseggio, la qualità dei giocatori, quindi in quel caso poi diventa offensivo. Lui non crede molto nella pressione alta per il recupero palla, però crede di arrivarci attraverso altre cose, a costruire palle gol. Sono filosofie, non esiste l'allenatore che non vuole fare gol e ne vuole fare pochi.
15: Sicuramente, ma parlavo soltanto ed esclusivamente degli schemi che si vogliono adattare con questa squadra che c'è al Napoli, con l'allenatore che
0: sì, verrà. Sistemi di gioco, tu hai detto schemi e perciò siamo andati su un binario un po', invece ti riferisci ai sistemi di gioco, capito?
15: Sì, è un sistema di gioco, sì. Esattamente, ma non lo vedo come modulo di gioco che Allegri possa cambiare o possa fare quello che ha fatto l'anno scorso, perché nel mio modesto parere l'anno scorso, ripeto, fino a 10 partite dalla fine ha fatto molto ma molto bene con la rosa che si trovava.
0: No, però prima grazie Giuseppe, ti ringrazio molto.
15: Grazie a te, ciao, buona serata.
0: Però prima ho provato a cercare qualche cosa di più specifico, perché sennò pure io poi a fini che parlo per grandi linee, però non si capisce, quest'anno deve essere più offensivo, non significa niente. Invece ho provato a dire una cosa precisa. Quest'anno, visto l'organico che ha il Napoli, che ha a sua disposizione, io penso che lui non rinuncerà agli esterni d'attacco come ha fatto l'anno scorso giocando col 3-5-2 all'in. Questa è una cosa bella precisa che dico e poi vediamo se sarà vera oppure no. Marco.
16: Ciao Paolo, Marco da Napoli.
0: Ciao Marco.
16: Ciao Paolo, io volevo rispondere pure un attimino al radioascoltatore di prima, Salvatore, che sì, lo sento spesso, anche a lui interviene da te, poi interviene anche sulle altre radio. Quello è stato un anticonte proprio per tutto il periodo di Conte a Napoli, è stato un anticonte esagerato. Però voglio dire una cosa, ma in Napoli, io voglio dire una racconta, ma Conte, quando è che le partite più brutte del Napoli, per me, sai quale sono stato quando c'erano i 400 campisti? Quelle sono state le partite più brutte del Napoli
0: all'inizio dell'anno, però i risultati arrivavano, però a te non piacque come...
16: No, ma dal ritiro, quando Conte ha visto che Lang non era il giocatore che lui si aspettava, ma questo l'ha visto solo Conte. Ma io sono un tifoso, l'ho visto anche io nel ritiro Lang, le partite amichevole che...
0: Hai ragione a fare queste serie.
16: Quando c'era Kvara giocava sempre.
0: E certo, se c'era Kvaratskhelia, noi quella formula strana, noi restavamo.
16: I giocatori forti giocano.
0: Hai ragione su questo.
16: Quando è arrivato Allison,
0: poi alla fine se l'è preso il posto, esatto.
16: Perché è forte il giocatore.
0: Su questo ti do ragione. Quando chi dovrebbe lasciare inalterato il sistema di gioco viene meno, poi l'allenatore si deve inventare qualche cosa.
16: E poi è andato avanti con i 400
0: ambiti. Hai ragione Marco, ti devo salutare. Però intervento interessante, grazie. Ti devo salutare perché è finita la puntata. Grazie. Grazie a Ciro Froi in regia, vi lascio a Calaiò con Calvano e noi ci sentiamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera, da Lucio Pengue, apertura con il meteo. Una festa di famiglia si è conclusa con il ricovero in ospedale di una decina di invitati. È accaduto sabato scorso in un ristorante di Trecase, dove poche ore dopo il pranzo diversi partecipanti, tra cui anche alcuni bambini, hanno accusato nausea, vomito e forti dolori addominali, sintomi compatibili con una sospetta intossicazione alimentare. Tutti sono stati visitati al pronto soccorso dell'ospedale di Boscoreale e successivamente dimessi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del malore collettivo. Cronaca: una turista è stata rapinata in piazza Principe Umberto a Napoli da due malviventi che hanno strappato la collana d'oro. Uno dei due è stato però bloccato dai passanti e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di un 21enne accusato di rapina aggravata e denunciato anche per ricettazione. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare il complice. Passiamo al meteo. Napoli resta in allerta rossa per il caldo. Il Ministero della Salute ha confermato il livello 3 di allerta fino a mercoledì 1 luglio. Le temperature percepite raggiungeranno i 37 gradi della giornata di oggi e resteranno intorno ai 36 gradi anche nei prossimi due giorni. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Proprio per fronteggiare l'emergenza a caldo, il Comune di Napoli ha riattivato due beverini pubblici nel centro cittadino, in Piazza Municipio e Largo Torraca, una misura arrivata dopo le polemiche seguite alla morte nei giorni scorsi di un senza fissa dimora a pochi passi da Palazzo San Giacomo. Nel frattempo, mattinata di tensione davanti al Consiglio Comunale di Napoli. Disoccupati dei movimenti 7 novembre ed ex cantiere 167 Scampia hanno protestato per chiedere certezze sui contratti di formazione e lavoro dopo un incontro tra una delegazione e rappresentanti istituzionali. La protesta è proseguita con un blocco in via Acton che ha provocato pesanti rallentamenti al traffico cittadino. Contestualmente, davanti alla sede del Consiglio Comunale, è tornato in piazza anche padre Alex Zanotelli insieme ai comitati per l'acqua pubblica per ribadire la contrarietà alla trasformazione di ABC in società per azione e chiedere un confronto con l'amministrazione. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli attende proprio in questi minuti la risoluzione di Max Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare davvero in queste ultime istanti per poi firmare con il club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghira e con l'Inter per Kalaiiri. Mondiali: il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica ed ora attende la vincente di Olanda-Marocco, che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti e buon inizio settimana, amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio e curerà la parte tecnica e il buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Buon inizio settimana a tutti, un inizio di settimana, caro Emanuele, che è, diciamo così, caratterizzato da alcune notizie. Una ufficiale, ovvero il rinnovo di Spinazzola fino al 2028, una notizia che era nell'aria già qualche settimana fa. Davide Lippi ai nostri microfoni aveva anticipato che di fatto l'accordo era stato trovato e bisognava soltanto mettere nero su bianco. Altra notizia ufficiosa: nelle prossime ore, al più tardi domani, dovrebbe arrivare anche l'ufficialità, finalmente, mi viene a dire, di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Era una notizia, per carità, che non sarebbe stata smentita con il passare delle settimane, però quantomeno, Manu, toglierci questo pensiero dell'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, ecco, ci fa vedere con più serenità, ancor più serenità all'immediato futuro, perché adesso si può continuare a organizzare il mercato e anche la prossima stagione con i crismi dell'ufficialità. Vedere con più serenità, ancor più serenità all'immediato futuro, perché adesso si può continuare a organizzare il mercato e anche la prossima stagione con i crismi dell'ufficialità di Massimiliano.
0: No, è,

0: Allegra, alla fine possiamo approfondire eventuali scenari futuri nei prossimi giorni di giocatori, di entrate
1: a maggior ragione città. Oggi che è una giornata particolare perché alle 20 apre ufficialmente il mercato
0: esatto, quindi alla fine è giusto che non è che in questi giorni avevamo paura che comunque Allegri non diventasse allenatore del Napoli, perché comunque siamo sempre stati sicuri, però ovviamente l'ufficialità è un'altra cosa, così almeno si può anche chiacchierare eventualmente per il futuro e magari ci possiamo sbizzarrire con i nostri ospiti che chiamano, capire un po' gli stati d'animo, se la gente è contenta, non è contenta, quello che potrebbe portare Allegri, positività, negatività, quindi ufficializzando
1: è un passo in più,
0: è tutto un altro scenario.
1: E poi c'è anche da raccontare la partita del mondiale che sta andando in onda proprio in questi
0: sì, vi racconteremo live quello che sono i sedicesimi in questa partita che è Brasile Giappone, poi stasera alle 22 sarà il turno della Germania. Possiamo aprire il nostro filo diretto ricordando anche i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare, lo 0815466873, per chi ci vuole scrivere o mandare un vocale audio WhatsApp il 342 00 00 100. E c'è già il primo che ci sta aspettando ed è Luca.
1: Ciao Luca, buonasera.
2: Ciao Marcello, buonasera. Allora, io volevo rimanere sul tema Allegri, visto che a breve arriva l'ufficialità, insomma.
0: Sì.
2: E stavo seguendo anche Paolo prima e c'era un giochino, no? Ti sorprende di più se giocherà con il blocco basso oppure ti sorprenderà di più se cambierà un po' modo di giocare? Diciamo che molti ascoltatori dicevano no, mi sorprende se continuerà a giocare con un blocco basso perché diciamo non ha portato molti risultati, no? Né a lui negli ultimi anni, ma nel calcio in generale, secondo me. Io invece sono un po' pessimista purtroppo su questo, cioè nel senso, secondo me Allegri non cambierà il modo di giocare del Napoli, purtroppo. E questo secondo me lo si capisce anche un po' dalla campagna purtroppo giornalistica che vedo che stanno facendo, che secondo me già stanno provando a far ingoiare la pillola e convincere la gente che quel modo di giocare lì sia corretto e giusto, è un modo vincente di prendere il calcio, forse non lo so, forse 10 anni fa, ma secondo me non ora. E diciamo sono un po' purtroppo un po' pessimista sull'anno che verrà. Poi ovviamente sempre forza Napoli, chiaramente, cioè nel senso che sono un tifoso del Napoli, sempre forza Napoli, però diciamo io penso che poi andare a analizzare la cosa mo al di là del tifoso non vuol dire voler male il Napoli, secondo me.
1: No, ci mancherebbe. Allora, Luca, avere equilibrio nei giudizi anche quelli preventivi.
0: No, certo, è chiaro, noi ovviamente da tifosi del Napoli che sia stato l'allenatore dobbiamo supportarlo e aspettare partita dopo partita per capire, giudicare, tracciare un bilancio. Nel senso, non mi sorprende se cambia il metodo di gioco, nel senso magari un metodo diverso di questo, diciamo, questa pressione alta, un Napoli un po' più sbilanciato. Mentirei se dicessi questo. Io sono sicuro che il metodo sarà sempre uguale, però cambierebbe qualcosa a livello tattico, perché secondo me al Milan faceva il 3-5-2 e per la rosa che ha il Napoli lui farebbe un 4-3-3, che l'ha già fatto in passato. Quindi il Napoli ha una rosa un po' più forte del Milan, e ne sono sicuro, e quindi secondo me potrebbe anche magari, visto che in questi ultimi anni il Napoli ha sempre giocato il 4-3 e in alcune partite abituato a fare questa aggressione, quando stavano bene fisicamente, questa aggressione alta, lo può fare. Però non è detto che se tu ti chiudi e sei basso e riparti con 3-4 passaggi in verticale, vai a fare gol, non è detto che questo è un gioco brutto, è comunque un'arma che tu hai per giocare bene e per sorprendere l'avversario. E penso che Allegri abbia la rosa con giocatori adatti che possono eventualmente fare questo, perché se pensi che hai 3 attaccanti come per esempio Alisson, Neres e Højlund, che magari stanno un po' più bassi e poi quando ripartono sono veloci,

0: il Napoli potrebbe mettere in difficoltà chiunque.
1: Sì, quindi, sì, io faccio l'ultima osservazione, poi mi ascolto il radio.
0: Sì.
1: Secondo me il piano d'area di Allegri degli anni non è cambiato, l'ho studiato abbastanza anche l'avversario. Lui
0: sì,
1: attacca
0: sì,
1: fortissimo i primi 15 minuti del primo tempo, provando a fare gol per poi chiudersi, e attacca tantissimo i primi 15 minuti del secondo tempo, provando a fare il raddoppio per poi chiudersi. Mo diciamo che lui questo piano d'area in realtà è sempre lo stesso da anni, però tu fino a quando hai Higuain, Dybala, Mandzukic nella Juve, tu andai in quei 15 minuti là, facevi il gol, e poi tutto il resto della gara non lo prendevi perché tenevi Buffon, Bonucci e Chiellini dietro. Però quel piano d'area ha funzionato, diciamo, quando tiene la squadra, ma non più forte, n volte più forte delle altre, e tiene poi i giocatori lì. Io non lo so se questo piano d'area con la realtà del Napoli funzionerà. Io penso di no. Quindi il Napoli
2: vedremo, caro Luca.
1: Un allenatore di campo.
0: Ma guarda, vedremo anche perché ce ne accorgeremo già il ritiro a Di Maro, ovviamente noi con la nostra trasmissione ogni giorno capiremo un po' gli schemi tattici di Allegri, capiremo se magari può rivalutare qualche giocatore che magari non ha performato l'anno scorso, magari rivaluta qualche giocatore che poi il Napoli ha mandato in prestito, quindi capiremo un po' il modulo tattico, come vorrebbe approcciare alle gare, quindi lo capiremo strada facendo, quindi l'importante è che abbiamo un Napoli che comunque lotta in tutte e tre le competizioni, e che è un Napoli che anche in Champions League faccia comunque valere la sua forza.
2: Un Napoli che possa essere anche camaleontico da un punto di vista tattico, perché certo, se c'è una cosa che abbiamo imparato un po' a spese di tanti infortuni, un po' anche grazie alla capacità di Antonio Conte, che una grande squadra riesce a sopperire ai momenti all'interno complicati, all'interno di una partita e all'interno di una stagione, grazie alle capacità dei suoi calciatori e dell'allenatore di sapersi adattare alle difficoltà che possono arrivare dagli infortuni, ma anche alle caratteristiche dell'avversario. Quindi va bene partire con un modulo di riferimento, ma deve essere fondamentale avere un piano B e anche un piano C,
0: certo,
2: perché gli infortuni, ragazzi, sperando che siano molti di meno nella prossima stagione,
0: comunque
2: ci saranno,
0: è normale, speriamo non come l'anno scorso, ma ragazzi, chi gioca ogni tre giorni, chi poi va in nazionale, è normale che gli infortuni ci stanno nel Napoli, ma come in tutte le altre squadre. L'anno scorso ce ne sono stati un po' troppi, anche tanti traumatici, però come dici bene tu, Marcello, ci deve essere comunque un piano B, un piano C, anche in base a chi affronti, iniziale, ma anche a partita in corso, certo, devi essere bravo comunque se non riesci a sbloccare la partita, a cambiare in corso, quindi deve essere bravo Allegri anche ad essere camaleontico, avere altri modi.
2: E lui nell'arco della sua carriera ha dimostrato di essere un allenatore che si adatta ai calciatori che ha in rosa. Francesco con noi, ciao Francesco. Francesco, ci sei? Francesco, sei in diretta? No, forse non riesce a poter parlare con noi. Mi dai un commento velocissimo intanto che proviamo a ritornare al telefono sul rinnovo di Spinazzola, un calciatore che all'inizio della sua avventura a Napoli era partito un po' in sordina, magari non era al meglio della condizione fisica, visto che non ha avuto tantissima continuità a causa degli infortuni, poi piano piano, ecco, grazie alla sua duttilità tattica e al suo sapersi sacrificare, è entrato di diritto tra i calciatori più, non dico importanti, ma comunque più utilizzati da Antonio Conte in più zone del campo.
0: Ma guarda, era nell'aria questo rinnovo, perché comunque la società era convinta di Spinazzola, che è un ottimo calciatore, ma è un professionista serio, è un ragazzo intelligente e secondo me non è neanche vecchissimo, perché comunque alla fine tu 31, 32, 33 anni comunque sei nel pieno della maturità, quindi si sa quello che Leonardo può dare, perché ha tanti campionati alle spalle, nazionale, è un giocatore duttile, tu lo puoi mettere dove vuoi, perché comunque ti ha fatto il terzino a destra, ti ha fatto il terzino a sinistra, ti ha giocato giocato terza punta, ti ha giocato da quinto, quindi è molto duttile e intelligente. L'anno scorso, per esempio, alla vittoria dello scudetto, ha fatto una stagione straordinaria, e alla fine dicevamo che l'assenza più pesante era la sua quando c'è stato il periodo dell'infortunio. Quest'anno è stato discontinuo, però è sempre un giocatore che comunque il 6 lo prende sempre, perché comunque si suda la maglia e comunque quando sta bene si butta la palla avanti, accelera, ti mette i cross. E quando non c'era De Bruyne, quello che faceva più assist a Højlund era proprio lui, che c'aveva quella palla in verticale. Quindi è giusto avere
2: una gol da fuori area anche, ragazzi, ha segnato anche qualche gol da fuori area,
0: quindi è giusto tenere comunque un giocatore duttile e anche abbastanza maturo, lo puoi mettere come vuoi. C'hai Gutierrez, che comunque è giovane, dovrebbe essere il futuro del Napoli, ti fa il terzino, lui comunque nel giro delle rotazioni ci potrebbe stare. Poi è chiaro che poi la domanda nasce spontanea: se attualmente poi ne hai tre a sinistra, se è il caso di tenerli tutti e tre, sia Oliveira che Gutierrez e Spinazzola. Questa è un'altra cosa che comunque la società Allegri dovrà comunicare, perché comunque penso che se rinnova Spinazzola e punti su Spinazzola, se no non avresti rinnovato e ci metti Gutierrez, mi viene il dubbio che forse Oliveira, che tra l'altro non ha fatto un grande mondiale,
2: potrebbe uscire. Comunque staremo a vedere, di sicuro il presupposto è che gli arrivi saranno relativamente pochi, e per andare a colmare delle caselle già vuote che già si dovevano colmare nella passata stagione, altri arrivi ci saranno solo in base a determinate partenze dalla rosa attuale del Napoli. 0815466873 il numero per poter intervenire in diretta. Andiamo a leggere anche qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Secondo me il migliore allenatore possibile è quello che fa meno danni a prescindere dal nome, perché la rosa è buona chi si Allegri o chi per esso. Ecco, questo secondo me è un ragionamento che ci sta, magari in termini diversi, però per me l'allenatore bravo, ovvero, o meglio, l'allenatore che riesce ad emergere, ad essere costante nella sua carriera, è quello che sa adattarsi alla rosa che ha a disposizione, sa riconoscere quali sono i punti forti e i punti deboli e lavorare proprio su quello. Non l'allenatore che, poi magari tu, Manu, me lo potrai confermare o meno, arriva e dice: ragazzi, qui si gioca così, questo è l'unico modo che voglio farvi assimilare relativamente al mio gioco, e chi non si adatta, non gioca, resta fuori.
0: Ma poi un allenatore bravo è comunque umile, capisce anche i momenti, nel senso, già Allegri ha ereditato comunque la presenza di Conte in panchina alla Juve, lo rifà comunque a Napoli, e già la Juve, lui quando prese il posto di Conte è stato bravo a non cambiare totalmente lo scenario tattico, ma inizialmente ha giocato così perché i giocatori erano assimilati per quel modulo là. Quindi l'allenatore bravo è quello che, non come ha fatto Garcia, che praticamente dopo Spalletti ha stravolto tutto, ma un allenatore capace, dice, è anche bravo nel parlare con i giocatori e magari dire: guarda, inizialmente partiremo così perché voi siete abituati in questo momento così, e piano piano si cercherà di poi intraprendere il percorso mio, certo, di quello che intendo io di calcio, perché poi ogni allenatore ha il suo, ma non deve essere bravo solo nell'aspetto tattico. Allegri deve essere bravo nella gestione di uno spogliatoio, nella gestione delle prime donne, che sia De Bruyne, che sia Lukaku, e nella gestione di quelli che magari sono venuti meno l'anno scorso, che hanno investito tanti soldi, e nel poterli rivitalizzare, nel potergli esaltare le sue caratteristiche. Io penso che Allegri ha la personalità è comunque l'esperienza per farlo. Quindi se De Laurentiis ha fatto una scelta giusta, sempre in scia di Conte, sempre una squadra bella, solida, gagliarda, che comunque ti porta comunque i risultati a casa. L'abbiamo sempre detto, non sarà un calcio champagne, perché comunque Allegri l'abbiamo visto tutti, io non impazzisco per lui tatticamente, però per Napoli, vista una piazza comunque esigente, visto che comunque i risultati in questi ultimi anni ci sono stati, non
2: visto
0: si
2: che
0: è
2: l'anno
0: rischiare
2: del centenario anche, ragazzi, che secondo me non è un dettaglio da poco,
0: assolutamente, assolutamente non si è voluto rischiare, magari prendendo Italiano o altri allenatori che magari gli obiettivi sono diversi e non reggevano magari queste pressioni. Quindi sono andati sulla scia di Conte, e dopo la scia di Conte l'allenatore giusto potrebbe essere lui.
2: Siamo arrivati alla prima pausa di questa puntata del Calcio della Sera. Relativamente al match tra Brasile e Giappone, siamo al 22esimo minuto di gioco, tante personalità in tribuna.
0: Siamo
2: ancora
0: sulla
2: 0-0. Kakà, Ronaldinho, prima ho visto Roberto Carlos, Ronaldo il fenomeno, e Bebeto.
0: No,
2: sai quanto io sono appassionato del mondiale di USA 94 e Bebeto e Romario.
0: Mario,
2: per me dopo Diego c'è Romario per come interpretava il ruolo, ma comunque questo è un altro discorso. Dicevo, 22esimo minuto di gioco, Brasile e Giappone sono ancora sullo 0-0. Noi ci fermiamo, pubblicità.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati, e a soli 209€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29€, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Con il Black Friday d'estate.

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699 euro e 99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Cooling break intanto, sì, per Brasile e Giappone. Ribadiamo ancora il risultato: 25esimo minuto di gioco, squadre ancora sullo 0-0.
4: Sì, ma non partita diciamo di tutte queste grandi occasioni,
3: poche
4: però,
3: emozioni fino a questo momento,
4: poche emozioni, però c'è il Giappone, comunque è una squadra che conferma di essere tosta, sì, si chiude bene e sa ripartire. È ripartita bene, c'è stato un fallo di Casemiro al limite dell'area perché il giapponese stava entrando in area di rigore, quindi i giapponesi sono tosti, sappiamo, quindi il Brasile sta trovando difficoltà. Magari nel secondo tempo potremmo vedere Neymar, sì, all'opera, che già si è visto nell'ultima partita un pochettino di spezzone di partita.
3: Antonio con noi, ciao Antonio. Buonasera.
5: Ciao, buonasera. Ciao Emanuele.
4: Ciao Antonio, buonasera.
5: Scusa, sei Lucio Pengue.
4: No, Marcello.
3: Sono ritornato al mio posto di combattimento dopo qualche giorno di ferie.
5: Niente, no, ti volevo dire, mi hai acceso la lampadina sull'ultimo intervento che hai fatto su Romario, quindi anche io sono estimatore un po' del Samarcorde dei tanti numeri 10 che c'erano negli anni 90. Che si buttavano praticamente, cioè ce n'erano a buttare.
4: Ce n'erano tanti, anche perché si giocava col numero 10, che all'epoca il trequartista.
3: Ma lui poteva fare anche la seconda punta.
4: Seconda punta, certo.
3: Sarebbe stato un fantastico falso 9. Lui sarebbe stato.
5: Vabbè, a livelli Romario, chiaramente l'elite del calcio mondiale, ai migliori, l'ho detto il secondo. Ma io.
3: Per me sì. Vedi, appena stavamo parlando di chi viene per me dopo Diego Armando Maradona, io dico Romario, perché ragazzi, per me nell'ambito della questione Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, c'è una discriminante che gioco forza va a favore di chi giocava negli anni 80 e 90, e cioè che non c'era tutta la protezione che c'è attualmente dai falli, cioè questo doveva imporre a questi calciatori di giocare ad una velocità e con un'accortezza 10 volte superiore agli altri, perché dovevano salvare le loro gambe, incolumità.
4: No, ma non si
3: rispetto
4: può
3: a Messi e a Cristiano Ronaldo, che basta mezza spinta, fallo.
4: Ma infatti il discorso è il tuo, è giusto, perché sai, Romario, Maradona erano quei tempi lì, ma non si può fare, non si può dare un giudizio, non si può fare un confronto con due generazioni completamente diverse. Cioè, tu devi confrontare con quel periodo, certo, dell'epoca, certo, di Maradona, non a questo. Cioè, quindi è completamente diverso. E Romario, ai tempi di Maradona, ragazzi, era un giocatore.
3: Ha vinto un mondiale. Un giocatore che ha giocato anche in Europa, ha giocato nel Barcellona, ha giocato nel PSV Eindhoven, con appunto le entrate killer dei difensori. Per me, quel tipo di calciatore non aveva una protezione da parte degli arbitri tale da potergli permettere di esprimersi al meglio, quindi se l'avessero avuta avrebbero fatto ancora meglio dal punto di vista dei numeri e delle giocate rispetto a quello che hanno fatto, è evidente che Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio contemporaneo rappresentano il meglio. Mentre stiamo parlando di Amarcord, il Giappone va in vantaggio sul Brasile, risultato un po' a sorpresa.
4: Ma l'abbiamo detto
3: di gioco, però a sorpresa più che altro per,
4: no, certo,
3: per il pronostico, per la caratura dell'avversario,
4: ovviamente. Però il Giappone, abbiamo detto che quando il Brasile perde palla o il Giappone recupera una palla in, diciamo, mentre il Brasile sta giocando, vanno in contropiede con 2-3 passaggi in verticale. Questo si è presentato al limite dell'area e ha tirato, quindi
3: corridoio centrale enorme,
4: è una squadra tosta. Poi il Brasile, l'abbiamo sempre detto, giocatori di qualità, ma non ha una difesa perforabile, perché diciamo non sono tutti giocatori abituati a schermare bene le folate degli avversari, perché anche i difensori sono tutti palleggiatori, sì. E pochi difensori che corrono all'indietro, e poco fisici. Però gran gol
3: del Giappone, che passa in vantaggio sul Brasile. Eugenio con noi, ciao Eugenio.
6: Ricaduto, buonasera.
3: Buonasera.
6: E come al solito complimenti della trasmissione.
4: Grazie,
6: affezionato ascoltatore. E quando posso chiamo, delle volte prendo la linea, delle volte no. Allora, chiaramente, non è che la posso prendere sempre io.
4: Ci mancherebbe. Anzi, meglio così che chiamano in tanti.
3: Esatto, altrimenti facciamo le tessere premium dei nostri ascoltatori.
6: No, allora, io mi volevo un po' ricollegare al discorso Napoli futuro, cioè sì. Napoli del prossimo anno.
4: Sì.
6: Cioè io allora, io prima di tutto ritengo che Napoli abbia un'ottima base.
4: Sì.
6: Quindi su questo sono abbastanza tranquillo. Io non sarei tanto vedo tante persone che sono non molto fiduciose su Allegri.
4: Sì.
6: Io diciamo che come tutti gli allenatori quando vengono a Napoli, io sono abbastanza neutro. Cioè io aspetto per vedere come si muovono, come fanno, eccetera, eccetera.
4: Ma è giusto che sia così.
3: Deve essere così dal mio
4: deve
3: punto
4: essere
3: di
4: così.
3: Vista.
6: Chiaramente, dico la verità, quando è arrivato Conte, io sapevo che arrivava un vincente. Chiaramente pensavo, chi lo sa, se si ambienta, se l'ambiente... Per fortuna abbiamo vinto uno scudetto, una Supercoppa, abbiamo fatto il secondo posto, quindi ottimo percorso.
4: Sì.
6: Secondo me una cosa che dimenticano tante persone, perché i miei amici mi prendono in giro, le liste. Cioè, i calciatori, è vero, dobbiamo prendere qua, dobbiamo prendere là, ma c'è un problema a lista.
4: Certo, anche
6: non
4: quello.
6: Non possiamo avviare 100 calciatori.
4: Anche perché non servono neanche 100 calciatori. Perfetto. Tu non devi fare una rivoluzione, tu devi puntellare la squadra, devi prendere qualche ottima alternativa.
6: Per esempio, deve arrivare questo Cacailil, questo israeliano, che pare che ci puntano sopra, no? Ma se non va via Mazzocchi.
3: Sì, no, ma... Beh. Però tieni conto che lì
4: Napoli si deve
3: già l'anno scorso voleva intervenire, sì. Non l'ha fatto,
6: sì,
3: perché...
6: Però, se ti ricordi, Mazzocchi doveva andare.
3: E non è andato proprio perché non poteva arrivare più l'alternativa.
6: Perché c'è quel guaio con Luca.
4: Esattamente.
3: Quindi Mazzocchi per me è uno dei papabili a lasciare il Napoli al momento. Poi.
6: In generale, io parlo come concetto generale.
3: Sì.
6: Così come per esempio, quando parlano di questo Ceballos.
4: Sì. Sì.
6: Ok. Però calcoliamoci che abbiamo Neres, Politan, Allison. E Lang.
4: C'è Vergara.
3: È Vergara che
6: è Vergara,
3: può giocare da mezzala.
6: Dice che vuole valutare Rao.
3: Sì.
6: E anche perché calcoliamo sempre su fatto delle liste.
3: Sì,
6: Rao è uno del settore giovanile.
4: È chiaro che se vuoi puntare su Ceballos che gioca a sinistra, tu in questo momento c'hai Lang e c'hai Allison, diciamo.
6: Però per esempio io dico la mia, posso anche sbagliarmi. Io sono uno, secondo me Emanuele mi dà ragione,
4: sì.
6: Sono uno molto legato al comportamento e all'impegno che mette il calciatore.
4: Sono d'accordo.
6: Lang per me, diciamo potenzialmente, potrebbe essere un campione.
4: Allora, campione non lo so, nel senso, però sono d'accordo con te. Secondo me ha le qualità, ha le qualità da esterno, però secondo me il comportamento e un po' il carattere, la non professionalità lo limita un po'.
6: Faccio una domanda, ma non è, e tu sicuro mi dai ragione. Allora, nel percorso di Lang,
4: sì.
6: Lang viene dalle giovanili dell'Ajax.
3: Sì.
6: Sappiamo benissimo che l'Ajax, proprio per mission, non appena annusa il mezzo campioncino, diciamo così, ok?
4: Sì.
6: Lo butta dentro.
4: Sì.
6: Se invece di buttarlo dentro l'ha dato prima in prestito, non so dove è andato, e poi è andato a PSP, significa che c'è qualcosa che non va.
3: A livello caratteriale, guarda Eugenio, io ti posso riportare un estratto di un'intervista che feci quando il Napoli stava per prendere Lang, forse già l'aveva ufficializzato, ad Aaron Winter, non so se te lo ricordi, centrocampista che ha giocato in Italia con la Lazio, esatto, olandese. Lui ha avuto modo di allenare Lang all'Ajax tra giovanili e passaggio in prima squadra. Okay. Lui mi diceva esattamente che da un punto di vista caratteriale, non relativamente al fatto che magari con Conte possa aver avuto dei battibecchi o non si sia preso dal punto di vista caratteriale, oltre che tecnico-tattico, però era un giocatore molto umorale. Mi ha detto: io spero che riesca subito ad imporsi, a far bene, perché è uno che se le cose non vanno bene può intristirsi un pochino. Questo è il riferimento, no, però all'esperienza all'Ajax, attenzione, non era un riferimento a quello che è successo. Quindi effettivamente, caratterialmente parlando, è un giocatore su cui bisogna lavorare tantissimo e su cui deve lavorare lui stesso tantissimo, no, anche più dell'aspetto tecnico, pensa.
6: Voglio dire anche altro,
3: sì.
6: Diciamo nel mio piccolo, ma piccolissimo,
4: sì.
6: Qualcosa nel mondo del calcio ci sono stato e io ho visto alcuni calciatori che per me erano mostri, erano under di serie B, però non riuscivano a capire. Esempio, dottor, tornavamo dalla Sicilia a Gironi, vabbè dottor, ma che stava facendo il dottor? Vabbè dottor, ho giocato. E ti beve la Coca-Cola. E vabbè dottor, ho già giocato. Ma no, tu mo devi recuperare la Coca-Cola, non te la puoi bere. Cioè,
3: poi chiarissimo.
4: No, ma è così, è così, perché io nella mia carriera.
6: Lei è uno che ha fatto la vita da atleta per giocare fino all'età che ha giocato. Se no, Del Piero ha fatto la vita da atleta, Scirea, Abonan, faceva la vita da atleta. Così come quando noi ci diciamo, se Maradona avesse fatto la vita da atleta, stava quasi giocando fino a mo. Il problema, non stavo parlando di Dio, il problema è che se lei è un calciatore normale, se non fa la vita da atleta, o fa un rapper, o fa i TikTok, o fa serata, non va bene.
3: Su questo siamo assolutamente d'accordo. Grazie Eugenio.
6: Ciao.
3: Ciao, buona serata anche a te.
4: È così, anche perché sai quanti giocatori, miei ex compagni, che avevano più qualità di me e di altri giocatori, che poi alla fine non sono arrivati per questione di mentalità. Se oltre alla tecnica di base, oltre alle qualità e alle potenzialità, non metti la professionalità nella disciplina, nell'alimentazione, nel sacrificarsi e nel fare rinunce e magari nel lavorare, allenarti, anche se non giochi, aspettare il tuo momento, cioè ti perdi. E tanti giocatori che ho conosciuto forti, ma forti, si sono persi per il non sacrificio. Quindi alla fine
3: staremo a vedere se Lang in primis e naturalmente anche Massimiliano Allegri riusciranno a far tirar fuori il meglio da questo ragazzo.
4: Certo.
3: Io non ho tantissime speranze, però magari ecco, se ci sarà un cambio nei comportamenti e soprattutto la capacità di Allegri di riuscire a tirar fuori il meglio caratterialmente e tecnicamente da questo ragazzo, magari ci può essere una seconda giovinezza per Lang con la maglia del Napoli. 0815466873 il numero per intervenire in diretta, 3420000100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp testuali e audio. Intanto continua il match tra Brasile e Giappone. occasione con il Brasile che ha ripreso in mano il pallino del gioco, però
4: del
3: di
4: gioco, ma
3: occasioni concrete poco e nulla, anche perché il Giappone si difende davvero con grandissimo ordine. Manu, volevo farti una domanda relativamente all'attacco, perché noi parliamo di Højlund come punta che con Antonio Conte è riuscito ad aggiungere un modo di proteggere il pallone, di giocare, di interpretare il ruolo che prima di arrivare a Napoli non aveva, ma la sua alternativa deve essere un attaccante alla Romelu Lukaku, quindi che ha ben chiare quali sono le sue capacità e soprattutto l'apporto che può dare in campo, o deve essere un attaccante con caratteristiche diverse che in questo momento il Napoli non ha in rosa, al netto di Luca, per il quale, ragazzi, io spero anche che possa avere una seconda chance come Lang, ma se su Lang ci credo poco, su Luca ci credo ancora meno, sono onesto.
4: Guarda Marcello, per il ragionamento che hai fatto tu è giustissimo il fatto che comunque un allenatore debba avere, comunque deve essere camaleontico, avere un piano A, un piano B e un piano C in base comunque alle squadre avversarie e alle caratteristiche, non magari giocare sempre allo stesso modo standard. E la stessa cosa vale eventualmente per la punta. Io fossi allenatore non prenderei due punte centrali simili, ma dato che ho la possibilità alcune volte di cambiare metodo di gioco, prendo una punta come Højlund che comunque attacca la profondità, che comunque è veloce, che attacca il primo palo, che difende bene la palla, però lui con Conte ha cambiato le sue caratteristiche. Penso che magari con Allegri, che non deve per forza sempre giocare spalla alla porta, ma con Allegri che ha un baricentro un po' più basso e va in profondità e attacca lo spazio, perché tu difendendo di basso con 3-4 passaggi puoi andare in verticale, quindi sfrutti campo che ti lascia la squadra avversaria, o non potrebbe tornare per quelle caratteristiche. E quindi se Højlund ritorna a fare l'Højlund che noi abbiamo conosciuto, e allora là per esempio il Lukaku di turno ci potrebbe anche stare. Quindi o prendi la classica boa o prendi eventualmente un altro attaccante che è bravo a venire a legare il gioco, un po' più tecnico e ovviamente con le giuste proporzioni, un attaccante all'Higuain, che comunque
3: stavo
4: un attaccante
3: proprio
4: moderno, ti posso dire, per caratteristiche alla Zirkzee, un attaccante che non è proprio la classica punta centrale, ma bravo tecnicamente, viene a legare il gioco, vede, fa tanti assist, un giocatore che gli arriva la palla e come faceva Higuain già aveva visto la giocata prima, cioè un 9 con i piedi da 10, intendiamoci, così.
3: Forte, mamma mia.
4: Però di sicuro così almeno ho alternanza. Voglio giocare con un attaccante di peso bello che mi fa sponda, mi fa salire la squadra, come magari ha fatto Lukaku con Conte nello scudetto, e poi avere l'Højlund di turno che ti martella, ti attacca la profondità in continuazione, ti attacca il primo palo, anche se Højlund deve ancora migliorare di testa. Però la cosa più importante è che Højlund con Allegri torna a fare quello che
3: un po' di più quello che faceva all'Atalanta,
4: faceva prima.
3: Gianni con noi, ciao Gianni.
7: Ragazzi, buonasera. È sempre un grande piacere e un privilegio parlare di calcio con voi.
3: Grazie mille.
4: Ciao Gianni.
7: Vi volevo dire, ma se il Brasile perde, che succede?
4: Se il Brasile perde, va a casa e sarà una delle prime sorprese di questo mondiale.
3: Non so dove vuole andare a parare Gianni, secondo me Gianni è un anti-ancelottiano.
7: No. no Marcello, no, anzi, a me in verità mi ha un po' deluso il buon Carletti.
4: Io nelle favorite per il mondiale al Brasile non l'ho contato, perché comunque è una buona squadra, però secondo me c'ha qualche reparto debole, non è una squadra, è una squadra bella grintosa che fa guerra, ma è una squadra che gioca molto a pallone, fa tanto possesso, però possiamo dire che c'è solo Vinicius in questo momento che fa la differenza, perché Rafinha, seppure infortunato, però non la vedo una squadra solida come mi ha dato l'impressione di essere per esempio la Francia, che è forte in tutte le parti, o anche per esempio
3: è la stessa Argentina,
4: l'Olanda, l'Argentina, o anche la Norvegia stessa, la Colombia, cioè sono squadre magari che hanno meno tecnica, però sono, diciamo, più toste,
3: più organizzate, e anche più, esatto, equilibrate tra i reparti. Chiediamo a Gianni magari di riprovare a chiamare. Intanto ascoltiamo un minuto di pubblicità e poi rientriamo per la parte finale del calcio della sera.
4: Sì.
0: Non è estate senza
8: mare, tranquillità,
0: le cene all'aperto,
8: le angurie freschissime
0: e le infradito?
8: Ma la cosa che proprio non può mancare
0: è il sole.
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua. Siamo per tornati in questo rush in finale. Sì. Del calcio della sera, 4 minuti di recupero dati dall'arbitro del primo tempo, e occasioni del Brasile non ce ne sono state per provare a pareggiare a fine primo tempo, quindi il Brasile cerca di rischiare qualcosina in più nel secondo tempo.
3: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
9: Ciao ragazzi, complimentissimi innanzitutto.
3: Grazie.
4: Ciao Salvatore.
9: Il grande Calaiò, idolo di mio figlio Daniele, che ora ha 24 anni. Ti ha incontrato molte volte a Bar Michelangelo. Vabbè, comunque siamo del Vomero, quindi ti abbiamo.
4: Ah, ok, allora è facile vedersi.
9: Il nostro arciere.
4: Grazie.
9: Soddisfazione, mamma mia, bellissimo. Il freddo addosso, come si dice a Bergamo Alta. vengo al dunque, ragazzi.
4: Vai, Salvatore, dici tutto.
9: Magari vado controcorrente. Allegri, secondo me, è un grandissimo acquisto di De Laurentiis. Allegri è un vincente, sa gestire i gruppi, sa gestire il pubblico, i tifosi. A Napoli siamo molto valorosi, quindi grandissimo acquisto di De Laurentiis. Come dicevi tu all'ascoltatore precedente, Emanuele, serve puntellare, sono d'accordissimo. Serve un esterno destro e serve un centravanti diverso da Odiund.
4: Sì.
9: Credo questo è il mio pensiero, non so voi che siete molto.
4: Vabbè, io penso che io ci metterei anche ovviamente una mezzala se Anguissa dovesse andare via.
3: Un difensore centrale.
4: È un difensore centrale perché serve.
9: A me Dina piace tantissimo.
4: Magari, solo che l'Atalanta in questo momento è un po' avanti perché ha aumentato il prezzo, gli vuole dare di più alla Lazio, diciamola così.
3: Purtroppo la formula che la Lazio ha concordato, purtroppo per il Napoli naturalmente, che la Lazio ha concordato con il Real Madrid è sconveniente per chi deve acquistare il cartellino del giocatore, perché il 50% della rivendita di Ghila dovrà essere versato al Real Madrid, e nel momento in cui uno dei protagonisti e Claudio Lotito, è normale che farà di tutto e di più per tirare sul prezzo del cartellino, proprio perché sa che la metà di quello che arriverà dovrà essere girata al Real Madrid.
9: Ma ragazzi, una domanda tecnica per entrambi.
3: Sì.
9: Rabiot nel Napoli, dove lo mettereste e con chi lo fareste giocare, con un centrocampo a tre?
4: Vabbè, rispondo prima io, è semplice, per me giocherebbe mezzala destra insieme a Lobotka e a McTominay.
9: Mamma mia, che centrocampo però, ragazzi.
4: Quello è un centrocampo proprio perfetto, forte, è proprio un centrocampo all'Allegri che vuole le mezzale comunque fisiche. Però ripeto, va bene Rabiot, se ne è parlato, è un giocatore che comunque conosce benissimo Allegri, ma anche se si è parlato anche di Rios, questa mezzala, cioè, andrebbe bene uguale, nel senso sarei comunque contento, perché è un ottimo centrocampista e andresti a svecchiare anche, Quindi però
3: anche lì dipende da Anguissar, però certo, ragazzi, vabbè, se non esce Anguissar, che pare però già da qualche tempo uscire. Sì, già da qualche tempo indirizzato verso un addio al Napoli, ecco, poi il Napoli punterà su questi due calciatori che al momento sono quelli là che piacciono di più. Rios un attimo più raggiungibile rispetto a Rabiot, e per una questione legata al costo del cartellino, ma anche per ciò che concerne lo stipendio. Però sono due giocatori di altissimo profilo. Rabiot naturalmente di più ti dà più solidità, anche più in fase di non possesso, più solidità.
9: Ho sentito quello di Emanuele, il tuo Trish come potrebbe essere al centrocampo con Rabiot?
3: Il mio centrocampo con Rabiot lo vedrei con Lobotka, e se si gioca a tre con Lobotka, McTominay e Rabiot, con rotazioni per De Bruyne, cosa che secondo me non sarebbe così malvagia. In un 4-2-3-1 invece lo vedo al fianco di Lobotka con alle spalle della punta appunto Rabiot, McTominay sulla sinistra, magari che si adatta
9: niente uno. Male
3: però ragazzi, sono tante soluzioni.
9: Ultima domanda veloce, potrò spaccia gli altri,
4: sì.
9: De Bruyne sì o no?
3: Per me sì.
9: Confermato o no?
4: Per me sì. Se devono scegliere uno dei due, mi terrei De Bruyne, perché De Bruyne ovviamente dipende come rimane. Se si mette a disposizione e non magari perché vuole fare 50 partite, e allora sì, perché comunque è un giocatore che nel giro delle rotazioni può essere utile. In un 4-2-3-1 può giocare dietro la punta, ed è un giocatore, ragazzi, i giocatori tecnici io in rosa me li tengo sempre, i giocatori forti è giusto che ci stanno, anche se hanno un'età avanzata, con il livello basso che ci sta in questo calcio penso che può ancora fare la differenza, se sta bene fisicamente e se si mette a disposizione per la squadra.
9: Ho capito. Vabbè, grazie
4: Salvatore.
3: Grazie a te Salvatore.
9: Un abbraccio.
4: Grazie. Un abbraccio. È finito il primo tempo ed è il Giappone sempre in vantaggio sul Brasile.
3: È bello quando finisce il primo tempo su DAZN che pare l'immagine
4: di diletta.
3: Sicuramente la prendi meglio la fine del primo, esatto, la prendi un po' meglio,
4: certo.
3: La delusione della fine del primo tempo, certo. Rabiot con Lobotka a centrocampo, McTominay alle spalle della prima punta, Alisson a sinistra e chi volete voi sulla destra, oltre alla punta centrale Højlund, mi sembrerebbe un centrocampo attacco.
4: Mi fermerei al centrocampo e direi che già solo con un centrocampo Lobotka, McTominay e Rabiot, penso che sia il centrocampo più forte
3: in Italia
4: e anche qualcosina in più. Perché comunque Lobotka lo conosciamo, McTominay non si smentisce mai, ha dato un impatto incredibile a questa squadra in due anni, è andato in doppia cifra continuamente da centrocampista, e se ci metti dentro un altro, diciamo, ci metti dentro De Bruyne nelle rotazioni e magari ci metti un'altra mezzala che può essere Gilmour, che può fare sia il play
3: che la
4: mezzala, è un centrocampo completo, perché tipo con questi giocatori puoi permetterti anche di giocare a due in mezzo al campo, perché Lobotka e McTominay l'hanno già fatto, ma puoi anche mettere Lobotka e Rabiot, perché Rabiot è un giocatore che ti corre tanto, c'ha tanta solidità, fa entrambe le fasi, difende e poi c'ha quel costo in velocità con quello strappo che è notevole. Quindi Rabiot è un giocatore eccezionale e lo sta dimostrando anche al mondiale, e quello ti fa capire che quanti anni ha? 31? Che si dice che è già vecchio, ma ragazzi, se uno sta bene fisicamente, nella sua carriera non ha avuto grandi infortuni, sta nel pieno della maturità, ma puoi giocare ancora per 4-5 anni a grandi livelli, soprattutto in Italia.
3: Sono assolutamente d'accordo. Siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, ancora abbiamo tempo per qualche telefonata. Vi ribadisco ancora una volta il numero 081 546 6873. Fabrizio da Monaco di Baviera, tornando al mondiale, ci chiede: non avete menzionato la Germania nelle possibili vincitrici?
4: Sì, la Germania nella griglia di partenza al mondiale, io l'avevo detto perché avevo visto diciamo anche nella griglia dei bookmakers avevo visto Francia e Spagna le prime, dopo Germania, Brasile e Argentina successivamente, e poi Portogallo dopo. Io poi avevo detto Olanda e Norvegia sono le mie
3: anch'io
4: due
3: l'Olanda,
4: sorprese del ma la Germania, ragazzi, la Germania è una garanzia, la Germania è una squadra solida, ecco, quella è la differenza tra Germania e Brasile. Io non vedo nel Brasile la solidità che hanno i tedeschi, che quella ce l'hanno sempre avuta nel loro DNA, ma in più la Germania c'ha anche i giocatori, perché hanno poi un giocatore che a me fa impazzire come Musiala. È un giocatore forte. Anche l'Inghilterra può dare, nel senso, può dare fastidio, perché anche l'Inghilterra è una squadra solida, e c'è Kane che non si smentisce mai, che fa sempre gol, e hanno anche vari esterni. Si sono permessi anche il lusso di non convocare Foden e Palmer, quindi per farti capire, però diciamo sarà sicuramente un mondiale avvincente. Oggi sono iniziati proprio i sedicesimi e vedremo come andrà a finire. No, ci sono arrivati vari messaggi, sì, che ti vorrei chiedere a te, che per me è un giocatore fantastico, ma a quanto pare forse la Roma ci sta lavorando. Ci chiedono di Greenwood, è un esterno forte.
3: Ma non è la prima volta che viene accostato al Napoli, anche nel mercato di gennaio dell'anno scorso e di quest'anno, però quello di quest'anno naturalmente era impossibile prenderlo per il mercato a saldo zero. È uno di quei giocatori che in Italia ti può fare assolutamente la differenza. L'OM è stato decisivo nel corso della sua avventura in Francia. Penso che sì, tecnicamente più forte di buona parte degli esterni che abbiamo in rosa, però dobbiamo sempre tener conto del fatto che c'è un lato tattico che ricopre un ruolo fondamentale nella scelta dei giocatori, soprattutto quando devono venire in Italia. E in più aggiungo che proprio nel reparto esterni, a meno che non ci sia una uscita importante, il Napoli sta bene come sta.
4: No, sta bene come sta, e per me è un giocatore fantastico, che ovviamente esalta le sue caratteristiche con i vari De Zerbi, che comunque giocano con gli esterni alti, che li lascia proprio lì, che non tornano. Qua noi in Italia siamo abituati che gli esterni devono fare la doppia fase, soprattutto con Conte, e anche con Allegri faranno lo stesso. Quindi per caratteristiche Allegri non è l'allenatore perfetto per uno come Greenwood, però ha una cosa che al Napoli manca: gli esterni che fanno gol. E Greenwood è un esterno che fa gol, e quest'anno nel Marsiglia ne ha fatti tantissimi, ha fatto quasi 20 gol. C'è un giocatore incredibile, quando ti punta ti salta sempre, poi fa gol, calcia bene da fuori, calci piazzati. E nel curriculum, come spesso ha detto Conte, noi non abbiamo esterni che in carriera hanno fatto tanti gol, e quindi se sappiamo che Højlund, magari abbiamo visto l'attaccante di Conte, che magari anche da Allegri non ti fa quei 20 gol, e allora i gol devono arrivare non solo da McTominay ma anche dagli esterni.
3: Sono d'accordo con te, caro Emanuele. Siamo arrivati praticamente in chiusura di questo appuntamento del lunedì con il calcio della sera. Speravamo magari di darvi l'ufficialità di essere noi a fregiarci dell'annuncio dell'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Evidentemente si sta liberando dal Milan, e magari nel corso delle prossime ore, nel corso della serata, magari nelle prime ore della giornata di domani, arriverà finalmente questo annuncio, che, lo ricordiamo, è semplicemente una formalità, perché ufficiosamente Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli da quasi un mese, mi verrebbe.
4: L'importante è che sta a Dimaro, pronto e fresco per la squadra. Poi tanto alla fine, quando ufficializzeranno il Milan, che Allegri si è liberato, penso che l'ufficialità del Napoli è praticamente
3: immediata,
4: a ridosso, sì, immediata. Quindi sta solo nell'ufficialità, nel liberare il Milan Allegri, e poi ci siamo. Marcello, noi ringraziamo Ciro Froio che ha curato la parte tecnica. Io ringrazio te che sei ritornato dalle vacanze.
3: Grazie, Manu, grazie a te. Che mi hai accolto alla grandissima. Come accolta, sempre,
4: sei bello abbronzato. Mercoledì sarà il mio turno. Andrò io una settimana dai miei genitori in Sicilia. E quindi sarai un po'.
3: E quindi domani abbiamo ancora domani ancora per passare domani una bella serata.
4: In... E poi. Ti lascio da solo
3: con i colleghi della redazione.
4: Con i colleghi. Vabbè, noi auguriamo una buona serata a tutti.
3: A tutti. A domani. Ciao.
10: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì. Dalle 7 alle 9. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti.
8: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Entrando in studio ho pensato: wow, che bel freddo che fa qui dentro. Ma poi ho pensato: porca vacca, adesso che usciremo saremo tutti morti. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno.
1: Rega, chi si è volta?
0: Mi sento i muscoli delle gambe strani,
1: Madonna.
0: Il freddo mi ha attaccato proprio i polpacci.
1: Comunque
0: bastava lui a rinfrescare l'aria, signore e signori, il cubetto di ghiaccio di Secondigliano Rosario Verde, eccolo là.
1: Secondigliano facciamo un ghiaccio, tra le varie cose. Sono bellissimo, sto in azzurro, non so perché questa mattina mi sento proprio azzurrato.
0: Ghiaccio.
1: Sul 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui un senape.
2: Sì, oggi sono
1: molto prinzolo, molto in mezzo ai maniche, magliettina semplice, prinzolo.
2: Sì, molto standard.
1: Pare che stava nel Nucocco in Coppa Spiaggia, si chiama Marco Pesaca, ma fino a quando nel Nucocco richiama.
0: Scusami.
1: Mi dice, come cazzo stai vestendo?
0: Non mi possono dire niente. I grandi businessmen nel mondo si vestono così, maglietta tinta unita. Scusami.
1: Si rimasto due non
0: Mask.
1: Vabbè, con vai.
0: Nello Iorio in regia. Buongiorno caro. Iniziamo con un po' di musica. Diamoci un po' di ritmo. Dai, forza, su un po' di ritmo. Giusto perché non fa caldo.
1: Grattatina.
0: Ma di ghiaccio? Una granatina ci sta bene. Anchor con Ultra Talk to You qui su Kiss Kiss Napoli. Dai, che iniziamo subito con le notizie.

0: Posso dire una cosa? Posso dire, abbiamo messo la temperatura dell'aria condizionata a Schmidt.
1: A 23.
0: A 23. Non si mette a 23. L'aria condizionata si mette 2-3 gradi, massimo 2 gradi meno di quello che sta fuori. Se sta fuori stanno a 40, la deve mettere a 38!
1: A che cazzo serve?
0: Sempre frisco sale.
1: Ma no!
0: Sempre frisco sale. No, comunque veramente si mette 2-3 gradi meno di quella temperatura fuori. Quindi se siamo a 30 gradi la potete mettere a 26.
1: Ma dove stanno questi 30 gradi? Siamo più vicini ai 40.
0: Andiamo, mo che stiamo, mo è prima mattina. Quanti gradi ci stanno?
1: 30!
0: E sta citto 30. Ma mo citto 30, io scemo. Allora, mentre Marco Pescani si darà al tennis, cerchiamo una radio che faccia tennis.
1: Guarda che lo sport al momento il tennis.
0: Sì, ma tu l'hai a finire. Allora, devo
1: abbiamo dire... più 8 gradi e temperatura percepita di 3-4 gradi in più. Ma stiamo scherzando, stiamo morendo.
0: Capito? Allora, 2 gradi in meno. Tanto si mette all'aria condizionata, se no mi fa male. Che si ascimità, 23, proprio cretino.
1: Ma chi l'ha messa a st'aria?
0: Chi l'ha
1: messa? È automatico.
0: E a domani si mette solo isso.
1: Ci ha visto entrare nello studio, ha detto
0: allora adesso fa una riflessione ad Acquaroli.
1: Sì.
0: Direte voi chi è Acquaroli?
1: Come Acquaroli? Chi è Acquaroli?
0: Chi è Acquaroli? Tu lo sai proprio.
1: L'ho visto ora.
0: Perché l'hai letto. Allora Marche, il presidente della regione Marche, che si chiama Acquaroli.
1: Francesco Acquaroli.
0: Francesco Acquaroli, sempre perché l'ha letto, non più.
1: Sta qua, guarda. È anche un bel
0: dicendolo
1: uomo.
0: Così in radio, la gente dice, facci chi si sa, pure a Francesco Acquaroli.
1: Vabbè, un po' del mestiere lo siamo, no?
0: Perché era Acquaroli, si aiuta a Vrencoppa a destra, a come si chiama? Vorrei cos'hai tu? Insomma, come si chiama lei? Mi aspetti un attimo, vedo sulla mia testa. Francesco Acquaroli. Allora, il presidente della regione Marche dice, ha fatto questa proposta di legge che poi molto probabilmente vediamo se passerà, non lo so se passerà alla regione Marche, via i kebab dai centri storici, ordinanza per chiudere bazar e locali per prodotti stranieri, va bene? Al centro storico. Meno kebab e più prodotti locali nei borghi e nei centri storici delle Marche. Fa discutere la proposta di legge approvata dalla giunta regionale che prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali a discapito dei negozi e ristoranti etnici, già rinominata come legge anti kebab.
1: Questi nomi sono bellissimi che danno, la legge anti kebab.
0: Secondo il presidente della regione Francesco Acquaroli, la proposta si inserisce nell'ambito delle linee guida regionali che hanno comunque chi si vuole a mezza roba
1: slancita. Vuole riqualificare il centro storico.
0: Presidente Acquaroli, io leggendo questa notizia mi è venuto in mente una cosa. Mettiamo il caso, torniamo un attimo indietro nel tempo, va bene? Sì. Quando noi italiani stavamo andando a New York. Quando andammo a New York noi, la prima cosa che facemmo, ci mettemmo in un quartiere tutti quanti assieme e facemmo ma l'Italy, no? E poi incominciamo ad aprire negozi italiani, ristoranti italiani, portammo le cose italiane là. Mettiamo in caso che c'era un Acquaroli dell'epoca a New York che diceva...
1: Chissà se c'è stato,
0: No, perché evidentemente, tenendola ancora oggi dopo 200 anni, siamo iniziati ad emigrare là nel 1865, penso 66, perché dopo l'Unione d'Italia noi non emigravamo, dopo l'Unione, ringraziando a Dio abbiamo iniziato ad uscire fuori. Prima non si emigrava al sud, poi dopo l'Unione d'Italia, mi è venuta in mente questa cosa, ma se l'avessero fatto per esempio ecco in Australia, l'avessero fatto a New York, l'avessero fatto in altri paesi, per esempio la Germania, mettiamo in altri paesi, avessero detto no, voi italiani non vogliamo perché dobbiamo fare le cose locali nostre, noi italiani non...
1: Ma fa l'hot dog?
0: Ma pure l'hot dog, mettiamo in casa a New York, se non ci siamo i tedeschi che portavano l'hot dog e portavano l'hamburger, che si canta, non si mangiavano niente là.
1: Eppure c'è ragione.
0: Capì? Cioè,
1: io c'ho un'altra riflessione anche.
0: Allora, Acquaroli, pure noi siamo emigrati, siamo andati là, e se questi non ci facevano aprire i nostri negozi, le nostre cose, a parte che non portavamo la nostra cultura fuori e loro non sapevano la nostra cultura, ma come si faceva? Ma tu mu lo che babba! Non si fa, no, non si fa.
1: Ma io c'ho un'altra riflessione.
0: Il negozio è bengalino, perché no? Cioè, perché non c'ha da stare, scusami.
1: Più che altro io leggo, no? Prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali.
0: Sì.
1: Aspetta. Quindi te la stai prendendo con questi negozi etnici.
0: Le famose cose delle Marche, dimmi una cosa. Le famose, cioè loro vogliono incentivare le cose che proprio. Le cose famose delle Marche. Che c'è? E Marche? No!
1: No!
0: No, no, no, no.
1: No, non ci limitiamo alle marche.
0: Le famose cose che si fanno nelle marche.
1: Piatto, ci fermo là, piatto. Famoso tipico, piatto delle marche.
0: Loro vogliono incentivare le cose che proprio. E cose famose dei marche. Che c'è. E marche! No!
1: No!
0: No, no, quella no.
1: No, non ci limitiamo alle marche.
0: Le famose cose che si fanno nelle marche.
1: Piatto, ci fermo là, piatto.
0: Famoso
1: tipico,
0: piatto delle marche.
1: Street,

0: fai anti-kebab e te la prendi con i negozi etnici, poi dici produzioni locali, allora anche, che ne so, una pizzeria napoletana, una cosa romana, però se tu parli di locale, tu intendi la città delle Marche, la regione.
1: Locale italiano. Comunque sì, italiano. Comunque ti posso tollerare, italiano. Ma comunque,
0: oddio.
1: Vabbè, ma l'idea è questa. Cioè, pure noi italiani che siamo andati fuori, allora se ci facevano la stessa legge, caro presidente Francesco Acquaroli, noi non saremmo potuti andare all'estero. Allora, cosa ne pensate? Sta facendo bene il presidente Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche?
0: Poi magari puoi regolamentare il centro storico, un po' come successe da qua, ti ricordi che dici, ok, però facciamo che se in questo tot metri quadri c'è già un kebab bar, evitiamo che ne apre uno. Guarda, subito
1: Marco,
0: dopo.
1: Dici una cosa? È proprio nata legge. Però.
0: Lo so, dico magari.
1: Vabbè,
0: meglio
1: fare una cosa, che è proprio una cosa etnica, cioè questo non vuole proprio mettere il kebab, no? Che se ne va.
0: Vabbè, cercavo di dare un po' di vantaggio.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno. Che dici? Ha fatto buono Acquaroli? Che dici?
2: No, volevo dire, ma quello non ha detto perché.
1: Ma paura si chiama Acquaroli, si marava anche l'acqua, che faccio?
2: Dai, non ha detto per tutte le Marche, solo nel centro storico, casomai.
1: Sì.
2: Oh no, quindi, lo so, poi voglio dire.
1: Ah, quindi sei d'accordo?
0: Vabbè, scusa, ma c'ho voglia di kebab al centro storico, non me lo posso mangiare.
1: Chiama che a New York ti ricevono che non puoi fare più un ristorante italiano, però in un centro storico.
2: Ma poi, un ristorante a pizza con kebab, non ho capito.
1: Ma chi c'ha zic? Che fai? Ma
2: com'è chi c'ha zic?
1: Ma che zic, che può dicere? Ma non vuol dire. Vabbè, comunque sei d'accordo.
2: Ma il centro storico ha detto, non è tutte le Marche, per carità.
1: Vedi come acciappa la testa. Grazie, fratello, grazie. Vedi come acciappa. Dice si
3: discuta di spollo. Che kebab non spollo, va bene. Io voglio che kebab ci dice poco. E chi c'ha il colore bocchio? Che si spasta.
0: Ma che sta. Cioè, questo sta ancora cromato dal weekend e si sta ancora ordinando il kebab.
1: Che stai dicendo?
0: Gli italiani sono orgogliosi degli emigrati che parlano italiano, mangiano italiano, cucinano italiano. Siamo orgogliosi dei prodotti tipici importati da loro, delle scuole italiane in quei paesi, sostenute anche dallo Stato italiano. E perché non può essere così anche per gli altri?
1: Scusa.
0: La domanda diventa la palissia.
1: Scusa, qual è il problema?
0: Perché io so io. Acquaroli forever, scrive un altro amico.
1: Vedi che piace l'idea. Sembrava che...
0: Tengono solo la olive.
1: Papà, che facciamo? Facciamo un po' di zuppone. O zuppone chi so?
0: Oh mamma mia.
1: Visto che piace l'idea, guarda.
0: Allora io sono favorevole. Chiudiamo tutti i locali stranieri, però partiamo da McDonald's, Burger, cioè queste grandi marche, queste.
1: Ma come
0: grandi
1: siamo
0: catene.
1: Provinciali, posso dire una cosa, siamo proprio provinciali. Se andate a Berlino e chi viaggia lo sa bene, quando andate fuori la prima cosa che trovate è proprio il cibo etnico, che è bellissimo. A Londra c'è il cibo indiano, che a me non piace, per l'amor di Dio. Sto il curry che tengo proprio sulle palle. Però insomma è buono. Sa mio figlio è sciambazzino.
0: Mia mamma fa un risotto al curry buonissimo. Pronto? Pronto?
1: Vedi, piace.
0: Pollo al curry. Pronto?
1: Non me lo mangio io. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
4: Ascoltami, sicuramente la legge può sembrare, diciamo, poco democratica. Diciamo,
1: può sembrare, sì. Può sembrare, sì.
4: Può sembrare proprio democratico.
1: Sì.
4: Però se nel centro storico noi siamo a Napoli, adesso dimmi che lo stavi dati a noi, perché non andiamo, forse loro ci hanno una.
1: Vorrei far notare il terzo che dice quantità. Il terzo che dice che gli piace di te. Bravo, grazie. Vedi come acciappa. Vai, un'altra telefonata, vai, messaggi.
3: Ma sta gente sì. Che saranno ragione a sta Acquaroli, ma che tenito contro kebab? Che l'ha così buona?
1: No, lo so, pure a me piace. Se ne è aperto uno fuori corso, diceva che sempre, sono tutti stranieri.
0: È un piatto completissimo, cioè mangia. Oddio, forse in alcuni casi non sappiamo bene cosa c'è in quel coso.
1: Allora, ok!
0: Perché non si sa cosa c'è dentro? Perché è un fonire, perché no. Si sa se è nire bello, perché insomma, diciamolo.
1: Non ho mai visto.
0: Sonire la dinda, non si sa.
1: Non ho mai visto un animale cilindrico che viene impalato così e lo tagli.
0: Poi una volta Alessi che insomma ha fatto gli ingredienti di questi cose. Ma non sto dicendo, guarda, ti critico allo stesso modo la caprese che ho ordinato ieri in piscina, che tu.

0: tutto era tranne che una caprese.
1: Vabbè, ti ma, parlando,
0: ma il discorso è che di certo non per questo li vado a chiudere. Il kebab ha salvato la vita in tante notti di fame post seratone, e quindi viva il kebab, per carità di Dio. Ci abbiamo un vocale? Sentiamo.
2: Voglio parlare di negozi di kebab e calamite.
0: Kebab e calamite, niente.
1: Voglio chi sei d'accordo con, come si chiama?
0: Acquaroli.
1: Acquaroli, Francesco. Vai.

0: Questo test andrebbe anche studiato a scuola, andrebbe studiato a scuola, vai, vai.
1: Ragazzi, buongiorno, io ci vedo una cosa razzista come ho scritto nel messaggio. In mezzo al mercato il bambino si sentì chiamare dal padre napoletano, vai giù, vieni a casa, e il bambino dice che è babba, e chi dice che è babba,
0: ah, cosa inizia. Ah, buio. Ah, vabbè. Allora, 081-546-6873, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, caro, puoi abbassare un po', che hai abbassato? Io dai, mi sono niente.
2: Pronto?
0: Sì, fa qualcosa, fa qualcosa, non si sente niente, dimmi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sì. Sei d'accordo?
2: Niente, e a proposito di questa legge, sono d'accordissimo.
0: Meno male che esiste la Costituzione, noi andiamo bello, sì.
3: Ma che ti ha fatto il kebabaro?
2: Locali, artigianali, in qualsiasi centro storico io vado per assaggiare prodotti locali, un formaggio.
0: E ci stanno pure, che c'entra? Ci stanno pure.
2: Riempire di kebabari, McDonald's, si perde proprio.
0: Donato, ti marabia a Milano, che dici?
3: Già c'è.
0: No, dico, cioè,
2: non so se a Milano.
0: Oh, giurista, Donato a Milano, giurista.
2: Benissimo, fa, no?
0: Perché si è napoletano, ok.
2: No, per incentivare
0: il... Però se a Milano fanno una legge, incentiviamo le cose milanesi e non napoletane, e chiudono Donato, tu sei d'accordo?
2: Ma io, la domanda è una, ma perché lo dobbiamo mettere per forza questo kebab?
0: Ecco, perché lui era più kebab.
3: Ma c'è il libero mercato! Cioè, scusatemi, io sono un imprenditore italiano, dico, ma mo mi apro un kebabaro, ci metto bellino dentro gli stranieri, gli do l'atmosfera kebabaro, ma l'imprenditore
0: mannaggi,
3: italiano...
0: Mannacci, dove sei?
3: Cioè, che significa? Ma perché, come ha fatto sto kebab?
2: Paese, voglio assaggiare un prosciutto particolare...
0: E lo assaggi, vai a Bologna.
3: È fatto fare un buco in bietto dentro le salumerie, ma qual è il problema?
0: Vabbè, comunque la pensa così. Vabbè, grazie amico mio, capito il pensiero. 081 546 6873.
3: Allora scusatemi,
0: Marco,
3: no, no, una domanda. Allora dal centro storico delle Marche, per esempio, dovrebbe andare via il ristorante di sushi.
0: Eh certo, cioè, il sushi... è la stessa cosa, quello dice che è etnici e altro, sì, l'ha detto.
3: Cioè, il sushi pure dovrebbe sparire da...
0: Eh certo.
3: Oh, ma ci fa piacere togliere da mezzo il sushi?
0: Ma quando gente va all'ospedale, ah, perché qualcuno ci piace assai il sushi, però quando gente va all'ospedale chiudiamo sushi, era prima che lì là l'ostri che... Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro, ciao.
4: Sandro De Colle Aminei, ciao Marco.
0: Ciao caro,
3: come stai?
4: Tutto bene. Tutto
0: voglio denunciare che con la Aminei ci sta parecchia gente di Secondigliano che c'è negozio, voglio dirlo, non per dire, vi stanno invadendo.
3: Però il kebabaro manca.
4: Secondigliano con la Aminei.
0: Beh, vuoi mettere.
3: Sì, ma vuoi mettere bene su telefono, non si sente niente.
0: Vai.
4: Aspettate
0: un minuto, Tonino.
4: Non posso andare. Comunque,
0: dimmi.
4: Volevo dire, per quanto riguarda i vari kebabari, io sono contro,
0: no,
4: sono per la giusta distribuzione.
0: Ok.
4: Nel senso che bisogna, una volta no, ci stavano le licenze ogni 8 metri, in modo da poter avere anche un kebabaro in ogni parte di Napoli.
0: Ma pure il tabaccheria, che dici?
4: Come il tabaccheria, bravo.
0: No, come? Che lo avete a Bacchemo per andare a pure a 10 metri di distanza? Infatti qua giù ne teniamo 3. Fum, fum.
4: No, perché allora, sicuramente non bisogna limitare, perché appunto ci sono libero mercati, però anche metterne tutte una dietro l'altra, poi alla fine mi immagino le persone.
0: Vabbè, ma si sta un'area da natura circa gente su 4 su kebab, non pensi che si c'ha da fuori, non ne capisco. Vabbè, ci fermiamo un attimo, facciamo la pubblicità, state attenti, non c'è nessun kebabaro che ci...
3: Ma magari
0: abbiamo eliminati.
3: Vogliamo andarci a mangiare un kebab a pranzo?
0: Ma per l'amore di Dio, ma quando mai? Mangia una pizza a portafoglio, vai.

0: Mi metti quest'ultimo, scusami,
1: per anche a me piaceva.
0: Per spiegare la differenza.
2: Inoltre, io ho girato il mondo per lavoro e per piacere. Se tu vai in Marocco, in Nano Bazar, oppure se vai a Istanbul, a pizzeria, in due bazar, andava a fare una rapina. Levati le proprie a capo. Perché noi facciamo calibrare sempre a tutti?
0: Questa è la differenza che c'è fra una democrazia civile avanzata, un paese avanzato come il nostro, e un paese dittatoriale che sta ancora in mano medioevo. Questo qua è il discorso, capi? Che noi siamo avanzati, siamo avanti, dovremmo essere avanti. Insomma, o no, Marco?
3: Cioè, ma da quello che stiamo ascoltando.
0: Noi abbiamo fatto le guerre, abbiamo raggiunto una Costituzione che dice diamo libertà di sesso, di religione, di pensiero, abbiamo il pensiero libero, abbiamo il pensiero di la libertà di culto, insomma ci siamo civilizzati, siamo avanti, ecco, dovremmo essere avanti. Per questo l'Occidente è luce, come si diceva da Roma è luce, no, noi siamo luce, insomma.
3: Il fatto dovremmo è che essere, ci si concentra molto sul discorso del kebabaro, tra virgolette, perché è proprio identificativo di una certa popolazione, di una certa etnia, di un certo colore. Io non lo so, la trovo comunque molto sbagliata come iniziativa.
0: La proposta di legge approvata dalla giunta regionale, che prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali a discapito dei negozi e ristoranti etnici, cioè quindi etnica si intende pure che faccia ricerca, cinese, giapponese e altri etnici, pure insomma anche il cinese, già rinominato come legge anti-kebab, praticamente per incentivare le cose, però cioè non toglie, se c'è mercato uno apre un negozio di cose marchigiane e le vende, cioè, dove c'è mercato c'è libertà di fare, va bene. 0815466873, se volete c'è anche un altro...
3: io vado un attimo anche da quelli delle Marche, no, agli Ascolani, per esempio. Cioè, ok, vai al centro storico, ti ritrovi olive ascolane dappertutto, e poi se vuoi toglierti lo sfizio di una cosa diversa non ce l'hai. Cioè, il discorso qual è? Che se io c'ho un kebabaro nel centro storico, quale che esso che sia, se io una sera scendo di casa e ho voglia di mangiare una certa cosa, magari vado al centro storico, a maggior ragione che c'è anche il kebabaro. Se non c'è quel tipo di ristorante, io poi magari il centro storico non lo frequento o lo frequento meno, e quindi poi alla fine della fiera mi spieghi qual è il reale vantaggio?
0: Marc, se capite che è una cosa politica, no? Perché
3: è una cosa razzista, ma casomai.
0: È una cosa politica che io, vabbè, prima gli italiani, prima, come dicono sempre le stesse cose, ecco, tu di sinistra dici che è razzista, quello di destra dice che è una cosa normale. Stiamo sentendo, infatti lo dice anche un messaggio che ci è arrivato, dice questo dimostra dalle varie telefonate che sta arrivando che noi siamo razzisti al 70-80%, cosa che credo anch'io, in Italia. L'Italia è di destra. Pronto?
4: Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni, ciao.
4: Dai ragazzi, si vede che è fatto una, cioè veramente politicamente brutta questa cosa.
0: Ma acciappa, hai visto come acciappa?
4: È discriminabile, cioè ma non si veramente, allora, pure io preferisco tra il kebab e la margherita, io preferisco la pizza, ma questo non vuol dire che quel signore là non può stare a vendere, ma stiamo scherzando, cioè solo veramente è brutto proprio questa cosa. Veramente brutto questa cosa.
0: È una speranza, ho a quattro telefonate, una è arrivata. Che dico? No, c'è speranza.
4: Poi è sempre il cittadino che deve scegliere. Cioè,
0: è il mercato, no? Noi siamo per il libero mercato.
4: Dai, cioè, veramente io, guarda, io più o meno sono centrodestra, no? Però non si può veramente. Cioè, è come se forse hai fatto l'esempio per bene. Io vado a Milano, diciamo, la pizzeria a Napoli senza porra. Mi dispiace, solo chi fa cotoletta alla minorità, ma che fanno a dei numeri?
0: Capì, no. Però io penso che più un fatto politico per dare un segnale all'elettore, sì, dire noi siamo
4: no, veramente,
0: perché non penso che neanche che sia una legge costituzionale, anche no, potrebbe essere attaccata.
4: Ma poi non sono il presidente della regione a facoltà di fare queste decisioni commercialmente. Io penso sia più una cosa del sindaco,
0: no? Ma è anche a livello europeo che sarebbe anche illegale, sta cosa. No, vabbè, no, però sì, insomma, sì, se ne parla. Grazie, fratello. Ragazzi, un altro telefono. Ciao, diamo un po' di spazio. 081 546 6873. Pronto,
5: ciao, buongiorno, sono Diego da Napoli.
0: Ciao Diego, ciao.
5: Allora ragazzi, premettendo che secondo me è una strunzata sto fatto di questa
0: speranza, due su quattro,
3: abbiamo dovuto aspettare 30 minuti,
5: sì,
3: però
5: allora io lavoro nel campo della ristorazione, okay? Sì, quindi sì, ho avuto modo di girare anche un po' l'Europa e ovunque sono stato comunque ci sono i ristoranti italiani, ci sono i ristoranti cinesi, ci sono i ristoranti spagnolo, messicano, eccetera eccetera.
0: Ma
5: con quale criterio, con quale criterio si può dire no, che babbare non ha da esistere, perché questa è l'Italia? Cioè qua è tornare un attimo con la mentalità agli anni non lo so, 50 40. Allora la cosa da fare secondo me sarebbe limitare tanti locali dello stesso genere in un solo punto. Questo si può fare, cioè,
0: ma no, perché noi siamo in una società liberale, non, neanche no, se c'è mercato, scusami, vuol dire
5: nel senso tipo il centro,
0: come dindo perrone, non lo amo i fruttaiolo che ce ne stanno quattro, cioè non uno allora, fruttaiolo ci stanno quattro fruttaiolo, faticano tutte qua,
3: ma è frutta tipica locale.
0: Dindo perrone ci stanno tre macellari, ci stanno tre macellari, no, uno macellari, ci stanno tre macellari, faticano tre macellari, ci stanno sei vendono e pesce.
3: La frutta realistica vendono anche.
0: Vabbè, c'ha ma prima comunque. È una
3: però ci sta, ho capito che cosa intendevi. C'è Giorgia con il mio giorno migliore qui su Kiss Kiss Napoli.

0: E voliamo ancora al telefono 081 546 6873. Ma perché lo straniero inizia a starci sempre più sulle balle? Perché un certo tipo poi di straniero iniziamo a essere sempre meno tolleranti e ce l'andiamo a prendere in questo caso anche con attività di ristorazione che non hanno nulla di male, anzi paradossalmente queste attività andrebbero a integrare quegli stranieri nel nostro tessuto sociale.
1: Lo straniero prima ci stanno sulle palle perché ne arrivano solo maschi, se cominciassero ad arrivare delle palle di figa ti faccio vedere se sto... Secondo, si prendono il nostro lavoro, per esempio se mio figlio vuole andare a cogliere i pomodori non lo può fare perché ci vanno loro.
0: Ma tuo figlio è laureato che può cogliere i pomodori?
1: Se ci viene un grip con botto.
0: Ma guarda che sto
1: così là, 19 anni, vuoi scendere a Cancoppa e vuoi accogliere due pomarolo? Perché adesso limitate che sta l'extra comunità e si prende il nostro lavoro, capito?
0: Ma non si prende il nostro
1: lavoro. Vai a scaricare i camion a nero per far risparmiare l'imprenditore, capito? Questo è quello.
0: Guarda che se lui accetta le regole di quell'imprenditore che prende quattro spicci e va a lavorare pure lui, se lo prendono Annellino, non è che lo lasciano là.
1: L'altro giorno stavo per strada, ho visto due ragazze, penso che della tua età, insomma, così coperte fino a uscivano solo gli occhi fuori, mi ha dato fastidio. Tu dici perché ti ha dato fastidio? Perché sulla vivo posto loro.
0: Cioè, vabbè.
1: So come chi là che vede gli asfaltisti mi sapevi che fatica non su ripo per loro dico ma poveri
0: no secondo me ci hai sudato un po' di più mo
1: ma stanno i fravagature fuori
0: poverini mamma
1: pure là su razzisti capito là ci poteva stare mio figlio capito a fravagature e invece no vengono loro a prendersi il nostro lavoro
0: ma non c'è manco un extra comunitario qua fuori sono tutti napoletani
1: ma te fa capire
0: cioè sono tutti di Napoli e provincia.
1: Sono esattamente sul napoletano, non è loro perché anche il napoletano è
0: ma non significa niente.
1: È quello che mi meraviglia a me, noi che subiamo il razzismo, subiamo l'emarginazione, subiamo.
0: Di riflesso.
1: Che dice che io sapo è napoletano, quindi è sporco, che sta gente che dice non va a mangiare che babbi, io sapo che ci fa. Non va con il ristorante cinese perché no, che chi lo ristorante cinese, io sapo.
0: Il gatto con le mani.
1: Io sapo, pronto.
2: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Francesco,
1: ciao.
2: Volevo dire tre cose velocissime. Innanzitutto lo sa, chi le si mette pure vive fuori alla rotonda da stanno e se tu le mettere pure tu, ti cacciano.
1: Se mi metti allora i fanno sai, capito? Guarda la cosa.
2: Loro vanno stare di no. Una seconda cosa che volevo dire, quanto cavolo sono belli i Colli Aminei, un applauso ai Colli Aminei.
0: Belli, condivido.
1: Belli. Dobbiamo liberarli un po' di secondiglianesi
0: viva, viva i Colli Aminei
1: troppo secondigliano troppo secondigliano
2: esatto e poi un'altra cosa visto che mo dobbiamo togliere queste etnie da mezzo siamo contro gli stranieri per piacere ora diciamo o Sergio o Giorgia Minatala
0: Sergio e Giorgia
2: Minatala perché Vladimir è così sono stranieri più basta etnie.
0: Basta, e abbiamo un problema, noi quel missile lì non ce l'abbiamo.
1: Basta, ci facciamo per sé, ci
0: manamma. Senti, a proposito di Colli Aminei, sono passato per il parco del Poggio un paio di settimane
1: nome?
0: Fa.
1: Già il nome, il Poggio.
0: Parco del Poggio. E devo dire che lo hanno risistemato molto bene, cioè gli hanno dato una. Erano anni che mancavano.
1: Una villa comunale che sta così, viva di là.
0: Però, lancio un appello, vi prego, riabilitate quella cascata con quel laghetto che stava là dentro.
1: Più che bubble.
0: Non c'è niente là dentro.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
0: Marinella?
3: Buongiorno.
1: Ciao Marinella, come la vedi tu?
3: Allora, io mi rivolgo direttamente a Rosario Verde.
1: Prego.
3: Allora, Rosario ci sta la destra e ci sta la sinistra.
1: Ma va anche il centro, sì.
3: Allora, se non volete elettori del centro-destra che ascolti Radio Kiss Napoli basta con dice. Però non si tratta di razzismo se io cerco di far rispettare allo straniero che sta in casa mia.
1: Certo.
3: Non è razzismo.
1: No.
3: Non è razzismo, Rosario.
1: No, è un punto di vista.
3: Aspetta, Rosario, un minuto, Firuto.
1: Sì, sì.
3: Se un straniero viene a casa mia o crocifisso fastidio o Natale
1: no stiamo parlando kebab
3: ma questo è l'esito sì non ci sta niente di male ma io mi
1: e che stiamo parlando poi è un altro argomento il crocifisso
3: Rosario Mario, perché sì. A destra ci fanno i razzisti? Spiegami, perché siamo razzisti?
1: Dal punto di vista, non è
3: perché dovevo essere, io devo essere offesa.
1: Guarda che stanno parecchi a sinistra che la pensano uguale a Vannacci.
0: Oh, non è colpa nostra se è il presidente della regione di Fratelli d'Italia, non l'abbiamo scelto noi, che è lui che è stato promotore di questa cosa. Veniamo. Allora ti viene un sospetto.
3: Però mi dovete far parlare. Sì.
1: Prego, prego.
3: Io chiedo solo rispetto.
1: Sì,
3: come io rispetto agli elettori di sinistra,
1: sì.
3: Mo vi faccio vedere, mo che riattacco il telefono. Offese.
1: Speriamo, Marina, non facciamo apposta.
0: Però nessuno ti aveva citato, Marina. Quindi potevi stare tranquilla, tranne questa autogola clamorosa.
1: Bravo.
3: Io mi ascolto sempre.
0: Ma bisogna dirglielo. Lei si sente offesa.
1: Grazie, Marina, ci ha fermato, però. Grazie.
0: Torniamo subito, fermi lì.
1: Ciao.

0: famosi che è andato tutto quanto là, non ce la vuoi. La madre Marinella, non ce la vuoi. E la sale è contenta. E la vita sa.
1: E facciamo poche
0: polemiche.
1: Polemiche, un po' che polemiche.
0: Ma cammina,
1: fa se goce. Allora, che dice? Messaggi, Marco, che c'è?
2: C'è un po' di tutto, vai, c'è vai. Un po' di tutto. Scusate, io non ho studiato e non capisco perché mi dovete chiamare ignorante. Poi, ok, non voglio stranieri, non mi interessano le culture diverse ed il loro pensiero, ma posso capire perché dovete chiamarmi razzista? Inoltre, non sono omofobo, ma non sono fascista, però. Non sono totalitario, comunque. Vabbè, credo che sia un messaggio polemico nel... che fa un po' la sintesi di tutti questi ragionamenti di quelli che sono contro o meglio scusatemi, sono a favore di questa iniziativa del presidente delle Marche e però vogliono dare una giustificazione senza poi magari ricevere l'etichetta di riferimento. 081 546 6873. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno. Umberto.
1: Sì, Umberto. Ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, non perché io voglio, va bene, criticare Marinello meno, vabbè, che ormai io sono convinto di una cosa, che politicamente purtroppo adesso a sinistra non esiste più. Io sono stato uno di sinistra, però la storia ci insegna, se ci ricordiamo, la strage fatta degli ebrei, se non era che il razzismo, cioè stiamo parlando anche di una... poi potremmo fare tre trasmissioni per parlare di questa cosa, però il problema, anche io sono d'accordo che bisogna far rispettare le regole, anche essendo stato sempre uno di sinistra. Ormai ragazzi, io non credo più nella politica.
1: Scusa un prima che ti firma, l'ho detto prima, sì. A Marinella, cioè, sì. Guarda che c'è molta gente di sinistra che la pensa come
3: sì,
1: te.
3: Allora non credo più ormai nella politica, per me la politica è finita.
2: Scusami, ma se le regole le rispettano quei negozi, allora perché li dobbiamo chiudere a prescindere? Cioè, magari io capisco, se tu vai in un negozio che è un kebab bar, un giappone, quello che vuoi, e trovi delle forti irregolarità nella merce, allora sono d'accordo con te. Ma così come mi cacci, cioè mi chiudi il negozio straniero, mi chiudi il negozio italiano. Se tu a prescindere dici no, sto negozio qua non apre perché voglio difendere una mia cultura, va un po' a fare a cazzotti con quella che è la libertà del mercato che vige nel nostro paese.
3: Purtroppo purtroppo viviamo, cioè è un discorso molto molto complicato, cioè la soluzione, guarda, è difficile da trovare su questa cosa, perché pure io sono d'accordo che chi comunque delinque comunque deve essere punito, giustamente deve essere punito, perché anche io l'ho fatto. Per me, ho detto, la politica è finita 40 anni fa qui con i Togliatti, i Berlingueri, i Daudi. Per me la politica.
1: Guarda, ti faccio una domanda, usciamo da certi, ti faccio una domanda, sì. Secondo te bisognerebbe dare la priorità ai negozi italiani oppure restare sul mercato a parità anche quelli là esteri? Cioè bisognerebbe dare una...
3: secondo me una priorità ai negozi italiani, perché purtroppo oggi secondo il mio parere, perché io purtroppo
1: questo secondo me non è razzismo, questo qua è il pensiero di destra, ecco, questo è un pensiero di destra.
3: Bisogna essere anche
1: gli italiani, un po' come, però io non riesco a capire perché gli americani possono dire the first America, quindi prima gli americani. È perché gli italiani, non lo dico dalla sinistra, io la penso come la pensa Mark, però perché
2: dice una cacata l'americano, non dice questa cosa perché ha fatto della sua storia, lui l'ha fatto dando spazio agli altri, quindi ora che se ne esce dice America first, sei un po' così, cioè non è che c'è tutto sto senso, secondo me.
1: Quindi potresti dire che gli americani sono razzisti?
3: Il discorso
1: però diciamo questo, quando gli italiani dicono prima gli italiani sono razzisti, capi quale discorso?
2: Ma è un ragionamento comunque sbagliato, cioè nel senso
1: l'americano non si dice, l'italiano si
2: lo sta facendo l'americano ultimamente.
3: Dimmi. Ragazzi, è un discorso complicatissimo, anche perché ci sono molti stranieri che vogliono essere regolarizzati. Ragazzi, ma per regolarizzare uno straniero ci devi dare un lavoro, una casa. Certo. Non ce ne sta per lui, quello è il problema. Abbiamo noi tanti problemi in Italia.
1: Marinella, te lo sta dicendo Umberto che è di sinistra. Grazie, Umberto, però diamo un po' di spazio per gli altri. Ciao, ciao. Lo sta dicendo Umberto che è di sinistra. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao, salve, chi è?
4: Ciao, ciao, sono Nina.
1: Ciao, Nina, ciao.
2: Ciao, un po' male.
1: Va bene.
4: Ok, allora, come vedete il confronto su questa cosa è molto labile, cioè il discorso viene messo in modo che anche quello là che ha un dubbio e dice ma tu che vuoi, che va tuo figlio avanti o arriva uno che arriva da un'altra parte e lo butta fuori, cioè giustamente la persona si sente in diritto di dire no, io vorrei salvaguardare mio figlio, il suo lavoro e tutto il resto.
1: Tu sei di pensiero più di sinistra o di destra? Come ti senti? Più progressista?
4: Assolutamente sono di sinistra, ma io sono di sinistra perché ragazzi, io vivo nel 2026, cioè io non posso dire che tuo figlio non può andare a lavorare fuori, che cioè non lo so, le persone che vengono, poi è una guerra tra poveri, io so di avere poco tempo, però vorrei, cioè vorrei far capire alle persone che questa cosa è proprio per far incazzare le persone come me, come Marinella che sta da un'altra parte, con delle persone che vanno via dal loro paese, cioè dal loro posto, per trovare una situazione poco migliore. E poi personaggi che vogliono, cioè capito, poi la cosa assurda qual è? Che ti arriva la persona qui che vuole lavorare e ci stanno le persone, prendo Marinella come esempio perché è proprio chiaro, il pencellè si espone, è molto istintiva.
2: È molto diretta, parla. Sì, certo.
4: Esatto, cioè ti fa capire proprio, cioè Marinella tu vuoi diventare come il posto dove quella persona è andata via? Cioè questo gli vorrei far capire a Marinella.
1: Senti, cioè, ma tu come ti chiami? Stare. Come ti chiami?
4: Nina.
1: Nina, ne vogliamo parlare a cena stasera? Non lo so, cioè
2: no.
1: Ti offro un kebab.
2: Per un attimo ho pensato che stesse per dire Mina.
1: Mina!
5: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.
6: Sentito non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli, la seconda ora ovviamente di Yes and Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
2: Lui Marco Pisacane.
1: Grazie ancora a Nellino Iorio in regia che sta curando la parte tecnica e insomma prima ora sicuramente.
2: Nel fare 40 anni e ti chiameranno sempre Nellino, non c'è chi. Tu dico, ma tu fai molto bene, andate,
1: Sei segnato.
2: Se vorrei a chi sono Nellini, ci sono te, guarda Nellini.
1: No, perché devi essere sempre così a parlare. Sempre così.
2: Siamo maschi.
1: Sempre a parlare.
2: Siamo maschi.
1: Queste
2: siamo
1: cose
2: camerati,
1: di rievocazione leghista di una volta, sempre a parlare di questi di queste cose lunghe, dure. Ma perché? Ma perché? Forza.
2: Vado un invidioso
1: di cosa? Dei cicinini.
2: A quella, e mo tieniti a quella. Va
1: mi
2: bene.
1: Dice così, per me c'hai cicinini. Poi fate voi, vabbè.
2: Babbo, allora, secondo argomento che poi restiamo nella stessa nello stesso ambito. Più o meno, non so se avete saputo, si vuole cambiare la legge elettorale. Ma vogliamo sapere se siete d'accordo sulla proposta che fa la Meloni. La Meloni fa il Melonellum.
1: Ah, il meloncello sembra.
2: Melonellum si chiama. Come cambia il voto se passa la legge elettorale? Il premio di maggioranza che cancella le opposizioni e farà tremare i costituzionalisti. Guardate che titolo! Freddo Gollas. Allora, cosa introduce? Perché c'è tutta questa polemica? A parte che, insomma, prima la Meloni diceva: se vengo eletta vi faccio vedere, cambio la legge elettorale, vi metterò di nuovo le preferenze. Perché giustamente vorrei andare in cabina, mettere la croce e dire: voglio a Marco Pisacane.
1: Ma davvero? Grazie!
2: Però voglio decidere io, voglio a Marco Pisacane. Non è che ti piglio il capo di partito e dice il primo in lista è Marco Pisacane, poi lo candido in 3-4 posti, quindi pure se in questo posto qua io non lo voglio, però in 3 posti
1: ti ritrovo.
2: Prima o poi salirai, quindi decide il uno a confronto di tanti, e anche pure per questo parecchia gente non sta andando a votare. Ma la Meloni ha cambiato idea? No, la Meloni fa peggio perché il Melonellum introduce invece l'elezione diretta del Presidente del Consiglio di fatto, anche se
1: vabbè,
2: non
1: com'era?
2: Lo fa.
1: Come lo chiamavano prima?
2: Prima chi chiama Annals. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio è anticostituzionale, non si può fare perché non c'è in Costituzione. Noi siamo una repubblica parlamentare, certo. E non abbia, però per cambiare questa cosa bisognerebbe cambiare la Costituzione, però che facciamo?
1: Perché fai così con l'occhio?
2: Ascardin dall'occhio. Introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Sulla scheda il voto il candidato premier si leggerà direttamente nelle liste che lo sostengono. Praticamente voi sapete che mo per esempio si mette per esempio il nome Berlusconi nel simbolo, no? Oppure si mette il nome del candidato nel simbolo. Sarebbe illegale come regola, perché il Presidente del Consiglio non lo decide il partito, ma lo decide la coalizione eventualmente, e poi il Presidente della Repubblica alla fine, così un Presidente della Repubblica però mettendo già questo nome già sarebbe illegale. In questo sistema elettorale andrebbe ancora più il premier si leggerà direttamente nelle liste che lo sostengono. Il vero fulcro del sistema che fa tremare i costituzionalismi e allarma le minoranze è il premio di maggioranza. Sentite qua, il meccanismo prevede infatti di garantire alla coalizione che vince, pure per un solo voto, alla coalizione che vince il 55% dei parlamentari. Cioè praticamente se vinci il
1: già la Camera e il Senato.
2: Tre persone, Nellino, Fabio, che tu non guai a me, Fabio.
1: Flavio. Sapo anche come si chiama.
2: Come ti chiami?
1: È Flavio, ma come si chiama?
2: Tondo, come ti chiami?
1: Ma uno ne abbiamo.
2: Io chiamo Tondo.
1: Si chiama Flavio.
2: Se Flavio, detto anche Fabio.
1: Ma Fabio è esposito, c'è l'altro.
2: Fabio viene chiamato Flavio. Vabbè, detto Flavio va a votare un solo voto in più, la coalizione prende il 55%. Se da un lato l'obiettivo dichiarato è blindare la governabilità e alzare il rischio di crisi, cioè azzerare il rischio di crisi, secondo i critici questo premio rischierebbe di schiacciare la rappresentanza, cancellando di fatto il peso delle opposizioni. Praticamente a Rui il firmiciupo, a Roppo.
1: Vabbè, dici c'è troppo già una maggioranza poi al Senato e alla Camera, quindi se poi tutti vuoi fare una legge, vuoi fare una. c'hai praticamente campo, opposizione vai. Zero nel senso,
2: non puoi fare niente. Ecco perché non si fa il presidenzialismo in Italia, perché per fare il presidenzialismo bisogna fare i pesi e contrappesi, no? Si mette
1: certo.
2: Anche il presidente americano non comanda, che è presidente, comunque c'è il congresso che è bello e buono, poi dice frate mo basta.
1: Infatti è successo già un paio di volte.
2: Mo basta. In Italia non ci sarebbe questo
1: che contrappeso. Poi lui dall'altro lato ne va di minacce contro minacce, però insomma lì la situazione è quella che è.
2: Come avrete voi, come la vedete, fa bene, fa male? 342 00 00 100 oppure 081 546 6877.
1: Ma secondo me un po' sulla scia del sentore, no? Delle emozioni della prima ora.
2: Io non andrei a votare. Cioè io con un sistema del genere già ci vado, perché marchi a casa Mimmo Cazzini, io non ci vorrei andare a votare, no? Già normalmente.
1: Tu dici che non vai.
2: Non ci vado, però a casa stiamo dicendo che ci devo andare, ci vado. Voto sempre un partitino piccolo giusto per andarci.
1: Però tu tieni presente che.
2: Però questa cosa già non ci vado, perché chi decide poi? Voi andate solo a legittimare qualcuno che ha deciso per me. Cioè ci deciso che Marco Pisacane è capolista e quindi ce l'avrò in Parlamento. E quindi vado a votare, però non vado oggi a votare, Marco Pisacane sta là.
1: È un po' il riflesso secondo me di quella che è diventata la politica oggi, dove ci sono personaggi che parlano, si mettono in prima linea, no, nella comunicazione, allora tu poi dopo vorresti lui, no, come premier una volta che vai a votare. Allora secondo me è affascinante, per quanto sono d'accordissimo con te, però sull'elettorato.
2: Ma tu sei d'accordo con me, però dici sempre il contrario.
1: No, non sto dicendo il contrario, sto dicendo che è una cosa che può piacere molto questo, e dopo vorresti lui, no, come premier una volta che vai a votare. Allora secondo me è affascinante, per quanto sono d'accordissimo con te, però sull'elettorato.
2: Ma tu sei d'accordo con me, però dici sempre il contrario.
1: No, non sto dicendo il contrario, sto dicendo che è una cosa che può piacere molto questa, perché nell'immaginario

0: 4-5 circoscrizioni, in modo che se una circoscrizione non l'ho avuto, un'altra circoscrizione non l'ho avuto, quella là blindata l'ho avuto e mi trovo là dentro.
1: Certo.
0: Vado a votare o non vado a votare, comunque a quello me lo trovo in Parlamento. Capisci? Perché? Quindi a cosa serve andare a votare? A niente. Che decidono loro, tanto vale, facciamo la lista, facciamo un testo croce per chi vince. Pronto?
1: Lancia la moneta, pronto?
2: La lancio io di nuovo.
0: Prego. Vai, vai.
2: No, volevo rispondere a Nina.
0: Sì.
2: Allora, ragazzi, ma se un futuro non ci stavano noi italiani in Italia, no? Come pretendiamo che avviene uno da fuori? E viene qua in Italia, pulimo un lavoro, pulimo una casa.
0: Stiamo stando molto generico, però, molto molto di genere.
2: Scusami Marco Rosario, ma è la verità.
0: Perché ma sempre dicere, dobbiamo sempre dire se Flavio ha detto Fabio andrebbe a cogliere il pumarolo, chi le si immagna mentre chi le mentre coglie si immagna
1: si porta un filo d'olio, un pizzico di sale.
0: Ma perché chi le si porta, perché si porta un laggio Magna, ma viene, allora rito.
2: Rosa, io scherzo, tu dici che la tua volta lo dicesti scherzato. Tu sei un provocatore.
0: Brava. No. Senti, Marinella, ma per il fatto del presidenzialismo tu saresti d'accordo? Un uomo solo a comando.
2: No, guarda, Rosa, Marco, io anche se sono del centrodestra, no?
0: Sì.
2: Io su certe cose ma non sono d'accordo.
0: Vedi, non sei d'accordo su questa cosa. Vedi?
2: Però, Rosa, Marco, un minuto. Allora, caso tratta la battaglia, la guerra tra destra e sinistra. Se qualcuno della sinistra dice no, che lo capisce a destra, no, perché la vita a destra lo sa.
0: Tu dici a prescindere dalle tifoserie.
2: Capisci l'intendo dove voglio arrivare io.
0: Ormai è diventata tifosa come cosa. Grazie Marina, diamo anche spazio ad altri.
2: Rosario, non sono di parte. Io tornando al discorso di prima, se mio fratello 40 anni a Svizzera, no? Vuol dire che in Italia non c'era futuro, quindi qua come potremmo pretendere che uno venga fuori in Italia, c'è sta futuro.
0: E questo è tuo si potrebbe anche sviluppare. Grazie Marinella. 081 546 6873. Ecco, ampliamo un po' il discorso. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Salve.
3: Vi ho chiamato solo per farvi un saluto particolare.
0: Io sono, grazie.
1: Sì.
3: Rosario e Marco.
1: Siamo noi.
3: Ci conosciamo da parecchio tempo.
0: Si carta conosciuto pure tu.
1: Non hai capito chi è?
0: Chi è?
1: Appunto, chi è?
0: Chi è?
3: Vi ricorda qualcosa Carletto del pigiama?
0: E come
1: ma è un po' che non chiami, Carlo, come stai?
3: Tutto a posto, no? Marco, tutto a posto, grazie a Dio, tutto a posto. Quest'anno è stato, da febbraio siamo in pensione.
0: Se mangiano i soldi l'Inps, insomma.
3: Niente, no, perché mo col caldo l'Inps va a rendere che andiamo di tutti i pensionati, secondo me.
0: Salute! Mettete sotto condizionatore.
3: Chi si va in da patrimoniale, secondo me, per levare tutti gli anziani amici, non lo so. Tutto a posto, no, ragazzi.
0: Tutto a posto.
3: È sempre un piacere sentirvi. Mi risollevo sempre di più quando vi sento a voi.
0: Grazie.
1: Meno male. Ciao, caro.
0: Siete
3: una coppia fantastica, ragazzi.
0: Grazie, siamo una coppia di fatto. Sapete che si è voluto sposare questo.
3: Anche se a volte riesco a prendere, però è morire da parecchio che non riuscivo a prendere. Sono sempre vivo comunque. Quando è qualcosa.
0: Vabbè, una certa età prende ancora. La prende ancora. A una certa età prende ancora. Ciao, amico. Ciao.
1: Dice un amico, e se gli svizzeri volessero mandare indietro tuo fratello?
0: Ma si è fatto un si è fatto un referendum mo in Svizzera, dove si diceva la destra, adesso più estrema, ha proposto questo referendum che dovevano restare a 10 milioni di abitanti, non più, cioè proprio per non far entrare extracomunitari e altro, hanno perso. Là però bisogna dire una democrazia, là qualsiasi cosa fanno in un referendum. E quando vince quel referendum che lo fanno? Non è come ad noi. Dice, faccio un referendum, mi fa che lo dichi però.
1: Poi c'è un amico che fa notare un'altra cosa, un'amica dice, Marinella, qui al nord non vogliono quelli che tu voti, come fai a votare uno che non ti vuole? Cioè
0: non ho capito.
1: Dice lei, no, seguendo quello che è il pensiero di Marinella, dice se Marinella venisse qui al nord, Italia, qui al nord non vogliono quelli che sono come Marinella.
0: Ma
1: e
0: chi
1: quindi
0: chi
1: dice,
0: ma
1: come fai tu a votarli?
0: Ragazzi,
1: quelli
0: tipo Sillipo non vogliono i pomeresi. Cioè, chi le Caivano non vanno chi le Ravenze.
1: E ci sta.
0: Chi le Caprichino non vanno durante chi le Secondigiane. Chi le Raciarre non va durante.

0: chi la masseria cartone, chi del secondo anno deciso superiore.
1: Scusa,
0: per dire.
1: Scusami.
0: Cioè, noi siamo proprio il paese dei campanili, siamo proprio.
1: Ma tu dici che è per questo che mi guardano con sospetto.
0: Il pomerese si mette a far muore, la figlia del pomerese avvocato posillipino, no? E c'è papà che c'è miliardi, si mette a far muore con un prince dei secondi anni, secondo voi? Secondo voi?
1: È amore.
0: Ma guamo! Ma guamo, che lo vedete che sta comunità?
1: Dice,
0: ma
1: come
0: sei andato con un monaco, non le patrice?
1: Scusami un attimo, una domanda, ma quindi dici che è per questo motivo che mi guardano con sospetto quando cammino per portici?
0: Ma no, amore mio, tu già vieni da un altro quartiere nobile, ma se io dei secondi anni e facevo disoccupato, voglio presi tranquillo, lascia sta macchina, fai a radio, con così un cazzo e borghese.
1: Ha parlato.
0: Comunque tieni a mamma che parla italiano, si cazzi con la mine,
1: padre. Ma perché tua mamma che lingua parlava? Scusa.
0: T'accetti, cioè sì, un prince che veniva in sigarette contrabbando con precedente penale, tu non sapevi proprio avere coppa.
1: Ma non ci saremmo manco mai conosciuti, scusa, che significa?
0: Quello ti scartava proprio anche secondo gli anni.
1: No, ma probabilmente la scartavo io, ma c'era troppo nobile per me, troppo nobile.
2: Noi non volimmo neanche una Nash Line. Noi volimmo Marinello, residente del consiglio.
0: C'è un chasma, vai.

0: Torniamo in diretta e se volete dire la vostra 081 546 6873. Oggi un lunedì un po' politico. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Chi sei?
1: Sono in linea? Buongiorno.
2: Sì, sì.
1: Sono Angelo dai Colleaminei.
2: Angelo, ciao, ciao.
1: Volevo,
2: come va?
1: Volevo intervenire sul fatto che sia del presidenzialismo sia della legge elettorale.
2: Certo.
1: Allora, il presidenzialismo, noi se andiamo a vedere, la nostra è una repubblica parlamentare, però...
2: Scusa un attimo se ti interrompo, stai notando la erba muscia?
1: No, non
2: c'ho la R. No, tu c'hai la R.
0: Secondo me è a caldo.
2: Parlamentare.
1: Non ce l'ho.
2: No, ce l'hai, vabbè, cavolo, dici, mimmi pure.
1: Però io sono più sempre d'accordo con te,
2: Perché sei democratico.
1: No.
2: Stai dicendo, dimmi caro, dimmi.
1: Allora, anche se è parlamentare, è camuffata da presidenziale, perché
2: certo.
1: Il Presidente della Repubblica, quando le leggi non gli piacciono, non le firma, interviene spesso, indirizza l'opinione pubblica. Se vi ricordate all'epoca quando salirono i 5 Stelle, lui si oppose all'indicazione del ministro Savona.
2: Certo.
1: Si mise paura di chissà che succedeva.
0: Però hai detto paura, hai detto paura. Ora io ci sto facendo attenzione, l'ho notato sinceramente.
1: No, è un fatto vostro, io non ce l'ho.
2: Sì, sì, sì, vabbè.
0: Forse ce l'hai nell'animo, ma non lo sai, e noi la percepiamo.
1: Sulle preferenze.
2: Sì. No, le preferenze non le mette, no.
1: No, no, beh, allora io vado controcorrente, cioè io ho un comitato mio di Futuro Nazionale per Vannacci.
2: Sì.
1: Però sono contro le preferenze, perché alla fine le preferenze sì vanno al territorio, ma alla fine chi decide?
2: Però sei d'accordo che non. Io ti tolgo le preferenze, tu mi metti per esempio Marco Pesacane nella circoscrizione dei Collaminei, va bene, facciamo sì. Così. Però non me lo metti in altre circoscrizioni. Cioè, me lo metti nella quella là dei Collaminei. Se i Collaminei a Marco non lo vogliono votare, lui non sale. Però mettendomelo in altre 4-5 cose, paraculo, tu mo con come fai saggi, hai capito?
1: Però Pisacane non si è autoproclamato. C'è sempre un sistema partitico interno che la.
2: Ma decide il partito poi, capì? Comunque va a Pesacane mo trovi in due Parlamento. Invece
1: sì,
2: se
1: i cittadini comunque non hanno, cioè si trovano questa scelta.
0: Però scusami, quando ha vinto Fratelli d'Italia, cioè io ho dato per scontato che diventasse Meloni premier e così è stato poi.
2: Ma non no, se il presidente della Repubblica diceva no, non dovevo.
0: Sì, dico che se alla fine alla fine dei giochi.
2: Ma hai sbagliato, l'ho detto, già il fatto che segnano il nome dentro. Comunque caro amico, Alea Eia!
0: No, magari Alea.
2: A lui, ciao. A ciù, vai.
0: Ci fermiamo ragazzi, piccola pausa.
2: Lì, vai.

0: Pronto?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Innanzitutto tantissimi complimenti, siete sempre meravigliosi.
0: Grazie.
1: Siete veramente a stimolarci mentalmente, a farci creare dei dibattiti interessantissimi. Quindi vi dico solo grazie.
0: No, figurati, su stimolarci ho tremato un attimo, però per fortuna.
1: Allora, volevo dire una cosa. Non c'è niente di più brutto oppure noioso di chi è scontato perché parla per partito preso, per ideologia. Io sono d'accordo con voi. Ascoltavo un bellissimo programma di Gianluca Nicoletti, Melog.
2: Sì.
1: Non so se l'avete mai
2: come
1: sentito.
2: No. Radio come no.
0: Io lo adoro Nicoletti.
2: Sì.
1: A Nicoletti tratta qualsivoglia tema, ma anche di quelli scottanti, brutti, politici. Lui dice sempre una frase, io perciò adoro quel programma. Lui dice, per favore, da questo momento cercate di non fare interventi di natura politica, ideologica, religiosa. Perché? Per un motivo semplice, perché sennò il vostro parere diventa scontato. Voi parlate per bocca del politico. Per esempio, io che sono di matrice di sinistra, sentendo questa cosa di questa proposta di Acquaroli, nonostante sia inapplicabile per me, no?
2: Sì, è inapplicabile.
1: Non può aprire uno solo perché vende kebab. Non so se è applicabile, Rosa, prima mi pare hai citato la Costituzione.
2: Sì.
1: Non so se è proprio applicabile materialmente.
2: Ma anche con però, i trattati europei penso che non si può fare. Comunque.
1: Appunto, però se la si va a guardare, ripeto, sono di sinistra, proprio per far capire, cerco di non essere scontato. Se la si va a guardare da un altro punto di vista, dell'artigianato, dei prodotti IGP,
2: è quasi condivisibile, tu dici, sì.
1: E proteggere i propri prodotti. Da questo punto di vista, spero per esempio che ci sia un passo avanti, ma non di quella regione, delle nostre regioni.
0: Posso fare un esempio? Perché è interessantissima la cosa che dici.
1: Prego, prego.
0: Io però apro un negozio così, col prodotto locale, chilometro zero, di quella zona lì e tutto il resto appresso. E c'ho poi il kebabaro. Il mercato alla fine non lo sceglie a me politico, a me cittadino cosa piace vedere, lo sceglie poi ciò che vende di più. Cioè se poi alla fine della fiera rispetto al prodotto tipico io comunque vado al kebabaro, oppure se non c'ho il kebabaro vicino al prodotto tipico entro, guardo, e pure un po' per i prezzi o per altre cose dico ok tutto bello, ciao e me ne esco, il problema rimane. Cioè capisci che voglio dire? Se tu comunque elimini la cosa perché non ti piace, non è detto e non è scontato che quello del prodotto tipico vola, vende e fa affari.
1: Sì, sì, ma è giustissimo quello che dici, lo condivido, era solo un modo per dire partiamo da questo tipo di provocazione, non so, ripeto, se è applicabile, però per andare a strizzare l'occhio alla
2: scusa se ti interrompo, io comunque posso dare l'incentivo a quello là che fa il prodotto tipico marchigiano senza toccare il kebabaro, no?
0: Gli dai una mano, cioè
2: do una mano più a questi qua e no a quelli. Però facendo una proposta, no, perché noi facciamo comunicazione, quindi ti posso dire, facendo una proposta del genere, io tocco questo istinto che hai detto tu mo. E hai?
1: Quello che hai detto tu secondo me era quello che poi volevo dire, è la sintesi perfetta più che andare a screditare, sai come quando una volta fa una lite verbale con un'altra persona, più che screditare all'altro tu vai a guardare quello che tu dici e cerca di valorizzare quello che tu hai, i tuoi prodotti. Io sono uno che fa un prodotto tipico della nostra terra napoletana, io spero che vengano salvaguardati
2: e per esempio a te ti darei uno sgravio fiscale, ti darei l'affitto te lo faccio pagare di meno,
0: stando pure a quello che ha appena detto Rosario, no, puoi vivere sul sentore. Io faccio una domanda secca, dico qual è la popolazione straniera più abbondante in Italia, tu che mi rispondi?
2: Cinesi.
1: La Cina, sì,
0: no,
1: cinesi.
0: Nemmeno.
2: Ma aggiuntato che ne so ciò assai.
0: No. Sono i rumeni.
2: Sono i rumeni.
0: Gli africani.
2: Non mi mettere rumeno a me.
0: Per dire, gli africani.
2: Non mi mettere rumeno a me.
0: Gli africani sono il 22,7% del totale degli stranieri
2: che significa?
0: Che però se tu parli dello straniero, tu pensi che c'è l'invasione dell'africano, che sono solo africani, che sono solo.
2: No.
0: Che è quello il reale. Se vai a vedere nel sentore di molti,
2: food,
0: è quello.
2: Sì, ma chi l'intendo street food che trovo tutto che è babare, ristorante cinica, pognolo. vero, cinesi ci sta chiusani, ci giapponesi. Vabbè, caro, grazie. Ciao,
0: ciao caro, ciao ciao ciao, ciao, ciao, ciao.
2: No, ma che sei una proposta di marketing, Marco, tu che l'hai fatto, sai? No, sì. È marketing. Cioè,
0: secondo me oggi sai
2: alcune cose. Io ti stimolo, vieni qua. Che
0: no, che mi
2: stimolo? Io ti stimolo il boom.
0: Se, secondo me sai oggi come le pensano.
2: Guardate come sono bravi, i song per l'italiano.
0: No, sì,
2: voglio vedere.
0: Sai secondo me come le pensano oggi?
2: Cioè, no, cioè, metto razzista, perché pure tu sei razzista.
0: Mi stai un po' sulle palle, ma non c'entra niente però
2: tu questo. Tu sei razzista, quando gli dacchi là che barba rosso rosso, che gli dacchi tutta le barba, a te ti stanno coppe e palle, dici... E quando vengono a chillare nei tatuaggi, che buoni.
0: Ma di certo non dico che se ne devono andare dal paese, che significa? O che non si devono aprire un negozio.
2: Non lo dici perché non può dire.
0: No, non lo dico perché non lo penso. No, se devo scegliere una persona con cui andarmi a bere un caffè, non vado da lui, magari.
2: Capi,
0: vado da Anello, ma che significa?
2: Perché è piccolo e poi è biondo.
0: È bello.
2: È biondo.
0: È piccolo e bello.
2: È biondo. È biondo.
0: Comunque, sentami, secondo me sai come le fanno? Mettiamo
2: sì,
0: caso.
2: Ma tutto razzisti.
0: Mettiamo caso che te siamo due politici, no?
2: Sì.
0: E te ci vedi e facciamo, senti, ma capi che ne pensa gente sta cosa? Lanciamo questa proposta di legge, vediamo che ne pensano. E secondo me così vanno un po' a sondare i terreni e i termoni.
2: Sono dal terreno a Foggia, metti sempre in sexa comunità.
0: Ma no, che sono andare in quel terreno
2: perché sei razzista.
0: Ma
3: poi
0: a
3: raccogliere,
0: vai.
3: Ma attacca e fammi girare con mio cappello.
2: Poi che sei. Che
0: è finita, è finita. Vabbè, amici, amiche, ora si fa sul serio. Alzate il volume che c'è Opus con Life is Life qui su Kiss Kiss Napoli. Canzone molto amata e nel cuore di tutti i tifosi napoletani di quando si va al Maradona. Con le mani!

0: proprio godere, sintonizzatevi sul canale 76 in questo momento, no, però ora sì, perché vedete anche Rosario Verde, eccolo là.
1: Usce, che su razzismo,
0: che razzismo,
1: che su con una pappavalla, allora c'è Amorino. Se un po' di scena,
0: gli ho appena detto che è bellissimo. Cioè, che poi,
1: e poi sono stato al matrimonio di Marco, che è stato il matrimonio più razzista che esiste sulla faccia della terra.
0: Per quale motivo?
1: Non c'era una persona di colore, non hai fatto là, hai fatto la pizza fritta, hai fatto cose, e non hai fatto l'angolo kebab. O bancare il
0: nome
1: fa. Cioè, non hai fatto cusso cusso vongolo e calamare, che te l'ha fatto?
0: No, il cusso cusso stava all'aperitivo.
1: Non l'hai fatto.
0: Se te lo sei perso,
1: non
0: è un problema.
1: Non l'hai fatto. Hai fatto cusso.
0: C'era, cioè, il Dinello l'ha mangiato il cuscus.
1: Allora ti chiedo scusa.
0: All'aperitivo, non sei andato all'aperitivo a prendere qualcosa di fresco?
1: Hai fatto cusso cusso matrimonio.
0: Sai, la finger food.
1: Non lo so.
0: Ah, ma mo' hai detto che volevi il cusso cusso. Te l'ho fatto e ora mi devo mettere.
1: Ma ti contro, diventa pure razzista.
0: Ah, ho capito.
1: Agnello, non l'hai fatto.
0: Pronto. Però posso dire, ora che ci penso, ci stava bene che kebab al matrimonio. Sofia, abbiamo sbagliato. Ci risposiamo che dobbiamo fare l'angolo del kebab.
1: Vieni. Anzi, tu denunci pure, si divorzimo. Pronto.
0: No, ma sei scemo.
1: Ma danna, chi è?
2: Pronto, mi senti?
1: Sì, sì, forte e chiaro, vai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, io mi permetto di correggere Marco, perché i rumeni sono una comunità straniera, sì, ma siccome nella comunità di Romania e dell'Unione Europea non hanno necessità di permesso di soggiorno, hanno libera circolazione nell'ambito.
0: Sicuramente.
1: E allora non sono che questa comunità, ha ragione lui, hai ragione. Non so.
0: Ma aspetta.
1: Quindi andiamo al secondo posto.
0: Scusami, ma lo straniero è straniero, mo che è extracomunitario o non extracomunitario?
1: Ah, perché dica a me francese, ci metto più francese.
0: Ma se tu. Ah no, ma qua il concetto è di fondo. Se tu te la prendi con lo straniero. Tu anche col francese,
1: vabbè,
0: uno straniero.
1: Vabbè, ma tu stai a parlare. Vabbè, hai ragione. Qual è il secondo posto? Scusi, il primo era rumeno,
0: aspetta,
1: poi...
0: Aspetta, ce l'aveva, aspetta.
3: Un solito razzista, fa gusto, però non fa sushi.
0: Allora, Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Bangladesh, India, Egitto, Pakistan e Filippine. Questi sono i primi 10 posti.
1: Prima parte di Bangladesh, i filippini ci piacciono, i filippini... Un bangaladino.
0: Ah, scusami, vedi che allora ecco il razzismo. Perché quello sì, quello no. Cioè, se tu sei così mi piace. Se sei quell'altro, no, ma resta straniero. Cioè, resta comunque per definizione diverso dall'italiano.
1: No, guarda, tu manca non si manca professionista un po' razzismo. Cioè, proprio niente, manca luoghi mentalità razzistica, proprio niente, no, proprio ignorante, cioè per un po' razzismo, signore. Eppure per essere razzisti sta essere ignorante. Ignorante il razzismo, proprio ancora più ignorante.
0: No, ma non sto capendo che
1: cioè, no. Marco, ti ripeto, se arrivasse, va bene? Tutti questi ragazzi sui comuni arrivassero, barche di figa.
0: Ma non vabbè, dire così,
1: barche di ragazzi, barche di ragazze 18, 19, 20, 25 anni.
0: Sì.
1: Belle. Anche di colore, secondo te chi si fossero razzisti? Guarda chi le camane a cui.
0: Secondo me dovrebbero. Se sono coerenti,
1: si mettono
0: dovrebbero.
1: A spicchietto in coppia e scoggi, si mette che. Sì. Chi le ospita? Io, capì? Io che è disponibile qui. La sardivenza, sbarcasse nel brasiliano, faccia bene. No,
0: allora...
1: maschi, femmine.
0: E allora lo vedi che più che razzisti siamo rattusi? Lo vedi? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Pronto? Enzo?
4: Sì, buongiorno ragazzi.
0: Lo riconosco dai rumori che sento della casa, incredibile.
1: Quando fai a Paolo Mielo? Guarda che opinionista, dimmi cara.
0: Dica Enzo, dica.
1: Dimmi.
4: Posso parlare?
1: Prego.
4: Volevo dire che il razzismo è il più becero dei sentimenti. Però come fai a non essere razzista che juventino?
1: Ecco, questa è un'altra discriminazione. Che noi accettiamo perché dobbiamo accettare queste, che non riusciamo a capire come diventa uno juventino. Allora
5: dice che poi è contro Trump, al matrimonio non ha fatto nemmeno l'angolo cubano.
1: Niente, l'angolo cubano, venezuelano, niente. Tu le conosci le venezuelane?
0: Sì. Ma ragazzi, abbiamo scelto un menù più di casa nostra, sul mare.
1: Un gym razzista.
0: Scusami, ma non è. Cioè, il mezzo pacchero, amico gli mio, scampi non
1: un amico
0: piaciuto.
1: Mio, che lo conosci pure tu, è famoso. C'ha la moglie che è venezuelana. La sorella di questo fa anche una star girl nel. nella televisione alza un po' di ricatti al microfono è spento.
0: Ok. Che sta male? Che sta facendo questa mano? Stanno le zanzare, che stai facendo? Sì. Che sciosci? Che sciosci? Ciao, ferma Paolo. Tutto, Nello, vai, ti prego, ferma tutto. 1, 2

0: E allora, ultima parte di questa mattinata insieme, abbiamo qualche vocale, se volete sentirli, restate con noi, eccoli qua.
1: Rosa, viene ancora un vino di matrimonio adesso per dirci. Vi scordate che l'ha fatto in un menù tutto thailandese.
2: E te l'hai mangiato pure, è buono il thailandese.
0: Sì, non c'è male.
2: Pronto? Hanno tre vongolo.
0: Da provare, lo sai?
2: Vai io, prezzo, metti su piattana tre vongole, dice te l'hai già assaggiato. Secondo me, cuoco diceva, wow, qualcuno l'ha ordinato, chi è su chef? Fai una fotografia. Invece era stupendo, era buonissimo. Pronto?
3: Poi te, ricci e lo tutto, rifiuto l'offerta, c'è la campagna e vado avanti.
2: Non sono Stefano De Mattia, come la sai, dice
0: niente, ormai è una condanna.
2: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno Sergio.
2: Qui Sergio, ciao. Sergio.
4: Allora, se mi chiedevo, quando si dice prima noi nel nostro paese gli italiani, a che cosa ci riferiamo? Nel senso che il terreno qua fuori casa mia è mio perché pago le tasse, perché sono nato qui. Cioè, qual è il motivo? Secondo me dovrebbe essere... paghiamo le tasse in Italia, ne dovremmo usufruire noi. Ma noi chi? Noi nati qua, noi...
2: Vabbè, se per le tasse, scusa se ti interrompo, se per le tasse gli operai extracomunitari che sono messi a posto per loro pagano le tasse.
4: Esattamente.
2: Quindi se per le tasse...
4: Cioè, qui se viene uno per un motivo che è umanitario, ci sta tutto dal di fuori del resto del mondo, non ce ne importa di che colore è, di che razza e quante braccia tiene, diamo una mano perché siamo esseri umani.
0: Sì,
4: il problema è quanti italiani pagano le tasse e quanti stranieri pagano le tasse?
2: Caparicenes, ma mannaggia, rimani miettese.
4: È proprio opposto, cioè noi pretendiamo di usufruire delle tasse pagate spesso non da noi. Quello volevo dire,
0: Sergio, il problema è molto chiaro, ci girano intorno, non ci piace vedere qualcuno che ha un colore diverso dal nostro, solo che non lo puoi dire proprio così diretto, capito? E allora te ne vai girando per altri ridi.
4: Sono d'accordo, però poi dovremmo avere anche il coraggio, oltretutto, di dire se c'è qualcuno che è contro la legge, io non me lo vado a prendere appena esce dal carcere per dire vieni a
2: me. Parlamici chiaramente. Tu ti metti a fare, c'hai una figlia, mettiamo il caso, va
4: sì,
2: bene?
4: Io ce l'ho.
2: Mettiamo, quanti anni? Piccolina a te, mo?
4: 9 anni.
2: Mettiamo che tua figlia fa 18 anni. Bella e buona, mi si scala in dogno, si affaccia e sai che è un buon uaggio, tengo a papà che sta in galera, ma sono un buon uaggio, sono un buon uaggio, e lo si la provincia cose che si è chillante, noi ti parli tutto così, ne ognuno tu stai male. Se ti viene a casa tua figlia che sta con uno che è di fede musulmana, tu non rangi.
0: Non dire cose.
2: Tu rimani male. Noi dobbiamo dirlo. Siamo in fondo, siamo con gli altri, non siamo razzisti. Ma se Leonardo, scusi, se ha 18 anni si presenta a casa con una ragazza musulmana con burka e dice papà, e mo passo anche io papà alla fede musulmana, Marco Dille, amo Gersi, pigliano collera.
0: Ma non è vero.
4: Allora,
2: se pigliano che tu di chi, però si fanno casazzo, fanno pizza con papà, e però rimane male. Siamo un po' tutti razzisti, ragazzi, bisogna dirlo. Va bene.
4: Lo sa, però c'è una differenza tra il poter accettare una cosa che magari non ci piace.
2: Però non ti piace.
4: No, magari, ma beh, cioè, non tutto mi piace, non sono credente, cioè. Quindi io non potrei avere nessun equivalente quasi. La mia compagna non è cattolica, è ortodossa. Cioè, nel senso, il mondo è vario. Poi io posso accettare delle cose. Se tu mi vieni a dire devi accettare a me che voglio picchiare tutte le donne del mondo,
2: questa è violenza. No.
4: Se invece tu mi dici per me bisognerebbe leggere per forza quel libro, io non sono d'accordo. Un libro a cosa a casa,
2: vabbè, ma che li chiama ne ogno? Ma che dice no? Ma che mi fa? Pigliala là qua. Voglio vedere come la vita tu sei, vabbè. Voglio vedere. Vabbè. Bella e buona, Venagno! Venagno, muro di Leopoldo, Agno! Voglio vedere come.
0: Il bello è che lui fa gli esempi con noi. e c'ha una figlia a Milano dove c'è una presenza straniera abbastanza evidente e integrata. C'è il figlio che sta all'estero.
2: Come telefona mia figlia, papà, ti presento il mio ragazzo, gli ascenuranci bengalese.
0: Abdul.
2: Uno non dice niente sul nasce, dice se sei gelisa, se sei felice a papà, poi attacca, nasce. Nasce va in frega. Sul nasce dice se sei felice tu a papà. Appena giura la telefonata si entra.
0: Ah, vabbè.
2: Ma il problema è siamo chiunque sta sentendo. Allora,
0: c'è una netta differenza.
2: Ma bisogna.
0: C'è una netta differenza.
2: Quando biondo con gli occhi azzurri e chi sono? Cognoro con mio tu, capito?
0: C'è noi una abbiamo, netta. Ma non è che abbiamo né c'ha gli occhi azzurri.
2: Noi abbiamo.
0: Grande Ugo, lo saluto. Però qui c'è una netta differenza, perché quegli esempi che fai tu sono realtà eventualmente familiari, interne e via dicendo. Qua si sta parlando di cose generalizzate, politica. Che fa un po' di differenza.
2: Ah, tu sia
0: Chris
2: perché sei generalizzato.
0: Che fa un po' di differenza.
2: Vabbè, generale.
0: Quindi.
2: Ci sentiamo, ci vediamo domani. Domani c'è pure un bel argomento, sempre su verso su quella cosa che c'è. Ci sentiamo domani, ci vediamo domani, sempre su 7-6, accanto a lui Marco Pisacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, Rosario Verde. Dai, che forse domani si rinfresca. No, martedì, mercoledì dobbiamo aspettare, ragazzi. Aspettiamo qualche fresco. Nel frattempo, di fresco ci abbiamo lui, Nello Iorio, in regia, che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.